0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Signore, grazie che tu sei qui in mezzo a noi e grazie che tu ci porti avanti, Signore, per la tua grazia. E grazie che la tua parola, Signore, parla di ogni soggetto. Anche questa sera guarderemo il matrimonio. E cosa dichiara la tua parola? Perché ci sono tante nozioni, tante idee, anche riguardo il matrimonio, il divorzio. Ma vogliamo vedere quello che è scritto nella tua parola, perché la tua parola è una guida perfetta per i nostri piedi. Quindi benedisci anche questa sera. E Padre, benedisci anche quelle che non potevano avere, nel nome di Gesù. Amen. Fino al capitolo 7, Paolo un po' deve sfogarsi, lui deve dire quello che lui deve dire, e solo qui, in capitolo 7, lui arriva alle domande che i Corinzi avevano fatto a lui. Infatti qui in versetto 1, ora riguardo le cose di cui mi avete scritto. Quindi da questo comprendiamo che i Corinzi avevano scritto a Paolo una lettera, o forse più di una lettera, perché loro avevano delle domande, e avevano tante domande riguardo il matrimonio. Quindi fino adesso non era Paolo che rispondeva alle loro domande, ma era Paolo che portava correzione, perché Paolo aveva sentito da un'altra famiglia della chiesa che c'era divisione, c'era peccato, c'erano tante cose, che c'era un fratello che portava un altro fratello in tribunale. Quindi fino adesso è stato, dal capitolo 1 a 6, un po' Paolo che corregge, porta correzione alla chiesa. In capitolo 7 lui sta rispondendo alle domande che hanno fatto i Corinzi. Quindi ora riguardo alle cose di cui mi avete scritto, sarebbe bene per l'uomo non toccare donna, ma a motivo della fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Quindi Paolo non sta dicendo che l'essere celibe è più spirituale di essere sposato. Infatti più avanti lui correggerà, perché si vede che lui capisce che sarà frainteso alcune cose che lui dice, anche più avanti quando lui parla del fatto che è meglio che uno come me, quindi non sposato. Però lui dice, però se uno sposa non pecca, perché vuole rendere chiaro questo. Quindi lui dice, la cosa migliore sarebbe che fossimo tutti scapoli, così potremmo dedicarci completamente all'opera di Dio. Però Paolo, e Paolo in ogni probabilità era un uomo sposato, anche se quando lui è diventato l'apostolo Paolo non aveva moglie e non sappiamo se aveva i figli o meno. Però per far parte della setta dei farisei di cui lui faceva parte, uno doveva essere sposato. Quindi in ogni probabilità Paolo era una vedovo. E anche noi leggiamo nella sua lettera, sia in Efesini, in Corinzi, dove lui parla della cura dei bambini, il matrimonio, era uno che comprendeva queste cose in prima persona. Ma sappiamo che nella sua conversione, al tempo della sua conversione, lui non era sposato. Quindi sarebbe bene che l'uomo non tocca neanche donna, ma a motivo della fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie, ogni donna il proprio marito. Anche Gesù nel Vangelo ha parlato di questo soggetto, lui ha detto alcuni hanno un dono da parte di Dio di essere eunuchi per il regno di Dio. Ricordate questi passi? Dice alcuni hanno proprio un dono da Dio di non sposarsi. Quindi Dio gli dà una grazia speciale e secondo me loro non sono neanche tentati nel modo in cui almeno io sono tentato, e non voglio dire le persone normali perché poi sembra sbagliato. Però la maggior parte di noi, la nostra option sarà quella di sposarsi. Giusto? Penso. Qualcuno si sente il dono di non sposarsi mai? No, penso che... Boh, no. Poi non posso parlare. Perché il Signore sa come siamo fatti. Lui ci ha fatto, giusto? Cioè Dio ci ha creato come siamo e abbiamo il desiderio sessuale. Non è una cosa peccaminosa di avere il desiderio, è una cosa normale. E quindi la maggior parte di noi, in modo che non cadiamo nella fornicazione, la parola fornicazione nella Bibbia copre tutti i peccati sessuali. Adulterio, rapporto sessuale fra due che non sono sposati, qualunque peccato sessuale. E quindi a motivo della fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. E anche più avanti Paolo parla, se uno arde, quindi se uno ha passione, brucia, si sposa, così si spegne la fiamma. Il marito rende alla moglie la dovuta benevolenza, ugualmente la moglie il marito. La benevolenza, voi comprendete cosa vuol dire. Poi vedremo più avanti cosa vuol dire. La moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito. Nello stesso modo anche il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera. Poi di nuovo tornate a stare insieme, affinché Satana non vi tenti a causa della vostra incapacità di contenervi. Cosa vuol dire questo in poche parole? Cioè, quando noi abbiamo deciso di sposarci, no? Perché voi sapete che nella Bibbia, quando ci sposiamo, la Bibbia dice che i due diventano uno. Quindi Dio ci vede come una sola persona, noi che siamo sposati. Nel libro di Pietro dice anche di non andare a letto con ira nel nostro cuore nel confronto di nostro marito e moglie, perché le nostre preghiere saranno impedite. Prima di sposarci, cioè, eravamo a scapoli e avevamo noi un rapporto con Dio, no? Non necessariamente dipendevo dal rapporto con altri umani, ma nel matrimonio il Signore dice che se il rapporto matrimoniale non è a posto, cioè anche tu non sei a posto, Craig. o Silvano o qualunque sia. Perché per Dio noi siamo una sola cosa. E quindi quando abbiamo deciso di sposarsi, il mio corpo non appartiene solo più a me, ma appartiene anche a mia moglie. E viceversa, il suo corpo appartiene a me. E la parola di Dio chiaramente dice che noi non dobbiamo privare nostro marito e moglie dall'affetto fisica, se non è che siamo tutti e due d'accordo. E qui Paolo dice, quando dice tornare insieme, non vuol dire che ognuno vanno a vivere in case separate. Voi comprendete cosa vuol dire, no? Solo di astenersi per un periodo dal rapporto sessuale, di dedicarsi al digiuno e alla preghiera. Ma lui dice non troppo tempo, perché può essere che il tuo compagno, la tua compagna sarà tentato. Quindi è un peccato davanti a Dio per noi di usare il sesso come strumento di, esatto, ricatto, di leva. È un peccato davanti a Dio. No. O come, sì, come strumento di manovrare, di avere, di ottenere. No, Dio dice non è permesso, non puoi usarlo in questo modo, perché tu ti sei sposato e quindi tu appartieni a tuo marito o viceversa tu appartieni a tua moglie. Anche perché Satana potrebbe tentare nostro marito o moglie. Se noi usiamo il sesso come strumento di ricatto o di tipo io uso queste cose per come arma, prima cosa è un peccato davanti a Dio perché è disobbedienza alla sua parola, e secondo noi potremmo esporre il nostro marito o moglie a cadere un peccato sessuale magari con qualcun altro, e quindi cioè Dio ci dice che non possiamo usare il nostro corpo in questo modo, bisognerebbe risolvere i problemi, anche perché tante volte in quel poco esperienza che io ho come nella consulenza pastorale con le coppie, io ho visto che quando un marito e moglie usa questo come strumento di ricatto, l'altro poi ha risentimenti e quindi creano ancora altri problemi ulteriori nel matrimonio. L'ideale, secondo me, biblico, anche col passo che abbiamo visto in primo Pietro, è qualunque volta che ci sia un malintenzione, una malcomprensione, un litigio, un battibecco, di subito, prima di andare a letto, di risolverlo, di pregare insieme, di dire guarda, noi non vogliamo dare spazio a Satana, perché noi possiamo dare spazio al nemico nella nostra famiglia. Prima di andare a letto, preghiamo, ci chiediamo perdono, così andiamo a letto veramente col cuore, con la coscienza a posto davanti a Dio. Questo sarebbe l'ideale. E a volte purtroppo non è così, ma questo è il modello biblico, e quanto di più nel matrimonio dovremmo mettere in pratica questo anche per i nostri figli. L'altro giorno io avevo perso la pazienza con Silvana e ho gridato a lei, siete scandalizzati? No, Nancy, no. Ho gridato a lei e comunque dopo sì, ho capito che ho sbagliato, e quindi io sono andato anche dai miei figli, ho chiesto ai miei figli perdono, e vi dico, non è stato facile chiedere ai miei figli perdono, no? Perché veramente no, io sono papà e io non mi ricordo mai che mio padre mai mi ha chiesto neanche una volta nella sua vita, solo quando lui ha lasciato mia mamma mi ha chiesto perdono. però comprendete che queste sono cose molto... Però il Signore mi ha fatto capire che io devo andare anche a loro, umiliarmi davanti a loro, perché loro devono imparare l'umiltà da me. Loro devono avere l'esempio che quando uno sbaglia deve chiedere perdono a tutti quelli che sono coinvolti. E in questo caso i bambini erano presenti quando abbiamo avuto questo diverbio, no? E quindi... E quindi anche i nostri figli, tornando al discorso, se loro vengono a noi come marito e moglie, che noi subito ci pacifichiamo, subito, ok, mettiamo indietro queste cose, cioè loro impareranno da questa lezione. E io anche con David, con gli altri leader nella chiesa, gli altri missionari nel ministero, anche lì a Montebelluna, dico sempre, fratelli, non teniamo cose dentro, dobbiamo avere un rapporto limpido. Se faccio qualcosa me lo dici in faccia, no, litighiamo privatamente, no, strappiamo anche i capelli, però poi, no, ci chiediamo perdono e andiamo avanti, così ci sarà la benedizione di Dio nel ministero. E anche per avere una testimonianza davanti alla Chiesa di unità, che non siamo, no, perché può succedere. E quindi quanto di più nel nucleo familiare, nel rapporto fra marito e moglie, di avere questa parità di sentimento. Ora io dico questo per concessione, non per comandamento. Quindi lui in versetto 6 non sta riferendo a quello che abbiamo appena letto, ma a quello che è adesso in versetto 7. Perché vorrei che tutti gli uomini fossero come me, che Paolo era scapolo. Ma ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro. Or quelli che non sono sposati, alle vedove dico che bene che loro... Scusate, devo prendere gli occhiali più forte ancora. Or quelli che non sono sposati e alle vedove dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anche io. Quindi Paolo sta dicendo ai scapoli e alle vedove, è buono che rimanete anche soli. Ma se non sanno contenersi, si sposino, perché è meglio sposarsi che ardere. Quindi... se uno ha passione, è meglio sposarsi, e così ha sfogo a questa passione, perché altrimenti uno sarà frustrato tutta la vita. Ma i sposati ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito. Quindi adesso entriamo in un discorso molto attuale per la Chiesa e anche la società in cui viviamo, quando ormai... Io mi ricordo, io sono arrivato in Italia nell'87 e cioè, il divorzio quasi non esisteva in Italia, fra i credenti e non credenti, cioè rarissimo. Anche quando ero bambino negli anni 60 in America, il divorzio era una cosa quasi mai, no? Cioè, tipo nel mio paese, uno che divorziava era come un scandalo mondiale, no? Che quelli si sono divorziati, mamma mia. Invece oggi purtroppo non è così, è una cosa normalissima, che è un commento sul mondo in cui viviamo oggi. E quindi Paolo, anche 2000 anni fa, doveva indirizzare questi argomenti. Una cosa che dobbiamo comprendere nello studiare questi passi è c'è una differenza fra due credenti, c'è una differenza fra un credente che è sposato con un non credente e c'è una differenza fra due non credenti per Dio, anche biblicamente. Quindi qui Paolo in versetto 10 sta parlando di due credenti, marito e moglie, tutti e due credenti.

Dio, la Bibbia divieta due credenti di divorziare. Io non credo che è permesso. Secondo me, e io credo che la parola di Dio insegna questo, c'è permesso vana per Etne e Tatiana, per Vita e Nancy, per tutti noi che siamo sposati con credenti. Vito è un credente, giusto? Non è permesso da Dio il divorzio. Eccetto in caso di adulterio, perché anche il Signore nel Vangelo ha detto che nel caso di adulterio era permesso, diciamo, il divorzio. Anche se secondo me la perfetta volontà di Dio, che anche in caso di adulterio, sarebbe che viene il perdono e che anche lì c'è guarigione e riconciliazione fra marito e moglie, fra il colpevole e il non colpevole. A noi credenti, Paolo dice di non separarsi, ma, versetto 11, qualora si separasse. Quindi a volte accade anche fra due credenti che magari devono separarsi per un periodo. Questa è, diciamo, una cosa in extremis, no? Però Paolo dice, Craig, anche se tu ti separi da Silvana per un periodo, non pensare che, no, quella giovincella che vive nell'altra casa ti puoi, no? Devi pregarti, devi umiliare, perché sapete, io ho visto questo nella mia breve esperienza, l'orgoglio. L'orgoglio è la radice di tutto, no? E tante volte il marito e moglie ci sono questo, è un fatto di orgoglio. E quindi Dio non vuole, noi ci separiamo e poi per nostro orgoglio, no? Ah, io mi divorzio da lei, intanto tanto tutti si divorziano questi giorni e poi mi troverò un'altra, magari un modello 10 anni più nuova. No, perché, caro fratello, anche quell'altra donna vorrà che tu non lasci le calze in giro, anche quell'altra donna vorrà che tu non stai lì a guardare la partita di calcio senza neanche ascoltarlo mai. Anche quell'altra donna, comprendete? Cioè, perché Dio vuole che noi risolviamo i problemi della vita. Dio vogliamo che noi confrontiamo il peccato e l'orgoglio in noi e che lo uccidiamo. E quindi per questo, secondo me, dice, se vi separate, non potete sposare un altro. Dovete riconciliarvi, quindi dovete umiliarvi e dovete prendere cura di questo orgoglio e carnalità che c'è nella vostra vita. Perché io ho visto questo nelle persone, magari quello si divorzia dalla prima moglie, si sposa con la segretaria e poi dopo 10 anni anche la segretaria non vuole che lui butta le calze in giro. E poi lei diventa la ciancianatrice, no? Quindi lui lascia lei, ma per noi credenti non è così. Il Signore dice, no, Craig, devi morire. Tu devi morire. Quindi non pensare che i fiori sono più belli nell'altro giardino, perché non è così. E anche per, io adesso parlo con gli uomini perché io sono un uomo, ma vale anche per le donne. Non pensare che, quell'altro fratello, non è disgraziato come mio marito. Non è così, è un'illusione. Perché in realtà io ho scoperto questo. Il matrimonio in realtà è lo strumento di Dio per annichilirci. Oh, siete d'accordo o no? Chi è sposato un po' di tempo? No? Io sono, cioè, io, quando io e Silvana eravamo fidanzati, no? Ah, io sognavo il giorno in cui avremmo avuto la nostra tenda insieme. Chi non mi conosce? No?
E io

0: Come sarà bello, no? Saremo due piccioncini insieme, no? Avevo tutte queste idee romantiche. E devo dirvi che dopo che mi sono sposato era così. Non dovete pensare che era un incubo, no? Che non è, e ancora non è un incubo. Secondo me, come il vino, migliora con gli anni, se ci sottomettiamo a Dio. Però non è vero che quando poi sei sposato, no, cioè vivere insieme qualunque altro essere umano, qualunque. In Italia non si usa tanto, ma in America a 18 anni andiamo fuori di casa, noi. Quindi io sono uscito di casa, ho preso un appartamento con mio migliore amico. Indovinate quanto tempo siamo rimasti migliori amici? Circa un anno e mezzo, poi dopo anni ci siamo ripacificati, però litigate fra un altro uomo, no? Perché non pagavo la metà sua della cosa, lasciavo i piatti nel lavello. Comprendete, la convivenza è difficile con qualunque persona. E quindi tante volte, no? Noi pensiamo, ah, come sarà il Signore in cielo? Dice, ah. No, io distruggerò la tua carne. Perché io ho visto questo, nel matrimonio veramente è un morire a te stesso. E se non sei disposto a morire a te stesso, non sposarti. Perché sarà un morire a te stesso. Puoi avere figli ancora di più, no? A morire a te stesso. Cioè, pensate, non lo so perché, ma Giosaia, ogni volta che fa numero due, chiami me per pulirlo. È la mia chiamata nella vita, no? E quando io pensavo di Silvana e i due piccioncini, no, non mi veniva in mente, no, a pulire il sedere di un'altra persona, no? Però fa parte del bargain, fa parte dell'affare, no? Anche questo, e quando hai bambini, mamma mia, deve veramente morire, tu diventi niente, sei il schiavo di tutti gli altri. E non è solo le mogli, anche i mariti. Andiamo avanti. Ma gli altri dico, quindi notate che qui in versetto 12 Paolo sta parlando di un altro gruppo di persone, perché c'è tanta confusione nella Chiesa riguardo il matrimonio, il divorzio, cosa è permesso, cosa non è permesso, perché la gente non presta attenzione a cosa è scritto. Paolo sta scrivendo a diversi gruppi di persone. Versetto 12, ai altri, quindi un altro gruppo di persone. In versetto 10 e 11 lui ha parlato con marito e moglie, tutti e due credenti. Non è permesso il divorzio. In versetto 12, ma ai altri dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente, e Paolo nel dire questa frase, perché anche questa frase alcuni fraintendono, che qua, da qua in poi, allora non è lo Spirito Santo che sta ispirando Paolo, ma è un'idea di Paolo. Ma questo è sbagliato, perché anche questi passi sono ispirati dallo Spirito Santo. In versetto 10 e 11 Paolo stava solo reiterando quello che Gesù ha detto nel Vangelo. Cosa ha detto il Signore? Se non per caso di adulterio, se uno mette via la moglie, commette adulterio. Quindi Paolo stava solo mettendo in altre parole le parole del Signore. Quindi lui sta specificando ai Corinzi qua che questo non è una cosa che il Signore ha detto, perché i Corinzi non avevano visto Gesù, non avevano mai udito le sue parole. Giusto? La Bibbia scritta non c'era ancora. Quindi Paolo sta specificando quello che ho detto prima, era quello che il Signore ha comandato, e questo è quello che io vi sto dicendo, ma alla fine di questo discorso dice, ma io sono sicuro che io sono guidato dal Signore nel dire questo, che vedremo. Ma oggi dico io al Signore, se un fratello ha una moglie non credente e questa consente di abitare con lui, non la manda via. Anche la donna che ha un marito non credente, se questa consente di abitare con lei, non la manda via. Perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito. Altrimenti i vostri figli sarebbero immondi. Ora invece sono santi. Quindi vedete che questo è un altro gruppo di persone. Questo Paolo sta parlando di un marito o una moglie che ha un marito o moglie non credente, quindi coppie miste. E Paolo dice, Craig, sei tua moglie, perché accade, no, che magari solo uno si converte al Signore dopo il matrimonio. E Paolo dice, guarda, se tua moglie e tuo marito non credente è contento di stare con te e siete andate bene insieme, rimanete insieme. Perché può essere un altro estremo, dice, oh, io sono credente, adesso non posso stare con questo pagano, no? E ci sono gruppi estremisti che anche insegnano questo, no? E questi sette che dicono, ah, tu adesso fai parte di noi, devi lasciare tuo marito. Ma Paolo dice, guarda che non è così. Se il non credente, marito o moglie, vuole restare con te, restate insieme. Perché c'è, non sono santificati nel senso salvati. Voi ricordate cosa vuol dire santificati nella Bibbia? Vuol dire solamente messi da parte. E quasi sempre biblicamente vuol dire messi da parte per il Signore. Ma la parola in se stesso non vuol dire letteralmente messo da parte del Signore, vuol dire letteralmente solo messo da parte per un uso speciale. Ma può essere che io metto, che io questo trapano lo uso solo per avvitare le vite, quindi io l'ho santificato per quello. Comprendete che, cioè, questa parola non ha in sé un senso di santità di Dio, di pietà come noi pensiamo. Però è anche vero, e Paolo lo dice, che il marito e moglie non credente, anche i figli, a causa del credente, sono separati. E quindi c'è come una copertura di Dio sulla tua famiglia. Il modo in cui Dio agisce nella loro vita è diverso dai non credenti. Anche i nostri figli, no? Perché molti di noi credenti, magari i nostri figli, ancora non hanno o non sono arrivati in età di capire il Vangelo, o magari non hanno fatto un'esperienza della nuova nascita. Però lo stesso, loro hanno un rapporto speciale con Dio a causa di noi. E io sono convinto di questo, che anche i nostri figli, che ancora magari non sono nati di nuovo, sono credenti, ma il Signore non permetterà loro di... c'è una protezione sulla loro vita che non è sui figli dei non credenti. Versetto 15, ma se un non credente si separa, quindi tu ti converti al Signore, tuo marito e moglie dice, tu sei pazzo, io me ne vado, non voglio più stare con te perché tu adesso vai in chiesa, leggi la Bibbia, tu ami Gesù e io non voglio più essere sposato con te. Paolo dice, lo Spirito Santo, ma se il non credente si separa pure. In tal caso il fratello e la sorella non sono più vincolati, ma Dio ci ha chiamato alla pace. Allora, questa parola vincolato è la stessa parola che viene usata in versetto 27 e versetto 39. Guardiamoli un attimo. Se legato a una moglie, non cercare di essere sciolto. Se sciolto da una moglie, non cercare moglie. Poi in versetto 39, la moglie è vincolato per legge per tutto il tempo che vive suo marito. Ma se il marito muore, essa è libera da maritarsi. Chi vuole, purché nel Signore. Quindi Paolo qui in versetto 15 dice: se un non credente vuole andare via, lascialo pure andare. Il fratello suo non è più vincolato. Ma Dio ci ha chiamato alla pace. Quindi io sono convinto che in questo caso il marito o moglie che è credente e il marito o moglie non credente abbandona il matrimonio, quel credente davanti a Dio è libero da quel matrimonio. Non è più svincolato ai voti matrimoniali a quella persona. E quindi, e penso che la parola di Dio insegna questo, che loro potrebbero anche risposarsi. Però Paolo poi dice, abbiamo appena letto in 39, però purché nel Signore. E lì lui parla con le vedove, ma voi comprendete che anche noi, per esempio io come pastore, io non farei mai un matrimonio fra un credente e non credente in chiesa. Non lo farò perché è contro la volontà di Dio e non posso, come si dice... Ma non che io consento, perché è davanti a Dio che uno si sposa, che sono complice, comprendete? Anche perché come pastore non posso mandare un segno ai singoli, ma sposati chi vuoi, anche un pagano, non ha importanza. Perché come noi credenti sappiamo, già il matrimonio fra due credenti è abbastanza a volte complicato nel mondo in cui viviamo. E in versetto 16, infatti, che ne sai tu, moglie, se salverai il marito? Ovvero, che ne sai tu, marito, se salverai la moglie? Molti credenti citano Atti 16, 30 e 31. Qualcuno si ricorda cosa accade in Atti 16? Paolo e Sila nella prigione di Filippi? No? Quando il carceriere chiede a Paolo cosa devo fare per essere salvato, Paolo dice: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e casa tua. E molti credenti, e secondo me sbagliatamente, loro citano questo versetto come promessa che se loro sono convertiti, il loro marito, i loro figli, tutta la loro famiglia si converterà al Signore. Avete mai sentito persone che tipo la parola dice, no? Ma la parola veramente non dice questo, perché chiaramente Paolo... E ricordiamo che in Atti 16 è Paolo che parla, e anche qui in Corinzi è Paolo che parla, giusto? Chiaramente Paolo dice, non è garantito marito e moglie che tuo marito e moglie non credente si converterà. Non hai questa garanzia. Quindi se loro vogliono abbandonare il matrimonio, lasciali andare via. E come Primo Corinzi è un libro di dottrina, quindi Paolo sta insegnando noi credenti cose biblico, giusto? Quindi dobbiamo andare con questo versetto. In Atti 16, in una probabilità, era come Paolo stava profetizzando a questo uomo. Comprendete la differenza? Che Paolo nello spirito sapeva che questo uomo sarebbe convertito e anche sua moglie e tutta la famiglia. E quindi lui ha detto, anche perché nel mondo antico, no? Quando la patriarca faceva qualcosa, cosa succedeva? Non è come i nostri giorni, no? Che siamo indipendenti. Nel mondo antico, se il marito diceva io adesso sono cristiano, cosa volevo dire per la famiglia? Che noi adesso tutti siamo cristiani perché papà ha deciso. E quindi in Atti Paolo, in ogni probabilità, era una profezia. Lui ha detto: tu credi nel Signore e sarà salvato tua moglie e anche i tuoi figli. Ma non è una promessa a tutti i credenti. Io vorrei che fosse così. E Maria dice, ma perché Craig ci sta smontando, no? Vi sto smontando perché accadrà che se tu credi che questa è una promessa di Dio, ok? E poi tuo marito o tua mamma o tuo parente muore e magari all'ultimo respiro dici, io non credo in Gesù. Cosa sarai tu? Sarai deluso. E tu comincerai a dubitare la parola di Dio, dice, ma la parola di Dio ha detto che sarà salvato tutti, la famiglia. Comprendete perché dico questo? Perché una volta parlando con una sorella ho detto, ma guarda sorella, non puoi veramente citare quello come promessa di Dio. Perché Paolo qui in Corinzi dice, non c'è garanzia che tuo compagno o compagna si converterà al Signore. Oh fratello, non dirmi questo, no? Lei è rimasto male, ha detto, ma comunque tu preghi per la tua famiglia, non perdi di animo, ma non è una promessa di Dio. Come non è una promessa di Dio che tutti saranno guariti? Comprendete perché è importante? Perché nelle chiese che dicono che tutti devono essere guariti, tutti devono essere ricchi, no? E poi non accade, la gente viene delusa, dice allora tutta la Bibbia è mendace. Quindi versetto 17, ma ognuno continua a vivere nella condizione assegnatogli da Dio, nella condizione in cui il Signore lo ha chiamato, e così ordino in tutte le chiese. Quindi quando conosci il Signore, sei sposato, rimani sposato. Se non sposato, Paolo consiglia Scapoli di rimanere single. Questo versetto per me è anche molto chiaro, perché ci sono casi in cui persone non credenti si risposano diverse volte. Magari voi non avete mai neanche chiesto queste cose, ma come pastore io sì, perché sono argomenti di cui devo vivere e affrontare, non giornalmente, ma li devo affrontare, questi dilemmi, questi problemi, e tutti i pastori. E quindi secondo me anche questo passo ci insegna, per esempio mio papà, voi conoscete mio papà tutti quanti, no? Allora mio padre si è divorziato da mia mamma quando avevo 15 anni, poi lui ha sposato un'altra donna, poi si è divorziato da lei, lei era la seconda, poi lui si è sposato con un'altra, poi si è sposato con un'altra. Eh sì, un vero gallo. E Patrizia sarebbe la quinta. E grazie a Dio in Italia non ci sono tante situazioni così, meno male. Ma negli Stati Uniti ci sono. E come? E quindi io sono convinto di questo, anche questi casi così, quando uno poi si converte, rimane nel matrimonio in cui si trova in quel momento. Alcune chiese sono talmente legalisti e anche oh mamma mia, questa sera proprio non c'ho la mente. Sono così adamant.
1: Restrittivi.
0: Sì, così. No, ma è così, la parola non c'è, no? Io ho sentito addirittura pastore dire, no, tu devi lasciare questa moglie, devi andare a cercare la prima, quella che è divorziato 20 anni fa. Noi ridiamo, ma queste cose accadono. E voi sapete la crisi che viene in un essere umano. Io personalmente ho visto un fratello, lui era sposato nei giorni dei hippie, no? Lui e la moglie tutti dei drogati, lui si è convertito al Signore negli anni 70. La moglie, tu sei credente, arrivederci, partita, lui non ha mai più visto questa prima moglie. Dopo tanti anni come credente, lui ha conosciuto una sorella, si sono sposati, hanno avuto 5 figli. E io ho visto un pastore, a cui questo fratello rispettavo tantissimo, dirlo che lui doveva lasciare, pensate, di lasciare sua moglie attuale e i suoi 5 figli e andare a cercare questa donna con cui era sposato 20 anni prima. E magari noi possiamo dire, ma è possibile che accadano queste situazioni? E vi dico, io perché io devo amministrare questo fratello? Perché lui è entrato in profonda crisi. Perché questo pastore che lui rispettava, riteneva uomo di Dio, le aveva detto queste cose. E lui veramente è andato in depressione, aveva una profonda crisi mentale. A causa di questo, dice, ma come? Mia moglie e i miei 5 figli, noi tutti amiamo il Signore. E questo veramente era un fratello usato molto da Dio, come evangelista, aveva proprio un dono di evangelista. E io ho ministrato e ho detto, guarda, non deve credere, quello è proprio un... no? Troppo... cioè, anche malinterpreta la Bibbia, e anche perché il Signore mi ha dato quel passo... dove è scritto nella Bibbia che se un uomo divorcia la moglie nel Vecchio Testamento, in Deuteronomio, dice che se un uomo divorcia la moglie e lei si sposa con un altro, che il primo marito non può riprendere la prima, è un'abominazione davanti all'Eterno. E questo sotto la legge era così. E quindi lui poi, allora, no, lui era contento, no? Dottor fratello, tu ami il Signore, no? Però comprendete che è un discorso molto importante, molto profondo, c'è la gente, c'è la vita della gente in bilancia, c'è il loro futuro. Quindi è importante che comprendiamo cosa dice la parola di Dio. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso, non diventi circonciso. Qualcuno è stato chiamato quando era incirconciso, non faccia circoncidere. La circoncisione è nulla, l'incirconcisione è nulla, ma quello che importa è l'osservanza dei comandamenti di Dio. Ciascuno rimane nella condizione nella quale è stato chiamato. Sei tu stato chiamato quando eri schiavo, non ti affliggere. Se però puoi diventare libero, è meglio che lo fai. Perché chi è chiamato nel Signore da schiavo è un affrancato del Signore, quindi affrancato vuol dire un uomo libero. Parimenti anche colui che è chiamato da libero è schiavo di Cristo. Cioè nell'impero romano 2000 anni fa, sapete che nell'impero romano c'erano schiavi. Molti di questi schiavi si erano convertiti al Signore. Anche per questo molti suppongono che la Chiesa primitiva hanno cominciato a fare il culto la domenica, perché era l'unico giorno in cui i schiavi avevano almeno una mezza giornata libera. E quindi era l'unico momento in cui potevano radunarsi ad adorare il Signore insieme. Però c'era un dilemma, perché i schiavi ricevono il Vangelo, Gesù mi ha liberato, e magari anche il loro padrone diventavano credenti. C'era un dilemma, no? Perché magari lo schiavo ha detto, oh, ma tu sei fratello, ma perché mi tieni come schiavo? Però Paolo non ha cercato politicamente di rovesciare l'impero romano. Vedete, lui ha detto, no, dobbiamo abolire, dobbiamo prendere cartelle e fare marce sulla casa di Cesare, aboliamo la schiavitù. No, lui dice, se tu sei schiavo e hai conosciuto il Signore, non affliggerti. Se puoi avere la tua libertà, gloria a Dio, è meglio. Ma comunque, se tu sei schiavo, sai che tu sei l'uomo libero del Signore. Che sapete, la libertà è una cosa interiore, non c'entra niente la condizione esterna in cui noi viviamo. In realtà, anche oggi, perché noi pensiamo alla schiavitù, no? In realtà, quanti di voi potete permettervi di lasciare il vostro libero e non fare più niente per il resto della vostra vita? Potete permettervi di lasciare il vostro lavoro e non lavorare più nella vita, fare niente? C'è qualcuno? Io no. Comprendete che anche noi, una volta io riflettevo perché lavoravo in famiglia Maria e stavamo studiando nel Vecchio Testamento, in Esodo, no? Queste cose riguardo i schiavi che Mosè ha scritto, e stavo pregando tanto perché tanti non credenti dicono ma come puoi Dio sanzionare, no, la schiavitù? Perché nel Vecchio Testamento era permesso. Sapevate questo, no? E anche per me è un dilemma, perché dico, ma i non credenti fanno queste domande. E non posso dire, ma bisogna credere per fede, perché altrimenti noi sembriamo dei fessi davanti a un non credente. Noi dobbiamo avere una risposta. E io stavo pregando, ero lì in fabbrica a lavorare. E come lo Spirito Santo mi ha fatto capire, dice, ma Craig, tu potresti lavorare questo lavoro domani e non lavorare più? E io ho detto, no. Vedi che in un certo senso tu sei un schiavo. Cioè, comprendete? Anche noi siamo schiavi, cioè nessuno di noi siamo miliardari, possiamo permetterci. Cioè anche noi siamo legati a timbrare ogni giorno, giusto? Voi siete stati comprati a prezzo, non diventate schiavi di uomini. Fratelli, ognuno rimanga presso Dio nella condizione in cui è stato chiamato. Ora riguardo le vergini, non ho alcun comandamento del Signore, ma do un parere come avendo ottenuto misericordia del Signore presso i fedeli. Ritengo dunque che questo sia buono motivo dell'imminente avversità, che sia bene per un uomo di rimanere così. Se è legato a una moglie, non cercare di essere sciolto. Se è sciolto da una moglie, non cercare moglie. Tuttavia, anche se prendi moglie, no, tu non pecchi. E se un vergine si marita, non pecca. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne. Non vi dicono questo al matrimonio, no? Ma Paolo, un uomo guidato dallo Spirito Santo, dice, tu avrai tribolazione nella carne. Per questo io ho detto prima, no? Noi pensiamo, ah, piccioncini, ah, avremo un cuoricino sotto il letto, no? E il Signore dice, il Signore in cielo dice, Craig, povero ingrato, no? Sarà tribolazione, no? Tu morirai, io porterai la tua carne su fuoco. E Paolo dice, tu avrai tribolazione nella carne. Amen. È una di quelle preziose promesse. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne. Ora io vorrei risparmiarvi ciò. Perché anche la vita di scapolo è bello. Quando io ero scapolo, missionario in India, no? Se io volevo andare in Russia, volevo andare in America, non è che io dovevo chiedere permesso a qualcuno e dire, sai, cara, non vengo questa sera, sai, mettimi il polo nel microonde. No. Mettevo il zaino, pum, arrivederci, andavo, facevo quello che volevo, 24 ore. Ma quando non è sposato... No, ma c'è una bellezza... No, ma c'è una bellezza nell'essere scapolo. Amen. Amen. Solo quando uno è sposato poi capisci queste cose. Perché quando è scapolo dice... Quando uno è scapolo dice... Oh, io voglio morire come gli altri. Poi si sposa e dice... Ah, come erano belli giorni della libertà. Cioè, quando ero scappo, nessuno mi chiamava, papà, mi pulisci il culetto? No, ma è una gioia, gloria a Dio. vede che sono il preferito di Giosaia a fare questo lavoro. Perché chiama sempre me, dice, ma sempre io, cos'è? Forse Silvana l'ha addestrato, no? Non lo so, non ho capito. Ogni volta deve chiamare papà, adesso mi immagino, no? Ma questo vi dico, versetto 29. Fratelli, il tempo ormai è abbreviato, così da ora in avanti anche quelle che hanno moglie siano come se non avessero, e quelle che piangono come se non piansero, e quelle che si rallegrano come non si rallegrassero, e quelle che comprano come se non possedessero. E quindi, se Paolo poteva dire questo 2000 anni fa, figuriamoci noi, no? E io ringrazio Dio veramente che, perché Dio mi ha dato una moglie che quando tocca di fare le cose per Dio, lei mi lascia una piena libertà. Anche quando dobbiamo cominciare lo studio qua, già lei lamentava che io non ero mai a casa, quando c'era solo la comunità di Montebelluna. E quindi quando Marco e Giovanna mi hanno parlato, il fatto, ho detto, ma vediamo, forse potremmo fare un studio biblico qui sopra in montagna, perché anche Dio vuole raggiungere la gente di là. Però ho detto, e quindi il mio lana davanti al Signore, ho detto, Signore, se questo non tuo volere, come quello di Gedeone. No. Il pelo, non so. Era la lana. La lana della pecora, lui ha messo fuori. Ma è un altro studio biblico quello. Se è bagnato, ricordate, se non è bagnato due volte.
1: Il velo.
0: Siamo in termini di Dio
2: d'acqua.
0: La lana, che è lana? Cosa stavo dicendo? Ok, ecco, thank you David. E io carnalmente ho detto, io non penso che lei sarà mai d'accordo, perché già secondo lei sono fuori troppo. Quando ho detto, sai, così, così, così, stiamo pensando magari di fare un studio biblico lì al Bellunese, Silvana subito mi ha detto, tu devi andare, perché è veramente del Signore. E grazie a Dio, io e Silvana ci siamo sposati già come due missionari, e quindi amiamo la mentalità, è l'opera di Dio, dobbiamo servire Dio con la nostra vita, e quindi anche lei, se deve fare la riunione delle donne, io faccio il babysitter, se lei deve fare le prove del coro, quindi c'è questa bella armonia. E Paolo dice che dovremmo tutti vivere in questo modo, no? Che le cose del Signore sono la top, no? La priorità della nostra vita. E quelle che usano di questo mondo, versetto 31, come se non si usassero, perché la forma di questo mondo passa. Ora io desidero che voi siate senza sollecitudine. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere il Signore. Ma chi è sposato si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie. Vi è differenza tra la donna sposata e la vergine. Quella che non è sposata si preoccupa delle cose del Signore per essere santa nel corpo e nello spirito, ma la sposata si preoccupa delle cose del mondo, del come possa piacere al marito. Ora dico questo per il vostro vantaggio, non per tendervi un laccio, ma per indirizzarvi a ciò che è decoroso, perché possiate darvi assiduamente al Signore senza essere distratti. Quindi chiaramente Paolo dice, se uno è sposato alla famiglia deve dedicare tempo a loro. Uno che è scapolo può dedicare tutto il suo tempo al Signore. E questo è un fatto logistico, non necessariamente spirituale o meno spirituale, perché anche servire la nostra famiglia è un atto di spiritualità, di servitudine. Ora dico questo per il vostro vantaggio. Ah, ho letto già questo, versetto 36. Ma se qualcuno pensa di fare cose sconvenienti verso la propria figlia vergine, se essa oltrepassa il fiore dell'età, e che cosa bisogna fare? Faccia ciò che vuole, egli non pecca, la dia a marito. Allora, questi sono versetti che non hanno tanto a che fare con noi, perché sapete anticamente come venivano fatti i matrimoni? Arrangiati dai genitori. In Asia, quando io abitavo in India, in Pakistan, ancora oggi i matrimoni vengono fatti così. Io ho visto indù e musulmani che si conoscono alle nozze. Cioè matrimoni che la sposa e lo sposo si conoscono all'altare. Pensate. Almeno fra i cristiani in India, magari fra i genitori loro parlano, no? È sempre combinato, però magari si fanno conoscere prima, e se la figlia o il figlio credente dice no, no, quello proprio no, no, un'altra cultura. Però anche qui Paolo parlava di una cultura in cui era il dovere del padre a trovare marito per sua figlia. Quindi alcuni credenti potevano dire, allora se Paolo dice che non dobbiamo sposare, figlia mia, tu non ti sposerai. Però Paolo dice, non è una legge, è una regola. Se la tua figlia vuole sposarsi, lo fai sposare e non sta peccando contro Dio. Perciò chi dà marito fa bene, chi non dà marito fa meglio. La moglie è vincolata per la legge per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, essa è libera a maritarsi a chi vuole, purché non signore. Tuttavia, secondo il mio avviso, essa sarà più felice se rimane così, or penso di avere anch'io lo Spirito di Dio. Quindi alla fine Paolo conclude tutto questo discorso sul matrimonio, dicendo in realtà tutto quello che hai detto non era mia opinione uomo, ma io penso che lo Spirito Santo mi ha guidato nel dirvi tutte queste cose. Ok? Signore, grazie, perché la tua parola è perfetta, la tua parola spiega ogni cosa della vita. E grazie, Signore, che ci ha dato istruzione, perché sicuramente ognuno di noi nel viaggio della nostra vita, ognuno di noi dovremmo magari ministrare altre coppie, magari coppie che stanno pensando di separarsi, o magari persone che sono in crisi perché sono state abbandonate dal marito o moglie. E quindi è buono che ognuno di noi conosciamo cosa è scritto nella tua parola, perché la tua parola è una luce, è una lampada per vivere. E noi ti ringraziamo che non ci hai lasciato nel buio, ma possiamo conoscere quale sia il tuo volere anche in questi argomenti. Padre, grazie, benedisci tutti noi presenti, anche i fratelli che sono a casa questa sera, nel nome di Gesù. Amen.
2: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Atteniamoci all'essenziale. Filippesi 1:20. La mia viva aspettazione e la mia speranza sono di non essere svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte.

Il mio impegno totale per l'Altissimo, il mio maggior desiderio e la mia più grande speranza sono che non abbia mai da vergognarmi. Se non ci sottomettiamo a Gesù, come e quando Egli ce lo domanderà, ci sentiremo più tardi pieni di vergogna. Paolo dice: il mio impegno è di vivere al più alto livello che mi sia possibile per colui che è l'Altissimo. Impegnarsi è questione di volontà, non di discussione o di ragionamento, è una capitolazione della volontà che ubbidisce in modo assoluto e irrevocabile alla richiesta di Gesù. Un'eccessiva preoccupazione di noi stessi è la vera ragione che ci trattiene dal fare il passo decisivo per un impegno, anche se spesso la capovolgiamo facendola figurare come una preoccupazione per gli altri. Quando ci assilla il pensiero di quello che costerà ad altri la nostra obbedienza alla chiamata di Gesù, in effetto rimproveriamo a Dio di non conoscere il prezzo di questa nostra obbedienza. Ma non tergiversiamo, Egli lo sa benissimo. Allontana dunque da te tutte le preoccupazioni e presentati a Dio con quest'unico pensiero: voglio vivere al più alto livello possibile per colui che è l'Altissimo. Sono deciso a consacrare il mio io definitivamente ed interamente a Lui ed a Lui soltanto. La mia ferma determinazione è di arrivare alla Sua santità, senza timori o titubanze, anche se ciò significa essere disposti a vivere o morire. Questo non importa, come dice il verso 21. Paolo è ben deciso a non permettere che qualcosa lo distolga dal fare esattamente la volontà di Dio. Il comandamento di Dio deve provocare una crisi nella nostra vita, perché un modo meno drastico non avrebbe presa su di noi. Infatti, Egli ci porta al punto in cui ci domanda di vivere per Lui con tutto il nostro io e senza riserve. In quel momento noi cominciamo a fare delle obiezioni. Allora Lui provoca una crisi provvidenziale che ci mette di fronte ad una decisione: pro o contro. Da quell'istante cominciano le scelte, i sì ed i no. Se sei arrivato alla crisi, non ha importanza in quale settore della tua vita si sia prodotta. Arrenditi e sottomettigli la tua volontà, totalmente e per sempre.

Abbiamo trasmesso L'impegno per l'Altissimo, meditazioni bibliche per un anno di Oswald Chambers.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

Cari ascoltatori e ascoltatrici, ricevete un sincero saluto cristiano da parte di Radio Evangelo Risponde. È con vero piacere che accogliamo le vostre richieste di chiarimenti e ci auguriamo di essere abbastanza capaci ed esaurienti da risolvere i vostri quesiti e lasciarvi pienamente soddisfatti. Più di un ascoltatore lamenta di non riuscire a capire il Vecchio Testamento. Quindi su questo parleremo in tutto il corso della presente trasmissione. In pratica si vuol dire che mentre il Nuovo Testamento è accessibile e comprensibile, il Vecchio Testamento è meno accessibile e meno comprensibile. Questa impressione è piuttosto generalizzata. Non sono soltanto alcuni dei nostri ascoltatori ad affermarlo, ma anche alcune persone che abbiamo avuto l'opportunità di incontrare e con le quali ci siamo intrattenuti in conversazione intorno alla Sacra Scrittura, le quali appunto affermano più o meno la stessa cosa. Qual è il motivo di questa difficoltà? Io credo personalmente che non ci sia alcun fondato motivo che ci fa giudicare difficile la lettura del Vecchio Testamento. La Bibbia è il messaggio di Dio agli uomini. Quando diciamo la Bibbia intendiamo parlare del Vecchio quanto del Nuovo Testamento. Entrambi sono importanti, anche se il Vangelo si parla più profondamente della salvezza e della grazia che ci è stata rivelata attraverso Cristo Gesù il Salvatore. Orbene, se la Bibbia, l'intera Bibbia, è il messaggio di Dio agli uomini, è assurdo pensare che Dio abbia parlato per non farsi intendere o per non farsi capire. Evidentemente la difficoltà sta in noi più che in questo meraviglioso sacro libro che Dio ha voluto lasciarci per la nostra salvezza e per la nostra santificazione. Ora, quale potrebbe essere la linea da seguire per ottenere dalla lettura del Vecchio Testamento quei risultati che vorremmo ottenere? Cioè il massimo della comprensione e la capacità di afferrarne il messaggio. Prima di tutto dobbiamo leggerlo e rileggerlo con assiduità. Non possiamo pensare di impadronirci del Vecchio Testamento al primo impatto che abbiamo con questa meravigliosa parte della parola di Dio. È così in tutte le cose. Un esame superficiale delle cose non ci porta mai alla loro vera conoscenza, mentre un esame approfondito di ciò che vogliamo conoscere ci fa conseguire i risultati desiderati. Se noi leggiamo solo di tanto in tanto questa porzione della Bibbia, la soddisfazione sarà poca, i risultati saranno scarsi e si consoliderà in noi il convincimento che tutto sommato non varrà neppure la pena di continuare a leggere. Nessuno può pretendere di capire tutto e subito. Bisogna leggere e rileggere finché non penetriamo nel linguaggio del Vecchio Testamento. Vedremo allora che le cose che non abbiamo compreso la prima volta che abbiamo letto, intendiamo, le comprenderemo la seconda. Cioè, le difficoltà saranno sempre meno ardue quanto più andremo avanti nella lettura. Una lettura poi che non deve essere tal quale la lettura di un libro di studio o di un testo di storia o di letteratura. La Bibbia, abbiamo detto, e dobbiamo esserne convinti, è il messaggio di Dio agli uomini e come tale deve essere letto. Deve essere letto, cioè, con interesse e con amore. Quando c'è questo interesse e questo amore, allora ci accorgeremo con vera sorpresa che il Vecchio Testamento si aprirà davanti a noi e cominceremo ad assaporarne tutta la bellezza. Voglio a questo punto ricordare una esperienza personale. Quando il Signore mi convertì all'Evangelo, ebbi subito uno smisurato desiderio di accostarmi alla parola di Dio e mi ricordo perfettamente che il mio interesse per il Vecchio Testamento era quasi maggiore che per il Nuovo Testamento. Passavo letteralmente delle ore a leggere e ricevevo da questa lettura delle emozioni fortissime
e mi ritrovavo molto spesso a piangere su quelle pagine preziose e meravigliose, specialmente sulle pagine dei profeti, dove in maniera tutta particolare vedevo descritto l'amore di Dio per me. È un'esperienza personale, d'accordo, ma da questa risulta abbastanza chiaramente che se non ci anima un vero interesse e un sincero amore anche per il Vecchio Testamento, non riusciremo a goderne la lettura o a comprenderne il significato. C'è da aggiungere anche un'altra cosa importante. L'autore della Bibbia è Dio. Ebbene, Dio stesso che l'ha scritta ci darà intelligenza per comprenderla se ci accostiamo ad essa con un cuore sincero e consapevoli della nostra pochezza. Questo è avvenuto in un numero straordinario di casi. E nel Vangelo di San Luca è scritto al capitolo 24, al verso 45, che Gesù aprì loro la mente, cioè la mente dei discepoli, per intendere le scritture, cioè tutte le profezie del Vecchio Testamento che lo riguardavano. Sì, cari ascoltatori, se il nostro cuore è aperto e il nostro desiderio è vivo, lo Spirito di Dio aprirà le nostre menti per intendere quello che la Scrittura vuol dirci. Ora, malgrado tutto, alcuni punti del Vecchio Testamento rimarranno comunque difficili. Ci sono difficoltà che restano tali anche per i cosiddetti addetti ai lavori, cioè per quelli che sono più esperti nella conoscenza della parola di Dio. E perciò che vogliamo ricordare quanto detto nel libro del Deuteronomio, cioè Dio dice espressamente: le cose rivelate sono per te e per i tuoi figlioli, mentre le cose che non sono rivelate sono per il Signore e Dio tuo. Ma queste sono la parte più esigua della parola del Vecchio Testamento, mentre tutto il rimanente è di edificazione, cioè di consolazione e di ammaestramento, come dice ancora l'Apostolo San Paolo. Ogni scrittura è ispirata da Dio, utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare.

Riprendiamo il discorso interrotto dalla pausa musicale. Il soggetto è lo stesso della prima parte, cioè difficoltà nella lettura del Vecchio Testamento. Innanzitutto vogliamo in breve parlare del contenuto dei 39 libri appunto del Vecchio Testamento. Questo è indubbiamente la storia di un popolo che Dio si è scelto e con il quale ha stretto un'alleanza, al quale ha dato una legge e attraverso il quale vuole svolgere il suo meraviglioso piano di salvezza e dal cui seno ha stabilito debba nascere il Salvatore Gesù Cristo, promesso subito dopo la caduta di Adamo. Questo popolo uscirà dai lombi di Abramo, cioè Abramo ne sarà il padre, diverrà anche molto numeroso. Dopo molte vicende Dio lo libererà dalla schiavitù di Egitto e gli consegnerà per mezzo di Mosè la sua legge, legge che dovrà rispettare se vorrà essere e rimanere il popolo di Dio. Ma questo popolo si rivelerà un popolo di collo duro e ricalcitrante alla volontà di Dio, per cui Dio manderà loro dei profeti per richiamarlo al rispetto del patto e all'osservanza della legge. I risultati ottenuti dai profeti saranno scarsi, perciò Dio mostrerà loro la sua severità e li punirà per mano dei suoi stessi nemici fino a che non conosceranno la cattività, cioè la prigionia, e saranno sradicati dal loro paese. In questo loro paese torneranno e vivranno nell'aspettazione del Cristo. Questa è in breve la trama del Vecchio Testamento ed è bene averne una conoscenza per grandi linee per poter inserire in questa visione generale il particolare capitolo o la particolare vicenda storica che noi leggiamo. Se ci accostiamo alla sua lettura senza sapere questi elementi

concetti generali, ci sarà più difficile comprendere. Comunque potrebbe essere utile trascurare nel primo momento la lettura, per esempio, del Levitico, dei Numeri, del Deuteronomio, che sono il terzo, il quarto e il quinto libro del Vecchio Testamento e che contengono essenzialmente la legge di Mosè, la legge cerimoniale e morale, e dove vengono dettate tutte le varie norme per il sacrificio e i riti del culto ebraico. Questa parte si potrà leggere in un secondo tempo, quando ormai ci siamo familiarizzati con la lettura del Vecchio Testamento. Quello che consigliamo ai nostri ascoltatori di leggere subito sono invece i Salmi. I Salmi sono iscritti da pii israeliti. Essi sgorgono dalle sorgenti profonde del cuore che vive in comunione con Dio. Sono di grande edificazione per chi legge, perché sono frutto di esperienze vissute dai loro autori nel cammino che hanno fatto con Dio. Tutti i più diversi sentimenti dell'uomo sono espressi nei Salmi, cioè il ringraziamento, la lode, il pentimento, il dolore, la speranza, come pure la gioia. Non solo non c'è nessuna difficoltà a comprendere il linguaggio dei Salmi, ma c'è grande utilità spirituale nel conoscerli. C'è poi la parte storica del Vecchio Testamento, anzi la maggior parte di esso è storia, quella storia di cui abbiamo fatto cenno molto in breve e che leggendo conosceremo nei più piccoli particolari. Anche qui non incontreremo alcuna difficoltà speciale, dopo che ci siamo familiarizzati e riusciremo a collegare i fatti tra di loro. È una storia meravigliosa sia nel suo assieme che nei suoi particolari. Pensiamo per un momento alla straordinaria vicenda di Giuseppe, figlio di Giacobbe. Qualcuno, per usare un'iperbole, ha detto che se nella Bibbia non fosse contenuta questa storia, non varrebbe questo libro, appunto, neppure un soldo. In ultimo troviamo i profeti. I loro scritti riservano qualche difficoltà rispetto agli altri scritti del Vecchio Testamento, ma la parte più ampia della profezia del Vecchio Testamento è comprensibile per chi vuol coglierne una immediata edificazione per la propria anima. Dio, attraverso i profeti, reclama l'amore del suo popolo e, come abbiamo accennato, l'osservanza al patto e all'alleanza. Attraverso di essi dà direttive che sono valide ed attuali anche per noi oggi e prepara attraverso le loro parole le genti all'avvenuta del Cristo, l'unto, che redimerà il popolo dai suoi peccati. Questo è il Vecchio Testamento in grandi linee. Non dobbiamo avere alcun preconcetto nell'accostarci alla sua lettura, anche e soprattutto perché riusciremo ad apprezzare completamente il Nuovo Testamento solo quando conosceremo bene il Vecchio Testamento. Siamo giunti alla conclusione di questa trasmissione. Ricevete ora un saluto cristiano da parte nostra. Il Signore vi benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

questi capitoli, come ripeto sempre, 12, 13 e 14 sono dedicati all'uso corretto dei doni spirituali nell'assemblea. Abbiamo già detto che un dono può essere legittimo, ma può essere usato in maniera scorretta. E quindi Paolo, questo era il problema della Chiesa di Corinto, e quindi lui dedica molto spazio nel correggere loro su questo. Abbiamo già parlato della diversità dei doni, abbiamo parlato dell'amore, che è la base di ogni cosa, e ora nel capitolo 14 vedremo il rapporto tra due doni in particolare, le lingue e la profezia, anche se non parla solo di questo. Vi ricordo il contesto, lo ribadisco sempre, ma non lo dobbiamo dimenticare. Questa è una chiesa che usa tanto i doni, ma lo fa tanto anche in modo sbagliato, e qui, perché sono molto disordinati, sono carnali e sono anche divisi. E questa loro divisione si manifestava anche nelle loro riunioni, anche nell'esercizio, paradossalmente, dei doni dello Spirito. Quindi, capitolo 14... Procacciate l'amore e cercate ardentemente i doni spirituali. Ovviamente questa è la frase d'esordio che racchiude i precedenti due capitoli. Uno ha parlato dei doni spirituali e l'altro ha parlato dell'amore. Quindi procacciate l'amore e cercate ardentemente i doni spirituali. Dobbiamo avere quel sano equilibrio come credenti, come Chiesa. Non è che dobbiamo dire, ah sì, solo l'amore e nessun dono, oppure sì, solo i doni e niente amore. Dobbiamo cercare entrambi, perché l'amore è la base di tutto, ma anche i doni sono molto utili a noi e alla Chiesa, ovviamente agli altri. Però continua, dice, procacciate l'amore, cercate attentamente i doni spirituali, ma soprattutto che profetizziate. Tutto il capitolo è dedicato alla superiorità della profezia sulle lingue, quindi soprattutto che profetizziate. Evidentemente non era quello che stavano facendo, quando nella scrittura c'è un'enfasi particolare da parte di qualcuno, ma soprattutto questo, ma ricordatevi di questo, o non temere, eccetera. Quando nella scrittura c'è un'indicazione, evidentemente dall'altra parte c'è una necessità. Il Signore non è che parla tanto per parlare a vuoto. Probabilmente c'era un largo uso delle lingue e poca profezia, e quindi Paolo dice dovrebbe essere in realtà esattamente il contrario. Ora, il punto fondamentale è che comprendiamo che si tratta di due doni molto diversi. Ora, io quello che dirò, chi mi conosce da tanto tempo sa che per tanto tempo non ho creduto e insegnato così, ma quello che dirò è appunto frutto di quello che vedo nella scrittura, quello che mi sembra chiaro e palese in questi versi che diremo, e poi giudicate voi. Versetto 2: chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio, poiché nessuno lo comprende, ma egli in spirito proferisce misteri. Chi profetizza invece parla agli uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio. Questo aspetto è centrale. Che cosa dice? Ci dice, ci definisce cosa significa parlare in lingue, al di là della lingua che si parla. Parlare in altra lingua significa parlare in spirito a Dio, direttamente a Dio. È una comunicazione diretta tra il nostro spirito, guidato dallo Spirito Santo, e Dio. E la direzione è quella. Da chi a chi? Da noi, da me, a Dio. La direzione è dal basso verso l'alto. Dice, nessuno lo comprende. Lo scopo delle lingue non è essere comprese. Va bene? Per questo sono incomprensibili. Perché è una comunicazione spirituale. Se capita, ed è capitato certe volte, di riscontrare
o di riconoscere da parte di qualcuno un tipo di linguaggio, è capitato per esempio negli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, vi ricordate? Parlavano in altre lingue, le persone riconoscevano i loro propri linguaggi nativi. Ma è capitato, ci sono tante testimonianze in giro di persone che hanno assistito a un parlare in altre lingue e hanno riconosciuto una determinata lingua. Ma non è questo il punto. Anche se succede, il punto è che chi parla in lingue parla un linguaggio a sé e alla maggior parte delle persone presenti è incomprensibile. E deve essere così perché sta parlando in spirito e sta parlando a Dio, non sta parlando agli uomini. E quindi il punto non è che deve essere compreso. Chi profetizza invece a chi parla? Parla alla Chiesa, cioè agli uomini. Quindi in questo caso è esattamente il contrario. C'è un messaggio da parte di Dio all'uomo. Quindi la direzione non è più dal basso verso l'alto, l'uomo che comunica con Dio, ma Dio che comunica con l'uomo. Quindi è al contrario, esattamente al contrario. E quindi tutti quelli che ascoltano comprendono quello che viene detto, perché viene riferito nella loro lingua. Quindi comprendono e ne ricevono un beneficio spirituale. In che termini? In termini di edificazione, in termini di esortazione e in termini di consolazione. Tu non puoi essere consolato da una parola se non capisci cosa sta dicendo. Non puoi essere edificato nel senso di crescere, maturare, se non comprendi un certo significato. Non puoi essere incoraggiato se non sai quello che sta dicendo. Invece queste sono le tre cose che il parlare di Dio, il messaggio di Dio vuole portare alla Chiesa: edificazione, esortazione, consolazione. Di nuovo, edificazione è tutto ciò che serve per la crescita di una persona spirituale, per la maturazione spirituale. Ovviamente noi studiando la parola cresciamo e siamo edificati, giusto? Ma ci sono certi messaggi che il Signore ci vuole comunicare, specifici, in un determinato momento, in un determinato contesto, che ci aiutano, magari proprio perché enfatizzano alcuni passaggi della Scrittura che in quel momento sono molto opportuni per noi. Poi c'è l'esortazione. Che cos'è l'esortazione? È l'incoraggiamento. È quello che fa un po' l'allenatore quando spinge i ragazzi: dai, forza, non te la faccio, sì che ce la fa. È quello che fa un genitore quando il figlio: no, non imparerò mai, no, non puoi. E allora, sì, lo puoi fare, dai, dai, è nelle tue possibilità. Quello si chiama incoraggiamento, esortazione. E la parola profetica spesso serve per incoraggiare: dai, abbi fede, credi nel Signore, fai, inizia quella cosa, inizia quell'opera, parti. Oppure la consolazione, che sappiamo chiaramente cos'è, non lo devo spiegare. Quando una persona è abbattuta ha bisogno veramente di sentire il Signore vicino con una parola specifica, e quindi c'è un messaggio che ti tira su, ti aiuta, ti fortifica, perché in quel momento manchi un po' di quello. Quindi chi profetizza parla agli uomini da parte di Dio per questo triplice scopo. Quindi chi parla in altra lingua edifica chi? Se stesso, perché è edificante per colui che usa, perché in spirito sta comunicando a Dio, anche se non capisce niente. Ma chi profetizza edifica gli altri, la Chiesa. Quindi sono due doni che vengono ugualmente da Dio, ugualmente legittimi, ma che hanno un impatto molto diverso. Il primo è limitato a me stesso, perché io ne traggo beneficio, io che lo esercito. Il secondo è per tutti gli altri. Ne consegue che il primo, secondo quanto dice e dirà Paolo, è più per un uso privato e deve essere limitato in pubblico, come vedremo. Il secondo è più per un uso. Vediamo. Io vorrei che tutti parlaste in altra lingua, in altre lingue, ma molto più che profetizzaste.
Perché chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti, affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Questa superiorità, dice chi parla, chi profetizza è superiore, questa superiorità deriva, no, abbiamo detto che sono tutte e due da Dio, quindi in che cosa sta questa superiorità? Deriva dal fatto che edifica più persone. Nel primo caso è edificata una sola persona, cioè io, nel secondo caso sono edificati gli altri, molte più persone. E quindi chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue. Non stiamo parlando di un male e un bene, come vediamo spesso nei confronti che fa Paolo. Stiamo parlando di un bene e di un bene ancora superiore. Va bene? Se venissi, ma ora fratelli, versetto 6, se venissi a voi parlando in altre lingue, che vi gioverei se non vi parlassi per mezzo di rivelazione, o di conoscenza, o di profezia, o di insegnamento? Perfino le cose inanimate che emettono un suono, come il flauto e la cetra, se non danno suoni distinti, come si riconoscerà ciò che si suona con il flauto o con la cetra? Se infatti la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Così anche voi, se con la lingua non proferite un parlare intelligibile, come si comprenderà ciò che è detto? Sarebbe infatti come se voi parlaste all'aria. Vi sono nel mondo chissà quante specie di lingue e nessuna di esse è senza significato. Se dunque io non comprendo il significato della lingua, sarò come uno straniero per chi parla, e chi parla sarà uno straniero per me. Qui Paolo fa l'esempio suo personale per descrivere questa dinamica che ha appena detto. Se venissi a voi parlando in altre lingue, cioè io perché vengo da voi? Perché sono un apostolo, quindi vengo per parlarvi, insegnarvi, esortarvi nella parola di Dio, no? Ma se venissi parlando in altra lingua, in che cosa vi potrei essere d'aiuto? In nessun modo. Penso che il punto di tutti questi versetti che abbiamo letto è abbastanza chiaro. Qui si parla di comunicazione. Non c'è comunicazione se non c'è significato, senso, va bene? Tu puoi anche comunicare, tra lingue diverse, l'italiano e l'etiope. Qualcuno può comunicare in etiope e sta comunicando ragionalmente, ma io posso non comprendere perché non comprendo quella lingua. Quindi c'è una lingua che viene esercitata, ma non c'è un significato, per me almeno, giusto? Quindi il discorso di Paolo è questo. Ci sono strumenti musicali che emettono dei suoni e noi riconosciamo i loro suoni e diciamo: questo è un pianoforte, questa è una chitarra, questo è un sassofono, va bene? Perché emettono dei suoni distinti, noi li riconosciamo. Poi dice che a dei determinati suoni vengono associati anche dei significati. Fa l'esempio della tromba. L'esercito ha diversi suoni di tromba, uno per il riposo, uno per l'attacco, una per la ritirata. Se quello che suona la tromba se lo inventa ogni volta, no? Che lo suona a fare se non è un significato condiviso con tutti quanti? Se lui suona la carica e nessuno capisce che è la carica, chi caricherà? Solo lui. O se suona la ritirata e nessuno capisce che è la ritirata, anzi pensano che è la carica, a che cosa serve il segnale suono di tromba se non c'è un significato collegato a ciascun suono? E così funziona il linguaggio umano. Noi utilizziamo la testa, pensiamo, a determinate parole vengono associati dei significati e quindi ci comprendiamo l'uno con l'altro la maggior parte delle volte. Poi c'è chi ce la fa un po' meglio, chi ce la fa un po' peggio. Più o meno è così. Questo è quello che sta dicendo Paolo. C'è un significato dietro ogni lingua. Se io parlo in altra lingua, voi non comprendete quello che io sto dicendo, e neanche io lo comprendo. Quindi che giovamento ci può dare? Non solo non ci dà un giovamento. Dice, se dunque, versetto 11, io non comprendo il significato della lingua, sarò come uno straniero. Significa che una chiesa che esercita tutti quanti l'uso delle lingue non è una chiesa unita, perché nessuno capisce quello che dice l'altro.
e uno è uno straniero per l'altro, capisci? Non c'è unità in quella cosa, lo possiamo fare benissimo tutti quanti a casa nostra, e infatti questo sarà il punto di Paolo. Io sarò uno straniero per chi parla e chi parla sarà come uno straniero per me. Versetto 12. Così anche voi, poiché siete desiderosi di avere doni spirituali, cercate di abbondarne per voi stessi? No. Se dovete scegliere, dice Paolo, scegliete quelli, cercate quelli che sono per il bene di tutta la comunità. Cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Perciò, chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare. Notate, lo ribadisco, Paolo non vuole affatto scoraggiare i corinzi dal cercare i doni spirituali, ma vuole istruirli e guidarli per il meglio. Va bene? Se parlate in lingue, ci deve essere qualcuno che interpreti. In questa maniera, e solo in questa maniera, tutti possono beneficiare di ciò che è stato detto in altra lingua. E chi deve pregare per l'interpretazione? Tutti. Chi ha parlato, perché lui ha parlato ma non sapeva cosa stava dicendo, e tutti gli altri che erano presenti. Qui dice, chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare, ovviamente, ma anche tutti gli altri possono pregare per avere l'interpretazione. Perché se io prego in altra lingua, il mio spirito ben prega, ma la mia mente rimane infruttuosa. Che si deve dunque fare? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con la mente. Canterò con lo spirito, ma canterò anche con la mente. Tuttavia, se tu lodi Dio con lo spirito, colui che occupa il posto del profano, come dirà Amen al tuo ringraziamento, poiché egli non comprende ciò che tu dici? Infatti tu rendi un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Io ringrazio mio Dio perché parlo in altre lingue più di voi tutti, ma nell'assemblea preferisco dire 5 parole con la mia intelligenza per istruire anche gli altri, piuttosto che 10.000 parole in altra lingua. Fratelli, non siate bambini di senno, ma siate bambini in malizia e compiuti in senso. Ora approfondisce questo discorso delle lingue. Dice, se uno prega in altra lingua, il mio spirito prega. Se io prego in altra lingua, il mio spirito sta pregando, ma la mia mente non sta lavorando. Dice, rimane infruttuosa, inoperosa. Quindi vediamo come quando si parla in lingue, lo Spirito Santo guida il mio spirito a comunicare con Dio. E tutto questo avviene realmente, ma in spirito, senza la mia intelligenza, senza la mia comprensione. Non so neanche veramente di che cosa sto parlando. È il mio spirito che sa, conosce i miei pensieri, i miei bisogni e comunica con Dio direttamente attraverso lo Spirito Santo. Quindi non so cosa sto dicendo, però in qualche modo, perché il mio spirito è in comunione con Dio, è edificante per me, ma non lo è per gli altri, che invece hanno bisogno, più che uso la testa, l'intelletto. Ora, io dico sempre che spirito e ragione nella Bibbia non sono opposti, non sono in conflitto, spirito e ragione, ma che dobbiamo avere una razionalità spirituale, quella che in Romani Paolo chiama la mente dello... Noi possiamo avere, perché siamo nati di nuovo, perché lo Spirito Santo abita in noi, perché siamo pieni dello Spirito, noi possiamo avere una mente controllata dallo Spirito, cioè una razionalità non carnale, ma spirituale. E così è meglio che quando sono in chiesa usi la mia intelligenza spirituale, la mia mente controllata dallo spirito, per il bene degli altri. E semmai ricerchi i doni che possono essere compresi dagli altri, come la profezia. Quindi lui dice chiaramente, io parlo lingue, molto. Probabilmente parlo lingue molto più di voi, ma quando sono in chiesa che cosa vuol dire? Significa che lui parla in lingue in privato, casa, nel parco, insomma, non nell'assemblea, mentre quando è nell'assemblea preferisce parlare
la lingua comune attraverso l'intelligenza. Notate i verbi che usa Paolo per spiegare cosa avviene quando uno parla in lingue. Ci avete fatto caso? In questi versetti che abbiamo letto ci sono molti indizi. Dice, prima di tutto, versetto 14, se io prego in altra lingua, il mio spirito prega. Quindi mentre io parlo in altre lingue, il mio spirito sta pregando a Dio. Poi, cos'altro? 16. Tuttavia se tu lodi o benedici Dio, quindi io posso lodare, benedire Dio nello spirito. Ancora, sempre il versetto 16 dice, come dirà Amen al tuo ringraziamento se non comprende? Significa che in lingue io potrei ringraziare Dio. C'è anche il versetto 15, canterò con lo spirito. Hai visto? Canterò con lo spirito, ma canterò anche con la mente. Quindi io posso anche esprimere con una certa musicalità il mio parlare in lingua e sto cantando al Signore. Tutte queste cose, pregare, cantare, lodare, ringraziare, sono io, è il mio spirito che sta comunicando direttamente a Dio, innalzandolo, benedicendolo, magnificandolo, esaltando, ringraziandolo. Per questo sono edificato. Non perché penso a me stesso, ma perché sto esaltando Dio nella mia vita. È chiaro quindi che in nessuno di questi verbi si parla di un messaggio da parte di Dio all'uomo, bensì è sempre un parlare direttamente a Dio. Quando hanno parlato in Atti 2, in altre lingue, quelli delle varie nazionalità riconoscevano i loro linguaggi e di che cosa testimoniavano? Del fatto che stessero innalzando Dio, dicendo le grandi cose di Dio, stessero magnificando Dio in quelle lingue. Ovunque, dove si parla di lingue, dove non viene detto il contenuto, ma dove viene spiegato il contenuto, si parla di magnificare, di ringraziare, lodare il Signore. Quindi le lingue sono comunicazione da chi parla a Dio direttamente. Non c'è neanche un esempio del contrario. Dice, io ringrazio mio Dio perché parlo in lingue più di tutti voi, ma nell'assemblea, l'abbiamo già detto. Quindi Paolo usa tanto questo. Vi è mai capitato di sentire il bisogno di pregare, ma non sapere per cosa pregare? Oppure dopo che hai pregato sempre per le stesse cose, dici, adesso sono un po' stanco di pregare, perché prego? E cerchi che il Signore ti guida nella preghiera, oppure nella lode. Ah, ma io vabbè, canto i cantici, però poi vorrei esprimere la mia lode in maniera più genuina, più sentita. Il dono delle lingue è qualcosa che aiuta in questo, perché oltrepassa la mente e le sue limitazioni ed è una diretta comunicazione con Dio e quindi è un dono molto edificante, altrimenti Paolo non direbbe che lo fa tanto e non direbbe che desidera che tutti parlassero in altre lingue, come ha appena detto. È un dono molto edificante, è molto utile per la preghiera personale, per la lode personale. Ma nell'assemblea dice preferisco. Che cosa vuol dire preferisco? Vuol dire che è lui che decide quale dono usare. Sceglie, decide quale, come, quando. Se dice preferisco significa che lui ha il controllo. Non è in alcun modo forzato o spinto dallo spirito al punto che non può controllare se stesso o frenare se stesso. Lui dice, io posso farlo in spirito, ma preferisco farlo in maniera che tutti quanti possano comprendere. Quindi usando la testa in maniera comprensibile e intelligibile. E poi dice, non siate bambini di senno. Che vuol dire? I bambini non sanno controllarsi, i bambini non sanno discernere le situazioni, i bambini non sanno e devono imparare a gestire anche le proprie capacità e le proprie potenzialità. E Paolo dice, non siate bambini rispetto ai doni spirituali, imparate come usarli in maniera matura, in maniera intelligente, in maniera che aiuti e sia non di inciampo, ma beneficio
per gli altri. Sta scritto nella legge: io parlerò a questo popolo in lingue straniere e con labbra straniere, ma neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. Pertanto le lingue sono un segno non per i credenti, ma per i non credenti, mentre la profezia non è per i non credenti, ma per i credenti. Ora, questi due versetti sono abbastanza difficili da spiegare, soprattutto alla luce di quello che dice subito dopo. Non vi confesso che ogni volta che devo spiegarli è un po' che cosa vuol dire. Le lingue sono un segno non per i credenti ma per i non credenti, mentre la profezia non è per i non credenti ma per i credenti. Perché subito dopo dice: se dunque quando tutta la Chiesa è riunita insieme tutti parlano in lingue ed entrano dei profani o dei non credenti, non diranno che voi siete fuori di senno? Ma se tutti profetizzano ed entra un non credente o un profano, egli è convinto da tutti e giudicato da tutti. Sembra che si stia contraddicendo. Ovviamente Paolo non è matto e neanche gli è sfuggito, perché lo sta dicendo subito dopo. Ci deve essere un significato. Prima di tutto partiamo dal versetto 21. Questa è una profezia di Isaia 28. Io parlerò a questo popolo in lingue straniere. Va bene? È una profezia in cui Dio anticipa a Israele che saranno deportati in un'altra nazione e che Dio parlerà tramite delle lingue straniere, degli stranieri. Ma quale sarà il risultato anche in questo caso? Ascolteranno o non ascolteranno? Non ascolteranno, ma neppure così mi ascolteranno. Questo sarebbe un segno, questo sarebbe stato un segno non proprio positivo. La realizzazione di questa profezia loro l'avrebbero vissuta e allora si sarebbero accorti: oh, ci stanno parlando con lingue straniere, il Signore ci sta... non era un segno positivo, va bene, era un segno negativo, perché di che cosa parlava? Questa profezia parlava della loro incredulità, della loro ribellione. E che cosa c'entra questo con il nostro contesto? Secondo me, dice, se le lingue che non vengono interpretate, quindi le lingue incomprensibili, hanno una qualche utilità, le lingue non interpretate, se hanno una qualche utilità, l'hanno solo per testimoniare dell'incredulità di una persona. In particolare questo si applicherebbe ai giudei increduli dell'epoca di Paolo. Questo è le lingue come un segno per i non credenti. Mentre la profezia, per chi è? Per i credenti, per la Chiesa, per l'Assemblea. Qui non usa la parola segno, se ci avete fatto caso. Dice: pertanto le lingue sono un segno non per i credenti, ma per i non credenti. Mentre la profezia non è per i non credenti, ma per i credenti. Qui, parlando della profezia, non usa la parola segno. Quindi la profezia è chiaramente per i credenti, per la Chiesa. E lo scopo principale della profezia è edificare il credente. Quindi la profezia non sarebbe un segno, ma è un dono, va bene? E l'utilità principale della profezia, abbiamo già visto, è edificare, esortare, consolare chi? I credenti, la Chiesa. Ma può essere anche utile, anche se non è lo scopo principale, può anche essere utile per convincere il non credente. Infatti, se quando tutta la Chiesa è riunita insieme, tutti parlano un'altra lingua, entra una persona e dice: ma siete pazzi, e quindi non è una cosa positiva, viene allontanato. Ma se tutti profetizzano, che cosa sta dicendo qui? Che attraverso la profezia Dio può parlare della persona, di fatti o circostanze che solo lui conosce, o del suo cuore, dice... c'è una rivelazione, i segreti del suo cuore vengono palesati mentre le persone profetizzano. Quindi Dio dà a questi credenti che usano la profezia, può dare dei segreti di questo non credente che si trova magari per la prima volta in chiesa, e lui si renderà conto che Dio lo conosce, sa veramente cosa sta provando, cosa sta pensando. E questo lo può far arrivare a pentirsi, ad adorare Dio e a riconoscere che Dio è veramente fra di voi. Quindi questo è un altro scopo della profezia, abbiamo detto esortazione, consolazione e edificazione, ma ci può essere anche quest'altro scopo, che è la rivelazione del cuore di una determinata persona.
per questo scopo qui. Quindi sarebbe non per i credenti, in questo caso sarebbe per i non credenti a scopo, diciamo tra virgolette, evangelistico. Che conviene dunque fare, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi chi un salmo, chi un insegnamento, chi un parlare in altra lingua, chi una rivelazione, chi un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Qui non sta dicendo che deve essere sempre e necessariamente così, va bene? Non sta dicendo che questo è il modello della riunione cristiana, cioè che in tutte le riunioni tutti devono venire, chi con un salmo, chi con un cantico, chi con un parlare in altra lingua, chi con una profezia, chi con un insegnamento, eccetera. Sta semplicemente dicendo che questo era quello che avveniva a Corinto, ma in maniera disordinata, va bene? Perché dico questo? Perché ci sono, secondo me, delle condizioni e dei momenti in cui è possibile dare spazio a più per esercitare i propri doni, ma ci sono altri momenti, altre opportunità, grazie, in cui non è possibile. Se la chiesa è grande, se la chiesa è piccola, se è un incontro dove ci sono prevalentemente credenti, se è un incontro di evangelizzazione, ognuno di noi e ogni riunione dovrebbe essere usata in maniera opportuna, e anche quindi lo spazio che si dà alle varie persone di esercitare i loro doni dovrebbe essere relativo a quella riunione. Ad esempio, noi il venerdì sera non diamo tanto spazio ai doni, neanche la domenica mattina, mentre l'afterglow è una buona occasione in cui diamo tanto spazio, anzi tutto lo spazio della riunione. Quindi ogni chiesa, ogni realtà, ogni gruppo potrebbe dare cose, dare spazi diversi a seconda di un taglio particolare. Ovviamente, se facciamo un'evangelizzazione in piazza, non diciamo adesso chi vuole parlare in altre lingue, chi vuole, cerchiamo di farla in un'altra maniera. Dipende ovviamente dall'enfasi che si vuole dare a una determinata riunione. Ribadisco questo perché ci sono alcune persone che dicono: vedi, questo è il modello della riunione, tutte le riunioni dovrebbero essere così. Siamo in 10, uno deve portare un salmo, uno un insegnamento, uno deve parlare in lingue, uno una rivelazione, uno un'interpretazione, ognuno deve fare qualcosa. No, questo poteva essere la realtà di Corinto, ma Paolo non sta dicendo fate bene a fare così, anzi cercherà di mettere ordine a questo. E comunque, al di là di questo, non siamo obbligati a esercitare i nostri doni solo durante una riunione. Possiamo fare prendendo un caffè insieme, possiamo farlo cenando insieme, possiamo farlo al telefono, possiamo farlo scrivendo un'email. Siete d'accordo? Se il Signore mi dà una rivelazione, una parola per te, non è che io devo aspettare che arriviamo in chiesa per dirti, ti posso telefonare, sento da parte del Signore questa cosa. E dobbiamo stare attenti e approfittare di più delle occasioni che abbiamo per stare insieme, perché non è che quando stiamo al culto siamo chiesa e in tutte le altre occasioni non siamo più chiesa. Ma ecco le istruzioni specifiche per Corinto. Se uno parla in altra lingua, si faccia questo da due o tre al più, e l'uno dopo l'altro è un interprete. Ma se non vi è chi interpreti, taccia nella chiesa chi parla in altra lingua, ma parli a se stesso, a Dio e a Dio. Quindi il parlare in altre lingue può essere fatto, sta dicendo Paolo, ma da quante persone? Due, al massimo tre, due al massimo tre, non contemporaneamente, perché dice uno dopo l'altro, e solo quando c'è chi interpreti. Quindi il primo parte e parla in altre lingue, si aspetta l'interpretazione. Se non c'è l'interpretazione, tutti pregano per avere interpretazione, e se ancora non c'è interpretazione, non è che un altro parte in altre lingue, e un altro parte in altre. Basta. Se non c'è chi interpreta, basta, finito le lingue, finisce a uno. Se c'è invece chi interpreta, può esserci un altro messaggio in lingua e un terzo, perché c'è una risposta, capite? Poi, e comunque, se non c'è chi interpreta, bisogna che chi parla lingue non lo faccia più, e può continuare a farlo in privato, nel suo cuore, parli lui direttamente a Dio. Poi dice: parlino due o tre profeti, anche qui si limita a due o tre e gli altri giudicano. Ma se è rivelato qualcosa ad uno che è seduto, taccia il presidente,
il precedente. Tutti infatti ad uno potete profetizzare affinché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. Significa che di nuovo possono parlare due o tre profeti uno dopo l'altro con ordine, aspetta che l'altro finisce e poi inizi tu eventualmente, e però se l'altro inizia poi tu basta, taci, con ordine, perché gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. Questo è un versetto chiaro. Chi esercita il dono, come stiamo dicendo da un bel po', ha il controllo del dono e ha il controllo di sé. Notate che nel parlare delle lingue o della profezia non dice come vengono date, se bisogna alzare la mano e poi parlare, se ci si deve mettere in fila perché deve essere uno per uno, se bisogna andare avanti o farlo dal posto, se bisogna gridarlo o dirlo a voce normale. Se fosse stato importante avrebbe detto come bisognava farlo, no? Tutte queste cose, a mio avviso, dipendono da chiesa a chiesa. E noi dobbiamo essere aperti ai vari modi in cui questo può realizzarsi. Non è il modo o la forma, ma il contenuto che è importante. Secondo me dovrebbero essere portati con molta naturalezza e molta tranquillità, senza troppa enfasi, senza esagerare. E quello che invece non è accettabile, e qui Paolo lo dice chiaramente, è l'attitudine: non posso controllarmi, non posso fermarmi, devo spararlo adesso. Perché Paolo sta dicendo esattamente il contrario. Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. Perché? Perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. E così si fa in tutte le chiese dei santi. L'ordine e la pace di Dio sono intessuti in tutta la creazione. Tutta la creazione parla di ordine, di equilibrio, di pace. Ovviamente pace un po' di meno perché c'è stata la corruzione dell'uomo, adesso c'è tanta guerra tra gli uomini anche nella creazione. Però guardate l'ordine delle varie leggi, la natura. Tutto parla di ordine. Dio è un Dio di ordine, non di confusione, di pace. Tacciano le vostre donne nelle chiese perché non è loro permesso di parlare, ma devono essere sottomesse come dice anche la legge. E se vogliono imparare qualche cosa, interroghino i propri mariti a casa perché è vergognoso per le donne parlare in chiesa. Questo è un altro versetto che avrei preferito che non ci fosse. Cosa significa? Di tutte le interpretazioni, e sono varie, che si possono dare a questo passo, c'è chi lo interpreta come un divieto per la donna di insegnare la parola, e secondo me è plausibile. C'è chi invece lo interpreta come il divieto per le donne di mettersi a chiacchierare durante la riunione, durante l'insegnamento. C'è chi spiega che culturalmente nella chiesa, perché venivano dalla sinagoga, gli uomini si mettevano da una parte, le donne dall'altra, e capitava che quando le donne non capivano qualcosa si mettessero a chiacchierare tra di loro, addirittura gridassero agli uomini dall'altra parte: che ha detto? Che vuol dire? Che significa? Amo, tu hai capito? E c'era questo macello, le donne parlavano ed era una cosa vergognosa, e quindi potrebbe essere il riferimento a questa cosa che succedeva solo a Corinto, e Paolo è costretto a sgridarli ancora una volta e dire: non lo fate durante la riunione, se non avete capito qualcosa interrogate i vostri mariti a casa. Qui sta parlando di parlare, non sta parlando di insegnare specificamente, sarebbe un po' più sul parlare. Quindi è possibile anche questa seconda interpretazione, scegliete voi. Sicuramente non significa che non possono pregare o esercitare i doni, perché Paolo in Prima Corinzi 11 ha detto che la donna lo può fare. Vi ricordate il discorso del velo, quando dice una donna che prega o profetizza senza essere coperta? Quindi non sta parlando del pregare o dell'esercitare i doni per una donna, che sarebbe vietato nella chiesa. Se poi volete la mia posizione circa le donne che insegnano, la mia opinione è che una donna possa insegnare in un'assemblea alle altre donne,
ai bambini, a altre persone su cui può avere autorità, ma non dovrebbe insegnare dove ci sono anche gli uomini, perché ciò significherebbe esercitare autorità sull'uomo. E sicuramente non credo che una donna possa essere pastore di una comunità, nel senso di: è la parola di Dio proceduta da voi o è essa pervenuta a voi soli? Se uno si stima essere profeta o spirituale, riconosca le cose che vi scrivo sono comandamenti del Signore. E se uno lo vuole ignorare, lo ignori. Perciò, fratelli miei, cercate ardentemente il profetizzare e non impedite il parlare in altre lingue, ma ogni cosa sia fatta con decoro, con ordine. Quindi tre cose per riepilogare tutto il discorso: più profezia, meno lingue, però senza vietare le lingue, non ci deve essere la caccia, oh, parlo di lingue, più profezia, meno lingue, e tutto nel proprio ordine. Ordine, no confusione, decoro, no macello.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto e che ci onorate con la vostra presenza, vogliate ricevere il nostro ringraziamento e il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo con affetto cristiano. Il testo alla nostra attenzione si trova sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 11, i versetti da 28 a 34. Prego, Patrizia.

Detto questo, se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: «Il maestro è qui e ti chiama». Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei e la consolavano videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Quando Gesù la vide piangere e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: «Dove l'avete sepolto?» Essi gli dissero: «Signore, vieni a vedere».

Dopo avere tratteggiato un profilo di Marta, che appare come la sorella maggiore e la padrona di casa, occupiamoci brevemente anche di Maria. Avvertita da Marta che il maestro era giunto, Maria lasciò la casa senza indugio per andargli incontro. Gesù si era fermato fuori dal villaggio, probabilmente per poter parlare con calma e tranquillità alle due sorelle, senza essere circondato dalla folla. Benché le parole dette da Maria vedendo Gesù siano le stesse pronunciate dalla sorella, l'atteggiamento è molto diverso. Mentre Marta appare forte, quasi distaccata, senza pianto, Maria mostra con il suo atteggiamento un carattere dolce, un carattere riflessivo, molto sensibile, un carattere portato alla contemplazione, certamente più debole di quello di Marta, meno pratico, ma molto singolare e personale. È significativo il fatto che tutte le volte che i Vangeli parlano di Maria di Betania, la troviamo ai piedi del Signore Gesù. In un primo tempo è ai piedi di Gesù per ascoltare la sua parola, secondo Luca 10, un atteggiamento tipico del discepolo, intento ad imparare e a contemplare. Nel nostro testo è ai piedi di Gesù in una posizione di preghiera, di richiesta d'aiuto, di supplica. Più avanti, al capitolo 12 di Giovanni, la troviamo nuovamente ai piedi di Gesù come colei che adora il suo Signore, il suo Salvatore. Ascolto, preghiera, adorazione manifestano lo spirito cristiano di chi ha veramente conosciuto il Signore, di chi ama in

0: di speranza, ma fu turbato e fremette interiormente vedendo e condividendo il dolore di Maria. Gesù non è insensibile al dolore umano, non è insensibile o staccato dal nostro dolore, dal nostro pianto. Egli lo condivide, vuole portare insieme a noi il peso che ci opprime, desidera liberarci dalla nostra pena, interessandosi al nostro caso, prendendo in mano la nostra causa. Ai piedi di Gesù Maria trovò ogni cosa. Fu il suo luogo abituale dove ricevere saggezza, conforto, coraggio, speranza e gioia. Da questa umile posizione trovò la forza per proseguire il cammino della vita e per rendere palese la sua testimonianza di fede. La dolce Maria ci fornisce un prezioso esempio che dovremmo imitare. Cari ascoltatori, vogliamo andare insieme ai piedi di Gesù?
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata della nostra serie di studi dedicata al Vangelo di Marco. Oggi desidero iniziare lo studio facendo notare che il nostro principale compito, se siamo cristiani, e consentitemi di precisare, se siamo cristiani non di nome ma realmente convertiti a Cristo, ebbene in questo caso il nostro principale compito come credenti è di predicare il Vangelo della salvezza, senza perderci in inutili e sterili polemiche, soprattutto se queste polemiche sono fini a se stesse. Ora, nel capitolo 1 del Vangelo di Marco abbiamo visto che Gesù ha operato dei miracoli e a seguito di uno di quei miracoli il Signore Gesù fu ostacolato nella prosecuzione del suo ministero, poiché tante persone andarono da lui per essere guariti e Gesù, per poter proseguire nello svolgimento del suo ministero, se ne dovette andare da Capernaum per un po' di tempo per poi tornarvi successivamente. Quando Gesù tornò, si sparse rapidamente la notizia che egli stava in casa, o meglio, nella casa, come si dovrebbe tradurre più esattamente. L'articolo greco, infatti, è in realtà un aggettivo e come tale viene declinato. In questo passo, Marco capitolo 2, versetto 1, l'articolo modifica la parola casa, lasciandoci chiaramente intendere che si trattava di una ben determinata casa. Sorge allora la domanda: quale casa è menzionata nel primo capitolo di questo Vangelo? Nel primo capitolo ci viene detto che, dopo essere stato la mattina nella sinagoga, Gesù entrò nella casa di Simone e Andrea. Questo ci porta a credere che quando quegli uomini cominciarono a scoperchiare il tetto, e fra poco vedremo questo fatto, quegli uomini stavano scoperchiando il tetto della casa di Simon Pietro. Ed è difficile immaginare che un tipo come Simon Pietro se ne sia stato lì tranquillo lasciandoli fare. Sarebbe stato capace perfino magari di far intervenire la polizia. In ogni caso, si sparse ben presto la notizia che Gesù era tornato a Capernaum e che stava a casa di Simon Pietro. E leggo in Marco, adesso capitolo 2, versetto 2, si radunò tanta gente che neppure lo spazio dinanzi alla casa, dinanzi alla porta della casa, poteva contenere tutta quella gente. E Gesù annunziava loro la parola.

Il ministero del Signore Gesù consisteva nel predicare la parola di Dio e penso che oggi dovremmo proprio mettere l'accento su questo fatto. Dobbiamo cioè mettere l'accento sulla parola di Dio, sulla validità, sulla inerranza della parola di Dio, cioè che la Bibbia non contiene errori. E dovremmo poi pregare continuamente dentro di noi, dicendo qualcosa del genere: Dio mio, fa che io abbia sempre più fiducia nella tua parola. Io vedo infatti ciò che la parola di Dio sta operando nel cuore e nella vita di tante persone, e conosco bene, mi rendo conto anche di come la parola di Dio sta operando nella mia vita. È per questo che dovrei avere più fiducia nella Bibbia, nella parola di Dio, più di quanta ne abbia fino ad ora. A volte è possibile essere presi da dubbi circa l'influenza che la parola di Dio possa avere su altre persone, ma dobbiamo tenere ben presente che si tratta della parola di Dio e la parola del Signore non tornerà a Dio a vuoto, senza avere compiuto quello che Dio desidera. Ora però la nostra attenzione a questo punto si sposta su un altro gruppo di persone, esattamente 5 uomini. Stanno venendo lungo la polverosa strada di Capernaum, come ci dicono i versetti 3 e 4 di Marco capitolo 2. Vennero a Gesù alcuni uomini che portavano un paralitico, lo portavano in 4. E non potendolo far giungere fino a Gesù a causa della gente, scoprirono il tetto dalla parte dove stava Gesù e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio sul quale quel paralitico stava. Quindi uno dei 5 uomini, abbiamo visto, è un paralitico che certamente non sarebbe mai potuto arrivare da Gesù con le sue gambe. Gli altri 4 se ne stanno ognuno a un angolo del lettuccio o della barella. Non possono entrare nella casa a causa di tutta la gente che sta intorno alla porta e alle finestre. Prendono allora un'audace decisione: avrebbero calato il paralitico dal tetto nella casa. Il Vangelo di Marco non ci fornisce tutti i particolari, ma evidentemente riuscirono a trasportare il paralitico sul tetto, praticarono un'apertura togliendo tegole o altro materiale e lo calarono giù nel suo lettuccio con l'ausilio delle corde. Quando riuscirono a portare il loro amico alla presenza di Gesù, dovettero sentirsi magari anche imbarazzati, perché avevano interrotto una riunione. Non sappiamo che cosa il Signore stesse insegnando proprio in quel momento, ma dovette comunque interrompersi. Però Gesù avrà guardato il gruppetto e io penso che avrà anche sorriso. Ci dice comunque il versetto 5 di questo capitolo 2 che Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi».

La fede di chi, ci domandiamo? La fede di questi uomini, evidentemente. Si può avere l'impressione che il paralitico sia stato salvato anche spiritualmente a causa della fede dei suoi amici. Se però esaminiamo bene la questione, vedremo che non fu la loro fede a salvarlo. Certo, è bello avere una madre cristiana, ma non andrete in cielo restando attaccati alla gonnella di vostra madre. È bello avere un padre cristiano, ma anche lui non può salvarvi. Voi stessi dovete credere. Tu devi porre la tua fede in Cristo. Tu ti devi pentire. Tu lo devi accettare come salvatore della tua vita. Nel caso di questo paralitico, dunque, la fede dei quattro amici lo portò soltanto lì dove avrebbe potuto avere un incontro personale col Signore Gesù. Ne segue che la frase «quando Gesù vide la loro fede» significa che Gesù vide la fede dei quattro uomini nel fatto che avevano portato il paralitico fino a lui. Quando si accorse di questo, Gesù si occupò personalmente del paralitico e gli disse: «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Oggi nella Chiesa del Signore abbiamo bisogno di portantini, cioè di uomini, di donne, che hanno tanta fede da portare i non credenti lì dove possono ascoltare la parola di Dio. Tante persone oggi sono come paralizzati dai loro peccati, hanno la paralisi dell'indifferenza, del pregiudizio. Tante persone non verrebbero mai in una chiesa cristiana se non ci fosse qualcuno che li accompagni. Ed è proprio questo che fecero quegli uomini, che ebbero tanta fede da portare quel povero uomo ad ascoltare Gesù, che si occupò personalmente di lui, dicendogli: «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Ad alcuni dei presenti, però, queste parole di Gesù non andarono giù, come è scritto in Marco capitolo 2, versetto 6 e 7. Ora, alcuni degli scribi che erano lì seduti e così presero a ragionare dentro di sé: «Perché parla costui in questa maniera? Sta bestemmiando. Chi può rimettere i peccati se non uno solo, cioè Dio?» Ecco dunque i nemici di Gesù, che però non osano parlare, si limitano a pensare. Questa volta, tuttavia, hanno in parte ragione. Infatti, se è vero come è vero che Gesù non stava bestemmiando, era pur vero che solo Dio può perdonare i peccati. Amici, nessun giudice ha il diritto di liberare un criminale. Il suo compito, infatti, è di fare rispettare la legge. Ora, Dio è il giudice supremo di questo universo e deve fare rispettare le sue leggi. Dio non può essere un fuorilegge. Non può esserlo perché è giusto. Perciò, avendo fatto determinate leggi, Dio stesso le rispetta. E le sue leggi sono inesorabili. Non sono affatto cambiate. E in base alle leggi di Dio, sia voi che io siamo colpevoli dinanzi a Lui. Abbiamo bisogno quindi di essere perdonati, e Dio difatti vuole perdonarci. Non facciamo però l'errore di pensare che Dio ci perdona perché è magnanimo. Dio ci perdona perché Cristo ha pagato per me e per te. Il Signore Gesù dunque non bestemmiava, ma dato che Lui è la seconda persona della Trinità, quindi è Dio stesso, poteva, per questo fatto, perché Lui stesso è Dio, poteva perciò perdonare i peccati, perché Gesù è venuto sulla terra a salvare sia voi che me e anche quel paralitico, ogni persona che crede in Lui. Tornando ora agli scribi, il versetto 8 dice che Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che essi ragionavano così dentro di sé, disse a loro: «Perché fate voi questi ragionamenti nei vostri cuori?» Questi uomini dunque non espressero il loro pensiero e Gesù cercò di farli uscire allo scoperto. Gli scribi già avevano avuto a che fare con Gesù e ne erano sempre usciti moralmente malconci. E con Gesù si ha sempre la peggio. Quando ci accostiamo a Lui coperti della veste falsa della religiosità e della pietà umana. Amici, Gesù non si lascia ingannare, perciò accostiamoci a Lui con sincero pentimento, apriamogli noi stessi. Soltanto così possiamo essere accolti da Lui e salvati.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91.500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88.600 MHz e a Cuneo su FM 94.300 MHz.

Amici ascoltatori, questo è Eros Bacoccina che vi invita ad ascoltare la buona novella, una mezz'ora di musica, di informazione e di meditazione. E prima di cominciare con la nostra meditazione, tanto per preparare il nostro cuore, diamo ascolto al seguente inno.

Cari amici, avete mai considerato i tagliandi che vengono inseriti nelle riviste con i quali, se li presentate al negozio, voi otterrete un disconto sul prodotto che essi rappresentano? Ora, perché si fa questo? Per farci un favore, per farci pagare meno? No, lo si fa per cercare di indurci a provare quel tale prodotto, nella speranza che una volta che l'abbiamo provato, lo troviamo ottimo, continueremo a comprarlo. E questo è esattamente quello che il Dio fa nel darci questa breve vita. Lui vuol darci l'opportunità di assaggiare, di sentire, di provare quello che la vera vita, la vita eterna è. Potete voi pensarci a vivere in un mondo perfetto, vivere senza la paura di morire, senza dover pagare tasse, senza mai ammalarsi, senza essere preoccupati? Che bella vita che è quella! Ebbene, il tagliando che Dio ci offre è chiamato la Sacra Bibbia, e Dio ce la dà affinché leggiamo la sua offerta, e se la riceviamo e se la presentiamo, se noi andiamo con queste verità a Lui, Egli ci darà anche la vita eterna. Ci promette che al finire di questa breve vita noi potremo essere nella beatitudine eterna della sua casa celeste. Non vorreste considerare queste cose? Considerate le Scritture. Di esse vi parleremo fra poco.

0: beato chi teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. L'Eterno ti benedirà tutti i giorni della tua vita. O Eterno, io grido a te dai luoghi più profondi. Signore, ascolta il mio grido. Più profondo.
1: E così siamo giunti alla lettura della parola di Dio. Apriremo la Sacra Scrittura quest'oggi al Vangelo di Marco, al sesto capitolo, e qui leggeremo ora i primi sei versetti. Marco, capitolo 6, i primi sei versetti. Se avete un Nuovo Testamento, apritelo e leggete con noi, se no ascoltate con attenzione quello che la parola di Dio ci dice. Marco 6. Poi si partì di là e venne nel suo paese, e i suoi discepoli lo seguirono. E venuto il sabato si mise ad insegnare nella sinagoga, e la maggior parte, udendolo, stupivano dicendo: «Donde ha costui queste cose? E che sapienza è questa che gli è data? E che cosa sono cotali opere potenti fatte per mano sua? Non è costui il falegname, il figliolo di Maria, e il fratello di Giacomo, e di Giosuè, e di Giuda, e di Simone, e le sue sorelle non stanno qui da noi?» E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù diceva loro: «Nessun profeta è sprezzato se non che nella sua patria e tra i suoi parenti e in casa sua. E non poté far quivi alcuna opera potente, salvo che imposte le mani ad alcuni pochi infermi li guarì. E si meravigliava della loro incredulità, e andava attorno per i villaggi circostanti insegnando». Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo importante passaggio della Sacra Scrittura.

in questi pochi versetti che ci narrano l'episodio del ritorno di Gesù a casa sua a Nazaret, noi troviamo due parole, stupore e meraviglia, due sinonimi che ben esprimono l'effetto che noi stessi troviamo nell'apprendere come gli ingrati suoi concittadini lo ricevero al suo ritorno fra di loro. Quando anni e anni fa Giovanni Volpe, già segretario del trasporto per il governo americano e poi ambasciatore americano a Roma, andò per la prima volta in Italia, fu ricevuto con onori e grandi feste, e quando andò al paese da cui i suoi genitori emigrarono per l'America, davvero la gente andò fuori e lo ricevero come un conquistatore. Io ricordo quando un commerciante di San Francisco ritornò al paese natio, nella Lucchesia, da dove pure noi veniamo, pure lui fu ricevuto con grandi onori, con archi di trionfo, con la banda, con lo squillio delle campane, tutto questo perché aveva col suo lavoro accumulato del denaro, una buona posizione e aveva fatto del bene al paese natio. Ma ecco che quando Gesù ritorna dopo aver evangelizzato e aver ricevuto fama in Giudea e in tutta la Galilea, ecco che la sua gente, la sua famiglia si stupisce e si scandalizzano, e l'evangelista Luca ci dice che addirittura essi cercavano di precipitarlo giù dal colle dove la città di Nazaret era stata costruita. Si stupiscono. Ma come poteva essere? Non è lui il falegname, ma non è lui uno come loro, e le sue sorelle, i suoi fratelli, e Giacomo, e Giosuè, e Giuda, e Simone, non erano lì fra loro? Non li chiamavano loro con il loro primo nome come gente di casa? Ed ecco che ora proprio lui è un maestro, davvero ora si deve credere che egli sia meglio della chiesa stabilita a cui i loro padri erano andati per anni? Osava lui predicare differentemente e sviare la gente dalla Santa Madre Chiesa? Perché seguire lui un falegname? Oh, ma quello era uno scandalo! E noi che dalle pagine del Vangelo leggiamo queste cose, pure restiamo stupiti e meravigliati e condanniamo i nazareni per la loro attitudine. Ma vedete, queste cose non sono state scritte per lasciarci un infame ricordo della loro condotta ingrata e incredula. Queste cose sono state scritte per noi. E noi dobbiamo esaminarle, e ci vuol proprio poco per concludere che oggi si fa la stessa cosa, che oggi pure la cristianità evangelica, la dottrina pura del Cristo fa stupire ed è di scandalo alle persone. Oggi pure ci si attiene con tenacia irragionevole alle dottrine dei padri, e quando si predica il Vangelo di Cristo ecco che si dice: ma come? Come può essere che uno è salvato così solo per grazia, senza alcun merito, senza un'opera buona? Ma è impossibile. Come possono questi tali che la predicano gente da nulla? Falegnami, bianchini, meccanici, gente qualunque che lavora come comuni operai, mettersi contro le tradizioni dei padri e la religione della patria. E così più di una volta il risultato è identico, e chi predica è deriso, è scacciato, è ritenuto come un mentecatto fanatico, come è successo a noi, e gli si dà davvero dei problemi, si nega spazio nei giornali, accesso in locali che altri possono usare gratuitamente, e cosa fa Gesù? Ebbene amici, vedete, Gesù mai cambia e reagisce come reagì quella volta là a Nazaret, e leggiamo che si meravigliò della loro incredulità. Era stato fra i giudei pieni di boria e di superbia, e loro lo avevano ricevuto almeno come un maestro. Era stato nelle città limitrofe ed era stato accolto con onore e con gioia. Aveva sanato infermi e dato la vita anche a una giovinetta non troppo lontano di là, ed ecco che ritorna fra i suoi, torna là fra quel popolo che lo aveva visto crescere da bambino, fra coloro che erano stati i suoi compagni di gioco, fra coloro con cui aveva condiviso adolescente i suoi sogni e le sue speranze, fra coloro che ogni sabato andavano assieme alla chiesa, fra coloro che da adulto aveva con le proprie mani riparato la mobilia e gli arnesi da lavoro, ed essi non lo credono. Ma quando mai lo avevano udito mentire? Chi mai aveva lui ingannato?
di che peccato potevano accusarlo? Pure lo rigettarono, e questo non basta. Più tardi l'evangelista Giovanni ci scrive: quando i giudei tentavano di prenderlo per ucciderlo e Gesù aveva cercato riparo fra loro in Galilea, ecco che i suoi stessi fratelli lo derisero, lo dubitarono e lo incitarono a ritornare in Giudea, dove la spada prezzolata del sicario l'attendeva in agguato. E non finì qui. Leggiamo infatti che più tardi, mentre egli, pieno di zelo, con ardore, ammaestrava le folle, la sua stessa madre venne con i suoi fratelli per prenderlo e portarlo via, ritenendolo impazzito. Amici, facciamoci una domanda personale e rispondiamo con sincerità. Qual è la nostra personale attitudine verso Gesù? Anche noi dimettiamo la sua importanza come quella di un personaggio storico trapassato, come quella di un filosofo? Anche noi lo consideriamo semplicemente come un riformatore? Anche noi, con la nostra attitudine, con i nostri fatti e azioni, dimostriamo che lui non è poi dopo tutto così importante per noi? Quale posto gli diamo nella nostra vita? Quanto egli occupa del nostro tempo? Ma più importante che mai, qual è l'attitudine di Gesù verso di noi? Si meraviglia egli perché, ecco, anche noi non vogliamo credere alla sua parola? Almeno i nazareni erano da giustificarsi, perché non sapevano chi davvero egli era, non sapevano ancora della sua risurrezione. Ma noi come mai ci rifiutiamo di credere quando la storia, la data stessa che affissiamo alle lettere e che citiamo ogni giorno, ci attestano della sua genuinità? Perché non credere al suo Vangelo? Si meraviglia Gesù perché, ecco, ci chiamiamo cristiani, ma poi le nostre azioni negano la sua presenza in noi? C'è stato un momento nella nostra vita quando, obbedendo la sua parola, da noi con una decisione propria ci siamo professati i suoi seguaci, facendoci battezzare come egli si battezzò e come egli ordinò che si facesse? Si meraviglia Gesù perché, ecco, noi crediamo più alla Chiesa e al clero che alla sua santa parola? Si meraviglia egli perché, ecco, noi lo chiamiamo Signore, ma poi ci vergogniamo di lui? Ci diciamo suoi servi, ma di ciò che possediamo a lui diamo solo gli spiccioli e sosteniamo l'opera sua con ciò che ci avanza? Si meraviglia Gesù perché, ecco, il giorno che era a lui dedicato, la domenica, ne facciamo una farsa, e chi va in chiesa il sabato, e chi ci va la mattina, e chi ci va la sera, come se fosse un supermercato a cui si va a tutti gli orari? Si meraviglia egli perché, ecco, noi mettiamo la famiglia, gli affari, lo sport, le nostre tradizioni, i divertimenti, i paesani prima di lui? Amici, riflettiamo un momento. Stiamo noi agendo verso di lui in questa maniera? Avete notato la conclusione del testo biblico che abbiamo letto? Mentre Gesù fece miracoli ovunque, egli non poté far miracolo alcuno in Nazaret a causa dell'attitudine della gente. C'è allora da meravigliarsi se nessun miracolo si manifesta in noi? Se noi abbiamo sperimentato mai la sua reale presenza? Oh, amici, queste parole vengano dirette personalmente ad ognuno di voi. Esaminiamoci tutti quanti alla verità di questo passaggio. Gesù ci guarda e come resta di noi? Meravigliato? Non vedete la stoltezza di una così fatta attitudine? Non vedete quanto noi perdiamo? La Bibbia dice che i nazareni agirono così perché rimasero stupiti, e tale parola, cioè stupore, significa un intontimento prodotto da un effetto narcotico, non è vero? Fu il peccato che, avendoli intontiti e narcotizzati, gli impedì di vedere nel suo concittadino, in Gesù, il Cristo, il Salvatore del mondo, l'aspettato Messia. E amici, è il peccato che intontisce le persone anche oggi e che gli impedisce di vedere nel Vangelo la verità e in chi lo predica i veri ambasciatori di Cristo, e gli impedisce di vedere in lui l'unica via di salvezza, il rimedio pronto e sicuro per tutti i suoi peccati. Amici, siete voi in questa categoria? Chi è Cristo per voi? Oh, esaminatevi, non fate sì che egli ora, in questo momento, si meravigli di voi, anzi esaminatevi e ravvedetevi, togliendo tutte le cose che avete posto prima di lui, e decidete ora di farlo sì.

Amici, quelli che si riempiranno di stupore e meraviglia per il cambiamento che Cristo porterà in voi. Voi stessi resterete meravigliati quando, ubbidendo al suo Vangelo, voi lo scoprirete vivente, e vivente scoprirete la sua parola, e vivente sentirete la vostra anima che, dal suo spirito riportata alla vera vita, vi passerà di gloria in gloria. Sì, amici, che sia questo il giorno che vi date a Lui, che lo ricevete nel vostro cuore, ed Egli veramente quello che è, il Signore, il Maestro, è il vostro unico e sufficiente Salvatore. Noi preghiamo che lo fate ora. O buon Padre che sei in cielo, ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che tu li benedica e che il tuo Spirito Santo applichi al loro cuore queste preziose verità, te lo chiediamo nel nome del Maestro Gesù. Amen.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Il Re sulla croce. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 19, versi 17 a 22. Presero dunque Gesù, ed egli portando la sua croce giunse al luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero, assieme ad altri due, uno di qua, l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce. V'era scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, e l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi dei sacerdoti dei giudei dicevano a Pilato: non lasciare scritto il re dei giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei giudei. Pilato rispose: quello che ho scritto, ho scritto. Gesù era stato costretto a portare la sua croce fino al Golgota, e poi era stato crocifisso tra due malfattori, proprio come se egli stesso fosse un malfattore. Era giunto il momento in cui le profezie stavano per compiersi: l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, come aveva già compreso Giovanni Battista in Giovanni 1:29, stava per essere sacrificato. Gesù aveva annunciato tempo prima il modo in cui sarebbe morto, innalzato su una croce, Giovanni 8:28 e Giovanni 12:34. Come Giovanni aveva già scritto in Giovanni 3:14-16, e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Era proprio ciò che stava avvenendo. In Numeri 21, Dio aveva punito gli israeliti attraverso serpenti velenosi che avevano morso e ucciso molti di loro. Poi aveva ordinato che Mosè preparasse e mettesse su un'asta un serpente velenoso di bronzo. Chiunque in seguito al morso avesse guardato il serpente di bronzo sarebbe restato in vita. Allo stesso modo Gesù veniva innalzato sulla croce affinché chiunque avesse guardato verso di lui, credendo in lui e nella sua opera per l'umanità, avrebbe avuto vita eterna. Ma

mentre Gesù veniva innalzato sulla croce, Pilato e i capi dei sacerdoti continuavano nel loro confronto politico. Era costume che venisse preparata un'iscrizione sulla quale si scriveva la motivazione per cui il condannato a morte subiva quella sorte. Pilato però aveva detto di non aver trovato nessuna colpa in Gesù, quindi cosa poteva far scrivere? Pilato decise quindi di prendersi gioco dei giudei, scrivendo proprio la motivazione per cui essi glielo avevano consegnato, come se fosse una minaccia verso Cesare. Egli veniva quindi condannato come Gesù il Nazareno, il re dei giudei. E Pilato fece in modo che l'iscrizione potesse essere letta dal maggior numero di persone, facendola scrivere in ebraico, latino e greco. I capi dei sacerdoti ovviamente non gradirono tale iscrizione. Per loro era davvero offensivo che si affermasse che il re dei giudei potesse venire dalla Galilea e in particolare da Nazareth, come avevano già osservato in Giovanni 7:41-52. Inoltre essi lo avevano rifiutato, non lo consideravano loro re, come lui aveva detto, ma lo consideravano un impostore. Il loro re non sarebbe mai finito sulla croce, come invece Pilato stava implicitamente dichiarando. Pilato rispose affermando la sua autorità: quello che ho scritto, ho scritto. Anche in questo dettaglio possiamo vedere che al di sopra degli uomini, dei loro pensieri, agisce Dio nella sua sovranità. La discussione tra Pilato e i capi dei sacerdoti aveva un forte valore politico per entrambe le parti, ma ciò che Pilato e quei capi dei sacerdoti non sapevano era che quella scritta non poteva essere più vera di così. Essi non si rendevano conto di ciò che stavano facendo. Davvero quel giorno su quella croce essi avevano messo Gesù di Nazaret, il re dei giudei. Colui che stavano crocifiggendo era davvero il re dei re, il signore dei signori, come leggiamo poi in Apocalisse 19:16. Ma essi erano preoccupati solo dei loro giochi di potere. Che Dio guidi ognuno di noi a riconoscere che era davvero il re dei giudei, il Messia promesso ad Israele, quello che avevano crocifisso quel giorno. Che Dio ci guidi a riconoscere che al di là delle motivazioni umane che avevano decretato la condanna di Gesù, la sua morte sulla croce stava avvenendo perché il re dei re ha scelto di dare la sua vita anche per me e per te.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Benvenuti a quello che sta diventando un po' un appuntamento, affrontando insieme una piccola serie dal titolo Riflessioni sulla preghiera, basate sulla preghiera chiamata Padre Nostro. Questo è il quarto episodio e proseguiamo ancora con la lettura del versetto 10. In Matteo 6, al versetto 10, leggiamo così: «Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra». La scorsa volta ci siamo occupati della prima parte, venga il tuo regno. Adesso ci concentriamo sulla seconda, sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Abbiamo detto fin dal principio che questa preghiera è un modello, non necessariamente una preghiera da recitare a memoria, anche se suppongo che comunque ogni cristiano la conosca a memoria. È un modello, perché essenzialmente riassume il modo in cui Gesù pregava, in cui Gesù ha pregato nella sua vita, il modo in cui Gesù ha vissuto. Pensateci un attimo, chi più di Gesù ha santificato il nome di Dio, rendendolo speciale e onorandolo in tutta la sua vita? Chi più di Gesù si è adoperato affinché il regno di Dio si manifestasse? Anzi, lui stesso era il re che doveva venire. E venendo all'argomento di oggi, chi più di Gesù ha fatto sempre la volontà del Padre? Allora, iniziamo innanzitutto a chiarirci su un concetto. Che cosa intendiamo per volontà di Dio? Qualcuno dirà, siccome Dio è sovrano e nulla accade senza che lui lo sappia, allora tutto ciò che accade è secondo la sua volontà. E quindi possiamo dare a Dio la colpa di tutto, sostanzialmente. È possibile che molte persone stiano guardando a Dio in questo senso e dire: allora è Dio che vuole questo, quindi diamo a lui la colpa, stiamo soffrendo per colpa sua. È sotto gli occhi di tutti. Qualcuno dirà, nella Bibbia è scritto che il bene e il male vengono da Dio. Alcuni interpretano quindi in modo abbastanza fatalista tutto ciò che accade, basandosi ad esempio su un passo, quello di Lamentazioni 3,38, che dice: il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell'Altissimo? Allora è inutile che ci sbattiamo tanto, tanto il Signore fa quello che vuole, sia il male che il bene. Alcuni pensano così. Anche alcuni credenti pensano così. Bene, io non sono d'accordo con questo pensiero. Infatti, quel contesto del brano biblico che abbiamo appena letto, di Lamentazioni 3,38, che dice che il male e il bene procedono dalla bocca dell'Altissimo, si riferisce a un contesto preciso. Gerusalemme era caduta e il profeta, guardando le rovine della sua città, si rende conto che ciò che era accaduto era stato voluto da Dio. Così come Dio aveva voluto fare del bene a Israele, in quel momento stava facendo del male. Ma attenzione, è un male dal punto di vista umano. Dal punto di vista di Dio, però, era una cosa giusta, perché Israele, se no, avrebbe continuato a vivere nella disubbidienza. Quindi, in quel caso, ci si riferisce al bene e al male dal punto di vista umano, ma dal punto di vista di Dio, possiamo ben dire che nella Bibbia non è mai scritto che Dio fa il male. Il male non è volontà di Dio in questo senso. Leggiamo ad esempio 3 Giovanni al versetto 11. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. Quindi chi fa il male non è dalla parte di Dio. Allora come si spiega la presenza del male? Beh, non dimentichiamo che fa parte della volontà di Dio anche aver lasciato l'uomo libero di scegliere. Molti negano questo fatto, anche molti cristiani in ambienti, in molte denominazioni cristiane si nega questo fatto del libero arbitrio. Ma quando io leggo la Bibbia mi rendo conto che Dio invece fa proprio parte della sua volontà aver dato all'uomo una certa autonomia. D'altra parte, guardiamoci intorno, l'uomo è libero di fare disastri, libero di fare il male, di insultare, persino di uccidere. Il male in generale è entrato nel mondo e quando l'uomo ha peccato, ha disubbidito a Dio, è entrata la morte. E così le malattie e molte cose che accadono sono la conseguenza del peccato dell'uomo. Però c'è anche da dire questo: Dio non ci ha abbandonati. Come vedremo alla fine dei tempi, la sua volontà è di riconciliare con sé l'uomo, e il futuro che ha progettato è un ritorno ad un mondo in cui il male non ci sarà più. Allora, quando in questa preghiera parliamo della volontà di Dio, parliamo del desiderio di Dio, di ciò che Dio vorrebbe che l'uomo facesse. Esiste una volontà di Dio che non è quello che lui ha stabilito perché piace a Dio che sia così. È la sua volontà che l'uomo possa scegliere di ubbidirgli, ad esempio. Guardiamo ad esempio in Seconda Pietro al capitolo 3, versetto 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Questo passo, ad esempio, dice che Dio non vuole che nessuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento, cioè che tutti si convertano, che tutti abbiano un rapporto con Lui. Però ci guardiamo intorno e diciamo, non tutti credono in Dio. Allora, se la volontà di Dio è questa, perché non accade? Perché questo, nella Bibbia, è un modo per indicare ciò che è il desiderio di Dio, ma allo stesso tempo c'è la libertà dell'uomo. Molte persone rifiutano e continueranno a rifiutare Dio, le sue promesse, continueranno a rifiutare Gesù, continueranno a rifiutare di accettare, vedete, di accettare anche che tutto quello che ci capita non è perché Dio vuole farci del male, ma al massimo perché vuole farci riflettere. Nella volontà di Dio dobbiamo pensare a un desiderio generale di Dio per l'umanità, ma dobbiamo anche pensare dall'altra parte alla libertà che l'uomo ha. È evidente che Dio ha creato l'uomo e gli ha dato una certa autonomia. Basta pensare quando nella Bibbia, in Genesi, Dio crea l'uomo, crea Adamo ed Eva, lascia loro un'autonomia, dice loro che dovevano dominare su questa terra, diventano rappresentanti di Dio in qualche modo su questa terra, ma cosa se ne fanno di quella libertà? Tradiscono la fiducia che Dio ha dato loro. Scelgono di peccare. Possiamo dire che il peccato è volontà di Dio? Ma proprio per niente. Dio però, nella sua volontà, ha lasciato l'uomo e gli ha dato una capacità di scegliere. Questa capacità di scelta porta anche il male. E rimane sotto la volontà di Dio? Sì, perché Dio ha nella sua volontà lasciato questa libertà. E Dio non la ritira neanche oggi. Anche oggi gli uomini possono scegliere di fare il male. Ciò che Dio vuole per l'uomo è espressione del suo desiderio per l'uomo, ma allo stesso tempo Dio permette che l'uomo scelga anche di disubbidire. Questo è evidente, Dio ha creato l'uomo a sua immagine, ma l'uomo ha disubbidito a Dio. L'uomo è stato creato a immagine di Dio, con una volontà, con la possibilità di relazionarsi con Lui, ma l'uomo ha obbedito invece ad un'altra volontà, la propria, seguendo invece la tentazione, cadendo in tentazione e quindi allontanandosi da Dio. Allora, per alcuni, questa libertà dell'uomo è inconciliabile con il fatto che Dio abbia un piano preciso e conosca tutto ciò che avverrà nella nostra vita. Io invece riesco a convivere benissimo con questa apparente dicotomia. Penso che Dio conosca le conseguenze delle mie scelte, conosca tutti i futuri possibili e conosca il futuro che è determinato dalle mie attuali scelte. Ma dal mio punto di vista, dal mio sistema di riferimento, io faccio le mie scelte. Guardiamo un po' cosa accade nel mondo. C'è gente che muore di fame. La colpa è di Dio. Molti direbbero, perché Dio vuole che la gente muoia di fame? No, perché Dio ha dato all'uomo un'intelligenza, ha la possibilità di risolvere, di affrontare questo problema. Certamente l'uomo può sfamare i suoi simili, ma è conseguenza della volontà dell'uomo che non si sottomette a quella di Dio, il fatto che continua a esserci ingiustizia e ineguaglianza. In qualche modo Dio dimostra che le conseguenze del peccato portano problemi. È inutile prendersela con Lui. In fondo ce lo siamo cercati noi. Voi direte, ma le malattie non ce le siamo cercati noi. È vero, ma fanno parte delle conseguenze del peccato dei nostri progenitori. La morte è entrata nel mondo, le malattie sono entrate nel mondo e in qualche modo anche i disastri che succedono nel mondo non è che Dio ci goda a vederci soffrire, piuttosto sono occasioni che ci ricordano quanto siamo fragili, quanto abbiamo bisogno di relazionarci con Lui, perché tanto prima o poi tutti moriremo. Ma c'è un futuro in cui Lui ha previsto che noi possiamo di nuovo vivere in armonia con Lui per sempre. Ecco perché un credente non è sconvolto più di tanto da ciò che accade. Sa che qualunque cosa succeda, c'è un futuro. Ora, Gesù in questa preghiera ci dice di pregare sia fatta la tua volontà. Allora, è evidente che questa richiesta va fatta seguendo lo stesso modello delle precedenti. Cioè, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Un fatalista potrebbe dire, ma tanto alla fine il regno di Dio verrà comunque, il nome di Dio sarà comunque santificato, la sua volontà sarà comunque fatta. Ma invece in questa preghiera si esprime un desiderio di santificare il nome di Dio, un desiderio di adoperarsi per la venuta del suo regno e quindi un desiderio di allineare la nostra volontà alla sua volontà. Passiamo quindi al secondo punto. La sua volontà o la mia? Allora, ci sono diversi esempi nella Bibbia in cui si vede che gli uomini possono anche non fare ciò che Dio vuole. Ad esempio in Esdra 10:11 leggiamo un'esortazione. Ma ora confessate la vostra colpa al Signore, Dio dei vostri padri, e fate la sua volontà. Leggiamo poi in Luca 7:30. Ma i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno respinto la volontà di Dio per loro. Dio esorta a fare la sua volontà e poi abbiamo letto che in alcuni casi degli uomini respingono la volontà di Dio per loro. Ora, quindi non è detto che la volontà di Dio, nel senso della cosa che Dio gradisce, sia quella che poi l'uomo sceglie. Quando diciamo sia fatta la tua volontà, molti intendono quasi questa espressione con una certa rassegnazione. Sia fatta la tua volontà, come dire, sono pronto ad accettare ciò che capita, anche se però in effetti non sarei tanto d'accordo. Ma questo è un concetto diverso. Dio non ci vuole rassegnati, ci vuole entusiasti della sua volontà. È questa la difficoltà. Quando preghiamo sia fatta la sua volontà, esprimiamo il desiderio di allinearci alla volontà di Dio e di fare ciò che gli è gradito. Gesù dice in Marco al capitolo 3, versetto 35, chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre. Per essere nella famiglia di Gesù dobbiamo quindi cercare la volontà di Dio. Se diciamo sia fatta la sua volontà, ma poi non siamo molto interessati a fare ciò che vuole Dio, beh, allora siamo ipocriti. Come sempre, il Padre nostro presenta delle insidie. Se diciamo questa preghiera, dobbiamo poi curarci di non essere ipocriti. Se diciamo che vogliamo fare la volontà di Dio, dovremmo curarci di quale sia. Ma come posso conoscere le cose che piacciono a Dio? Leggiamo in Filippesi capitolo 1, versetto 9 a 11. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Leggendo la Bibbia, pregando, essendo in comunione con Dio, impariamo anche ad allinearci. In Prima Tessalonicesi 5:18 è scritto: «In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù per voi». In Prima Pietro 2:15 è scritto: «Perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti». Rendere grazie, ringraziare il Signore per ogni cosa, fare il bene, questa è la volontà di Dio che possiamo conoscere. Molti pensano che sia difficile conoscere la volontà di Dio, ma credo che più siamo in comunione con Lui, cioè prima più ci relazioniamo con Lui e più nella nostra vita desidereremo le cose che Dio desidera. Perché? Perché quando siamo credenti c'è lo Spirito Santo che opera in noi e ci guida in questo. Fa parte del nostro cammino cristiano, lo si vede nella vita di Gesù. Nella vita di Gesù abbiamo di fronte un'immagine chiara della volontà dell'individuo e di quella di Dio che si allineano perfettamente. Poco prima di morire Gesù pregò in questo modo, in Matteo capitolo 26 versetto 42. Di nuovo per la seconda volta andò e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E anche in Luca 22:42, Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Gesù non era rassegnato. Gesù sapeva che dal punto di vista umano gli sarebbe costato molto, ma dal punto di vista divino Era la cosa giusta da fare. Quando dice sia fatta la tua volontà, Gesù non è rassegnato, Gesù è entusiasta di fare la volontà del Padre. D'altra parte, la scelta di seguire il Padre avrebbe portato alla salvezza dell'umanità. Gesù quindi è entusiasta di fare la volontà del Padre. In questa preghiera Gesù non ci ha insegnato la rassegnazione, ci ha insegnato a cercare di fare la cosa giusta, quella che Dio vuole, quella che porta il risultato migliore nella nostra vita e nella vita degli altri. Dobbiamo quindi chiedere a Dio di insegnarci a fare la sua volontà. Andiamo quindi al terzo punto per concludere. Il brano che abbiamo detto, che abbiamo letto, dice: come in cielo, anche in terra. Ma cosa significa? Beh, nella Bibbia quando si parla di cielo ci si riferisce a molte cose. In alcuni casi ci si riferisce proprio al cielo come atmosfera, ma non è questo il caso. Ci si riferisce in questo caso al luogo dove Dio abita. Ma voi direte, ma Dio non è ovunque? Sì, ma ci sono diverse dimensioni. Nella nostra dimensione fisica, ad esempio, Dio è invisibile. Ma c'è una dimensione in cui Lui regna e in cui i Suoi angeli vedono la Sua faccia. Ecco, in quella dimensione la Sua volontà è perfetta, è allineata, perché lì non c'è peccato. C'è una parte del mondo spirituale in cui le cose non stanno così, perché ad esempio ci sono degli spiriti ribelli, nella Bibbia si parla anche di Satana, si parla di angeli che hanno peccato, ma qui quando si dice come in cielo si intende proprio alla presenza di Dio nel luogo più elevato. Ebbene, il desiderio che dovremmo avere è che qui in terra possiamo allinearci alla volontà di Dio in questo modo, proprio come alla presenza stessa del Signore fanno i suoi servitori. Ora guardate che questo è il progetto di Dio a lungo termine per l'uomo. Alla fine sarà così, perché il progetto di Dio è far scendere la realtà celeste e i valori celesti qui sulla terra. Ci sarà un giorno in cui ci saranno nuovi cieli e nuova terra, non ci sarà più il peccato, non ci sarà più la morte, come leggeremo tra un attimo. Come avverrà questo? Leggiamo in Apocalisse al capitolo 21, versetti 1 a 4. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Ecco, questo è il futuro che Dio vuole. Un giorno la nostra preghiera sarà realizzata perfettamente. Un giorno non ci saranno più problemi, non ci sarà più dolore, non ci sarà più morte. Le cose che stiamo passando adesso sono conseguenza di una scelta che l'uomo ha fatto molto tempo fa. Ma il desiderio di Dio è che tutti possiamo essere riconciliati con Lui e che già oggi cerchiamo il suo volto, che già oggi crediamo in Lui, affinché poi un giorno viviamo insieme per sempre in una terra rinnovata. Ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Se preghiamo sia fatta la tua volontà, se ricerchiamo la volontà di Dio, Egli si lascerà trovare da noi. Ci saranno cose nella nostra vita che accadranno indipendentemente dalla nostra volontà, cose che forse non ci piacciono, cose per le quali Dio non ci chiede un parere. Ci sono cose che non comprendiamo fino in fondo, ma possiamo comunque decidere di accettare la volontà di Dio anche in quei casi. E ho conosciuto credenti che hanno sempre affrontato le prove, anche quelle più difficili, con grande dignità, allineandosi alla volontà di Dio, sapendo che Dio aveva le sue ragioni per agire in un certo modo. Ma i credenti pensano sempre che ad ogni modo ciò che conta è la fine, è il futuro, quando non ci sarà più la morte, quando non ci sarà più dolore, e tutte queste cose saranno solo un lontano ricordo. Spero che da oggi, quando pregheremo sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, lo faremo con sincerità e desiderio di fare davvero la volontà di Dio nella nostra vita. Un caro saluto a tutti. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Vogliamo riprendere la nostra conversazione e, come di consueto, vogliamo approfittare delle domande che ci vengono costantemente poste per affrontare degli argomenti che dovrebbero essere soprattutto in risposta a queste domande. La domanda che forma l'oggetto della nostra odierna conversazione è relativa al digiuno.

0: Credo che sia utile precisare i termini della domanda in maniera che attraverso la nostra conversazione la risposta possa essere pertinente. Quindi la ricordo. Dal Nuovo Testamento non si comprende bene se deve essere praticato o no il digiuno, ma comunque se deve essere praticato vorrei sapere come, vorrei anche sapere che significato ha e quali sono i risultati pratici del digiuno. In realtà dobbiamo convenire che se l'argomento è uno, le domande sono tre e noi possiamo quindi seguire questa articolazione per dare la nostra risposta. La prima risposta che dobbiamo dare è intorno a quello che è l'aspetto formale del digiuno, almeno sembra essere questo il senso della domanda, e noi possiamo dare la più ovvia delle risposte, la più semplice. Il digiuno attraverso la parola di Dio viene presentato come un complemento della preghiera, quindi deve essere praticato in uno spirito di orazione, e dico in uno spirito di orazione perché probabilmente si può anche digiunare un giorno o più giorni, ma non tutti hanno poi la possibilità per tutto il periodo del digiuno di rimanere in preghiera, raccolti e separati forse dal resto della famiglia o dalle proprie attività. Ma anche non essendoci questa possibilità, può invece in uno spirito di digiuno essere, in uno spirito di preghiera, essere conservato il digiuno appunto come supplemento della preghiera stessa. Ma quando abbiamo detto questo ci siamo limitati a rispondere a quella che è la prima domanda. Altre domande poi completano il soggetto nei suoi vari aspetti e noi possiamo anche affrontare per intero l'argomento ricordando le altre due domande: che significato ha il digiuno? E questo deve essere chiarito in un modo preciso perché ci sono molte deformazioni intorno alla pratica del digiuno, soprattutto per quanto riguarda le concezioni relative al digiuno stesso. E non dobbiamo meravigliarci perché noi viviamo in un ambiente dal punto di vista religioso che ha presentato il digiuno sotto un aspetto falso. Dobbiamo subito dire che il digiuno non è un'opera meritoria, non è il classico fioretto che noi offriamo a Dio, perché rappresenta un atto devozionale che noi compiamo a nostro beneficio, cioè lo esercitiamo proprio per raggiungere una condizione spirituale che possa maggiormente farci sperimentare le benedizioni di Dio. Quindi il significato del digiuno è questo: raggiungere un livello nell'esperienza cristiana che ci metta più profondamente in relazione, in comunione con Dio, e quindi ci schiuda le benedizioni di Dio. E infatti da qui siamo arrivati anche alla terza domanda: quali sono gli effetti del digiuno? Gli effetti del digiuno sono un potenziamento della nostra personalità spirituale, sono una maggiore apertura alle azioni dello spirito, quindi una realizzazione più abbondante delle benedizioni di Dio.
1: A questo punto vorrei farti una domanda, cioè mi sembra che l'argomento sia di estremo interesse, almeno per i credenti, per coloro che studiano la parola di Dio, che quindi di fronte a un argomento del genere possono aver incontrato delle difficoltà, possono aver incontrato dei dubbi. Forse questo è anche il mio caso. Tante volte, appunto, parlando con altri cristiani, abbiamo avuto, diciamo, delle divergenze d'opinioni su questo argomento. Perché appunto sembra radicata la convinzione che il digiuno debba essere una specie di sacrificio, diciamo un sacrificio per poter ottenere tramite questo sacrificio qualcosa da Dio, ma mi sembra che da quanto hai detto tu sia da escludere questa...
0: E appunto è questo, possiamo proprio dire, il concetto deformato che comunemente appare anche nel seno della cristianità, anche nel seno di una cristianità sana. Mi riferisco a quella cristianità che è illuminata dal messaggio dell'Evangelo e quindi dovrebbe avere un concetto preciso intorno alla pratica del digiuno, intorno agli effetti del digiuno e anche intorno al significato del digiuno. Il digiuno prima di tutto deve essere considerato come un'opportunità che ci estranea da certi impegni che generalmente sono assillanti. Quella della tavola, quello del pasto è un impegno assillante per l'individuo. Quando il cristiano ha determinato in se stesso di digiunare, già si è svincolato da questo assillo e quindi ha acquistato una maggiore libertà spirituale. Poi, sempre rispondendo alla domanda e quindi anche alla tua domanda, attraverso il digiuno noi raggiungiamo immediatamente questo effetto: una mortificazione della nostra personalità intesa nel senso umano, addirittura nel senso carnale della parola, perché indubbiamente la carne, e uso questo termine proprio in riferimento al nostro organismo e quindi anche a tutte le esigenze del nostro organismo, attraverso il digiuno viene mortificata, letteralmente mortificata. Uno stato di debolezza si manifesta attraverso la pratica del digiuno. Quando noi abbiamo programmato il digiuno e la preghiera, e io insisto su questo secondo particolare, indubbiamente nella mortificazione della carne automaticamente abbiamo conseguito un'esaltazione dello spirito, abbiamo conseguito cioè quella valorizzazione della nostra vita interiore che ci permette di incontrarci più profondamente con Dio e quindi di volgere maggiormente la nostra vita cristiana a Dio, alle cose di Dio. Perciò non è il fioretto, torno a ripetere, ma è proprio l'esercizio di una pratica devozionale che noi compiamo a nostro beneficio.

0: Dobbiamo inoltre ricordare che non soltanto il digiuno, ma qualunque pratica devozionale, noi la esercitiamo a beneficio della nostra personalità, anche quando parliamo della preghiera o quando parliamo dell'osservanza del giorno del riposo. Dobbiamo sempre tenere presente che non è un'offerta che facciamo a Dio, benché noi compiamo questo per onorare il nome di Dio, ma è un'offerta che facciamo a noi stessi. E infatti, se studiamo attentamente la scrittura intorno all'argomento del digiuno, particolarmente attraverso le testimonianze di coloro che lo hanno esercitato, possiamo constatare che tutti hanno sperimentato delle benedizioni, delle copiose benedizioni a mezzo del digiuno. C'è in un passo dell'Evangelo, forse non in tutte le traduzioni si trova così come sto per citarlo in questo momento, dove il Signor Gesù stesso, parlando ai discepoli che erano sorpresi, meravigliati del loro insuccesso quando un genitore aveva portato il proprio figliuolo per la liberazione da uno spirito immondo, Gesù disse che questa specie di spiriti esce fuori solo per orazione e digiuno. Ripeto, non si trova in ogni traduzione questa frase, ma noi l'accettiamo perché in fondo si salda perfettamente con tutto l'insegnamento della scrittura, perché noi crediamo che quando alla preghiera viene addizionato il digiuno, la personalità del credente viene salutata. E mi riferivo poco fa alle testimonianze contenute nella scrittura, e ne possiamo citare anche tante fuori dalla scrittura, ma in riferimento a quante possiamo incontrare attraverso lo studio della Bibbia, noi possiamo arrivare ad una constatazione uniforme, che tutti coloro che si trovavano in preghiera e in digiuno nell'esercizio della loro vita devozionale vedevano delle visioni, ricevevano dei messaggi, facevano delle esperienze straordinarie, e questa è la dimostrazione eloquente, incontrovertibile, della potenza del digiuno.
1: Stando, diciamo, a tutto quello che hai detto fino adesso, sembra quindi impossibile poter scindere il digiuno dalla preghiera. Cioè, il digiuno fatto fino a se stesso, se non è accompagnato appunto dalla preghiera, diciamo non serve a niente. Però io la domanda che volevo farti era questa: c'è una differenza tra il digiuno del Vecchio Testamento e il digiuno che ci viene presentato nel Nuovo Testamento?
0: Ma guarda, rispondendo alla prima parte della tua domanda, posso subito precisare che il digiuno come fine a se stesso non c'ha ragione di essere, in quanto che ci riallacciamo all'inizio della nostra conversazione, correremmo il pericolo di farne proprio un fioretto, un'opera meritoria. E naturalmente, quando noi pratichiamo il digiuno con questa concezione religiosa, noi ci troviamo completamente fuori dell'insegnamento della parola di Dio. Per quanto riguarda il digiuno del Vecchio e del Nuovo Testamento, dal punto di vista sostanziale io non ravviso nessuna necessità, perché se è vero che spesso nel Vecchio Testamento il digiuno veniva compiuto come un atto di mortificazione, come un atto di umiliazione, come un atto di ravvedimento, non è meno vero che veniva compiuto proprio perché, accompagnato alla preghiera, potesse raggiungere la misericordia di Dio e quella benedizione che era necessaria per un ristoramento. Nel Nuovo Testamento, anche quando il digiuno viene presentato semplicemente come una pratica che ci conferisca una maggiore spiritualità, e quando mi riferisco ad una maggiore spiritualità non mi riferisco, infatti lo abbiamo detto ripetutamente, ad una personalità che diviene più eminente dal punto di vista comunitario o religioso, ma mi riferisco semplicemente al raggiungimento di un livello più elevato nella via delle esperienze, nella via della grazia di Dio, e sempre per raggiungere quei risultati che rientrano nel programma di Dio e nelle promesse di Dio. Questo che
2: vogliamo possiamo dire che il digiuno è anche l'elevazione dell'anima verso il Signore, appunto ci fa arrivare ad avere un rapporto più intimo con Dio. Sì, possono esserci delle grandi risposte alla fede, dell'orazione insieme al digiuno, possiamo anche, mentre digiuniamo, intercedere, e quell'intercessione probabilmente ha delle ali non migliori, ma insomma può arrivare a Dio in una maniera preziosa, direi, perché c'è tutta una disposizione dell'anima, dello spirito e anche del corpo.
0: Ma
2: non sono...
0: in fondo è appunto quello che noi sosteniamo, e sosteniamo proprio per precisare il carattere del digiuno, che noi non pensiamo assolutamente di presentare a Dio come una contropartita, una specie di prezzo che possiamo pagare per ottenere qualche cosa, ma che noi compiamo unitamente alla preghiera proprio per mortificare la carne o per estraniarci addirittura da quelle che sono le esigenze più comuni della nostra vita umana, della nostra vita sociale, e quindi anche le esigenze più comuni della carne, proprio per concentrarci nello spirito e raggiungerne un'esaltazione, quell'esaltazione che deve darci efficacia nella nostra vita spirituale. Quando Giacomo nella sua epistola ci dice molto po' l'orazione del giusto fatta con efficacia, non ci insegna certamente ad alzare il tono della voce, non ci insegna certamente a fare della preghiera un esercizio ginnico o un esercizio dei nostri polmoni o dei nostri muscoli, ci insegna proprio ad acquistare quell'efficacia interiore, quella potenza cristiana che è indispensabile per umiliare una preghiera che apre il cielo sopra di noi. E noi crediamo, e attraverso la conferma che ci viene dall'esperienza, ma soprattutto attraverso l'insegnamento della parola di Dio, che quando alla preghiera si aggiunge il digiuno, si addiziona il digiuno, la nostra vita spirituale viene valorizzata, un'efficacia maggiore viene sperimentata dal credente per ottenere quelle che sono le promesse di Dio e le benedizioni di Dio. Quindi in fondo con questa risposta noi abbiamo espressa un'esortazione ed una raccomandazione che non va soltanto a chi può aver posto la domanda, ma va a tutti coloro che desiderano un'esuberanza spirituale nella loro esperienza cristiana. E nell'accomiatarci come di consueto dai nostri amici e dai nostri fratelli, volgiamo a tutti il saluto cristiano: la pace del Signore sia con voi.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Dal Salmo 46, versetto 10.
3: Abbiamo bisogno di sentirci ricordare che non siamo Dio. Sembra una cosa ovvia. Non penseremo di avere bisogno che ci venga ricordato. Ma siamo così presi dal bisogno di dimostrare a noi stessi la nostra capacità di fare e portare a termine e soccorrere che dimentichiamo di essere degli umani con limiti veri e reali. Riempiamo così tanto il nostro tempo con attività frenetiche da non avere l'opportunità di fermarci. E quando non c'è calma, è difficile ricordarci chi è Dio e chi non lo è. Fortunatamente Dio non dimentica chi è Dio e chi non lo è. Ci invita a stare quieti e a calmarci. Ci invita a trovare la quiete che ristabilisce le prospettive. Fermati, dice, e riconosci che io sono Dio. Quando ci siamo fermati per un tempo ragionevole, possiamo vedere quanto sia non necessaria la nostra frenesia. È Dio che provvede e protegge e soccorre, non noi. Possiamo fare la nostra parte, ma questa nostra parte ha bisogno di riconoscere attivamente la nostra dipendenza da Dio, perché Dio è Dio e noi non lo siamo.
2: Aiutami a calmarmi, Signore. Aiutami ad essere quieta. Aiutami a fermarmi il tempo necessario a ricordarmi che tu sei Dio. Aiutami a ricordarmi chi è la creatura e chi il creatore. Fa che questa verità mi renda libera, Signore, libera di accettare i miei limiti.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Da piccola mi piaceva tanto quando tutta la famiglia saliva in macchina per dirigersi verso la fattoria degli zii Doug e Franz nel Maryland. Noi bambini amavamo lo zio Doug, ci faceva mungere le mucche e portare loro il fieno. Era così divertente allungare la mano per accarezzare il muso umido di una mucca che ruminava. Nel granaio colmo di fieno potevamo costruire fortini e lanciarci la paglia. E poi c'erano le battaglie dei pomodori nei campi, con pomodori grandi, succosi e molto maturi. Naturalmente eravamo nei guai quando ci presentavamo per la cena tutti sporchi, ma faceva parte del divertimento. Non ci voleva molto per arrivare alla fattoria con l'auto, forse una cinquantina di chilometri, ma per qualche ragione il viaggio sembrava non avere mai fine. Già dopo 15 minuti di percorso cominciavamo a sporgerci in avanti e a piagnucolare. «Non ci siamo ancora? Ma quando arriviamo? Perché ci vuole così tanto?» Mi ricordai di questo tempo fa mentre studiavo il libro dei numeri. Appena liberati dopo 4 secoli di schiavitù in Egitto, gli israeliti aspettavano con ansia la terra promessa. Che patria meravigliosa sarebbe stata! Libertà, spazio a volontà! E cosa aveva detto Dio? Una terra dove scorre latte e miele. Sembrava troppo bello per essere vero. I pensieri di quel bellissimo paese devono aver riempito la loro immaginazione, mentre per le prime volte levavano le tende, preparavano i bagagli e aspettavano che la tromba desse il segnale di un altro giorno di marcia. Ma dopo appena 3 giorni di viaggio, la Bibbia ci dice che iniziarono a mormorare e lamentarsi. Me li posso immaginare mentre chiedono a Mosè e ad Aronne: «Non ci siamo ancora? Ma quando arriviamo? Perché ci vuole così tanto?» Devono aver reso terribile quel viaggio a Mosè, il quale sapeva che il cammino sarebbe stato ancora lungo. Proprio come noi bambini, gli israeliti non avevano né pazienza né autocontrollo. Disprezzarono la lunga attesa e l'avanzata faticosa a un ritmo che ritenevano troppo lento. Potrebbe accadere la stessa cosa a te e a me quando pensiamo al cielo, la nostra terra promessa? La luminosa immagine della nostra patria futura ci rende annoiati e insoddisfatti del lungo tempo che abbiamo qui sulla terra? Ci chiediamo con impazienza: ma quando arriviamo? Perché ci vuole così tanto? Nella nostra mancanza di perseveranza e disciplina ci lamentiamo di quella che sembra una lunga attesa? Non comportiamoci da bambini viziati, non facciamo come quei brontoloni nel deserto che furono motivo di dispiacere per i loro conduttori e di dolore e rabbia per il loro Dio. No, proprio il pensiero della terra promessa davanti a noi, del cielo che ci aspetta, dovrebbe riempirci di gioia e spronarci ad andare avanti con forza e grande pazienza. Non ci siamo ancora? No, non ancora, non proprio. Ma ogni giorno ci porta più vicino alla meta. Quando arriveremo? Nel suo tempo, nel momento opportuno, forse prima di quanto pensiamo. Perché ci vuole così tanto? Il nostro amorevole Signore ci vuole a casa più di quanto lo desideriamo noi, ma c'è del lavoro da fare, ci sono persone da raggiungere e un Salvatore da seguire per la strada tortuosa lunga giorni e anni. Quando finalmente entreremo nel vialetto del cielo e lo vedremo aspettarci alla porta, il lungo viaggio non ci sembrerà poi così lungo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi, sono Maria Teresa e ci teniamo molto a raccontarvi qualche cosa. Mio marito e io facciamo attenzione ad esprimere apprezzamento l'uno per l'altro. Io non ricordo molti pasti durante i quali mio marito non abbia avuto un commento positivo sul cibo e onestamente non è che sia la cuoca migliore del paese e non uso molto del mio tempo per stare in cucina. Però cerco che il cibo sia saporito e attraente quando lo porto in tavola e un commento positivo sul sugo o su una certa verdura mi incoraggia e sprona a fare meglio. Lo stesso vale per gli incoraggiamenti miei verso mio marito. Con i figli, quando erano a casa, cercavo di ricordare di praticare la lode, notando quello che era fatto bene e ringraziando per ogni aiuto che mi veniva dato, anche se era già stato richiesto. A volte bastava una piccola nota appiccicata vicino al letto o allo specchio per dimostrare e esprimere la mia gratitudine e il mio apprezzamento. Gli educatori dicono che ci vorrebbero 10 incoraggiamenti e lodi per ogni sgridata. E io sono ultra d'accordo, anche se so di non averlo fatto. Gli incoraggiamenti fanno miracoli. Se solo lo capissero quei genitori che ti presentano un figlio dicendo questo è un discolo, oppure questo non dà retta, oppure questo è uno svogliato che in un secondo non c'è. Se non facessero questi commenti, sono sicura che le loro famiglie sarebbero diverse. C'è una grossa differenza però fra la lode e l'adulazione. L'adulazione non è mai onesta. Accumula complimenti su persone che non li meritano e inventa qualità che non esistono. Per esempio, uno che adula dice a una ragazzina brutta che è bella e ha un gracilino che è un fusto. La lode invece sottolinea cose vere. Sei stato un bravo bambino perché, e si dice perché. Sono fiero di te perché ho apprezzato ciò che hai detto al tuo amico, perché era una cosa gentile, una cosa incoraggiante, una cosa utile. I genitori dovrebbero sempre cercare occasioni per lodare e incoraggiare i propri figli, fermandosi alla parte positiva e evitando quei famigerati ma e però che guastano ogni cosa e in cui troppi sono specializzati. Tipo, hai portato un bel voto, ma con la tua intelligenza potresti fare di più. Oppure, hai giocato bene a pallacanestro. Però com'è che Fabio ci prende molto di più di te? Come mai? Chi non ha mai ricevuto molti complimenti nella vita farà fatica a farne ad altri. Ma come in tutti i mestieri, chi si applica diventa maestro. Perché non ci provate?

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetti 14, 15, 17. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo, cioè Gesù, sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Il titolo del messaggio di oggi è là che bisogna guardare. Questa mattina ho fatto una gita in montagna con Chiara, una bimba di 6 anni. Era una meravigliosa giornata d'estate, i prati erano pieni di fiori dai colori smaglianti, le allodole cantavano instancabili in volo. Il sentiero è ripido fino ad una piccola cappella. Vicino a questa c'è una panca che invita al riposo. Avrei voluto sedermi a contemplare il paesaggio, ma Chiara non ha voluto fermarsi. Con fermezza la sua piccola mano ha stretto la mia e mi ha trascinato nella cappella. Poi mi ha osservato con uno sguardo serio e mi ha detto, indicandomi col dito una grande croce, «È là che bisogna guardare». Aveva perfettamente ragione. Sul piano spirituale è alla croce del Signore Gesù che devo guardare. Un tempo nel deserto l'israelita morso da una vipera si salvava semplicemente guardando il serpente di rame fissato ad un palo. Allo stesso modo, per fede, io guardo a Gesù che è morto sulla croce per liberarmi dai miei peccati ed è risuscitato per essere un salvatore vivente in eterno che intercede per me. Il suo amore, che l'ha spinto a morire al mio posto, mi dà pace e felicità. La croce di Cristo è la prova che l'uomo non può provvedere da solo alla propria salvezza. C'è stato bisogno dell'intervento di Dio stesso e delle sofferenze di Cristo. Questo è il cuore del cristianesimo, non una morale, né una filosofia, né una religione, ma un fatto straordinario. Dalla croce del suo Figlio, Dio mi tende la mano per tirarmi fuori dalle tenebre e portarmi alla sua luce. Vuole farlo anche con te. Non tirarti indietro.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Epistola ai Romani, capitolo 8. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte, poiché quel che era impossibile alla legge perché la carne la rendeva debole, il Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figliuolo in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Poiché quelli che son secondo la carne hanno l'animo alle cose della carne, ma quelli che son secondo lo Spirito hanno l'animo alle cose dello Spirito. Perché ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo Spirito ha l'animo è vita e pace. Poiché ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo, e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Or voi non siete nella carne ma nello Spirito, seppur lo Spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di Lui. E se Cristo è in voi, ben è il corpo morto a cagion del peccato, ma lo Spirito è vita a cagione della giustizia. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo Spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figliuoli di Dio, poiché voi non avete ricevuto lo Spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito d'adozione, per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro Spirito che siamo figliuoli di Dio. E se siamo figliuoli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. Perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione con brama intensa aspetta la manifestazione del figliolo di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma a cagione di colui che ve l'ha sottoposta. Non senza speranza, però, che la creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figliuoli di Dio. Poiché sappiamo che fino ad ora tutta la creazione geme insieme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi stessi gemiamo in noi medesimi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché noi siamo stati salvati in speranza. Or la speranza di quel che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe egli ancora? Ma se speriamo quel che non vediamo, noi l'aspettiamo con pazienza. Parimente ancora, lo Spirito sovviene alla nostra debolezza perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili, e colui che investiga i cuori conosce qual sia il sentimento dello Spirito perché esso intercede per i santi secondo il Dio. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde egli sia il primogenito fra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? E Dio è quel che li giustifica. Chi sarà quel che li condanni? Cristo Gesù è quello che è morto e, più che questo, è risuscitato ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la retribuzione o la distretta, o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come è scritto, per l'amore di te noi siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati considerati come pecore da macello, anzi, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, poiché io son persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né podestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

siamo tutti o no? Beh, penso proprio di sì, e penso proprio di sì, quindi significa che possiamo dare inizio al nostro incontro. A dire il vero è già iniziato, perché questa è la sigla di apertura, quindi hai già avuto modo di ascoltare le battute iniziali di questo nostro incontro. Però, insomma, un incontro come questo non è un incontro se non ci si saluta. Ci mancherebbe un minimo di educazione, signore. Ciao, io sono Maurizio e un grosso benvenuto te lo mando proprio sincero all'inizio di questo nostro incontro. Ancora una volta grazie a chi ci ha scelti, grazie a chi ha scelto questa emittente, questa frequenza a quest'ora per seguire questa trasmissione. Grazie.

È un grosso grazie, questa volta voglio dirlo anche alla redazione. Ne parlo spesso di questa redazione, ma non sempre ringrazio questi carissimi amici che, anche se non qui presenti fisicamente in studio con me quando così facciamo queste nostre conversazioni, quando portiamo avanti questi nostri incontri, sono con noi, è vero, con l'intento, sono con noi con il cuore, veramente. Loro sempre pronti aspettano le tue lettere, i tuoi biglietti, le tue cartoline, le tue domande, i tuoi quesiti, le tue osservazioni, le tue critiche, le tue richieste. Ecco, sono lì che aspettano ansiosi. Sento, sì, è lei. La sigla della lettura. Siamo alle prese, come sai, con il quinto capitolo del Vangelo di Marco. Stiamo affrontando problematiche complesse, per niente facili, ma importanti. Problematiche che sono molto comuni, direi. Vorrei leggerti parte di questo quinto capitolo, tanto per rinfrescarci la memoria.

Mi permetto di ricordarti che siamo alle prese con quel capitolo nel quale si parla dell'indemoniato di Gerasa. Un indemoniato, una persona, un uomo che si aggirava per i sepolcri, un uomo che andava in giro sporco, nudo, un uomo violento, un uomo che nessuno riusciva a controllare, un uomo che si aggirava per le tombe appunto e gridava. Vedendo Gesù, questa persona, quest'uomo corre verso di lui, gli corre incontro e non appena gli fu davanti cade ai piedi di Gesù. Allora Gesù parla al demone che era dentro l'uomo, gli dice: esci, spirito maligno. A queste parole seguì un lungo, terribile grido del demone. Che vuoi da me, Gesù, figlio dell'Iddio Altissimo? Per l'amor di Dio non torturarmi. Poi Gesù chiese: come ti chiami? Il demone rispose: legione, perché siamo in molti. Allora i demoni lo pregarono con insistenza di non mandarli troppo lontano da quel posto. Nelle vicinanze c'era un grosso branco di maiali che stava pascolando sulla collina sopra il lago. I demoni lo supplicarono: mandaci in quei porci. Gesù lo permise e gli spiriti maligni uscirono dall'uomo, entrarono nei maiali e tutto il branco si gettò giù a precipizio nel lago, dove annegò. Erano circa 2000 maiali. I guardiani dei porci corsero in città e nelle campagne circostanti e raccontarono il fatto. Perciò la gente accorse per vedere coi propri occhi che cosa era accaduto. Quando giunsero dov'era Gesù e videro l'ex indemoniato seduto normalmente, vestito completamente e sano di mente, si spaventarono. Intanto quelli che avevano assistito al fatto continuavano a riferirlo in giro. La folla cominciò ad implorarlo di andarsene. Così Gesù risalì in barca. L'uomo guarito invece lo pregava di lasciarlo andare con lui. Ma Gesù non glielo permise. Vai a casa dai tuoi. Racconta agli altri tutto ciò che Dio ha fatto per te e quanto è stato pietoso nei tuoi confronti. Allora l'uomo se ne andò e cominciò ad annunciare in tutta la Decapoli, il territorio delle 10 città, le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. E tutti ne erano profondamente meravigliati.

Abbiamo già parlato e discusso ampiamente la tematica della presenza malefica di Satana e dei suoi emissari. Abbiamo dedicato un paio di programmi a tutto questo, quindi non vorrei ora ripetermi. Nel caso questa fosse la prima volta che ti poni all'ascolto, ti invito e ti incoraggio a continuare a rimanere con noi per quest'altri 20 minuti più o meno, durante i quali sentirai probabilmente cose che sentirai esprimere cose per la prima volta, soprattutto sotto una certa luce. E può darsi che questo susciti in te delle domande, può darsi che tu non sia affatto d'accordo con la nostra tesi, tesi che noi crediamo scaturire dalla parola di Dio, dalla Bibbia. Ma può darsi, ripeto, che tu non sia d'accordo. Per non ripetermi, ti incoraggio quindi a prendere carta e penna per porre i tuoi quesiti per iscritto. Ora, se mi permetti, vorrei procedere e andare avanti con il resoconto che Marco ci fa nel suo Evangelo, resoconto che abbiamo poc'anzi riletto. Ci troviamo davanti quindi ad un uomo, ad una persona, in un certo senso normale, una persona come te e come me, che però, per una ragione che non ci viene chiarita, era divenuto posseduto. Spiriti maligni, spiriti immondi, demoni, si erano impossessati della sua persona. Ora, io non posso spiegarti, perché non lo so, in quale sfera della persona gli spiriti si annidino. Non so dirti se è la mente o se è l'anima o se è il corpo, non lo so, non ho idea. La Bibbia, a proposito, tace. Ciò che ci dice è che è possibile per una persona, per un essere umano, essere controllato, essere posseduto da un altro essere. Scusa il bisticcio di parole. Ora, l'unica cosa che vorrei dire prima di addentrarmi nel testo è questa. Non pensiamo che una persona un giorno si alza e all'improvviso diventa posseduta da un demonio. Non accade così. Non accade così. Di solito la possessione è, come dire, l'ultima tappa di una serie di eventi che appunto poi vanno a finire con la possessione completa. Ci troviamo quindi davanti ad un caso, oserei dire, limite, un caso estremo. Gesù dice: come ti chiami? E sente per tutta risposta: legione, perché siamo in molti. Questa risposta può lasciarci perplessi, ma non fu un errore grammaticale. Probabilmente l'uomo stesso iniziò a dire: io mi chiamo, ma poi non poté finire perché i demoni ebbero subito il sopravvento e dissero: siamo in molti. Lo pregavano con insistenza che non li mandasse via dal paese. Nota come questi demoni riconoscano che Gesù è in controllo della situazione. Fino al suo arrivo, fino all'arrivo di Gesù sulla riva di Gerasa, erano i demoni che controllavano quest'uomo. Adesso la sola presenza di Gesù è sufficiente per soggiogare questi demoni. Non possono più agire di propria volontà. Non possono più fare ciò che vogliono. Devono chiedere il permesso. Qui ci troviamo davanti ad un fatto straordinario e tremendo allo stesso tempo. I demoni avanzano una strana richiesta, perché preferiscono i porci all'abisso. Ora, il permesso accordato loro da Gesù è stato severamente criticato dai seguaci della teologia razionalistica moderna. Essi dicono che Gesù non avrebbe mai permesso che un'intera mandria di porci fosse distrutta a quel modo. Il gentile Gesù
non avrebbe mai fatto cose simili. Ma tanto per cominciare, io non sono d'accordo per niente con una tesi del genere. Se il Nuovo Testamento ci dice che Gesù ha agito così, io credo che egli abbia agito così. Quindi trovo tale opinione, se me lo permetti, inaccettabile. Inoltre, secondo un'ipotesi molto accreditata, la gente di quel posto era di razza israelita, ma appartenevano ad una tribù che in un certo senso si era un po' così ribellata. E agli israeliti era stato vietato l'allevamento e il consumo dei maiali, l'allevamento dei suini e il consumo della carne suina. Vediamo qui invece che questa gente è dedita all'allevamento, in grande scala fra l'altro. Quindi ci troviamo davanti ad una situazione di disobbedienza e di ribellione. Chissà che con questo evento Gesù, oltre che a liberare l'uomo, non voglia anche insegnare una lezione a questa gente. Come abbiamo detto più volte nel corso di questi ultimi incontri, non solo il Vangelo di Marco, ma tutte le scritture ci parlano della reale esistenza di Satana e dei suoi demoni. Attenzione, c'è un solo diavolo e tanti demoni. Non ci sono tanti diavoli, ce n'è uno solo. Si chiama Satana o padre della menzogna, serpente antico e così via. La Bibbia gli dà tanti nomi. Però ci sono tanti demoni, tanti spiriti alle sue dipendenze. Chi riconosce l'autorità della Bibbia deve accettare l'esistenza e di Satana e dei suoi emissari. E in secondo luogo, non possiamo fare a meno, leggendo le pagine del Nuovo Testamento, non possiamo fare a meno di notare che i demoni furono particolarmente attivi durante la missione pubblica di Gesù, il che è di facile comprensione, visto che Gesù rappresentava e rappresenta la luce, la purezza, la santità, è ovvio che la sua presenza suscitava scompiglio nel regno delle tenebre. E spesso questo scompiglio si manifestava appunto in occasioni come questa, anche se, ripeto, questa occasione sembra essere abbastanza ai limiti. Oggi ci troviamo in un'epoca in cui il demonismo si manifesta con rinnovato vigore. E di questo fenomeno se ne potrebbero portare vari esempi, ma penso che tu stesso possa trovarne senza che io stia qui ad elencarli. In terzo luogo, per qualche strano motivo, sembra che i demoni cerchino di abitare, di possedere esseri umani, cercano di manifestare la loro natura malvagia mediante esseri umani. Sono particolarmente irrequieti, come risulta anche da questa descrizione che troviamo nel Vangelo di Luca. Quando lo spirito immondo, lo spirito maligno, è uscito dall'uomo, va attorno in luoghi aridi cercando riposo e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. Ma questa non è forse una caratteristica di ogni tipo di male? L'irrequietezza è propria di ogni natura malvagia che in qualche modo cerca di manifestarsi. Quindi, come abbiamo visto, che si tratti di uno spirito immondo o che si tratti soltanto della voglia di fare il male, l'irrequietezza, la smania di portare avanti i propri disegni malefici è la caratteristica di coloro che non hanno mai trovato pace con Dio.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre, a quest'ora Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza e questo programma proprio a quest'ora.

Vorrei approfittare di questo evento, dell'evento che abbiamo letto nel Vangelo di Marco, per sottolineare un'importante distinzione che dobbiamo fare. C'è una grossa differenza fra la possessione diabolica e l'essere ripieni dello Spirito Santo. Nella Bibbia, soprattutto nel Nuovo Testamento, leggiamo diverse volte che dobbiamo essere ripieni di Dio, o con queste parole o parole simili. Il concetto è che il cristiano, il seguace di Cristo, deve aprire la propria vita, la propria esistenza alla presenza di Dio. Ora, non c'è solo la differenza sostanziale, fondamentale, fra il bene ed il male, le tenebre e la luce. Chiaramente c'è anche quella. Ma vedi, un'altra differenza fra la possessione demoniaca e essere ripieni dello Spirito Santo è che Satana non ha nessuno interesse a rendere la persona che egli vuole possedere qualcosa di migliore. Vuole possederla e basta. Vuole soggiogare la volontà, vuole agire per conto proprio e si serve solo di questo strumento umano come tale, come strumento appunto. Essere ripieni dello Spirito Santo di Dio è tutta un'altra cosa. Ripeto, non soltanto perché abbiamo a che fare con la luce, che abbiamo a che fare con il nostro Creatore, ma abbiamo a che fare con una persona che vuole il meglio per noi, che desidera il meglio per noi. Quindi la guida dello Spirito, la presenza dello Spirito di Dio nella mia vita, e oserei dire la possessione dello Spirito Santo della mia vita, non ha connotazioni negative, tutt'altro. Lo Spirito Santo non schiaccia la mia volontà, la mia creatività, non soffoca la mia personalità. Prende ciò che in me, prende il potenziale che c'è in me, lo santifica, lo rende pulito, se così mi permetti di esprimermi, e ne fa qualcosa di migliore. Non perché io possa paragonarmi a qualcun altro, ma perché io possa procedere nel mio cammino e, guardandomi indietro, possa vedere quanta strada ho fatto. Inoltre, la differenza sostanziale è che lo Spirito di Dio mi guida sulla strada per diventare sempre più come colui che è il mio modello, il mio maestro, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Quindi quando alcuni critici rivolgono appunto sollevano questa obiezione, questa è la mia risposta. C'è una vasta differenza fra la possessione demoniaca e il cristiano che abbandona la propria vita nelle mani alla guida dello Spirito Santo. Io non getto il cervello dalla finestra, non lo butto nella spazzatura quando divento un cristiano e dico allo Spirito Santo di riempire la mia vita. Tutt'altro. Lo scopo è diventare una persona migliore. Lo scopo è continuare ad essere un fedele seguace di Cristo. E mi pare che questa sia una differenza più che sostanziale. C'è tanta differenza quanta ce n'è fra il giorno e la notte, appunto. Dopo l'intervento di Gesù, quest'uomo diventa libero. Quest'uomo diventa normale. Quest'uomo diventa come tutti gli altri, così come era prima di essere posseduto dagli spiriti immondi. Quando la gente giunse dove era Gesù e videro l'ex indemoniato seduto normalmente, vestito, completamente sano di mente, si spaventarono. Perché si spaventarono? Posso capire la meraviglia, la sorpresa, ma perché spavento? Perché si accorsero della potenza, del potere, dell'autorità di Gesù. Si resero conto che quest'uomo non avrebbe mai potuto da solo diventare ciò che adesso era. Doveva esserci stato un intervento straordinario. E avevano ragione. Era stato così.
ma nota che Gesù non si è dato a riti e cerimonie ed incantesimi. Si è limitato a parlare. Si è limitato a dare il permesso. Gesù avrebbe potuto dire no a quegli spiriti immondi, uscite e basta. Concede loro invece di entrare nei maiali. C'erano circa 2000 maiali che si buttarono a precipizio nel lago, dove annegarono. Nota un'altra cosa che sembra incredibile. Se non fosse scritta nelle pagine dei Vangeli, la troverei quasi difficile da credere. La gente chiese a Gesù, implorò Gesù di andarsene. Non potevano sopportare la sua presenza. La gente lo implorò di andarsene. L'aspetto positivo di questo evento fu che la persona liberata cominciò ad annunciare in tutta la Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui, e tutti ne erano profondamente meravigliati. Cosa possiamo imparare noi da questo resoconto, da questo evento? Beh, una cosa fondamentale, semplice ma profonda. Gesù ha completa, assoluta autorità e vittoria su Satana e sui suoi emissari. Questa vittoria, questa autorità, questo potere è valido oggi come lo era allora. Tieni presente questa fondamentale verità quando ripensi all'evento che abbiamo esaminato insieme. E ripeto, se hai quesiti o domande, vedile sotto questa luce. Per adesso Maurizio ti lascia, ti saluta con un forte abbraccio come sempre e grazie. A risentirci. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Vorrei sapere se potesse spiegare quello che la Bibbia intende per condanna. La condanna della Bibbia è questa. Vuol dire che un individuo ha subito processo ed è stato condannato essendo stato trovato colpevole. La condanna o la pena che gli deve essere inflitta è dannazione eterna. Questo è quello che la Bibbia vuol dirci quando parla di condanna ed è per questo che noi esultiamo di gioia quando leggiamo nell'epistola ai Romani capitolo 8 nel primo versetto che non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, cioè per coloro che hanno riposto la loro fede in Lui, riconoscendolo e accettandolo per loro Salvatore, sottomettendosi cioè sotto la sua signoria. Questo che fa una persona, ecco che lo libera dalla condanna. Un'altra domanda è in Prima Corinzi capitolo 5 nei primi 5 versetti ed io ora non ho qui la Bibbia ma si parla di fornicazione. Lei può leggere questo per me e darmene la spiegazione. E questa domanda che è rivolta al Nuovo Testamento, a questa epistola di Paolo ai Corinzi, questo passaggio narra di qualcuno nella Chiesa che pensa ad essere salvato mentre il suo modo di vivere dichiara il contrario e ci mostra che questo non è un figlio di Dio e la Chiesa è istruita dall'Apostolo a scomunicarlo, a espurgerlo dalla comunità. Lo scopo della scomunicazione non era di condannare quel tale, ma di dimostrare che lui non era figlio di Dio e che aveva bisogno di ravvedersi e di essere salvato. Il passaggio legge così: si ode addirittura affermare che v'è tra voi fornicazione, e tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre. E siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio perché colui ha commesso questa azione affinché fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me, questo è l'Apostolo Paolo che scrive, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato tale atto. Nel nome del Signor Gesù Cristo, essendo insieme adunati a voi e lo spirito mio con la podestà del Signor nostro Gesù, che ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signor di Gesù Cristo. In altre parole, il piano proposto è che quel tale sia allontanato dalla Chiesa, che non gli sia permesso di essere in comunione con il resto dei credenti, per fargli capire che è ancora sotto il potere distruttivo di Satana. Lo scopo di questa scomunica era di spingerlo a ricercare la salvezza e il ravvedimento. Poi si chiede, quando dice io do il suo corpo in potere di Satana, sì che il suo spirito venga salvato, che cosa vuol dire? Ebbene, se noi guardiamo al mondo, noi vediamo qui che c'è uno che vive in un'orrenda fornicazione e usualmente che viene immerso nel peccato e viene soggetto a mali e a malattie che distruggeranno la carne. Per esempio, una persona che si ubriaca verrà distrutto dall'alcol. Le persone che vivono per la sessualità corrono il rischio di venire distrutte da malattie veneree. Queste persone morranno assai prima di coloro che evitano questi peccati. Paolo qui dice che espulgendo questo individuo dalla Chiesa, questo si può immergere ancora di più nel peccato ed essere distrutto da esso. E di nuovo lo scopo di tutto questo è di fargli capire e vedere che no, non è salvato, che sta vivendo nel peccato affinché possa ravvedersi, convertirsi ed aver così l'anima sua salvata. Poi si domanda se uno insegna una falsa dottrina, è questo un falso Vangelo? Consideriamo questo, vediamo se lo è. C'è qualcuno sulla terra che ha compreso alla perfezione tutto ciò che insegna la Bibbia? E la risposta è no. Noi siamo tutti studenti fin tanto
noi capiremo in una maniera soltanto limitata quello che Dio ci dice. Noi diremo cose imperfette, e se insegniamo cose imperfette il nostro insegnamento è falso, almeno fino a un certo punto. Il fatto che noi non comprendiamo perfettamente la parola di Dio non vuol dire che abbiamo un falso Vangelo. La classica illustrazione di questo è la chiesa a cui Gesù e i suoi discepoli appartenevano. Loro avevano la verità, la Bibbia, che era il Vecchio Testamento, e noi sappiamo il Nuovo Testamento non era ancora stato scritto, ma loro, cioè il clero giudaico, ne fece diverse applicazioni che erano sbagliate. Il loro insegnamento divenne sbagliato e falso al punto che non riconobbero in Cristo il loro Messia, anzi certi di loro videro in lui Satana e chiesero che fosse crocifisso. Lo stesso Gesù e i suoi apostoli frequentarono quella chiesa, non la lasciarono per andare alla chiesa pagana, perché quello non era una falsa religione. Avevano la verità, la religione era la vera, ma l'applicazione che ne facevano era sbagliata, molto sbagliata. Pure rimasero ligi a quella religione. Oggigiorno succede la stessa cosa, vi sono tante chiese che hanno il vero Vangelo e credono soltanto alla Bibbia, considerandola la vera parola di Dio, ma ci sono tante incomprensioni su quello che la Bibbia dice. Ora, questo non significa che loro insegnano falso Vangelo. Ora, come si fa a distinguere la differenza? Ebbene, considerando quale sia la loro autorità. Per esempio, ci sono certe chiese che dicono sì, noi crediamo la Bibbia come la parola di Dio, ma accettiamo anche quest'altro libro che è stato scritto da persone che sono state ispirate da Dio e hanno avuto certe visioni. Ebbene, allora si capisce subito che la loro fede non è soltanto basata sulla Bibbia, ma anche su quell'altro libro. Questo è un falso Vangelo perché si basa su altri insegnamenti oltre che a quelli della Bibbia. Ci sono poi altre chiese che dicono: sì, noi crediamo che la Bibbia è la parola di Dio, ma crediamo pure che Dio può rivelarsi tutt'oggi per mezzo di sogni e di visioni. Allora questi, oltre a seguire la Bibbia, hanno pure quest'altra fonte di verità, cioè le loro visioni. Ora la Bibbia delinea e struttura i suoi insegnamenti da se stessa, e così ogni religione è strutturata da ciò che essa considera di essere di origine divina. Può anche darsi che ci sia una chiesa che dica sì, noi crediamo la Bibbia, ma non tutta la Bibbia. Ma vede, tutta la Bibbia è parola di Dio, e quando un gruppo restringe l'autorità a qualche cosa di meno di quello che era, ecco che questi presentano un falso Vangelo, perché presentano uno differente che ha posizione da quello che ci offre la Bibbia nella sua interità. Io ho avuto una discussione con un amico che è rinato di nuovo, e lui mi ha detto che una persona, una volta che è stata salvata, non può più perdere la sua salvezza, e siamo finiti in una lunga discussione su come uno fa a sapere che non è salvato. E gli ho detto che se tu pensi di essere salvato e poi apertamente, deliberatamente, tu continui a peccare e pensi di perdere la salvezza, ma tu non sei mai stato salvato, perché vede, se uno è stato veramente salvato, l'evidenza della sua salvezza si trova nel grande desiderio che questi ha per seguire con zelo e ardore la volontà di Dio. Se uno invece persiste nel peccare deliberatamente, continuando nelle proprie vie, questa è evidenza che egli non è mai stato salvato. Ora, la ragione per cui noi non possiamo perdere la nostra salvezza è che noi siamo stati liberati dai nostri peccati, perché Gesù ha pagato per essi, per tutti, passati, presenti e futuri. Non ci sono peccati che noi potremmo commettere o che potrebbero farci perdere la salvezza. Vede, al momento che siamo salvati succede un miracolo. Noi diveniamo nuove creature, riceviamo la risurrezione dell'anima nostra, la quale non vuole più peccare, ed è per questa ragione che nella vita dei credenti c'è questo crescente desiderio di fare la volontà di Dio. Uno che è salvato non può più cadere o sprofondare nel peccato. E cari amici, questo è tutto per oggi. Grazie per la vostra cortese attenzione.
Continuate ad ascoltarci e leggete la Bibbia e mandateci le vostre domande affinché possiamo continuare con questo vostro programma, Il Quesito Biblico. Qui è Eros Bacocina che vi ringrazia e vi saluta. Ciao.

Continuiamo a leggere la guarigione del fanciullo lunatico. Nel capitolo 17 di Matteo, i versi 17 e 18 dicono: «E Gesù rispondendo disse: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Menatemelo qua. E Gesù sgridò l'indemoniato e il demonio uscì da lui e da quell'ora il fanciullo fu guarito». Precedentemente il padre di questo fanciullo epilettico si era rivolto ai discepoli e i discepoli non avevano potuto guarirlo. Il passo evangelico che abbiamo letto presenta Gesù deciso e severo a rimproverare l'incredulità di coloro che mettono in dubbio la sua potenza. Infatti, non solo i discepoli, gli scribi, il padre del ragazzo malato erano increduli, ma anche il popolo che assisteva alla scena rimase scettico. Evidentemente, vedendo il fanciullo che si rotolava schiumando per terra, credevano che Gesù non poteva compiere il miracolo come non l'avevano compiuto i discepoli e che il suo intervento non sarebbe stato positivo. Quale fu la reazione di Gesù di fronte a tanta incredulità? Prima di ogni cosa, egli rimproverò tutti. Forse noi pensiamo che la prima cosa da fare con coloro che sono increduli e sfiduciati sia quella di incoraggiarli, ma Gesù sapeva che in quell'occasione non era proprio il caso di essere indulgenti. D'altra parte, la Bibbia è piena di esempi di rimproveri fatti agli increduli. Questi spesso sono pieni di scuse, si sentono giusti, pietosi, senza mai riconoscere le loro vere condizioni. Solo un severo rimprovero li può scuotere e metterli di fronte alla realtà dei fatti. È quello che Gesù tentò di fare. Benché Gesù trovasse un'atmosfera di incredulità, non abbandonò il campo, restò al suo posto. La sua compassione e il suo amore non gli permettevano di andarsene. Solamente rivoltò le spalle all'incredulità e al dubbio della folla per concentrare tutta la sua attenzione sul padre del fanciullo. L'opera di Gesù, il piano di Dio, non dipendono dall'entusiasmo della folla o meno. Quando il Signore trova fede in una persona, egli può fare cose grandi. Non importa quello che gli altri pensino o dicano. Quando Gesù parlò con il padre del fanciullo, cercò di infondergli fede, di rincorarlo, interessandosi personalmente delle condizioni del ragazzo. Agì così per creare un'atmosfera di simpatia, di fiducia. I particolari di questo interesse, di questa conversazione fra Gesù e il padre del ragazzo, ci sono dati nell'Evangelo di Marco, capitolo 9, dal verso 14 al verso 32. La fede non è solamente credere che qualcosa può essere fatto, non è essere certi che il Signore è esistito circa 2000 anni fa. Fede è qualcosa di più, è una relazione personale con Gesù, una relazione di fiducia e quindi di dipendenza. A questo fine, e per creare tali premesse, Gesù incominciò a trattare padre e figlio con tenerezza, con parole di amore e di personale interessamento. Oggi Gesù fa affidamento su noi per far conoscere agli altri chi Egli sia. Egli vuole che gli portiamo i nostri amici che hanno bisogno di Lui. Vuole che parliamo a tutti del Suo amore e dimostriamo che il Suo interesse e desiderio di aiutarci non sono venuti meno. Come possono sapere gli altri che Gesù è gentile e amabile se non siamo interessati e cortesi col prossimo? È molto importante che gli altri vedano in noi la bellezza di Gesù, la sua vita, il suo amore. Ma la gentilezza di Gesù vinse subito l'incredulità del padre? No,
anzi sembra essere sempre preoccupato delle condizioni del figlio e della debolezza dei discepoli. Gridò aiuto, è vero, ma fu un grido più di timore che di fede. L'idea che Gesù non avrebbe potuto fare nulla lo tormentava. Infatti, proprio nell'Evangelo di Marco, al capitolo 9, leggiamo questi particolari. E Gesù domandò al padre: da quanto tempo gli avviene questo? Ed egli rispose: dalla sua infanzia, e spesse volte l'ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se ci puoi qualcosa, abbi pietà di noi ed aiutaci. Gesù disse: dici se puoi, ogni cosa è possibile a chi crede. E subito il padre del fanciullo esclamò: io credo, sovvieni alla mia incredulità. Se tu credi, ogni cosa è possibile. I discepoli furono biasimati dal padre del fanciullo perché non riuscirono a guarirlo. È molto facile biasimare gli altri invece di ricercare l'origine dei mali in se stessi. Ma Gesù cercò di far luce nel cuore di questo padre deluso e vide che l'unica ragione della sua delusione era la mancanza di fede. Gesù agì in modo aspro. Gesù si mosse, agì in modo da scuotere la fede del padre, sfidandolo, come si suol dire, a credere. Se Gesù gli disse «se tu credi», voleva fargli capire che tutto dipendeva da lui. L'ostacolo non era Cristo, ma la poca fede del padre. Gesù poteva fare, operare, solo in relazione ad essa. L'azione di Gesù e il suo modo di fare trasformarono il suo rimprovero in promessa. Ormai tutto dipendeva dalle parole di Gesù: tutto è possibile a chi crede. Se il padre avesse fatto sua questa promessa, il figlio sarebbe stato guarito. La fede viene dall'udire la parola di Dio. Ciò significa anche che essa ci viene dalla conoscenza della parola. L'unica medicina per colui che crede è prendere la parola di Dio e tenerla nel proprio cuore e lasciarla illuminare dallo Spirito Santo. Il miglior modo dunque per aver fede è quello di ascoltare, di conoscere e credere nella parola di Gesù. È quello che Gesù cercava di fare col padre del fanciullo. Quando quest'uomo chiese aiuto per la sua incredulità, stava dimostrando d'aver fede? No, fu la promessa di Gesù che mise in movimento il suo cuore, gli fece aprire la bocca e confessare la sua incredulità. Quando realizzò che l'ostacolo risiedeva in se stesso, allora non mise più in dubbio le capacità di Gesù a guarire il figliuolo. La sua fede, dopo che il suo cuore fu messo in moto, crebbe. Naturalmente era una piccola fede, ma già sufficiente per iniziarne una più grande. Io credo, sovvieni alla mia incredulità, aveva detto il padre del fanciullo, e credo che tutti noi potremo dire nelle nostre difficoltà della vita e nei momenti di scoraggiamento la stessa frase, che è poi una preghiera. Signore, io credo, sovvieni alla mia incredulità. Il Signore ci benedica.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati, siete insieme a Maria, ormai la mia voce dovreste conoscerla e vi abbraccio davvero forte forte. So che molti di voi sono ascoltatori assidui.

0: Salvia.
1: Bentornati carissimi amici, quindi grazie per essere ancora al nostro ascolto. Abbiamo visto qualcosa riguardo al tabernacolo, abbiamo parlato un po' delle parti, degli elementi che lo costituivano e ieri abbiamo visto i teli, vedremo le assi e gli incastri. Tutto questo lo scopriremo da Esodo capitolo 36 e vado a leggere subito dal versetto 18 per arrivare fino al 34. Si fecero 50 fermagli di rame per unire insieme la tenda in modo che formasse un tutt'unico. Si fece pure per la tenda una coperta di pelli di montone tinte di rosso e sopra questa un'altra di pelli di delfino. Poi si fecero per il tabernacolo le assi di legno di acacia messe per diritto. La lunghezza di un'asse era di 10 cubiti e la larghezza di un'asse di 1,5 cubiti. Ogni asse aveva 2 incastri paralleli, così fu fatto per tutte le assi del tabernacolo. Si fecero dunque le assi per il tabernacolo, 20 assi dal lato meridionale, verso il sud. Si fecero 40 basi d'argento sotto le 20 assi, 2 basi sotto ogni asse per i suoi 2 incastri. Per il secondo lato del tabernacolo, il lato di nord, si fecero 20 assi con le loro 40 basi d'argento, 2 basi sotto ogni asse. Per la parte posteriore del tabernacolo, verso occidente, si fecero 6 assi. Si fecero pure 2 assi per gli angoli del tabernacolo, dalla parte posteriore. Queste erano doppie, dal basso in su, e al tempo stesso formavano un tutto fino in cima, fino al primo anello. Così fu fatto per tutte e 2 le assi che erano ai 2 angoli. Vi erano dunque 8 assi con le loro basi d'argento, 16 basi, 2 basi sotto ogni asse. Si fecero delle traverse di legno d'acacia, 5 per le assi di un lato del tabernacolo, 5 traverse per le assi dell'altro lato del tabernacolo e 5 traverse per le assi della parte posteriore del tabernacolo, a occidente. Si fecero la traversa di mezzo, in mezzo alle assi, per farla passare da una parte all'altra. Le assi furono rivestite d'oro e furono fatti d'oro gli anelli per i quali dovevano passare le traverse, e le traverse furono rivestite d'oro.

I teli, le coperture di pelle di montone, le asse e gli incastri ci parlano tutti in un senso o in un altro della persona di Cristo. Il tabernacolo era lungo 30 cubiti, largo 10 ed alto 10 cubiti. Era d'acacia e le assi erano ricoperte d'oro, larghe ognuna un cubito e mezzo. Erano certamente molto pesanti da portare durante la marcia ed erano poste su carri. Gli attrezzi invece erano portati a spalla dai membri della tribù di Levi. Le assi d'oro venivano montate su una base ad incastri d'argento. L'intero tabernacolo si appoggiava nell'argento, simbolo della redenzione. Il tutto era tenuto insieme con delle stanghe che, fatte passare per degli anelli, assemblavano in modo compatto l'intero tabernacolo. Sono descritti anche i veli interni ed esterni, dal versetto 35 al 38. Fu fatto pure il velo di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto con dei cherubini artisticamente lavorati. Si fecero per esso quattro colonne di acacia e si rivestirono d'oro. I loro ganci erano d'oro. Per le colonne si fusero quattro basi d'argento. Si fece anche per l'ingresso della tenda una portiera ricamata di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Si fecero le sue cinque colonne con i loro ganci. Si rivestirono d'oro i loro capitelli e le loro aste. Le loro cinque basi erano di rame. Il tabernacolo aveva un velo interno che lo divideva in due compartimenti. Il più piccolo, denominato luogo santissimo, e il più grande luogo santo. Ogni cosa nel tabernacolo descrive qualche aspetto della persona e dell'opera di Gesù Cristo. Nel prossimo capitolo vedremo la costruzione dell'arca e del propiziatorio.

Possiamo voltare pagina e arrivare quindi al capitolo 37. In questo capitolo troviamo che Bezalel costruisce l'arca, il propiziatorio, la tavola dei pani di presentazione, il candelabro, l'altare dei profumi e l'olio per l'unzione e l'incenso. Poiché, come nel capitolo precedente, sono qui ripetute cose che abbiamo già esaminato nei capitoli precedenti, ci soffermiamo solo su alcuni importanti aspetti che ci sembrano di primaria importanza. Vediamo il progetto del tabernacolo. Il tabernacolo comprendeva, come sappiamo, l'altare di rame e il bacino d'acqua nel cortile esterno, il candelabro, la tavola dei pani e l'altare dei profumi nel luogo santo. Poi comprendeva l'arca del patto e il propiziatorio nel luogo santissimo. Tre compartimenti e tre entrate. Vi era un passaggio attraverso il recinto che circondava il tabernacolo, un altro dove ci si metteva nel luogo santo e il terzo che apriva l'accesso al santissimo, dove solo il sommo sacerdote una volta all'anno entrava per il sacrificio, aspergendo il propiziatorio con il sangue della vittima. Leggiamo dal capitolo 37 alcuni versetti che ci danno una visione d'insieme del lavoro svolto. Poi Bezalel fece l'arca di legno d'acacia. La sua lunghezza era di 2 cubiti e mezzo, la sua larghezza era di 1 cubito e mezzo e la sua altezza di 1 cubito e mezzo. La rivestì d'oro puro di dentro e di fuori e le fece una ghirlanda d'oro che le girava intorno. Fece anche un propiziatorio d'oro puro, la sua lunghezza era di 2 cubiti e mezzo e la sua larghezza di 1 cubito e mezzo. Fece 2 cherubini d'oro, li fece lavorati al martello, alle 2 estremità del propiziatorio. Fece anche la tavola di legno d'acacia, la sua lunghezza era di 2 cubiti, la sua larghezza di 1 cubito e la sua altezza di 1 cubito e mezzo. La rivestì d'oro puro e le fece una ghirlanda d'oro che le girava intorno. Fece anche d'oro puro gli utensili da mettere sulla tavola, i suoi piatti, le sue coppe, le sue tazze e i suoi calici da servire per le libazioni. Fece anche il candelabro d'oro puro. Fece il candelabro lavorato al martello, con il suo piede e il suo tronco. I suoi calici, i suoi pomi e i suoi fiori erano tutti d'un pezzo con il candelabro. Fece pure le sue lampade in numero di 7, i suoi smoccolatoi e i suoi portacenere d'oro puro. Per fare il candelabro con tutti i suoi utensili impiegò 1 talento d'oro puro. Poi fece l'altare dei profumi di legno d'acacia. La sua lunghezza era di 1 cubito e la sua larghezza di 1 cubito. Era quadrato e aveva un'altezza di 2 cubiti. I suoi corni erano tutti d'un pezzo con esso. Poi fece l'olio santo per l'unzione e l'incenso aromatico puro secondo l'arte del profumiere.

Gli elementi del tabernacolo. C'erano 7 diverse parti e il tutto costituiva un insieme armonico. L'altare dei sacrifici ci parla della croce di Cristo, dove riceviamo il perdono per i peccati. Il bacile ci parla del fatto che Cristo lava e purifica quelli che sono suoi. Al bacile noi confessiamo i nostri peccati. Il luogo santo è luogo dell'adorazione. Vi è qui il candelabro che identifica Cristo, la luce vera. La tavola dei pani di presentazione ci indica Cristo, pane della vita, del quale ci cibiamo. L'altare dei profumi è luogo dove noi preghiamo Dio. Ci parla di Cristo come nostro intercessore. Nell'Epistola agli Ebrei questo oggetto è posto nel luogo santissimo, perché il nostro intercessore è ora nel cielo. Se volete la luce del mondo, dovete uscire fuori. Se volete la vera luce, dovete entrare. Per servire Dio non potete utilizzare il discernimento del mondo, ma dovete seguire la luce di Dio. Il luogo santissimo ci parla di Gesù in presenza di Dio. Nel libro degli Ebrei ci viene chiesto di andare al trono della sua grazia. Il propiziatorio raffigura il luogo dove troviamo grazia e aiuto in tempo di bisogno. C'è un propiziatorio per i credenti nel cielo.

Quando Cristo scese in terra, non realizzò soltanto pienamente la figura del tabernacolo, ma fece qualcosa di insolito. Nel deserto il tabernacolo era orizzontale, nella terra. Quando Cristo viene per pagare i nostri peccati, simbolicamente egli lo rende verticale. La croce innalzata è l'altare dei sacrifici dove l'agnello viene immolato per i nostri peccati. Egli muore sulla terra per salvarci. Ma egli ritorna al cielo dove ora vive. Il luogo santissimo è oggi nel cielo. Noi non andiamo a Dio oggi in senso orizzontale andando da qualche uomo o a qualche edificio, ma guardiamo al cielo e andiamo a Lui direttamente attraverso il sangue di Gesù Cristo. Prima Timoteo, capitolo 2, versetto 5, ci dice: «Vi è un solo Dio ed un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo». Dove vi trovate, cari amici, nei confronti del tabernacolo? Avete bisogno di andare all'altare di rame? All'altare di rame dei sacrifici per essere salvati? Hai bisogno certamente di confessare i tuoi peccati al bacino d'acqua per essere lavato? Stai camminando nelle tenebre? Entra nel luogo santo e cammina alla luce delle lampade del candeliere. La vostra vita spirituale è forse anemica ed avete bisogno di cibo spirituale? Andate dal pane della vita per il vostro nutrimento. Può darsi che la vostra vita di preghiera sia scadente ed abbiate bisogno di stare davanti all'altare degli incensi. Forse siete in ansietà o in difficoltà ed avete bisogno di misericordia, grazia, aiuto. Ebbene, vi è un propiziatorio preparato per voi. Andateci ed accettate l'aiuto del Signore, poiché Egli vi sta aspettando. Dio vuole benedirvi e guidarvi.

0: Stiamo leggendo il libro più letto.
1: Siamo al capitolo 38 del libro dell'Esodo. In questo capitolo vedremo che vengono costruiti l'altare dei sacrifici, la conca di rame, il bacile, e il cortile. Poi ci viene detto il costo totale del tabernacolo. Per chi non avesse sempre seguito i nostri studi, diciamo che stiamo sempre parlando del tabernacolo descritto nel capitolo 25. Ora Bezalel e i suoi aiutanti stanno costruendo il tutto. Con questo capitolo 38 termina infatti la costruzione del tabernacolo e in esso si pone l'accento in particolare sul cortile. Come vedremo nel libro dei Numeri, Israele si metteva in viaggio quando la nuvola si muoveva. L'arca sulle spalle dei sacerdoti precedeva il popolo e quando la nuvola si fermava, Israele faceva il campo. L'arca veniva posata e il tabernacolo eretto tutto attorno. Sistemate le stanghe, gli anelli e le assi, il tabernacolo era pronto e veniva coperto. Lino, pelli di montone, di capra e quelle di delfino servivano per la protezione. La bellezza del tabernacolo doveva essere vista dall'interno. Tutto parlava di preghiera, adorazione, benedizione. Il cortile, incluso nello steccato con i lini, era di 100 cubiti per 50, ossia 50 metri per 25. Infatti ricordiamo che un cubito equivale a circa 50 centimetri. E questo cortile conteneva l'altare di rame per i sacrifici e la conca di rame per l'abluzione, ossia il bacile. Il peccatore veniva portato dal sacerdote nel cortile e teneva la sua mano destra sul capo della vittima, l'agnello o la capra o quello che fosse. L'animale veniva ucciso e il sacerdote lo offriva sull'altare. Il sacerdote poi si fermava alla conca di rame e si lavava per poter entrare nel luogo santo. Tutto nel luogo santo ci parla di adorazione, candelabro, pani, altare dei profumi. Veniva poi il velo che separava il luogo santo dal santissimo. Il sacerdote non vi poteva entrare, solo il sommo sacerdote una volta all'anno, in rappresentanza di tutto il popolo, vi poteva entrare.

0: L'altare degli Olocausti è descritto dal versetto 1 fino al versetto 7 di questo capitolo 38 di Esodo. Poi fece l'altare degli Olocausti di legno d'acacia. La sua lunghezza era di 5 cubiti e la sua larghezza di 5 cubiti. Era quadrato e aveva un'altezza di 3 cubiti. Ai quattro angoli gli fece dei corni che spuntavano da esso e lo rivestì di rame. Fece pure tutti gli utensili dell'altare, i vasi per le ceneri, le palette, i catini, i forchettoni, i braceri, tutti i suoi utensili li fece di rame. Fece per l'altare una graticola di rame a forma di rete, sotto la cornice nella parte inferiore, in modo che la rete raggiungesse la metà dell'altezza dell'altare. Fuse quattro anelli per i quattro angoli della gratella di rame per farvi passare le stanghe. Poi fece le stanghe di legno di acacia e le rivestì di rame. Fece passare le stanghe per gli anelli, ai lati dell'altare, le quali dovevano servire a portarlo. Lo fece di tavole, vuoto. Su questo altare la vittima veniva offerta e il peccato veniva giudicato. Qui il popolo o i singoli sistemavano la questione dei loro peccati. Non vi era nessun altro altare per i sacrifici dopo di questo. Questo e solo questo era il mezzo per avvicinarsi a Dio. Era in questo luogo così importante che la questione del peccato doveva avere la sua soluzione. Non vi poteva essere adorazione o benedizione se non si passava prima per questo altare. I corni posti ai lati dell'altare ci parlano della forza, della capacità di Gesù a salvarci. Per avvicinarsi a questo altare vi erano molti dettagli, molte regole da seguire. Occorrevano certi recipienti, certe casseruole, bare, anelli, eccetera. Ma la cosa importante è che la sua funzione era di esaminare il problema del peccato. E questo perché il principio divino, riportato nella lettera agli Ebrei, è che senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato. Con Gesù qualcosa è cambiato, anzi è completamente cambiato. A differenza dei sacrifici del Vecchio Testamento, egli è morto una volta per sempre per i peccati. Non è più necessario un nuovo sacrificio per avvicinarci a Dio. E con questo messaggio bellissimo, con questa grandissima speranza che possiamo portarci dentro nel cuore se crediamo nel valore salvifico del sacrificio di Gesù, noi vogliamo fermarci qua. Quindi io vi invito a risentirci domani al solito orario.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici che siete in ascolto e che ci onorate con la vostra presenza, vogliate ricevere il nostro ringraziamento e il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo con affetto cristiano. Il testo alla nostra attenzione si trova sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 11, i versetti da 28 a 34. Prego, Patrizia.

Detto questo, se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: «Il maestro è qui e ti chiama». Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei e la consolavano videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Quando Gesù la vide piangere e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: «Dove l'avete sepolto?» Essi gli dissero: «Signore, vieni a vedere».

0: Dopo avere tratteggiato un profilo di Marta, che appare come la sorella maggiore e la padrona di casa, occupiamoci brevemente anche di Maria. Avvertita da Marta che il maestro era giunto, Maria lasciò la casa senza indugio per andargli incontro. Gesù si era fermato fuori dal villaggio, probabilmente per poter parlare con calma e tranquillità alle due sorelle, senza essere circondato dalla folla. Benché le parole dette da Maria vedendo Gesù siano le stesse pronunciate dalla sorella, l'atteggiamento è molto diverso. Mentre Marta appare forte, quasi distaccata, senza pianto, Maria mostra con il suo atteggiamento un carattere dolce, un carattere riflessivo, molto sensibile, un carattere portato alla contemplazione, certamente più debole di quello di Marta, meno pratico, ma molto singolare e personale. È significativo il fatto che tutte le volte che i Vangeli parlano di Maria di Betania, la troviamo ai piedi del Signore Gesù. In un primo tempo è ai piedi di Gesù per ascoltare la sua parola, secondo Luca 10, un atteggiamento tipico del discepolo, intento ad imparare e a contemplare. Nel nostro testo è ai piedi di Gesù in una posizione di preghiera, di richiesta d'aiuto, di supplica. Più avanti, al capitolo 12 di Giovanni, la troviamo nuovamente ai piedi di Gesù come colei che adora il suo Signore, il suo Salvatore. Ascolto, preghiera, adorazione manifestano lo spirito cristiano di chi ha veramente conosciuto il Signore, di chi ama imparare da Lui, di chi si affida completamente a Lui, dipendendo dalla sua volontà, ed infine si annulla nell'adorazione, riconoscendolo il tutto della propria vita. Gesù aveva rivolto a Marta parole di fede e di speranza, ma fu turbato e fremette interiormente vedendo e condividendo il dolore di Maria. Gesù non è insensibile al dolore umano, non è insensibile o staccato dal nostro dolore, dal nostro pianto. Egli lo condivide, vuole portare insieme a noi il peso che ci opprime, desidera liberarci dalla nostra pena, interessandosi al nostro caso, prendendo in mano la nostra causa. Ai piedi di Gesù Maria trovò ogni cosa. Fu il suo luogo abituale dove ricevere saggezza, conforto, coraggio, speranza e gioia. Da questa umile posizione trovò la forza per proseguire il cammino della vita e per rendere palese la sua testimonianza di fede. La dolce Maria ci fornisce un prezioso esempio che dovremmo imitare. Cari ascoltatori, vogliamo andare insieme ai piedi di Gesù?
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
4: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: L'uomo deve creare le sue opportunità tante volte quante ne trova. Sir Francis Bacon, statista e filosofo britannico, diceva queste cose. L'uomo deve creare le sue opportunità tante volte quante ne trova. Il cogliere l'attimo, il cogliere l'opportunità, il prendere l'occasione, il fare diventare opportunità anche le difficoltà che incontriamo nella vita, bene, è uno stile di vita che dobbiamo anche acquisire. Io credo che Dio, nella sua grande misericordia, proprio per il fatto che ci ha richiamati dalle tenebre alla luce, proprio perché ci ha dato la possibilità di incontrarlo, di conoscerlo, proprio perché ci ha dato questa possibilità di ascoltare la sua voce, e la sua voce è entrata nella nostra vita, la sua voce è entrata nel nostro cuore, la sua voce è entrata dentro di noi e senza neanche rendercene conto siamo stati trasformati. Vedete, questa è un'opportunità preziosa, direi quasi unica, direi veramente la sola vera che ha importanza. Quando succede questo? Succede esattamente quello che è successo a Lazzaro mentre era nella tomba. Lui era nella tomba, era sepolto, era 4 giorni, da morto. E la gente diceva: ma puzza, non è possibile, non può succedere niente di buono in questa situazione. E ci avevamo messo una pietra sopra. E tante volte anche nella nostra vita ci mettiamo una pietra sopra e diciamo: ma non si potrà mai cambiare questa situazione, non succederà mai niente di buono. Ormai è una situazione che non si può recuperare. A volte pensiamo così di noi stessi o pensiamo così degli altri, e questo modo di ragionare non è il migliore. Gesù dice: togliete la pietra, togliete la pietra. E i discepoli tolgono la pietra dalla tomba di Lazzaro, anche se molto titubanti, e la parola di Cristo entra nella tomba. Nessuno entra nella tomba. Nessuno entra in quel luogo di morte, nessuno entra in quel luogo dove c'era Lazzaro morto, ma la parola di Cristo entra. Come in questo momento la parola di Cristo può entrare nella tua vita. E se la parola di Cristo entra nella tua vita, entra nel tuo cuore, creerà in te una nuova opportunità, e tu sarai e diventerai una persona nuova. E così come Lazzaro è uscito dalla tomba, al grido di Gesù: Lazzaro, esci fuori. Così tu uscirai dalla tua tomba, uscirai dal tuo nascondiglio e verrai fuori, perché sei vivo, perché dentro di te la vita ha ricominciato a pulsare. Forse sei tutto legato, forse sei tutto imbavagliato, forse sei accecato da tutti i problemi della vita. Bene, Gesù dice ai suoi discepoli: liberatelo, scioglietelo, lasciatelo libero, lasciatelo andare. È così che la parola di Cristo ti dà la vita e anche ti mette in condizione di vivere una vita bella, una vita piena, una vita esuberante. E questo è l'augurio che io ti faccio, perché se la parola di Cristo entra nella tua vita, il morto esce dalla tomba, ma esce vivo. E tu esci dal tuo sepolcro, dal tuo nascondiglio, e vieni fuori con la vita di Cristo dentro di te. Perché chi crede in me, dice Gesù, ha vita eterna. Che Dio ti benedica.

Amici ascoltatori, questo è Eros Bacoccina che vi invita ad ascoltare la buona novella, una mezz'ora di musica, di informazione e di meditazione. E prima di cominciare con la nostra meditazione, tanto per preparare il nostro cuore, diamo ascolto al seguente inno.

cari amici, avete mai considerato i tagliandi che vengono inseriti nelle riviste con i quali, se li presentate al negozio, voi otterrete un disconto sul prodotto che essi rappresentano? Ora, perché si fa questo? Per farci un favore, per farci pagare meno? No, lo si fa per cercare di indurci a provare quel tale prodotto nella speranza che una volta che l'abbiamo provato, lo troviamo ottimo, continueremo a comprarlo. E questo è esattamente quello che Dio fa nel darci questa breve vita. Lui vuol darci l'opportunità di assaggiare, di sentire, di provare quello che la vera vita, la vita eterna è. Potete voi pensarci a vivere in un mondo perfetto, vivere senza la paura di morire, senza dover pagare tasse, senza mai ammalarsi, senza essere preoccupati? Che bella vita che è quella! Ebbene, il tagliando che Dio ci offre è chiamato la Sacra Bibbia, e Dio ce la dà affinché leggiamo la sua offerta, e se la riceviamo e se la presentiamo, se noi andiamo con queste verità a Lui, Egli ci darà anche la vita eterna. Ci promette che al finire di questa breve vita noi potremo essere nella beatitudine eterna della sua casa celeste. Non vorreste considerare queste cose? Considerate le Scritture. Di esse vi parleremo fra poco.

0: Beato chi teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. L'Eterno ti benedirà tutti i giorni della tua vita. O Eterno, io grido a te dai luoghi più profondi. Signore, ascolta il mio grido.
1: E così siamo giunti alla lettura della parola di Dio. Apriremo la Sacra Scrittura quest'oggi al Vangelo di Marco, al sesto capitolo, e qui leggeremo ora i primi sei versetti. Marco, capitolo 6, i primi sei versetti. Se avete un Nuovo Testamento, apritelo e leggete con noi, se no ascoltate con attenzione quello che la parola di Dio ci dice. Marco 6. Poi si partì di là e venne nel suo paese, e i suoi discepoli lo seguirono. E venuto il sabato si mise ad insegnare nella sinagoga, e la maggior parte, udendolo, stupivano dicendo: «Donde ha costui queste cose? E che sapienza è questa che gli è data? E che cosa sono cotali opere potenti fatte per mano sua? Non è costui il falegname, il figliolo di Maria, e il fratello di Giacomo, e di Giosuè, e di Giuda, e di Simone, e le sue sorelle non stanno qui da noi?» E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù diceva loro: «Nessun profeta è sprezzato se non che nella sua patria e tra i suoi parenti e in casa sua. E non poté far quivi alcuna opera potente, salvo che imposte le mani ad alcuni pochi infermi li guarì. E si meravigliava della loro incredulità, e andava attorno per i villaggi circostanti insegnando». Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo importante passaggio della Sacra Scrittura.

in questi pochi versetti che ci narrano l'episodio del ritorno di Gesù a casa sua a Nazaret, noi troviamo due parole, stupore e meraviglia, due sinonimi che ben esprimono l'effetto che noi stessi troviamo nell'apprendere come gli ingrati suoi concittadini lo ricevero al suo ritorno fra di loro. Quando anni e anni fa Giovanni Volpe, già segretario del trasporto per il governo americano e poi ambasciatore americano a Roma, andò per la prima volta in Italia, fu ricevuto con onori e grandi feste, e quando andò al paese da cui i suoi genitori emigrarono per l'America, davvero la gente andò fuori e lo ricevero come un conquistatore. Io ricordo quando un commerciante di San Francisco ritornò al paese natio, nella Lucchesia, da dove pure noi veniamo, pure lui fu ricevuto con grandi onori, con archi di trionfo, con la banda, con lo squillio delle campane, tutto questo perché aveva col suo lavoro accumulato del denaro, una buona posizione e aveva fatto del bene al paese natio. Ma ecco che quando Gesù ritorna dopo aver evangelizzato e aver ricevuto fama in Giudea e in tutta la Galilea, ecco che la sua gente, la sua famiglia si stupisce e si scandalizzano, e l'evangelista Luca ci dice che addirittura essi cercavano di precipitarlo giù dal colle dove la città di Nazaret era stata costruita. Si stupiscono. Ma come poteva essere? Non è lui il falegname, ma non è lui uno come loro, e le sue sorelle, i suoi fratelli, e Giacomo, e Giosuè, e Giuda, e Simone, non erano lì fra loro? Non li chiamavano loro con il loro primo nome come gente di casa? Ed ecco che ora proprio lui è un maestro, davvero ora si deve credere che egli sia meglio della chiesa stabilita a cui i loro padri erano andati per anni? Osava lui predicare differentemente e sviare la gente dalla Santa Madre Chiesa? Perché seguire lui un falegname? Oh, ma quello era uno scandalo! E noi che dalle pagine del Vangelo leggiamo queste cose, pure restiamo stupiti e meravigliati e condanniamo i nazareni per la loro attitudine. Ma vedete, queste cose non sono state scritte per lasciarci un infame ricordo della loro condotta ingrata e incredula. Queste cose sono state scritte per noi. E noi dobbiamo esaminarle, e se ci vuol proprio poco per concludere che oggi si fa la stessa cosa, che oggi pure la cristianità evangelica, la dottrina pura del Cristo fa stupire ed è di scandalo alle persone. Oggi pure ci si attiene con tenacia irragionevole alle dottrine dei padri, e quando si predica il Vangelo di Cristo ecco che si dice: ma come? Come può essere che uno è salvato così solo per grazia, senza alcun merito, senza un'opera buona? Ma è impossibile. Come possono questi tali che la predicano gente da nulla? Falegnami, bianchini, meccanici, gente qualunque che lavora come comuni operai, mettersi contro le tradizioni dei padri e la religione della patria. E così più di una volta il risultato è identico, e chi predica è deriso, è scacciato, è ritenuto come un mentecatto fanatico, come è successo a noi, e gli si dà davvero dei problemi. Si nega spazio nei giornali, accesso in locali che altri possono usare gratuitamente, e cosa fa Gesù? Ebbene, amici, vedete, Gesù mai cambia e reagisce come reagì quella volta là a Nazaret, e leggiamo che si meravigliò della loro incredulità. Era stato fra i giudei pieni di boria e di superbia, e loro lo avevano ricevuto almeno come un maestro. Era stato nelle città limitrofe ed era stato accolto con onore e con gioia. Aveva sanato infermi e dato la vita anche a una giovinetta non troppo lontano di là, ed ecco che ritorna fra i suoi, torna là fra quel popolo che lo aveva visto crescere da bambino, fra coloro che erano stati i suoi compagni di gioco, fra coloro con cui aveva condiviso adolescente i suoi sogni e le sue speranze, fra coloro che ogni sabato andavano assieme alla chiesa, fra coloro che da adulto aveva con le proprie mani riparato la mobilia e gli arnesi da lavoro, ed essi non lo credono. Ma quando mai lo avevano udito mentire? Chi mai aveva lui ingannato?
di che peccato potevano accusarlo? Pure lo rigettarono, e questo non basta. Più tardi l'evangelista Giovanni ci scrive: quando i giudei tentavano di prenderlo per ucciderlo e Gesù aveva cercato riparo fra loro in Galilea, ecco che i suoi stessi fratelli lo derisero, lo dubitarono e lo incitarono a ritornare in Giudea, dove la spada prezzolata del sicario l'attendeva in agguato. E non finì qui. Leggiamo infatti che più tardi, mentre egli, pieno di zelo, con ardore, ammaestrava le folle, la sua stessa madre venne con i suoi fratelli per prenderlo e portarlo via, ritenendolo impazzito. Amici, facciamoci una domanda personale e rispondiamo con sincerità. Qual è la nostra personale attitudine verso Gesù? Anche noi dimettiamo la sua importanza come quella di un personaggio storico trapassato, come quella di un filosofo? Anche noi lo consideriamo semplicemente come un riformatore? Anche noi, con la nostra attitudine, con i nostri fatti e azioni, dimostriamo che lui non è poi dopo tutto così importante per noi? Quale posto gli diamo nella nostra vita? Quanto egli occupa del nostro tempo? Ma più importante che mai, qual è l'attitudine di Gesù verso di noi? Si meraviglia egli perché, ecco, anche noi non vogliamo credere alla sua parola? Almeno i nazareni erano da giustificarsi, perché non sapevano chi davvero egli era, non sapevano ancora della sua risurrezione. Ma noi come mai ci rifiutiamo di credere quando la storia, la data stessa che affissiamo alle lettere e che citiamo ogni giorno, ci attestano della sua genuinità? Perché non credere al suo Vangelo? Si meraviglia Gesù perché, ecco, ci chiamiamo cristiani, ma poi le nostre azioni negano la sua presenza in noi? C'è stato un momento nella nostra vita quando, obbedendo la sua parola, da noi con una decisione propria ci siamo professati i suoi seguaci, facendoci battezzare come egli si battezzò e come egli ordinò che si facesse? Si meraviglia Gesù perché, ecco, noi crediamo più alla Chiesa e al clero che alla sua santa parola? Si meraviglia egli perché, ecco, noi lo chiamiamo Signore, ma poi ci vergogniamo di lui? Ci diciamo suoi servi, ma di ciò che possediamo a lui diamo solo gli spiccioli e sosteniamo l'opera sua con ciò che ci avanza? Si meraviglia Gesù perché, ecco, il giorno che era a lui dedicato, la domenica, ne facciamo una farsa, e chi va in chiesa il sabato, e chi ci va la mattina, e chi ci va la sera, come se fosse un supermercato a cui si va a tutti gli orari? Si meraviglia egli perché, ecco, noi mettiamo la famiglia, gli affari, lo sport, le nostre tradizioni, i divertimenti, i paesani prima di lui? Amici, riflettiamo un momento: stiamo noi agendo verso di lui in questa maniera? Avete notato la conclusione del testo biblico che abbiamo letto? Mentre Gesù fece miracoli ovunque, egli non poté far miracolo alcuno in Nazaret a causa dell'attitudine della gente. C'è allora da meravigliarsi se nessun miracolo si manifesta in noi? Se noi abbiamo sperimentato mai la sua reale presenza? Oh, amici, queste parole vengano dirette personalmente ad ognuno di voi. Esaminiamoci tutti quanti alla verità di questo passaggio. Gesù ci guarda, e come resta di noi? Meravigliato? Non vedete la stoltezza di una così fatta attitudine? Non vedete quanto noi perdiamo? La Bibbia dice che i nazareni agirono così perché rimasero stupiti, e tale parola, cioè stupore, significa un intontimento prodotto da un effetto narcotico, non è vero? Fu il peccato che, avendoli intontiti e narcotizzati, gli impedì di vedere nel suo concittadino, in Gesù, il Cristo, il Salvatore del mondo, l'aspettato Messia. E amici, è il peccato che intontisce le persone anche oggi e che gli impedisce di vedere nel Vangelo la verità e in chi lo predica i veri ambasciatori di Cristo, e gli impedisce di vedere in lui l'unica via di salvezza, il rimedio pronto e sicuro per tutti i suoi peccati. Amici, siete voi in questa categoria?
chi è Cristo per voi? Oh, esaminatevi, non fate sì che Egli ora in questo momento si meravigli di voi, anzi esaminatevi e ravvedetevi togliendo tutte le cose che avete posto prima di Lui e decidete ora di farlo Signore assoluto della vostra vita. Voi divenite gli esempi tra i vostri familiari e i vostri conoscenti. Voi fate ora la decisione di darvi a Lui e di professarlo con la bocca e più con le opere, il Maestro, il padrone della vostra vita. E allora saranno i vostri familiari, i vostri parenti, i vostri amici quelli che si riempiranno di stupore e meraviglia per il cambiamento che Cristo porterà in voi. Voi stessi resterete meravigliati quando, ubbidendo al suo Vangelo, voi lo scoprirete vivente, e vivente scoprirete la sua parola, e vivente sentirete la vostra anima che, dal suo spirito riportata alla vera vita, vi passerà di gloria in gloria. Sì, amici, che sia questo il giorno che vi date a Lui, che lo ricevete nel vostro cuore, ed Egli veramente quello che è, il Signore, il Maestro e il vostro unico e sufficiente Salvatore. Noi preghiamo che lo fate ora. O buon Padre che sei in cielo, ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che tu li benedica e che il tuo Spirito Santo applichi al loro cuore queste preziose verità. Te lo chiediamo nel nome del Maestro Gesù. Amen.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E Mario Pieri vi dà adesso, amici, il benvenuto a questo nostro appuntamento, un programma monotematico, quello di oggi. Ho trovato un interessante articolo, l'autore è Paul Borthwich, un articolo che è uscito per la casa editrice, non so se è casa editrice, comunque è uscito per Solideo Gloria di Piacenza. Il titolo è questo: quando il dolore è la tua prigione, cosa potrebbe mai venire fuori di buono dalla sofferenza cronica? Ecco, quanti di noi, di voi, potranno riconoscersi in quello che vi dirò fra poco. Il mio augurio è ovviamente che possa esserci anche incoraggiamento e anche stimolo a guardare avanti e a guardare soprattutto in alto. E se guardiamo in alto, il Signore a volte ci sorprende, così come ci canta adesso Patrizia Borlotti in questa canzone che ho scelto per cominciare il nostro programma. Dio ti sorprenderà. Eccovi allora Patrizia Borlotti, amici, restate con me qui a Contrappunti.

Nel film The Princess Bride, il terribile pirata Roberts confronta la romantica sensibilità dell'eroina, la principessa Buttercup. Lei soffre per la perdita del suo unico grande amore, mentre lui la sgrida per questa sua autocommiserazione. E dice infatti: la vita è dolore, principessa, e chiunque le dica il contrario sta cercando di venderle qualche cosa. Ecco, non so se avete mai pensato che la vita fosse dolore, che il futuro sarà più o meno una lunga sofferenza emotiva, fisica oppure relazionale. Questo sentimento spesso si intensifica quando cresciamo e le nostre esperienze dolorose diventano da acute croniche. Un dolore acuto, come sappiamo, può essere tremendo, ma scompare, come sappiamo, in un tempo relativamente breve. Ecco, ad esempio, ci rompiamo un osso, oppure abbiamo un mal di testa che capita ogni tanto, ovviamente, quando anche questo non è diventato cronico, oppure il nostro budget è sottoposto a pressioni inaspettate, ma vediamo alla fine una speranza. Ecco, ma il dolore cronico invece, come sappiamo, continua e sembra non avere mai fine. Il dottore ci diagnostica un'artrite reumatica, un'artrite che ci porteremo dietro per tutta la vita. Una figlia non sposata annuncia di essere incinta, con tutti i problemi poi che ne conseguiranno. Oppure ci ritroviamo con una montagna di debiti, casomai perdiamo la casa. Ecco, problemi grossi che avranno delle ripercussioni per anni. Il dolore acuto, ha detto qualcuno, è come una notte in prigione. Il dolore cronico invece è come una condanna alla prigione a lungo termine, senza possibilità di liberazione. Ed eccovi allora la testimonianza tratta da questo articolo che vengo a condividere quest'oggi con voi. Per mia moglie e me, dice Paul Borthwich, il dolore cronico include rapporti familiari malsani a causa di un genitore alcolizzato. Include anche il prendersi cura di un altro genitore che si spegne poco a poco a causa del morbo di Alzheimer. Include anche vivere con una malattia incurabile. Sia che le nostre sofferenze siano spirituali o fisiche, economiche o relazionali, molti di noi possono identificarsi in una sorta di dolore cronico nella propria vita. Quando abbiamo pregato per avere sollievo, guarigione o liberazione e Dio non ha risposto come avremmo sperato, come allora possiamo perseverare? Approfondendo ancora la questione, come possiamo addirittura crescere attraverso un dolore cronico? All'età di 40 anni mi fu diagnosticato il cosiddetto diabete mellito. Alcuni dissero che la diagnosi confermava la mia immaturità. Abbiamo pregato per una guarigione, l'abbiamo perseguita, ma Dio deve ancora intervenire. E così vivo una vita dipendente dall'insulina. Devo controllare attentamente il cibo che mangio, devo fare dei test agli zuccheri nel sangue, oltre ad iniettarmi insulina almeno 4 volte al giorno. Senza una cura attenta, questa malattia cronica mi porterebbe a vedere distrutti i miei reni e a problemi di cuore, alla cecità e alla amputazione. Odio questo mio diabete, è la mia prigione. Ho lottato con il motivo per il quale Dio ha permesso questa sofferenza. Ma nel lottare sono cresciuto. Dio ha usato e sta usando il mio diabete per sviluppare il mio carattere. La mia esperienza è coerente con la scrittura, che insegna ripetutamente che cresciamo attraverso il fuoco della sofferenza. Il Signore corregge quelli che ama e la disciplina spesso porta dolore. Tuttavia vale la pena di passare per questo processo per ottenere un risultato, almeno dalla prospettiva di Dio. È utile quindi conformare il nostro carattere a quello di Gesù in molti modi concreti. A causa del diabete vivo ogni giorno con un più grande senso di dipendenza da Dio. Non do più per scontato una lunga vita o la vista o la capacità del mio sangue di rimarginare le ferite. Accetto la mia vita come un dono.
ho imparato quanto poco controllo io abbia non solo sulla mia salute, ma sulla maggior parte delle cose. Uno dei modi nei quali questa fresca dipendenza si esprime è la preghiera. Parlo con Dio molto di più di quanto facessi nei giorni della mia indipendenza e lo ringrazio per cose che prima non avevo mai considerato degne di ringraziamento. Il cambiamento nella mia vita di preghiera ha portato ad una maggiore intimità con Dio attraverso una dipendenza da Lui momento per momento. Il diabete mi ha anche obbligato ad essere più disciplinato. È iniziato con una disciplina fisica, anche se l'esercizio fisico e il controllo del peso non mi possono curare, però essi possono migliorare la qualità della mia vita. Ho visto queste discipline fisiche influenzare anche le mie discipline spirituali. E così come sto crescendo nel mio impegno verso le pratiche fisiche che arricchiscono la mia salute, sto anche crescendo nelle pratiche spirituali che nutrono il mio spirito. Dio ha anche usato la mia sofferenza cronica per rendermi più compassionevole nei confronti degli altri e più paziente con me stesso. Prima di avere il diabete io vedevo le altre persone che soffrivano come persone che dovevano solo riuscire a superarlo e marciare verso la vittoria spirituale. Il diabete mi ha umiliato, mi ha mostrato che vivere vittoriosamente in prigione non è solo una questione di citare un versetto o di psicoanalizzarsi per tirarsi su. Può essere un viaggio quotidiano, un viaggio lungo, un viaggio stancante. Un basso tasso di zucchero nel sangue, che è una condizione comune ai diabetici dipendenti dall'insulina, mi può fare essere piagnucoloso, pignolo e generalmente difficile da sopportare. Attraverso questi incontrollabili cambiamenti di umore sono diventato più compassionevole con mia moglie, perlomeno questo è quanto lei mi ha detto. Odio sì la mia prigione e se Dio aprisse la porta sarei felice di uscirne libero. Ma nel riflettere su come il mio carattere è cresciuto a motivo di questa malattia, sono costretto ad essere d'accordo con il salmista. E il salmista ha detto: è stato un bene per me l'essere afflitto.

Quindi, ecco, sono confortato nella mia sofferenza quando vedo i suoi effetti positivi sul mio carattere e sui miei rapporti con Dio. Sono anche confortato nell'osservare come Dio usi la mia sofferenza per influenzare positivamente un pubblico più vasto. Ecco, per questioni di tempo tralascio di leggervi parte di questo articolo, ma qui l'autore riporta alcuni esempi di appunto come è riuscito, tramite questa sua testimonianza, ad influenzare positivamente persone che in qualche modo hanno visto l'opera di Dio nella sua vita, quindi di riflesso anche nella loro. Ecco, un altro paragrafo che volevo leggervi da questa testimonianza di Paul Bortwich è quello che ha per titolo «Un appetito per l'eternità». Il dolore cronico può anche dirigerci verso gli scopi eterni di Dio. Nella seconda lettera ai Corinzi, l'apostolo Paolo, che appunto ha scritto nella sofferenza, disse: «Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne». Ecco, la sofferenza fece sì che Paolo, che era abituato alla vita di prigione di tutti i tipi, vivesse anticipatamente il cielo. Infatti, dice ancora Paolo, per me il vivere è Cristo, il morire è guadagno. Le sue sofferenze temporanee confermarono che la sua vera e duratura cittadinanza era da un'altra parte. Io sospetto, dice l'autore, che fosse ispirato dall'esempio di Gesù. Ecco, ci sono dei canti, i Negro Spirituals, dei quali vi ho parlato anche più di una volta. Questi canti furono scritti da persone che vivevano nell'oppressione, nella schiavitù. Ecco, le parole di questi canti riflettono una anticipazione del cielo che aiutavano queste persone sofferenti a sopportare le loro esperienze quotidiane. Le loro vite si basavano su quanto riportato nel Vangelo di Giovanni: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. E come risultato questi schiavi cantavano durante il tempo della loro cattività. Il dolore e i problemi cronici ci ricordano che la vita implica delle perdite: la perdita di una relazione, la perdita della libertà dal punto di vista fisiologico, oppure la perdita di una sicurezza finanziaria. L'anticipazione del cielo invece mi rafforza perché mi dice che verrà il giorno in cui non ci saranno più perdite e saremo accolti nella sua presenza. Nel lottare quotidianamente con il diabete, una visione del cielo mi permette di ridere anticipatamente per la dolce festa di cui godrò lassù. Ad un livello più profondo, tuttavia, ogni iniezione, ogni esame del sangue, ogni nuova complicazione mi ricorda che il mio uomo esterno si sta disfacendo. Guardare la mia vita attraverso le lenti dell'eternità mi obbliga a farmi delle domande importanti, come ad esempio: sto coltivando il mio uomo interiore, oppure sto vivendo per le cose eterne? Sto come Gesù, guardando oltre le difficoltà verso la gioia posta davanti a me? So che verrà un giorno nel quale riceverò il mio corpo risuscitato e sarà la fine di tutte le mie infermità temporali. So che verrà un giorno nel quale Gesù asciugherà tutte le nostre lacrime provenienti da relazioni rotte, una scarsa salute, l'impatto della povertà, i risultati di pessime scelte e così via. Per ora, tuttavia, io affermo la speranza del cielo, perseverando e chiedendo a Dio la grazia di trasformare la mia prigione cronica in opportunità che mantengano il mio sguardo fisso sul premio eterno.
Ecco queste alcune parole tratte da questa testimonianza, ovviamente di un credente, di un figlio di Dio. Proseguiremo fra poco, adesso un'altra pausa musicale, la facciamo in compagnia di questa bella canzone di Amy Grant, il brano si intitola Somewhere Down the Road, cioè da qualche parte lungo la strada.

Ecco, stavo nel frattempo guardando le parole di questa bella canzone di Amy Grant che dicono tanto dolore e nessuna buona spiegazione. Hai pianto tutte le tue lacrime e nulla qui può aiutarti a capire il perché. L'unica cosa a cui tenevi veramente ti sta scivolando di mano e gridi perché, ma perché deve succedere questo? L'unica cosa che io posso dirti è che da qualche parte lungo la strada ci saranno risposte alle tue domande. Da qualche parte lungo la strada, anche se ora non lo vedi, tu troverai le braccia potenti protese verso di te e loro terranno le risposte alla fine della strada. Ieri ho pensato di avere visto tutto, pensavo di avere scalato la vetta più alta di tutte, ma ora vedo che non c'è mai fine all'imparare e so che l'unica cosa che io possa fare è continuare a camminare, girando l'angolo e ripetendo che da qualche parte lungo la strada ci saranno risposte alle tue domande.

Siamo ormai arrivati al termine del tempo a nostra disposizione per quest'oggi. Prima però di lasciarci, volevo concludere nel modo in cui conclude appunto l'autore di questa testimonianza che vi ho letto quest'oggi. Sono alcune espressioni di dolore. A volte, dice, il viaggio della fede può essere più una corsa su delle montagne russe piuttosto che una serena passeggiata nel bosco, specialmente quando stiamo affrontando difficoltà croniche oppure del dolore per molto tempo. Attraverso questa corsa ho osservato queste reazioni emotive, sia in me stesso che negli altri. Dai 12 ai 18 anni ho affrontato 4 operazioni, 7 ossa rotte, un certo numero di traumi. Quando mi sono poi fratturato un disco della colonna all'età di 42 anni, ho inveito contro Dio. Dopo poi che mi fu diagnosticato il diabete, vedendo una torta di zucca, scoppiai a piangere e mia moglie protestò: «Ma a te non piace neanche la torta di zucca?» E io risposi: «Sì, ma non la potrei mangiare neanche se lo volessi». Ecco, qui aveva il sopravvento l'autocommiserazione. Quando soffriamo, spesso diciamo: «Perché devo affrontare questo dolore quando invece per quell'altra persona è stato tutto così facile?» Alcuni brani nei Salmi illustrano come questa lotta sia stata reale anche nella vita degli scrittori del Vecchio Testamento. E poi ancora, ho un amico il cui figlio ha subito 10 operazioni per correggere un difetto congenito in un osso della gamba. L'ultima operazione sembra avere funzionato, eppure sta sperimentando ancora molto dolore nel capire ciò che ha perso durante i primi 18 anni della sua vita, molti dei quali ha passato usando gesso e stampelle. Nel Salmo 73 Asaf scrive parole familiari a chiunque abbia affrontato un dolore cronico. «I miei problemi erano così grandi che mi sono quasi allontanato, me ne sono quasi andato, ho quasi abbandonato la mia fede». Ecco, queste grosso modo le parole di Asaf. Chiunque affronti un dolore cronico, problemi o sofferenza, lotterà con qualcuna di queste emozioni. La famiglia e gli amici, lo scrivere un diario oppure la lettura della Bibbia, la preghiera, i gruppi di supporto e i consulenti possono tutti aiutarci a cercare la grazia di cui abbiamo bisogno per affrontare il nostro dolore. Ma è nel corso del tempo che impariamo a lasciare andare i comandi e a lasciare andare l'amarezza. Quando il nostro cuore viene raffinato, impariamo ad invitare Dio a cambiare i nostri atteggiamenti e la nostra prospettiva. In alcuni giorni sperimenteremo la vittoria, in altri invece lotteremo. A volte la cosa migliore che possiamo fare è metterci le cinture di sicurezza della fede, essere saldi e credere che Dio alla fine ci porterà alla fine della corsa in un luogo dove il viaggio finalmente avrà un senso.

0: Grazie per avermi fatto compagnia, mi raccomando, restate ancora con noi e buon proseguimento, non mancate anche al prossimo numero.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Vogliamo riprendere la nostra conversazione e, come di consueto, vogliamo approfittare delle domande che ci vengono costantemente poste per affrontare degli argomenti che dovrebbero essere soprattutto in risposta a queste domande. La domanda che forma l'oggetto della nostra odierna conversazione è relativa al digiuno.

0: Credo che sia utile precisare i termini della domanda in maniera che attraverso la nostra conversazione la risposta possa essere pertinente. Quindi la ricordo. Dal Nuovo Testamento non si comprende bene se deve essere praticato o no il digiuno, ma comunque se deve essere praticato vorrei sapere come, vorrei anche sapere che significato ha e quali sono i risultati pratici del digiuno. In realtà dobbiamo convenire che se l'argomento è uno, le domande sono tre e noi possiamo quindi seguire questa articolazione per dare la nostra risposta. La prima risposta che dobbiamo dare è intorno a quello che è l'aspetto formale del digiuno, almeno sembra essere questo il senso della domanda, e noi possiamo dare la più ovvia delle risposte, la più semplice. Il digiuno attraverso la parola di Dio viene presentato come un complemento della preghiera, quindi deve essere praticato in uno spirito di orazione, e dico in uno spirito di orazione perché probabilmente si può anche digiunare un giorno o più giorni, ma non tutti hanno poi la possibilità per tutto il periodo del digiuno di rimanere in preghiera, raccolti e separati forse dal resto della famiglia o dalle proprie attività. Ma anche non essendoci questa possibilità, può invece in uno spirito di digiuno essere, in uno spirito di preghiera, essere conservato il digiuno appunto come supplemento della preghiera stessa. Ma quando abbiamo detto questo ci siamo limitati a rispondere a quella che è la prima domanda. Altre domande poi completano il soggetto nei suoi vari aspetti e noi possiamo anche affrontare per intero l'argomento ricordando le altre due domande: che significato ha il digiuno? E questo deve essere chiarito in un modo preciso perché ci sono molte deformazioni intorno alla pratica del digiuno, soprattutto per quanto riguarda le concezioni relative al digiuno stesso. E non dobbiamo meravigliarci perché noi viviamo in un ambiente dal punto di vista religioso che ha presentato il digiuno sotto un aspetto falso. Dobbiamo subito dire che il digiuno non è un'opera meritoria, non è il classico fioretto che noi offriamo a Dio, perché rappresenta un atto devozionale che noi compiamo a nostro beneficio, cioè lo esercitiamo proprio per raggiungere una condizione spirituale che possa maggiormente farci sperimentare le benedizioni di Dio. Quindi il significato del digiuno è questo: raggiungere un livello nell'esperienza cristiana che ci metta più profondamente in relazione, in comunione con Dio, e quindi ci schiuda le benedizioni di Dio. E infatti da qui siamo arrivati anche alla terza domanda: quali sono gli effetti del digiuno? Gli effetti del digiuno sono un potenziamento della nostra personalità spirituale, sono una maggiore apertura alle azioni dello spirito, quindi una realizzazione più abbondante delle benedizioni di Dio.
1: A questo punto vorrei farti una domanda, cioè mi sembra che l'argomento sia di estremo interesse, almeno per i credenti, per coloro che studiano la parola di Dio, che quindi di fronte a un argomento del genere possono aver incontrato delle difficoltà, possono aver incontrato dei dubbi. Forse questo è anche il mio caso. Tante volte, appunto, parlando con altri cristiani, abbiamo avuto, diciamo, delle divergenze d'opinioni su questo argomento. Perché appunto sembra radicata la convinzione che il digiuno debba essere una specie di sacrificio, diciamo un sacrificio per poter ottenere tramite questo sacrificio qualcosa da Dio. Ma mi sembra che da quanto hai detto tu sia da escludere questa...
0: E appunto è questo, possiamo proprio dire, il concetto deformato che comunemente appare anche nel seno della cristianità, anche nel seno di una cristianità sana. Mi riferisco a quella cristianità che è illuminata dal messaggio dell'Evangelo e quindi dovrebbe avere un concetto preciso intorno alla pratica del digiuno, intorno agli effetti del digiuno e anche intorno al significato del digiuno. Il digiuno prima di tutto deve essere considerato come un'opportunità che ci estranea da certi impegni che generalmente sono assillanti. Quella della tavola, quello del pasto è un impegno assillante per l'individuo. Quando il cristiano ha determinato in se stesso di digiunare, già si è svincolato da questo assillo e quindi ha acquistato una maggiore libertà spirituale. Poi, sempre rispondendo alla domanda e quindi anche alla tua domanda, attraverso il digiuno noi raggiungiamo immediatamente questo effetto: una mortificazione della nostra personalità intesa nel senso umano o addirittura nel senso carnale della parola, perché indubbiamente la carne, e uso questo termine proprio in riferimento al nostro organismo e quindi anche a tutte le esigenze del nostro organismo, attraverso il digiuno viene mortificata, letteralmente mortificata. Uno stato di debolezza si manifesta attraverso la pratica del digiuno. Quando noi abbiamo programmato il digiuno e la preghiera, e io insisto su questo secondo particolare, indubbiamente nella mortificazione della carne automaticamente abbiamo conseguito un'esaltazione dello spirito, abbiamo conseguito cioè quella valorizzazione della nostra vita interiore che ci permette di incontrarci più profondamente con Dio e quindi di volgere maggiormente la nostra vita cristiana a Dio, alle cose di Dio. Perciò non è il fioretto, torno a ripetere, ma è proprio l'esercizio di una pratica devozionale che noi compiamo a nostro beneficio.

0: Dobbiamo inoltre ricordare che non soltanto il digiuno, ma qualunque pratica devozionale, noi la esercitiamo a beneficio della nostra personalità, anche quando parliamo della preghiera o quando parliamo dell'osservanza del giorno del riposo. Dobbiamo sempre tenere presente che non è un'offerta che facciamo a Dio, benché noi compiamo questo per onorare il nome di Dio, ma è un'offerta che facciamo a noi stessi. E infatti, se studiamo attentamente la scrittura intorno all'argomento del digiuno, particolarmente attraverso le testimonianze di coloro che lo hanno esercitato, possiamo constatare che tutti hanno sperimentato delle benedizioni, delle copiose benedizioni a mezzo del digiuno. C'è in un passo dell'Evangelo, forse non in tutte le traduzioni si trova così come sto per citarlo in questo momento, dove il Signor Gesù stesso, parlando ai discepoli che erano sorpresi, meravigliati del loro insuccesso quando un genitore aveva portato il proprio figliuolo per la liberazione da uno spirito immondo, Gesù disse che questa specie di spiriti esce fuori solo per orazione e digiuno. Ripeto, non si trova in ogni traduzione questa frase, ma noi l'accettiamo perché in fondo si salda perfettamente con tutto l'insegnamento della scrittura, perché noi crediamo che quando alla preghiera viene addizionato il digiuno, la personalità del credente viene esaltata. E mi riferivo poco fa alle testimonianze contenute nella scrittura, e ne possiamo citare anche tante fuori dalla scrittura, ma in riferimento a quante possiamo incontrare attraverso lo studio della Bibbia, noi possiamo arrivare ad una constatazione uniforme, che tutti coloro che si trovavano in preghiera e in digiuno nell'esercizio della loro vita devozionale vedevano delle visioni, ricevevano dei messaggi, facevano delle esperienze straordinarie, e questa è la dimostrazione eloquente, incontrovertibile, della potenza del digiuno.
1: Stando, diciamo, a tutto quello che hai detto fino adesso, sembra quindi impossibile poter scindere il digiuno dalla preghiera. Cioè, il digiuno fatto fino a se stesso, se non è accompagnato appunto dalla preghiera, diciamo non serve a niente. Però io la domanda che volevo farti era questa: c'è una differenza tra il digiuno del Vecchio Testamento e il digiuno che ci viene presentato nel Nuovo Testamento?
0: Ma guarda, rispondendo alla prima parte della tua domanda, posso subito precisare che il digiuno come fine a se stesso non c'ha ragione di essere, in quanto che ci riallacciamo all'inizio della nostra conversazione, correremmo il pericolo di farne proprio un fioretto, un'opera meritoria. E naturalmente, quando noi pratichiamo il digiuno con questa concezione religiosa, noi ci troviamo completamente fuori dell'insegnamento della parola di Dio. Per quanto riguarda il digiuno del Vecchio e del Nuovo Testamento, dal punto di vista sostanziale io non ravviso nessuna necessità, perché se è vero che spesso nel Vecchio Testamento il digiuno veniva compiuto come un atto di mortificazione, come un atto di umiliazione, come un atto di ravvedimento, non è meno vero che veniva compiuto proprio perché, accompagnato alla preghiera, potesse raggiungere la misericordia di Dio e quella benedizione che era necessaria per un ristoramento. Nel Nuovo Testamento, anche quando il digiuno viene presentato semplicemente come una pratica che ci conferisca una maggiore spiritualità, e quando mi riferisco ad una maggiore spiritualità non mi riferisco, infatti lo abbiamo detto ripetutamente, ad una personalità che diviene più eminente dal punto di vista comunitario religioso, ma mi riferisco semplicemente al raggiungimento di un livello più elevato nella via delle esperienze, nella via della grazia di Dio, e sempre per raggiungere quei risultati che rientrano nel programma di Dio e nelle promesse di Dio. Questo che
2: possiamo dire, che il digiuno è anche l'elevazione dell'anima verso il Signore, appunto ci fa arrivare ad avere un rapporto più intimo con Dio. E sì, possono esserci delle grandi risposte alla fede, dell'orazione insieme al digiuno, possiamo anche, mentre digiuniamo, intercedere. Quell'intercessione probabilmente ha delle ali non migliori, ma insomma può arrivare a Dio in una maniera preziosa, direi, perché c'è tutta una disposizione dell'anima, dello spirito e anche del corpo.
0: Ma in fondo è appunto quello che noi sosteniamo, e sosteniamo proprio per precisare il carattere del digiuno, che noi non pensiamo assolutamente di presentare a Dio come una contropartita, una specie di prezzo che possiamo pagare per ottenere qualche cosa, ma che noi compiamo unitamente alla preghiera proprio per mortificare la carne o per estraniarci addirittura da quelle che sono le esigenze più comuni della nostra vita umana, della nostra vita sociale, e quindi anche le esigenze più comuni della carne, proprio per concentrarci nello spirito e raggiungerne un'esaltazione, quell'esaltazione che deve darci efficacia nella nostra vita spirituale. Quando Giacomo nella sua epistola ci dice molto po' l'orazione del giusto fatta con efficacia, non ci insegna certamente ad alzare il tono della voce, non ci insegna certamente a fare della preghiera un esercizio ginnico o un esercizio dei nostri polmoni o dei nostri muscoli, ci insegna proprio ad acquistare quell'efficacia interiore, quella potenza cristiana che è indispensabile per umiliare una preghiera che apre il cielo sopra di noi. E noi crediamo, e attraverso la conferma che ci viene dall'esperienza, ma soprattutto attraverso l'insegnamento della parola di Dio, che quando alla preghiera si aggiunge il digiuno, si addiziona il digiuno, la nostra vita spirituale viene valorizzata, un'efficacia maggiore viene sperimentata dal credente per ottenere quelle che sono le promesse di Dio e le benedizioni di Dio. Quindi in fondo con questa risposta noi abbiamo espressa un'esortazione ed una raccomandazione che non va soltanto a chi può aver posto la domanda, ma va a tutti coloro che desiderano un'esuberanza spirituale nella loro esperienza cristiana. E nell'accomiatarci come di consueto dai nostri amici e dai nostri fratelli, volgiamo a tutti il saluto cristiano: la pace del Signore sia con voi.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Voglio leggervi un brano tratto dall'Apostolo Paolo, che scrive alla Chiesa di Corinto nella sua prima epistola, al capitolo 15, il verso 19, dice: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri, più miserabili fra tutti gli uomini. Dobbiamo riconoscere che l'Apostolo Paolo taglia pesantemente con questo argomento verso i credenti di Corinto, e non solo verso i credenti, ma questa espressione, questa verità che Paolo pronuncia non è soltanto per i credenti della Chiesa di Corinto, ma anche per i numerosi insegnanti che sono lì a Corinto e che gestiscono un po' la comunità e che sono entrati un po' in conflitto con la visione dell'Apostolo Paolo, con la visione di Chiesa dell'Apostolo Paolo. Il tema di oggi è cristianesimo miserabile. L'Apostolo Paolo dice che c'è un serio rischio per la Chiesa di Corinto, che è quello di sperare in Cristo soltanto per questa vita, soltanto per le cose terrene, soltanto per le cose che viviamo ogni giorno. Ora, questo rischio è così elevato che rischia, scusatemi la ripetizione delle parole, di rendere il cristianesimo dei credenti di Corinto un cristianesimo davvero povero, davvero miserabile. L'Apostolo Paolo dice che noi dobbiamo sperare in Cristo non solo per le cose di qua giù, non solo per questa vita. È interessante che questo verbo, sperare, viene dal greco ed è elpo, abbia anche un altro significato, e il significato è stimare. Quindi l'Apostolo Paolo sta dicendo in poche parole di stare attenti, di guardarsi dallo stimare Cristo, dall'amare Cristo, dal voler bene Cristo, dall'essere attratti da Cristo soltanto per le cose di quaggiù, soltanto per questa vita. E se mai dovesse essere così, siamo reputati dall'Apostolo, e non credo soltanto dall'Apostolo, forse anche dallo Spirito Santo, credenti miserabili. Quindi stiamo vivendo un cristianesimo miserabile. Cristo è un dono meraviglioso che ci è stato fatto dal Padre per essere considerato soltanto una persona o un qualcosa, un dono anche da parte di Dio, da usare a proprio uso e consumo su questa terra. Io voglio semplicemente ricordarvi e ricordarci il valore che Cristo ha nella nostra vita di credenti. Ci sono delle cose che Cristo ha fatto nella nostra vita che nessuna religione può fare e nessun uomo ci può dare, nessuna organizzazione, nessuna denominazione, nessuna potenza in questo mondo ci può dare, ci può offrire ciò che Cristo invece ci ha offerto e ci ha dato a noi credenti. È importante scoprire, realizzare e non solo, ma sottolineare il valore che Cristo ha per noi, non solo rispetto a questa terra, ma rispetto all'eternità. Perché? Perché Cristo non è venuto per farci vivere bene su questa terra o soltanto farci vivere bene su questa terra. È venuto innanzitutto per aprirci una seria prospettiva verso l'eternità. Questa terra la dobbiamo lasciare, questa vita è di passaggio, per quanto lunga possa essere, rimane per noi credenti un pellegrinaggio
che testimonia il fatto che noi siamo persino stranieri, il fatto che noi siamo cittadini e concittadini del cielo, dei santi in cielo. Per cui la nostra speranza in Cristo è più elevata rispetto a quella che possiamo avere come speranza su questa terra e per le cose di questa terra. Ovviamente non voglio nascondervi il privilegio di possedere il dono di Dio anche su questa terra, che ci ha dato pace, gioia, che ci ha concesso di vivere serenamente nonostante le difficoltà, i problemi, nonostante i grandi combattimenti. Abbiamo sicuramente il privilegio di avere Cristo che ci provvede ogni cosa, che ci aiuta, ci sostiene, ci libera. Quando siamo ammalati abbiamo la speranza di essere sostenuti, se non addirittura essere guariti. Ma l'Apostolo Paolo ci dice che la nostra speranza e quindi anche stima in Cristo non deve essere soltanto per le cose di questa terra, altrimenti siamo cristiani miserabili, altrimenti il nostro cristianesimo è senz'altro un cristianesimo miserabile. Cristo è venuto per darci una prospettiva eterna, e questa prospettiva eterna è quella che alimenta anche la nostra vita su questa terra. I credenti che hanno fatto un'esperienza di salvezza riconoscono di possedere in Cristo ogni cosa, ma bramano, vivono per il cielo, hanno gli occhi puntati verso il cielo, hanno desiderio, si consumano dal desiderio di raggiungere il traguardo celeste, proprio come l'Apostolo Paolo in una occasione disse alla chiesa di Filippi: ho il desiderio di essere con Cristo, di partire.

Che nessun uomo ci poteva togliere, nessun voto, nessun pellegrinaggio, nessun dogma poteva cancellare i nostri peccati, nessuna confessione fatta ad un uomo. La fede nel Figlio di Dio, nel sacrificio di Gesù, ci ha permesso di realizzare il dono del perdono dei nostri peccati, sì, ed è un fatto concreto questo. Non è un'idea, non è un pensiero, non è una teoria, è un'esperienza. Il perdono dei peccati è un'esperienza. Chi ha ricevuto il perdono dei peccati ha realizzato, sa di aver realizzato in maniera concreta e reale che oramai il debito è stato cancellato. E il risultato di questo debito che è stato cancellato è una profonda pace che è scesa dal cielo, una pace che sorpassa ogni intelligenza, cioè che non è costruita dall'uomo, non è costruita dalla distrazione, da pesi umani che ci togliamo, viene dal cielo. Sorpassa ogni intelligenza, è questa stessa pace che poi ha prodotto gioia, allegrezza, longanimità, ci ha portato letteralmente il regno di Dio dentro il nostro cuore, nella nostra vita, nella nostra anima e anche nella nostra mente, e persino il corpo ne ha beneficiato di questa esperienza vera, concreta ed eterna. Ma Gesù non ha portato solo il perdono dei nostri peccati, ha fatto anche qualcosa di meraviglioso. Non solo ha cancellato il nostro debito, il nostro peccato, ma ci ha messo in condizioni da essere veramente liberi. Gesù dirà nel Vangelo di Giovanni: se il Figlio, cioè Gesù, vi farà liberi, voi sarete veramente liberi. Che cosa vuol dire voi sarete veramente liberi? In buona sostanza e con poche parole, non solo il debito c'è stato cancellato, ma Gesù, la sua grazia, ci ha messo anche in condizioni da non fare più debiti con l'eternità. E mi spiego. Non solo siamo stati perdonati dai nostri peccati, ma siamo stati anche liberati dalla potenza del peccato. Il peccato, prima di conoscere Cristo, ci signoreggiava, ci in qualche maniera ci custodiva, ci ha legato, ci ha incatenato. E quello che non volevamo fare, eravamo costretti a fare. Una marea di ricordi in questo momento invadono la mia mente quando ero lontano e senza Cristo, pensando al mio padre che era schiavo dell'alcol, o a mia mamma che era una donna tremendamente depressa, ma penso anche alle centinaia di testimonianze che in 25 anni ho avuto modo di conoscere, di sentire, di ascoltare, di uomini che erano schiavi dell'ansia, del panico, di vizi, stravizi, uomini che senza Cristo avevano catene su catene. Poi è arrivato Cristo nella loro vita, la loro vita è stata straordinariamente cambiata, sono diventate delle nuove creature, la loro mente è stata rinnovata, il peccato è stato cancellato, e non solo, questi figli di Dio sono stati messi anche in condizione di non peccare più, o meglio di non essere più signoreggiati dal peccato. Il peccato ha dovuto lasciarli, e questi uomini e queste donne di Dio che hanno conosciuto la salvezza eterna, hanno sperato in Cristo per l'eternità, hanno iniziato a gustare quello
che è la libertà in

0: Cristo, che non è la libertà di voler fare qualunque cosa, è la libertà di non essere più schiavi, di riuscire a decidere liberamente di non peccare più, perché adesso un sacro e un santo timore ha preso la loro vita e adesso sono consapevoli che la loro vita con Cristo è una vita degna di essere vissuta. Questa è la proiezione verso le cose eterne. Certo, possiamo ben dire e testimoniare che anche questa vita è benedetta, possiamo dire e anche testimoniare che Dio ci provvede il lavoro, ci provvede il cibo, ci provvede di che vestire, come dice, come sostiene l'Apostolo Paolo stesso, che questa vita è bella con Cristo, lo possiamo tranquillamente dire, ma tutto quello che possiamo ricevere in questa vita è per questo tempo, e quello che possiamo ricevere da Dio non sono altro che bagagli, equipaggiamenti che Dio ci concede affinché possiamo vivere in un determinato modo il nostro pellegrinaggio, fatemi usare questa parola, nel deserto, in attesa di entrare a Canaan, in Canaan, nella terra celeste, quella spirituale. Non solo, c'è anche un altro fattore molto importante che ci permette di sperare in Cristo, di stimare in Cristo. Noi siamo stati liberati dal potere della morte. Nell'Epistola agli Ebrei, a capitolo 2, dice che Cristo è venuto per liberare quelli che erano tenuti schiavi dal pensiero della morte. Pensate un po', non solo Cristo è venuto per liberarci dalla morte, ma è venuto per liberarci anche dal pensiero della morte. Sì, perché tutti gli uomini, in maniera particolare quelli che non conoscono Cristo, sono tenuti schiavi da questo pensiero, temono questo evento, eppure è un evento, se ci avete fatto caso, che è comune a tutti, eppure la gente continua ad aver paura, a voler anche in maniera superstiziosa ad allontanare questo pensiero, eppure la gente continua a morire, tutti, in ogni luogo, in ogni tempo, maschi, femmine, di ogni cultura, a un certo punto la gente muore. Perché la gente muore? Perché è fissato un giorno per tutti gli uomini. È Dio che ha deciso il giorno per farci nascere ed è Dio stesso che ha indicato, ha deciso il giorno in cui dovremo lasciare questa terra. Bene, Dio in Cristo ci ha dato la libertà di poter sperare anche intorno a questo giorno, perché quelli che sono di Cristo non moriranno più. Quelli che sono di Cristo hanno il diritto di sperare in Cristo per l'eternità. La morte non li sorprenderà più, perché quelli che sono in Cristo sono nella vita. Gesù ha detto: io sono la vita. E quelli che sono in Cristo non possono passare per la morte. Certo, potrebbe essere contestato questo, quello che sto dicendo, dal fatto che continuamente noi vediamo persone morire, e quindi anche dei cristiani, dei credenti, anche dei salvati, anche degli uomini di Dio, delle donne di Dio. Ma quello che noi vediamo con i nostri occhi è diverso da quello che succede invece nel mondo spirituale. Pensate, per i credenti viene detto che la morte è cosa di gran momento, cosa preziosa. I credenti, quelli che sono stati lavati dai loro peccati, quelli che stanno vivendo santificandosi, che aspettano il ritorno del Signore, che hanno posto la loro stima in Cristo, non solo per questa vita, ma per l'eternità, non moriranno nel loro giorno. Nel giorno stabilito da Dio, quei credenti andranno con il Signore. Non passeranno per le tenebre, non passeranno per il buio, non passeranno per il luogo dei tormenti, non passeranno in un luogo di attesa che non c'è, non esiste, come quello del purgatorio, ma andranno con il Signore e staranno per sempre con il Signore. Ed è per questo che Paolo sta dicendo ai Corinti, ad una chiesa travagliata, lesionata da tanti individualisti, lesionata anche forse da cattivi insegnanti, lesionata da opere della carne, ed è per questo che Paolo a questa comunità sta dicendo di sperare in Cristo per le cose di lassù, non soltanto per questa terra. Sarebbe triste vivere un cristianesimo materiale, un cristianesimo dove le speranze nascono e si fortificano e finiscono stesso qua giù, sulle cose di qua giù. Che senso avrebbe se il dono di Dio dovesse essere un dono che si esprime solo per questa vita terrena? E che senso avrebbe il nostro cristianesimo se non avesse i sentori dell'eternità, se non sentisse il profumo delle cose celesti? Paolo è preoccupato, e non solo Paolo, credo che anche lo Spirito Santo oggi sia preoccupato, forse anche contristato dall'atteggiamento di alcuni credenti che hanno messo radici in cose che passeranno. Molti credenti oggi in molte chiese, anche molte chiese, vivono seguendo onde emotive, fatti che sono di passaggio. Moltissimi sono fortificati sulla base di cose materiali, cose destinate comunque a perire con la fine di tutto. Guardiamo a Cristo e il nostro cristianesimo non sarà miserabile. Guardiamo verso il cielo e il nostro cristianesimo avrà un carattere eterno. Guardiamo all'eternità che ci aspetta, e anche il nostro cristianesimo su questa terra avrà un valore diverso, anzi avrà un vero valore, un serio valore. Vivere per il cielo, guardare verso il cielo, sperare nelle cose celesti ci permette di vivere su questa terra in maniera speciale, in mezzo a tanti problemi, in mezzo a tanti guai, ma fortificati da una speranza che ci dice che le cose di questa terra, per quanto belle o per quanto brutte siano, sono destinate a finire, mentre le cose di lassù non sono per un tempo, perché sono eterno. Non c'è ruggine, non c'è ladro, non ci sono intemperie che possano scalfire o far invecchiare le cose che Dio ha preparato per noi. E poi speriamo in Cristo per le cose di lassù, anche perché la vita che ci attende con il Signore è di gran lunga migliore rispetto a quella che stiamo vivendo qui. Io sono convinto, e lo dico in mezzo a tante sofferenze, lo dico in mezzo a tante prove, a tanti limiti, a tante difficoltà, che questa vita è meravigliosa, è bellissima, ma è bellissima perché abbiamo Cristo. Ma sono altrettanto convinto, per fede e per visione, che la vita che ci aspetta nell'eternità non è assolutamente paragonabile a quello che stiamo vivendo qui, o meglio al contrario, quello che viviamo qui non è assolutamente paragonabile a quello che noi vivremo nell'eternità. Molti santi si sono avviati e ci aspettano nell'eternità. A breve, spero veramente a breve, che potremo celebrare quello che tutti i santi profeti hanno desiderato: le nozze dell'agnello, dove lì inizierà tutto, dove lì inizierà ogni cosa, finalmente senza una fine, senza un limite, dove potremo stare con il Signore per sempre. Che il tuo cristianesimo non si concluda sul letto di morte, dove potrai dire a te stesso: ho sperato in Cristo per questa vita soltanto. Quel letto sarebbe duro, sarebbe scomodo, non so quanto riusciremo a stare su un letto del genere negli ultimi minuti della nostra vita. Ma se abbiamo sperato in Cristo, quel letto diventerà forse un altare, un incontro, un luogo dove poter dire: il mio cristianesimo non è stato miserabile, è stato all'altezza della chiamata che ho ricevuto, e me ne vado sazio di giorni. Dio ci benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Benvenuti a quello che sta diventando un po' un appuntamento, affrontando insieme una piccola serie dal titolo Riflessioni sulla preghiera, basate sulla preghiera chiamata Padre Nostro. Questo è il quarto episodio e proseguiamo ancora con la lettura del versetto 10. In Matteo 6, al versetto 10, leggiamo così: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. La scorsa volta ci siamo occupati della prima parte, venga il tuo regno. Adesso ci concentriamo sulla seconda, sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Abbiamo detto fin dal principio che questa preghiera è un modello, non necessariamente una preghiera da recitare a memoria, anche se suppongo che comunque ogni cristiano la conosca a memoria. È un modello, perché essenzialmente riassume il modo in cui Gesù pregava. In cui Gesù ha pregato nella sua vita, il modo in cui Gesù ha vissuto. Pensateci un attimo. Chi più di Gesù ha santificato il nome di Dio, rendendolo speciale, onorandolo in tutta la sua vita? Chi più di Gesù si è adoperato affinché il regno di Dio si manifestasse? Anzi, lui stesso era il re che doveva venire. E venendo all'argomento di oggi, chi più di Gesù ha fatto sempre la volontà del Padre? Allora, iniziamo innanzitutto a chiarirci su un concetto. Che cosa intendiamo per volontà di Dio? Qualcuno dirà, siccome Dio è sovrano e nulla accade senza che lui lo sappia, allora tutto ciò che accade è secondo la sua volontà. E quindi possiamo dare a Dio la colpa di tutto, sostanzialmente. È possibile che molte persone stiano guardando a Dio in questo senso e dire... Allora è Dio che vuole questo, quindi diamo a Lui la colpa, stiamo soffrendo per colpa sua. È sotto gli occhi di tutti. Qualcuno dirà, nella Bibbia è scritto che il bene e il male vengono da Dio. Alcuni interpretano quindi in modo abbastanza fatalista tutto ciò che accade, basandosi ad esempio su un passo, quello di Lamentazioni 3:38, che dice, il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell'Altissimo? Allora è inutile che ci sbattiamo tanto, tanto il Signore fa quello che vuole, sia il male che il bene. Alcuni pensano così. Anche alcuni credenti pensano così. Bene, io non sono d'accordo con questo pensiero. Infatti, quel contesto del brano biblico che abbiamo appena letto, di Lamentazioni 3:38, che dice che il male e il bene procedono dalla bocca dell'Altissimo, si riferisce a un contesto preciso. Gerusalemme era caduta e il profeta, guardando le rovine della sua città, si rende conto che ciò che era accaduto era stato voluto da Dio. Così come Dio aveva voluto fare del bene a Israele, in quel momento stava facendo del male. Ma attenzione, è un male dal punto di vista umano. Dal punto di vista di Dio, però, era una cosa giusta, perché Israele, se no, avrebbe continuato a vivere nella disubbidienza. Quindi, in quel caso, ci si riferisce al bene e al male dal punto di vista umano, ma dal punto di vista di Dio possiamo ben dire che nella Bibbia non è mai scritto che Dio fa il male. Il male non è volontà di Dio in questo senso. Leggiamo ad esempio 3 Giovanni al versetto 11. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. Quindi chi fa il male non è dalla parte di Dio. Allora, come si spiega la presenza del male? Beh, non dimentichiamo che fa parte della volontà di Dio anche aver lasciato l'uomo libero di scegliere. Molti negano questo fatto, anche molti cristiani, in molte denominazioni cristiane si nega questo fatto del libero arbitrio. Ma quando io leggo la Bibbia mi rendo conto che Dio invece fa proprio parte della sua volontà aver dato all'uomo una certa autonomia. D'altra parte, guardiamoci intorno, l'uomo è libero di fare disastri, libero di fare il male, di insultare, persino di uccidere. Il male in generale è entrato nel mondo e quando l'uomo ha peccato, ha disubbidito a Dio, è entrata la morte e così le malattie e molte cose che accadono sono la conseguenza del peccato dell'uomo. Però c'è anche da dire questo, Dio non ci ha abbandonati. Come vedremo alla fine dei tempi, la sua volontà è di riconciliare con sé l'uomo e il futuro che ha progettato è un ritorno ad un mondo in cui il male non ci sarà più. Allora, quando in questa preghiera parliamo della volontà di Dio, parliamo del desiderio di Dio, di ciò che Dio vorrebbe che l'uomo facesse. Esiste una volontà di Dio che non è quello che lui ha stabilito perché piace a Dio che sia così. È la sua volontà che l'uomo possa scegliere di ubbidirgli, ad esempio. Guardiamo ad esempio in Seconda Pietro al capitolo 3, versetto 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Questo passo, ad esempio, dice che Dio non vuole che nessuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento, cioè che tutti si convertano, che tutti abbiano un rapporto con Lui. Però ci guardiamo intorno e diciamo, non tutti credono in Dio. Allora, se la volontà di Dio è questa, perché non accade? Perché questo, nella Bibbia, è un modo per indicare ciò che è il desiderio di Dio, ma allo stesso tempo c'è la libertà dell'uomo. Molte persone rifiutano e continueranno a rifiutare Dio, le sue promesse, continueranno a rifiutare Gesù, continueranno a rifiutare di accettare, vedete, di accettare anche che tutto quello che ci capita non è perché Dio vuole farci del male, ma al massimo perché vuole farci riflettere. Nella volontà di Dio dobbiamo pensare a un desiderio generale di Dio per l'umanità, ma dobbiamo anche pensare dall'altra parte alla libertà che l'uomo ha. È evidente che Dio ha creato l'uomo e gli ha dato una certa autonomia. Basta pensare quando nella Bibbia, in Genesi, Dio crea l'uomo, crea Adamo ed Eva, lascia loro un'autonomia, dice loro che dovevano dominare su questa terra, diventano rappresentanti di Dio in qualche modo su questa terra, ma cosa se ne fanno di quella libertà? Tradiscono la fiducia che Dio ha dato loro. Scelgono di peccare. Possiamo dire che il peccato è volontà di Dio? Ma proprio per niente. Dio però, nella sua volontà, ha lasciato l'uomo e gli ha dato una capacità di scegliere. Questa capacità di scelta porta anche il male. E rimane sotto la volontà di Dio? Sì, perché Dio ha nella sua volontà lasciato questa libertà. E Dio non la ritira neanche oggi. Anche oggi gli uomini possono scegliere di fare il male. Ciò che Dio vuole per l'uomo è espressione del suo desiderio per l'uomo, ma allo stesso tempo Dio permette che l'uomo scelga anche di disubbidire. Questo è evidente, Dio ha creato l'uomo a sua immagine, ma l'uomo ha disubbidito a Dio. L'uomo è stato creato a immagine di Dio, con una volontà, con la possibilità di relazionarsi con Lui, ma l'uomo ha obbedito invece ad un'altra volontà, la propria, seguendo invece la tentazione, cadendo in tentazione e quindi allontanandosi da Dio. Allora, per alcuni, questa libertà dell'uomo è inconciliabile con il fatto che Dio abbia un piano preciso e conosca tutto ciò che avverrà nella nostra vita. Io invece riesco a convivere benissimo con questa apparente dicotomia. Penso che Dio conosca le conseguenze delle mie scelte, conosca tutti i futuri possibili e conosca il futuro che è determinato dalle mie attuali scelte. Ma dal mio punto di vista, dal mio sistema di riferimento, io faccio le mie scelte. Guardiamo un po' cosa accade nel mondo. C'è gente che muore di fame. La colpa è di Dio. Molti direbbero, perché Dio vuole che la gente muoia di fame? No, perché Dio ha dato all'uomo un'intelligenza, ha la possibilità di risolvere, di affrontare questo problema. Certamente l'uomo può sfamare i suoi simili, ma è conseguenza della volontà dell'uomo che non si sottomette a quella di Dio, il fatto che continua a esserci ingiustizia e ineguaglianza. In qualche modo Dio dimostra che le conseguenze del peccato portano problemi. È inutile prendersela con Lui. In fondo ce lo siamo cercati noi. Voi direte, ma le malattie non ce le siamo cercati noi. È vero, ma fanno parte delle conseguenze del peccato dei nostri progenitori. La morte è entrata nel mondo, le malattie sono entrate nel mondo e in qualche modo anche i disastri che succedono nel mondo non è che Dio ci goda a vederci soffrire, piuttosto sono occasioni che ci ricordano quanto siamo fragili, quanto abbiamo bisogno di relazionarci con Lui, perché tanto prima o poi tutti moriremo. Ma c'è un futuro in cui Lui ha previsto che noi possiamo di nuovo vivere in armonia con Lui per sempre. Ecco perché un credente non è sconvolto più di tanto da ciò che accade. Sa che qualunque cosa succeda, c'è un futuro. Ora, Gesù in questa preghiera ci dice di pregare «sia fatta la tua volontà». Allora, è evidente che questa richiesta va fatta seguendo lo stesso modello delle precedenti. Cioè, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Un fatalista potrebbe dire «ma tanto alla fine il regno di Dio verrà comunque, il nome di Dio sarà comunque santificato, la sua volontà sarà comunque fatta». Ma invece in questa preghiera si esprime un desiderio di santificare il nome di Dio, un desiderio di adoperarsi per la venuta del suo regno e quindi un desiderio di allineare la nostra volontà alla sua volontà. Passiamo quindi al secondo punto. La sua volontà o la mia? Allora, ci sono diversi esempi nella Bibbia in cui si vede che gli uomini possono anche non fare ciò che Dio vuole. Ad esempio in Esdra 10:11 leggiamo un'esortazione. «Ma ora confessate la vostra colpa al Signore, Dio dei vostri padri, e fate la sua volontà». Leggiamo poi in Luca 7:30. «Ma i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno respinto la volontà di Dio per loro». Dio esorta a fare la sua volontà e poi abbiamo letto che in alcuni casi degli uomini respingono la volontà di Dio per loro. Ora, quindi non è detto che la volontà di Dio, nel senso della cosa che Dio gradisce, sia quella che poi l'uomo sceglie. Quando diciamo «sia fatta la tua volontà», molti intendono quasi questa espressione con una certa rassegnazione. «Sia fatta la tua volontà», come dire «sono pronto ad accettare ciò che capita, anche se però in effetti non sarei tanto d'accordo». Ma questo è un concetto diverso. Dio non ci vuole rassegnati, ci vuole entusiasti della sua volontà. È questa la difficoltà. Quando preghiamo «sia fatta la sua volontà», esprimiamo il desiderio di allinearci alla volontà di Dio e di fare ciò che gli è gradito. Gesù dice in Marco al capitolo 3, versetto 35, «Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre». Per essere nella famiglia di Gesù dobbiamo quindi cercare la volontà di Dio. Se diciamo «sia fatta la sua volontà», ma poi non siamo molto interessati a fare ciò che vuole Dio, beh, allora siamo ipocriti. Come sempre, il Padre nostro presenta delle insidie. Se diciamo questa preghiera, dobbiamo poi curarci di non essere ipocriti. Se diciamo che vogliamo fare la volontà di Dio, dovremmo curarci di quale sia. Ma come posso conoscere le cose che piacciono a Dio? Leggiamo in Filippesi capitolo 1, versetto 9 a 11. «Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale». Leggendo la Bibbia, pregando, essendo in comunione con Dio, impariamo anche ad allinearci. In Prima Tessalonicesi 5:18 è scritto «In ogni cosa rendete grazie perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù per voi». In Prima Pietro 2:15 è scritto «Perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti». Rendere grazie, ringraziare il Signore per ogni cosa, fare il bene, questa è la volontà di Dio che possiamo conoscere. Molti pensano che sia difficile conoscere la volontà di Dio, ma credo che più siamo in comunione con Lui, cioè prima più ci relazioniamo con Lui e più nella nostra vita desidereremo le cose che Dio desidera. Perché? Perché quando siamo credenti c'è lo Spirito Santo che opera in noi e ci guida in questo. Fa parte del nostro cammino cristiano, lo si vede nella vita di Gesù. Nella vita di Gesù abbiamo di fronte un'immagine chiara della volontà dell'individuo e di quella di Dio che si allineano perfettamente. Poco prima di morire, Gesù pregò in questo modo, in Matteo capitolo 26, versetto 42. Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò dicendo «Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». E anche in Luca 22, 42, «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta». Gesù non era rassegnato. Gesù sapeva che dal punto di vista umano gli sarebbe costato molto, ma dal punto di vista divino era la cosa giusta da fare. Quando dice sia fatta la tua volontà, Gesù non è rassegnato, Gesù è entusiasta di fare la volontà del Padre. D'altra parte, la scelta di seguire il Padre avrebbe portato alla salvezza dell'umanità. Gesù quindi è entusiasta di fare la volontà del Padre. In questa preghiera Gesù non ci ha insegnato la rassegnazione, ci ha insegnato a cercare di fare la cosa giusta, quella che Dio vuole, quella che porta il risultato migliore nella nostra vita e nella vita degli altri. Dobbiamo quindi chiedere a Dio di insegnarci a fare la sua volontà. Andiamo quindi al terzo punto per concludere. Il brano che abbiamo detto, che abbiamo letto, dice: come in cielo, anche in terra. Ma cosa significa? Beh, nella Bibbia quando si parla di cielo ci si riferisce a molte cose. In alcuni casi ci si riferisce proprio al cielo come atmosfera, ma non è questo il caso. Ci si riferisce in questo caso al luogo dove Dio abita. Ma voi direte, ma Dio non è ovunque? Sì, ma ci sono diverse dimensioni. Nella nostra dimensione fisica, ad esempio, Dio è invisibile. Ma c'è una dimensione in cui Lui regna e in cui i Suoi angeli vedono la Sua faccia. Ecco, in quella dimensione la Sua volontà è perfetta, è allineata, perché lì non c'è peccato. C'è una parte del mondo spirituale in cui le cose non stanno così, perché ad esempio ci sono degli spiriti ribelli, nella Bibbia si parla anche di Satana, si parla di angeli che hanno peccato, ma qui quando si dice come in cielo si intende proprio alla presenza di Dio nel luogo più elevato. Ebbene, il desiderio che dovremmo avere è che qui in terra possiamo allinearci alla volontà di Dio in questo modo, proprio come alla presenza stessa del Signore fanno i suoi servitori. Ora guardate che questo è il progetto di Dio a lungo termine per l'uomo. Alla fine sarà così, perché il progetto di Dio è far scendere la realtà celeste e i valori celesti qui sulla terra. Ci sarà un giorno in cui ci saranno nuovi cieli e nuova terra, non ci sarà più il peccato, non ci sarà più la morte, come leggeremo tra un attimo. Come avverrà questo? Leggiamo in Apocalisse al capitolo 21, versetti 1 a 4. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Ecco, questo è il futuro che Dio vuole. Un giorno la nostra preghiera sarà realizzata perfettamente. Un giorno non ci saranno più problemi, non ci sarà più dolore, non ci sarà più morte. Le cose che stiamo passando adesso sono conseguenza di una scelta che l'uomo ha fatto molto tempo fa. Ma il desiderio di Dio è che tutti possiamo essere riconciliati con Lui e che già oggi cerchiamo il suo volto, che già oggi crediamo in Lui, affinché poi un giorno viviamo insieme per sempre in una terra rinnovata. Ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Se preghiamo sia fatta la tua volontà, se ricerchiamo la volontà di Dio, Egli si lascerà trovare da noi. Ci saranno cose nella nostra vita che accadranno indipendentemente dalla nostra volontà, cose che forse non ci piacciono, cose per le quali Dio non ci chiede un parere. Ci sono cose che non comprendiamo fino in fondo, ma possiamo comunque decidere di accettare la volontà di Dio anche in quei casi. E ho conosciuto credenti che hanno sempre affrontato le prove, anche quelle più difficili, con grande dignità, allineandosi alla volontà di Dio, sapendo che Dio aveva le sue ragioni per agire in un certo modo. Ma i credenti pensano sempre che ad ogni modo ciò che conta è la fine, è il futuro, quando non ci sarà più la morte, quando non ci sarà più dolore, e tutte queste cose saranno solo un lontano ricordo. Spero che da oggi, quando pregheremo sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, lo faremo con sincerità e desiderio di fare davvero la volontà di Dio nella nostra vita. Un caro saluto a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi, sono Maria Teresa e ci teniamo molto a raccontarvi qualche cosa. Mio marito e io facciamo attenzione ad esprimere apprezzamento l'uno per l'altro. Io non ricordo molti pasti durante i quali mio marito non abbia avuto un commento positivo sul cibo, e onestamente non è che sia la cuoca migliore del paese e non uso molto del mio tempo per stare in cucina. Però cerco che il cibo sia saporito e attraente quando lo porto in tavola, e un commento positivo sul sugo o su una certa verdura mi incoraggia e sprona a fare meglio. Lo stesso vale per gli incoraggiamenti miei verso mio marito. Con i figli, quando erano a casa, cercavo di ricordare di praticare la lode, notando quello che era fatto bene e ringraziando per ogni aiuto che mi veniva dato, anche se era già stato richiesto. A volte bastava una piccola nota appiccicata vicino al letto o allo specchio per dimostrare e esprimere la mia gratitudine e il mio apprezzamento. Gli educatori dicono che ci vorrebbero 10 incoraggiamenti e lodi per ogni sgridata. E io sono ultra d'accordo, anche se so di non averlo fatto. Gli incoraggiamenti fanno miracoli. Se solo lo capissero quei genitori che ti presentano un figlio dicendo: questo è un discolo, oppure questo non dà retta, oppure questo è uno svogliato che in un secondo non c'è. Se non facessero questi commenti, sono sicura che le loro famiglie sarebbero diverse. C'è una grossa differenza però fra la lode e l'adulazione. L'adulazione non è mai onesta. Accumula complimenti su persone che non li meritano e inventa qualità che non esistono. Per esempio, uno che adula dice a una ragazzina brutta che è bella e a un gracilino che è un fusto. La lode invece sottolinea cose vere. Sei stato un bravo bambino perché, e si dice perché. Sono fiero di te perché. Ho apprezzato ciò che hai detto al tuo amico perché era una cosa gentile, una cosa incoraggiante, una cosa utile. I genitori dovrebbero sempre cercare occasioni per lodare e incoraggiare i propri figli, fermandosi alla parte positiva e evitando quei famigerati ma e però che guastano ogni cosa e in cui troppi sono specializzati. Tipo, hai portato un bel voto, ma con la tua intelligenza potresti fare di più. Oppure, hai giocato bene a pallacanestro, però com'è che Fabio ci prende molto di più di te? Come mai? Chi non ha mai ricevuto molti complimenti nella vita farà fatica a farne ad altri. Ma come in tutti i mestieri, chi si applica diventa maestro. Perché non ci provate?

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Il fanciullo e il corvo, questa è la favola che ascolteremo oggi. Amici, benvenuti a questo appuntamento. Sentiamola subito assieme.
1: Il fanciullo e il corvo. A una madre che consultava l'oroscopo circa il destino del proprio figlio ancora in fasce, i responsi le profetizzarono che sarebbe stato ucciso da un corvo. Spaventata da questa profezia, la madre fece costruire una grandissima arca e vi pose dentro il figlio in modo che nessun corvo potesse ucciderlo. In determinate ore apriva l'arca per fornire al figlio il cibo necessario. Un giorno, mentre la madre si accingeva dopo aver aperto l'arca a richiuderla, rimettendovi sopra il coperchio, il bimbo si sporse imprudentemente fuorizio e il gancio dell'arca, colpendolo al capo, lo uccise. La favola insegna che non ci si può sottrarre al proprio destino.
0: Penso ci sarebbe davvero molto da dire a proposito di questo racconto. Ma fra tutte è senz'altro importante sottolineare l'avvertimento che ricorre più volte nella Bibbia, la parola di Dio. Ecco, leggiamolo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 18, verso 9. Quando sarai entrato nel paese che l'Eterno, il Dio tuo, ti dà, non imparerai a imitare le abominazioni delle nazioni che sono lì. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il figlio o la figlia per il fuoco, né chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante, perché chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno. E a motivo di queste abominazioni, l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu sarai integro verso l'Eterno, il Dio tuo, perché quelle nazioni, del cui paese tu vai a impossessarti, hanno dato ascolto a pronosticatori e agli indovini, ma quanto a te, l'Eterno, il tuo Dio, ha disposto altrimenti. Ecco questo quanto ci dice la parola di Dio. Può essere interessante verificare con un vocabolario tutte le varie sfumature delle pratiche descritte in questo brano. Comunque sia, è chiaramente espresso il pensiero di Dio a riguardo. In poche parole, Dio detesta, odia, disprezza tutto questo. Ecco, lo disprezza forse perché ha paura che gli uomini possano scoprire in qualche modo il futuro o chissà quale altra cosa nascosta. Ecco, no, sicuramente no. Dio condanna gli uomini che si rivolgono ad altri e non vanno a Lui, che è il Creatore, colui che vive in eterno. A parte il fatto marginale che la profezia della favola non si sia realizzata, dato che non è stato il corvo ad uccidere il bambino, è l'atteggiamento della madre che ci fa riflettere. Il male non risiede certo nella sua cura materna verso il figlio, ma nel cercare, rendendosi conto della fragilità umana, di proteggere il bimbo attraverso la conoscenza del futuro e quindi, di fronte alla minaccia incombente, di porvi rimedio ricorrendo alle proprie forze, quando la consultazione dell'oroscopo stesso dimostra la coscienza della sua debolezza. Ecco, se la morale di questa favola fa riferimento alla inevitabilità del proprio destino, che è più grande di noi, la parola di Dio si rivela molto più incoraggiante nei nostri confronti. Ci dice, è vero, che non è in potere dell'uomo dirigere i suoi passi, ma allo stesso tempo ci rivela l'Eterno come un padre d'amore, un padre che circonda i propri figli con una conoscenza perfetta, come si legge nel Salmo 139. Dice: «O Eterno, tu m'hai investigato e mi conosci, tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu intendi da lontano il mio pensiero». Tu scruti quando cammino e quando mi giaccio e conosci a fondo tutte le mie vie, perché la parola non è ancora sulla mia lingua che tu, o Eterno, già la conosci appieno. Tu mi stringi di dietro e davanti e mi metti la mano addosso. Una tale conoscenza è troppo meravigliosa per me, tanto alta che io non posso arrivarci. Ecco qui, amici, il problema è capovolto. Non è più importante per un cristiano conoscere il futuro, ma sapere di essere pienamente conosciuto.

da Dio, sapere che ogni particolare della nostra vita è sotto il controllo divino. Questo è ciò che veramente conta e che dà sicurezza all'uomo, non la conoscenza del futuro.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Da Confucio a Cristo.

continuiamo la narrazione della vita del signor Si, un credente cinese convertitosi a Gesù dopo aver vissuto per molti anni nell'idolatria e nella schiavitù della droga. Egli è ora un efficace testimone di Gesù in mezzo ai suoi conterranei, moltissimi dei quali abbracciano la fede in Cristo. Una delle lotte più dure da sopportare per i credenti cinesi è quella contro le potenze di Satana, presenti ovunque, soprattutto nelle pratiche spiritistiche, molto comuni a quell'epoca. Ma con le armi di Cristo si può sempre avere la meglio e tanti indemoniati possono così sperimentare una liberazione completa. Al di sopra di quello che chiedete o pensate. Sì, questa promessa si avvera certamente, ma non sempre nel modo in cui noi ce lo aspettiamo. La benedizione viene nella misura in cui è stato proprio lo Spirito Santo a ispirare la preghiera e viene attraverso vie che per noi sono talvolta dolorose. Siamo passati per il fuoco e per l'acqua, ma tu ci hai tratto fuori in un luogo di refrigerio, dal Salmo 66. La casa della missione di Hung Tung, affollata fino a pochi giorni prima di moltitudini gioiose, ora era silenziosa e semideserta. C'erano i pazienti del rifugio, il pastore Si e sua moglie, che avevano accettato dal signor Stanley Smith l'incarico di occuparsi della stazione missionaria, ma i missionari se n'erano andati e i loro posti apparivano tristemente vuoti. Sentendo il bisogno di una certa quiete per studiare, il che era impossibile da quelle parti, essi avevano deciso di passare l'estate alla capitale, presso un insegnante. Così, sì, era stato lasciato solo, come non lo era più stato da un anno, cioè da quando il signor Stanley Smith si era unito a lui. Fu allora che scoppiò la tempesta, e ci fu un cambiamento tanto improvviso da essere quasi incredibile, se non si fosse saputo qualcosa dell'insoddisfazione che già da mesi serpeggiava e stava preparando questo momento. Fu una crisi improvvisa e lunga, che sembrò dovesse spazzar via tutto il lavoro precedentemente fatto da Si. Ma alla fine il male fu vinto dal bene. Lontano dall'immaginare una cosa del genere, Si aveva iniziato questa nuova esperienza che sembrava meno stressante del lavoro degli anni precedenti. Invece di essere lontano, in qualche zona periferica del suo campo di influenza o nella sua casa indaffarata nel villaggio di Chang occidentale, egli era al centro del lavoro ed era quasi riposante dirigere le cose da lì. Il suo lavoro era molto utile perché egli si teneva in contatto con tutti i rifugi e aveva molto tempo a disposizione per pensare e pregare, lasciando ad un altro credente molti dei suoi doveri di prima. Ma questo stesso cambiamento, gradevole sotto molti aspetti, fece precipitare una crisi già in atto, esasperando l'invidia e la scontentezza che già erano in alcuni cuori. In parte ciò dipendeva dall'atteggiamento stesso di Si, in parte da circostanze del tutto estranee alla sua volontà. Il riconoscimento pubblico dei doni da lui ricevuti aveva suscitato qualche rancore tra alcuni dei suoi collaboratori. Finché lui era al loro stesso livello, erano contenti di seguirlo, ma quando egli fu posto in una posizione di preminenza, anche se si trattava solo di un cambiamento nominale, furono pieni di invidia. Prima o poi ci sarebbe stata una rottura, perché alcuni di questi uomini, non contenti di soddisfazioni spirituali, volevano anche guadagnare del denaro e avere un avanzamento personale. Il signor Si, da parte sua, peggiorò molto le cose con la sua mancanza di tatto e di umiltà. Egli parlava del cambiamento avvenuto nella sua vita come di una ricompensa per il lavoro svolto prima, e non ci volle molto tempo per Fan e gli altri concludere che Si si era montato la testa per il luogo confortevole in cui viveva senza pagare l'affitto e per la fiducia cieca che i missionari avevano riposto in lui. Lo giudicavano presuntuoso e attaccato alla potenza e divennero furibondi contro di lui. Ormai i loro cuori si erano allontanati dal Signore. Specialmente Fan aveva fatto grandi passi indietro nella sua vita spirituale. Come anziano egli aveva una influenza considerevole nella Chiesa e, assecondato dall'anziano Chang e da uno dei diaconi di Pingyang, riuscì ad organizzare un forte partito che radunava tutti gli ambiziosi e gli scontenti. Ingigantendo ogni vera o presunta colpa di Si, sparlarono di lui in tutta la zona, avvelenando la mente di molti che, lasciati a loro stessi, non si sarebbero mai mossi contro quell'uomo al quale dovevano tanto. Conoscendo bene ogni dettaglio del lavoro dei rifugi, progettarono di portar via il maggior numero possibile di uomini preparati per aprire dei rifugi per conto loro, in concorrenza a quelli di Si, nei quali le cose di carattere spirituale avrebbero avuto un'importanza secondaria. Vendendo le medicine del signor Si al di sotto del loro prezzo, speravano anche di riuscire a soppiantarlo sul terreno suo proprio.
Ci vuole del tempo per trovare un sufficiente capitale e per accumulare abbastanza amarezza da sentirsela di avviare il lavoro, ma ben presto le circostanze li aiutarono nel loro proposito. La partenza dei missionari, come abbiamo visto prima, diede l'occasione e lo stimolo necessari. Ormai Fan e i suoi seguaci sembravano decisi non solo a rovinare l'opera di Si e la sua reputazione tra quelli di fuori, ma a demolire anche la stima che i missionari avevano per lui e a rimuoverlo dalla sua posizione di preminenza nella Chiesa. Il piano era ben organizzato e culminò in un attacco aperto al rifugio di Hung Tung. Una folla adirata, condotta da Fan, Chang e l'altro diacono, si impossessò del luogo, sperando di spaventare Si, che era praticamente solo, e di prenderlo in loro potere. Le calunnie si abbatterono fitte su di lui. Fan, che era sempre stato un uomo dalle grandi passioni, ora appariva veramente incontrollabile. Brandendo la spada, urlava le sue accuse infamanti. «In passato ci sei stato vicino solo per raggiungere i tuoi fini. Ti sei servito di noi come di una scala per arrampicarti. Ci hai tenuti lontani dagli stranieri mentre tu te li sei fatti amici per guadagnarti i loro favori. E ora che hanno fatto di te un uomo importante, tu vuoi signoreggiare sopra di noi e privarci di tutto. Ma è venuto il momento di fare i conti. Pagaci per tutti i servizi che ti abbiamo reso nel passato, se no ti renderemo la vita impossibile». Il signor Si cercò di affrontare la tempesta con calma. Sapeva benissimo che la sua stessa vita era in pericolo. Non poteva scappare, né poteva sperare di farsi ascoltare. Era praticamente loro prigioniero, e Fan lo avrebbe ucciso se un uomo un po' più calmo non lo avesse tenuto stretto. La folla, vedendo che non c'era nulla da guadagnare a Hung Tung in assenza dei missionari, gli si gettò addosso e lo portò ad un rifugio, gridando «A Ping Yang! Vedremo che cosa ha da dire il sovrintendente straniero! Metteremo il caso nelle sue mani!» E tutti si incamminarono verso sud in direzione di Ping Yang e qualche ora più tardi giunsero alla casa della missione, accaldati e impolverati per il viaggio e più che mai eccitati. Il signor Bagnall, colto di sorpresa, non capiva che cosa stesse succedendo. Si trovò circondato da una folla di accusatori del signor Si, pronti a togliere la vita stessa al loro inerme prigioniero. Per quanto ci provasse, non riuscì a tranquillizzarli e per molto tempo non riuscì neanche a capire che cosa volessero. In mezzo a tutti questi strani fatti, la cosa che più lo impressionava e lo sconvolgeva era la perfetta calma e autocontrollo di Si.

questi capitoli, come ripeto sempre, 12, 13 e 14 sono dedicati all'uso corretto dei doni spirituali nell'assemblea. Abbiamo già detto che un dono può essere legittimo, ma può essere usato in maniera scorretta. E quindi Paolo, questo era il problema della Chiesa di Corinto, e quindi lui dedica molto spazio nel correggere loro su questo. Abbiamo già parlato della diversità dei doni, abbiamo parlato dell'amore, che è la base di ogni cosa. E ora nel capitolo 14 vedremo il rapporto tra due doni in particolare, le lingue e la profezia, anche se non parla solo di questo. Vi ricordo il contesto, lo ribadisco sempre, ma non lo dobbiamo dimenticare. Questa è una chiesa che usa tanto i doni, ma lo fa tanto anche in modo sbagliato, e qui perché sono molto disordinati, sono carnali e sono anche divisi. E questa loro divisione si manifestava anche nelle loro riunioni, anche nell'esercizio, paradossalmente, dei doni dello Spirito. Quindi, capitolo 14, procacciate l'amore e cercate ardentemente i doni spirituali. Ovviamente questa è la frase d'esordio che racchiude i precedenti due capitoli. Uno ha parlato dei doni spirituali e l'altro ha parlato dell'amore. Quindi procacciate l'amore e cercate ardentemente i doni spirituali. Dobbiamo avere quel sano equilibrio come credenti, come Chiesa. Non è che dobbiamo dire, sì, solo l'amore e nessun dono, oppure sì, solo i doni e niente amore. Dobbiamo cercare entrambi, perché l'amore è la base di tutto, ma anche i doni sono molto utili. A noi e alla Chiesa, ovviamente agli altri. Però continua, dice, procacciate l'amore, cercate attentamente i doni spirituali, ma soprattutto che profetizziate. Tutto il capitolo è dedicato alla superiorità della profezia sulle lingue. Quindi, soprattutto che profetizziate. Evidentemente non era quello che stavano facendo. Quando nella scrittura c'è un'enfasi particolare da parte di qualcuno, ma soprattutto questo, ma ricordatevi di questo, o non temere, eccetera. Quando nella scrittura c'è un'indicazione, evidentemente dall'altra parte c'è la necessità. Il Signore non è che parla tanto per parlare o a vuoto. Probabilmente c'era un largo uso delle lingue e poca profezia, e quindi Paolo dice dovrebbe essere in realtà esattamente il contrario. Ora, il punto fondamentale è che comprendiamo che si tratta di due doni molto diversi. Ora, io quello che dirò, chi mi conosce da tanto tempo sa che per tanto tempo non ho creduto e insegnato così, ma quello che dirò è appunto frutto di quello che vedo nella scrittura, quello che mi sembra chiaro e palese in questi versi che diremo, e poi giudicate voi. Versetto 2: chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo comprende, ma egli in spirito proferisce misteri. Chi profetizza invece parla agli uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio. Questo aspetto è centrale. Che cosa dice? Ci dice, ci definisce cosa significa parlare in lingue. Al di là della lingua che si parla, parlare in altra lingua significa parlare in spirito a Dio. Direttamente a Dio. È una comunicazione diretta tra il nostro spirito, guidato dallo Spirito Santo, e Dio. E la direzione è quella, da chi a chi, da noi a me a Dio. La direzione è dal basso verso l'alto. Dice, nessuno lo comprende. Lo scopo delle lingue non è essere comprese. Va bene, per questo sono incomprensibili, perché è una comunicazione spirituale. Se capita, ed è capitato certe volte, di riscontrare
o di riconoscere da parte di qualcuno un tipo di linguaggio, è capitato per esempio negli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, vi ricordate? Parlavano in altre lingue, le persone riconoscevano i loro propri linguaggi nativi. Ma è capitato, ci sono tante testimonianze in giro di persone che hanno assistito a un parlare in altre lingue e hanno riconosciuto una determinata lingua. Ma non è questo il punto. Anche se succede, il punto è che chi parla in lingue parla un linguaggio a sé e alla maggior parte delle persone presenti che è incomprensibile. E deve essere così perché sta parlando in spirito e sta parlando a Dio, non sta parlando agli uomini. E quindi il punto non è che deve essere compreso. Chi profetizza invece a chi parla? Parla alla Chiesa, cioè agli uomini. Quindi in questo caso è esattamente il contrario. C'è un messaggio da parte di Dio all'uomo. Quindi la direzione non è più dal basso verso l'alto, l'uomo che comunica con Dio, ma Dio che comunica con l'uomo. Quindi è al contrario, esattamente al contrario. E quindi tutti quelli che ascoltano comprendono quello che viene detto, perché viene riferito nella loro lingua. Quindi comprendono e ne ricevono un beneficio spirituale. In che termini? In termini di edificazione, in termini di esortazione e in termini di consolazione. Tu non puoi essere consolato da una parola se non capisci cosa sta dicendo. Non puoi essere edificato nel senso di crescere, maturare, se non comprendi un certo significato. Non puoi essere incoraggiato se non sai quello che sta dicendo. Invece queste sono le tre cose che il parlare di Dio, il messaggio di Dio vuole portare alla Chiesa: edificazione, esortazione, consolazione. Di nuovo, edificazione è tutto ciò che serve per la crescita di una persona spirituale, per la maturazione spirituale. Ovviamente noi studiando la parola cresciamo e siamo edificati, giusto? Ma ci sono certi messaggi che il Signore ci vuole comunicare, specifici, in un determinato momento, in un determinato contesto, che ci aiutano, magari proprio perché enfatizzano alcuni passaggi della Scrittura che in quel momento sono molto opportuni per noi. Poi c'è l'esortazione. Che cos'è l'esortazione? È l'incoraggiamento, è quello che fa un po' l'allenatore quando spinge i ragazzi: dai, forza, non te la faccio. Sì, ce la fa. È quello che fa un genitore quando il figlio: no, non imparerò mai, no, non puoi. E allora: sì, lo puoi fare, dai, dai, è nelle tue possibilità. Quello si chiama incoraggiamento, esortazione, e la parola profetica spesso serve per incoraggiare: dai, abbi fede, credi nel Signore, fai, inizia quella cosa, inizia quell'opera, parti. Oppure la consolazione, che sappiamo chiaramente cos'è, non lo devo spiegare. Quando una persona è abbattuta ha bisogno veramente di sentire il Signore vicino con una parola specifica, e quindi c'è un messaggio che ti tira su, ti aiuta, ti fortifica, perché in quel momento manchi un po' di quello. Quindi chi profetizza parla agli uomini da parte di Dio per questo triplice scopo. Quindi chi parla in altra lingua edifica chi? Se stesso, perché è edificante per colui che usa, perché in spirito sta comunicando a Dio, anche se non capisce niente. Ma chi profetizza edifica gli altri, la Chiesa. Quindi sono due doni che vengono ugualmente da Dio, ugualmente legittimi, ma che hanno un impatto molto diverso. Il primo è limitato a me stesso, perché io ne traggo beneficio, io che lo esercito. Il secondo è per tutti gli altri. Ne consegue che il primo, secondo quanto dice e dirà Paolo, è più per un uso privato e deve essere limitato in pubblico, come vedremo. Il secondo è più per un uso. Vediamo. Io vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetizzaste.
perché chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti, affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Questa superiorità, dice, chi parla, chi profetizza è superiore, questa superiorità deriva, no, abbiamo detto che sono tutte e due da Dio, quindi in che cosa sta questa superiorità? Deriva dal fatto che edifica più persone. Nel primo caso edificata una sola persona, cioè io, nel secondo caso sono edificati gli altri, molte più persone. E quindi chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue. Non stiamo parlando di un male e un bene, come vediamo spesso nei confronti che fa Paolo. Stiamo parlando di un bene e di un bene ancora superiore. Va bene? Se venissi, ma ora fratelli, versetto 6, se venissi a voi parlando in altre lingue, che vi gioverei se non vi parlassi per mezzo di rivelazione, o di conoscenza, o di profezia, o di insegnamento? Perfino le cose inanimate che emettono un suono, come il flauto e la cetra, se non danno suoni distinti, come si riconoscerà ciò che si suona con il flauto o con la cetra? Se infatti la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Così anche voi, se con la lingua non proferite un parlare intelligibile, come si comprenderà ciò che è detto? Sarebbe infatti come se voi parlaste all'aria. Vi sono nel mondo chissà quante specie di lingue e nessuna di esse è senza significato. Se dunque io non comprendo il significato della lingua, sarò come uno straniero per chi parla, e chi parla sarà uno straniero per me. Qui Paolo fa l'esempio suo personale per descrivere questa dinamica che ha appena detto. Se venissi a voi parlando in altre lingue, cioè io perché vengo da voi? Perché sono un apostolo, quindi vengo per parlarvi, insegnarvi, esortarvi nella parola di Dio, no? Ma se venissi parlando in altra lingua, in che cosa vi potrei essere d'aiuto? In nessun modo. Penso che il punto di tutti questi versetti che abbiamo letto è abbastanza chiaro. Qui si parla di comunicazione. Non c'è comunicazione se non c'è significato, senso, va bene? Tu puoi anche comunicare, tra lingue diverse, l'italiano e l'etiope. Qualcuno può comunicare in etiope e sta comunicando ragionalmente, ma io posso non comprendere perché non comprendo quella lingua. Quindi c'è una lingua che viene esercitata, ma non c'è un significato, per me almeno, giusto? Quindi il discorso di Paolo è questo. Ci sono strumenti musicali che emettono dei suoni e noi riconosciamo i loro suoni e diciamo: questo è un pianoforte, questa è una chitarra, questo è un sassofono, va bene? Perché emettono dei suoni distinti, noi li riconosciamo. Poi dice che a dei determinati suoni vengono associati anche dei significati. Fa l'esempio della tromba. L'esercito ha diversi suoni di tromba, uno per il riposo, uno per l'attacco, una per la ritirata. Se quello che suona la tromba se lo inventa ogni volta, no? Che lo suona a fare se non è un significato condiviso con tutti quanti? Se lui suona la carica e nessuno capisce che è la carica, chi caricherà? Solo lui. O se suona la ritirata e nessuno capisce che è la ritirata, anzi pensano che è la carica. A che cosa serve il segnale suono di tromba se non c'è un significato collegato a ciascun suono? E così funziona il linguaggio umano. Noi utilizziamo la testa, pensiamo, a determinate parole vengono associati dei significati e quindi ci comprendiamo l'uno con l'altro la maggior parte delle volte. Poi c'è chi ce la fa un po' meglio, chi ce la fa un po' peggio. Più o meno è così. Questo è quello che sta dicendo Paolo. C'è un significato dietro ogni lingua. Se io parlo in altra lingua, voi non comprendete quello che io sto dicendo, e neanche io lo comprendo. Quindi che giovamento ci può dare? Non solo non ci dà un giovamento. Dice, se dunque, versetto 11, io non comprendo il significato della lingua, sarò come uno straniero. Significa che una chiesa che esercita tutti quanti l'uso delle lingue non è una chiesa unita, perché nessuno capisce quello che dice l'altro.
e uno è uno straniero per l'altro, capisci? Non c'è unità in quella cosa, lo possiamo fare benissimo tutti quanti a casa nostra. E infatti questo sarà il punto di Paolo. Io sarò uno straniero per chi parla e chi parla sarà come uno straniero per me. Versetto 12. Così anche voi, poiché siete desiderosi di avere doni spirituali, cercate di abbondarne per voi stessi? No. Se dovete scegliere, dice Paolo, scegliete quelli, cercate quelli che sono per il bene di tutta la comunità. Cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Perciò, chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare. Notate, lo ribadisco, Paolo non vuole affatto scoraggiare i corinzi dal cercare i doni spirituali, ma vuole istruirli e guidarli per il meglio, va bene? Se parlate in lingue, ci deve essere qualcuno che interpreti. In questa maniera, e solo in questa maniera, tutti possono beneficiare di ciò che è stato detto in altra lingua. E chi deve pregare per l'interpretazione? Tutti. Chi ha parlato, perché lui ha parlato ma non sapeva cosa stava dicendo, e tutti gli altri che erano presenti. Qui dice, chi parla un'altra lingua preghi di poter interpretare, ovviamente, ma anche tutti gli altri possono pregare per avere l'interpretazione. Perché se io prego in altra lingua, il mio spirito ben prega, ma la mia mente rimane infruttuosa. Che si deve dunque fare? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con la mente. Canterò con lo spirito, ma canterò anche con la mente. Tuttavia, se tu lodi Dio con lo spirito, colui che occupa il posto del profano, come dirà Amen al tuo ringraziamento, poiché egli non comprende ciò che tu dici? Infatti tu rendi un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Io ringrazio il mio Dio perché parlo in altre lingue più di voi tutti, ma nell'assemblea preferisco dire 5 parole con la mia intelligenza per istruire anche gli altri, piuttosto che 10.000 parole in altra lingua. Fratelli, non siate bambini di senno, ma siate bambini in malizia e compiuti in senso. Ora approfondisce questo discorso delle lingue. Dice, se uno prega in altra lingua, il mio spirito prega. Se io prego in altra lingua, il mio spirito sta pregando, ma la mia mente non sta lavorando. Dice, rimane infruttuosa, inoperosa. Quindi vediamo come quando si parla in lingue, lo Spirito Santo guida il mio spirito a comunicare con Dio. E tutto questo avviene realmente, ma in spirito, senza la mia intelligenza, senza la mia comprensione. Non so neanche veramente di che cosa sto parlando. È il mio spirito che sa, conosce i miei pensieri, i miei bisogni e comunica con Dio direttamente attraverso lo Spirito Santo. Quindi non so cosa sto dicendo, però in qualche modo, perché il mio spirito è in comunione con Dio, è edificante per me, ma non lo è per gli altri, che invece hanno bisogno, più che uso la testa, l'intelletto. Ora, io dico sempre che spirito e ragione nella Bibbia non sono opposti, non sono in conflitto, spirito e ragione, ma che dobbiamo avere una razionalità spirituale, quella che in Romani Paolo chiama la mente dello... Noi possiamo avere, perché siamo nati di nuovo, perché lo Spirito Santo abita in noi, perché siamo in pieno dello Spirito, noi possiamo avere una mente controllata dallo Spirito, cioè una razionalità non carnale, ma spirituale. E così è meglio che quando sono in chiesa usi la mia intelligenza spirituale, la mia mente controllata dallo spirito, per il bene degli altri. E semmai ricerchi i doni che possono essere compresi dagli altri, come la profezia. Quindi lui dice chiaramente, io parlo lingue, molto. Probabilmente parlo lingue molto più di voi, ma quando sono in chiesa che cosa vuol dire? Significa che lui parla in lingue in privato, casa, nel parco, insomma, non nell'assemblea, mentre quando è nell'assemblea preferisce parlare
la lingua comune attraverso l'intelligenza. Notate i verbi che usa Paolo per spiegare cosa avviene quando uno parla in lingue. Ci avete fatto caso? In questi versetti che abbiamo letto ci sono molti indizi. Dice, prima di tutto, versetto 14, se io prego in altra lingua, il mio spirito prega. Quindi mentre io parlo in altre lingue, il mio spirito sta pregando a Dio. Poi, cos'altro? 16. Tuttavia se tu lodi o benedici Dio, quindi io posso lodare, benedire Dio nello spirito. Ancora, sempre versetto 16 dice, come dirà Amen al tuo ringraziamento se non comprende? Significa che in lingue io potrei ringraziare Dio. C'è anche il versetto 15, canterò con lo spirito. Hai visto? Canterò con lo spirito, ma canterò anche con la mente. Quindi io posso anche esprimere con una certa musicalità il mio parlare in lingua e sto cantando al Signore. Tutte queste cose, pregare, cantare, lodare, ringraziare, sono io, è il mio spirito che sta comunicando direttamente a Dio, innalzandolo, benedicendolo, magnificandolo, esaltando, ringraziandolo. Per questo sono edificato. Non perché penso a me stesso, ma perché sto esaltando Dio nella mia vita. È chiaro quindi che in nessuno di questi verbi si parla di un messaggio da parte di Dio all'uomo, bensì è sempre un parlare direttamente a Dio. Quando hanno parlato in Atti 2, in altre lingue, quelli delle varie nazionalità riconoscevano i loro linguaggi e di che cosa testimoniavano? Del fatto che stessero innalzando Dio, dicendo le grandi cose di Dio, stessero magnificando Dio in quelle lingue. Ovunque, dove si parla di lingue, dove non viene detto il contenuto, ma dove viene spiegato il contenuto, si parla di magnificare, di ringraziare, lodare il Signore. Quindi le lingue sono comunicazione da chi parla a Dio direttamente. Non c'è neanche un esempio del contrario. Dice, io ringrazio mio Dio perché parlo in lingue più di tutti voi, ma nell'assemblea, l'abbiamo già detto. Quindi Paolo usa tanto questo. Vi è mai capitato di sentire il bisogno di pregare, ma non sapere per cosa pregare? Oppure dopo che hai pregato sempre per le stesse cose, dici adesso sono un po' stanco di pregare, perché prego? E cerchi che il Signore ti guida nella preghiera, oppure nella lode. Ah, ma io vabbè, canto i cantici, però poi vorrei esprimere la mia lode in maniera più genuina, più sentita. Il dono delle lingue è qualcosa che aiuta in questo, perché oltrepassa la mente e le sue limitazioni ed è una diretta comunicazione con Dio e quindi è un dono molto edificante, altrimenti Paolo non direbbe che lo fa tanto e non direbbe che desidera che tutti parlassero in altre lingue, come ha appena detto. È un dono molto edificante, è molto utile per la preghiera personale, per la lode personale. Ma nell'assemblea dice preferisco. Che cosa vuol dire preferisco? Vuol dire che è lui che decide quale dono usare. Sceglie, decide quale, come, quando. Se dice preferisco significa che lui ha il controllo. Non è in alcun modo forzato o spinto dallo spirito al punto che non può controllare se stesso o frenare se stesso. Lui dice, io posso farlo in spirito, ma preferisco farlo in maniera che tutti quanti possano comprendere. Quindi usando la testa in maniera comprensibile e intelligibile. E poi dice, non siate bambini di senno. Che vuol dire? I bambini non sanno controllarsi, i bambini non sanno discernere le situazioni, i bambini non sanno e devono imparare a gestire anche le proprie capacità e le proprie potenzialità. E Paolo dice, non siate bambini rispetto ai doni spirituali, imparate come usarli in maniera matura, in maniera intelligente, in maniera che aiuti e sia non di inciampo, ma beneficio
per gli altri. Sta scritto nella legge: io parlerò a questo popolo in lingue straniere e con labbra straniere, ma neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. Pertanto le lingue sono un segno non per i credenti, ma per i non credenti, mentre la profezia non è per i non credenti, ma per i credenti. Ora, questi due versetti sono abbastanza difficili da spiegare, soprattutto alla luce di quello che dice subito dopo. Non vi confesso che ogni volta che devo spiegarli è un po' che cosa vuol dire. Le lingue sono un segno non per i credenti ma per i non credenti, mentre la profezia non è per i non credenti ma per i credenti. Perché subito dopo dice: se dunque quando tutta la Chiesa è riunita insieme tutti parlano in lingue ed entrano dei profani o dei non credenti, non diranno che voi siete fuori di senno? Ma se tutti profetizzano ed entra un non credente o un profano, egli è convinto da tutti e giudicato da tutti. Sembra che si stia contraddicendo. Ovviamente Paolo non è matto e neanche gli è sfuggito, perché lo sta dicendo subito dopo. Ci deve essere un significato. Prima di tutto partiamo dal versetto 21. Questa è una profezia di Isaia 28. Io parlerò a questo popolo in lingue straniere. Va bene? È una profezia in cui Dio anticipa a Israele che saranno deportati in un'altra nazione e che Dio parlerà tramite delle lingue straniere, degli stranieri. Ma quale sarà il risultato anche in questo caso? Ascolteranno o non ascolteranno? Non ascolteranno, ma neppure così mi ascolteranno. Questo sarebbe stato un segno non proprio positivo. La realizzazione di questa profezia loro l'avrebbero vissuta e allora si sarebbero accorti: oh, ci stanno parlando con lingue straniere, il Signore dice, non era un segno positivo, va bene, era un segno negativo, perché di che cosa parlava? Questa profezia parlava della loro incredulità, della loro ribellione. E che cosa c'entra questo con il nostro contesto? Secondo me, dice, se le lingue che non vengono interpretate, quindi le lingue incomprensibili, hanno una qualche utilità, le lingue non interpretate, se hanno una qualche utilità, l'hanno solo per testimoniare dell'incredulità di una persona. In particolare questo si applicherebbe ai giudei increduli dell'epoca di Paolo. Questo è le lingue come un segno per i non credenti. Mentre la profezia, per chi è? Per i credenti, per la Chiesa, per l'Assemblea. Qui non usa la parola segno, se ci avete fatto caso. Dice: pertanto le lingue sono un segno non per i credenti, ma per i non credenti. Mentre la profezia non è per i non credenti, ma per i credenti. Qui, parlando della profezia, non usa la parola segno.

può essere anche utile, anche se non è lo scopo principale, può anche essere utile per convincere il non credente. Infatti, se quando tutta la Chiesa è riunita insieme, tutti parlano un'altra lingua, un'altra persona dice: ma siete pazzi, e quindi non è una cosa positiva, viene allontanato. Ma se tutti profetizzano, che cosa sta dicendo qui? Che attraverso la profezia Dio può parlare della persona, di fatti o circostanze che solo lui conosce, o del suo cuore, dice, c'è una rivelazione, i segreti del suo cuore vengono palesati mentre le persone profetizzano. Quindi Dio dà a questi credenti che usano la profezia, può dare dei segreti di questo non credente che si trova magari per la prima volta in chiesa, e lui si renderà conto che Dio lo conosce, sa veramente cosa sta provando, cosa sta pensando, e questo lo può far arrivare a pentirsi, ad adorare Dio e a riconoscere che Dio è veramente fra di voi. Quindi questo è un altro scopo della profezia, abbiamo detto esortazione, consolazione e edificazione, ma ci può essere anche quest'altro scopo, che è la rivelazione del cuore di una determinata persona, per questo scopo qui. Quindi sarebbe non per i credenti, in questo caso sarebbe per i non credenti, a scopo, diciamo tra virgolette, evangelistico. Che conviene dunque fare, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi chi un salmo, chi un insegnamento, chi un parlare in altra lingua, chi una rivelazione, chi un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Qui non sta dicendo che deve essere sempre e necessariamente così, va bene? Non sta dicendo che questo è il modello della riunione cristiana, cioè che in tutte le riunioni tutti devono venire, chi con un salmo, chi con un cantico, chi con un parlare in altra lingua, chi con una profezia, chi con un insegnamento, eccetera. Sta semplicemente dicendo che questo era quello che avveniva a Corinto, ma in maniera disordinata, va bene? Perché dico questo? Perché ci sono, secondo me, delle condizioni e dei momenti in cui è possibile dare spazio a più per esercitare i propri doni, ma ci sono altri momenti, altre opportunità, grazie, in cui non è possibile. Se la Chiesa è grande, se la Chiesa è piccola, se è un incontro dove ci sono prevalentemente credenti, se è un incontro di evangelizzazione, ognuno di noi e ogni riunione dovrebbe essere usata in maniera opportuna, e anche quindi lo spazio che si dà alle varie persone di esercitare i loro doni dovrebbe essere relativo a quella riunione. Ad esempio, noi il venerdì sera non diamo tanto spazio ai doni, neanche la domenica mattina, mentre l'afterglow è una buona occasione in cui diamo tanto spazio, anzi tutto lo spazio della riunione. Quindi ogni chiesa, ogni realtà, ogni gruppo potrebbe dare cose, dare spazi diversi a seconda di un taglio particolare. Ovviamente, se facciamo un'evangelizzazione in piazza, non diciamo adesso chi vuole parlare in altre lingue, chi vuole... cerchiamo di farla in un'altra maniera. Dipende ovviamente dall'enfasi che si vuole dare a una determinata riunione. Ribadisco questo perché ci sono alcune persone che dicono: vedi, questo è il modello della riunione, tutte le riunioni dovrebbero essere così. Siamo in 10, uno deve portare un salmo, uno un insegnamento, uno deve parlare in lingue, uno una rivelazione, uno un'interpretazione, ognuno deve fare qualcosa. No, questo poteva essere la realtà di Corinto, ma Paolo non sta dicendo fate bene a fare così, anzi cercherà di mettere ordine a questo. E comunque, al di là di questo, non siamo obbligati a esercitare i nostri doni solo durante una riunione. Possiamo fare prendendo un caffè insieme, possiamo farlo cenando insieme, possiamo farlo al telefono, possiamo farlo scrivendo un'email. Siete d'accordo? Se il Signore mi dà una rivelazione, una parola per te, non è che io devo aspettare che arriviamo in chiesa per dirti, ti posso telefonare, sento la parte del Signore questa cosa. E dobbiamo stare attenti e approfittare di più delle occasioni che abbiamo per stare insieme, perché non è che quando stiamo al culto siamo chiesa e in tutte le altre occasioni non siamo più chiesa. Ma ecco le istruzioni specifiche per Corinto. Se uno parla in altra lingua, si faccia questo da due o tre al più, e l'uno

dopo l'altro e uno interpreti. Ma se non vi è chi interpreti, taccia nella chiesa chi parla in altra lingua, ma parli a se stesso a Dio e a Dio. Quindi il parlare in altre lingue può essere fatto, sta dicendo Paolo, ma da quante persone? Due, al massimo tre, due al massimo tre, non contemporaneamente, perché dice uno dopo l'altro, e solo quando c'è chi interpreti. Quindi il primo parte e parla in altre lingue, si aspetta l'interpretazione. Se non c'è interpretazione, tutti pregano per avere interpretazione, e se ancora non c'è interpretazione, non è che un altro parte in altre lingue, e un altro parte in altre. Basta. Se non c'è chi interpreta, basta, finito le lingue, finisce a uno. Se c'è invece chi interpreta, può esserci un altro messaggio in lingua e un terzo, perché c'è una risposta, capite? Poi, e comunque, se non c'è chi interpreta, bisogna che chi parla in lingue non lo faccia più e può continuare a farlo in privato, nel suo cuore, parli lui direttamente a Dio. Poi dice, parlino due o tre profeti, anche qui si limita a due o tre e gli altri giudicano. Ma se è rivelato qualcosa ad uno che è seduto, taccia il precedente. Tutti infatti ad uno potete profetizzare affinché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. Significa che di nuovo possono parlare due o tre profeti uno dopo l'altro con ordine. Aspetta che l'altro finisce e poi inizi tu, eventualmente. E però se l'altro inizia, poi tu basta, taci, con ordine. Perché gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. Questo è un versetto chiaro. Chi esercita il dono, come stiamo dicendo da un bel po', ha il controllo del dono e ha il controllo di sé. Notate che nel parlare delle lingue o della profezia non dice come vengono date, se bisogna alzare la mano e poi parlare, se ci si deve mettere in fila perché deve essere uno per uno, se bisogna andare avanti o farlo dal posto, se bisogna gridarlo o dirlo a voce normale. Se fosse stato importante avrebbe detto come bisognava farlo, no? Tutte queste cose, a mio avviso, dipendono da chiesa a chiesa. E noi dobbiamo essere aperti ai vari modi in cui questo può realizzarsi. Non è il modo o la forma, ma il contenuto che è importante. Secondo me dovrebbero essere portati con molta naturalezza e molta tranquillità, senza troppa enfasi, senza esagerare. Quello che invece non è accettabile, e qui Paolo lo dice chiaramente, è l'attitudine: non posso controllarmi, non posso fermarmi, devo spararlo adesso. Perché Paolo sta dicendo esattamente il contrario. Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. Perché? Perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. E così si fa in tutte le chiese dei santi. L'ordine e la pace di Dio sono intessuti in tutta la creazione parla di ordine, di equilibrio, di pace, ovviamente pace un po' di meno perché c'è stata la corruzione dell'uomo, adesso c'è tanta guerra tra gli uomini anche nella creazione, però guardate l'ordine delle varie leggi, la natura, tutto parla di ordine, Dio è un Dio di ordine, non di confusione, di pace. Tacciano le vostre donne nelle chiese perché non è loro permesso di parlare, ma devono essere sottomesse come dice anche la legge. E se vogliono imparare qualche cosa, interroghino i propri mariti a casa perché è vergognoso per le donne parlare in chiesa. Questo è l'altro versetto che avrei preferito che non ci fosse. Cosa significa? Di tutte le interpretazioni sono varie che si possono dare a questo passo. C'è chi lo interpreta come un divieto per la donna di insegnare la parola, e secondo me è plausibile. C'è chi invece lo interpreta come il divieto per le donne di mettersi a chiacchierare durante la riunione, durante l'insegnamento. C'è chi spiega
che culturalmente nella chiesa, perché venivano dalla sinagoga e gli uomini si mettevano da una parte e le donne dall'altra, e capitava che quando le donne non capivano qualcosa si mettessero a chiacchierare tra di loro, addirittura gridassero agli uomini dall'altra parte: che ha detto? Che vuol dire? Che significa? Amore, hai capito? E c'era questo macello, le donne parlavano ed era una cosa vergognosa. E quindi potrebbe essere il riferimento a questa cosa che succedeva solo a Corinto, e Paolo è costretto a sgridarli ancora una volta e dire: non lo fate durante l'unione, se non avete capito qualcosa interrogate i vostri mariti a casa. Qui sta parlando di parlare, non sta parlando di insegnare specificamente, sarebbe un po' più sul parlare. Quindi è possibile anche questa seconda interpretazione. Scegliete voi. Sicuramente non significa che non possono pregare o esercitare i doni, perché Paolo in Prima Corinzi 11 ha detto che la donna lo può fare. Vi ricordate il discorso del velo, quando dice una donna che prega o profetizza senza essere coperta? Quindi non sta parlando del pregare o dell'esercitare i doni per una donna, che sarebbe vietato nella Chiesa. Se poi volete la mia posizione circa le donne che insegnano, la mia opinione è che una donna possa insegnare in un'assemblea alle altre donne, ai bambini, a altre persone su cui può avere autorità, ma non dovrebbe insegnare dove ci sono anche gli uomini, perché ciò significherebbe esercitare autorità sull'uomo. E sicuramente non credo che una donna possa essere pastore di una comunità, nel senso di: è la parola di Dio proceduta da voi o è essa pervenuta a voi soli? Se uno si stima essere profeta o spirituale, riconosca le cose che vi scrivo, sono comandamenti del Signore. E se uno lo vuole ignorare, lo ignori. Perciò, fratelli miei, cercate ardentemente il profetizzare e non impedite il parlare in altre lingue, ma ogni cosa sia fatta con decoro, con ordine. Quindi tre cose per riepilogare tutto il discorso: più profezia, meno lingue, però senza vietare le lingue, non ci deve essere la caccia, oh, hai parlato di lingue, più profezia, meno lingue, e tutto nel proprio ordine. Ordine, no confusione, decoro, no macello.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

Cari ascoltatori e ascoltatrici, ricevete un sincero saluto cristiano da parte di Radio Evangelo Risponde. È con vero piacere che accogliamo le vostre richieste di chiarimenti e ci auguriamo di essere abbastanza capaci ed esaurienti da risolvere i vostri quesiti e lasciarvi pienamente soddisfatti. Più di un ascoltatore lamenta di non riuscire a capire il Vecchio Testamento. Quindi su questo parleremo in tutto il corso della presente trasmissione. In pratica si vuol dire che mentre il Nuovo Testamento è accessibile e comprensibile, il Vecchio Testamento è meno accessibile e meno comprensibile. Questa impressione è piuttosto generalizzata. Non sono soltanto alcuni dei nostri ascoltatori ad affermarlo, ma anche alcune persone che abbiamo avuto l'opportunità di incontrare e con le quali ci siamo intrattenuti in conversazione intorno alla Sacra Scrittura, le quali appunto affermano più o meno la stessa cosa. Qual è il motivo di questa difficoltà? Io credo personalmente che non ci sia alcun fondato motivo che ci fa giudicare difficile la lettura del Vecchio Testamento. La Bibbia è il messaggio di Dio agli uomini. Quando diciamo la Bibbia intendiamo parlare del Vecchio quanto del Nuovo Testamento. Entrambi sono importanti, anche se il Vangelo si parla più profondamente della salvezza e della grazia che ci è stata rivelata attraverso Cristo Gesù il Salvatore. Orbene, se la Bibbia, l'intera Bibbia, è il messaggio di Dio agli uomini, è assurdo pensare che Dio abbia parlato per non farsi intendere o per non farsi capire. Evidentemente la difficoltà sta in noi più che in questo meraviglioso sacro libro che Dio ha voluto lasciarci per la nostra salvezza e per la nostra santificazione. Ora, quale potrebbe essere la linea da seguire per ottenere dalla lettura del Vecchio Testamento quei risultati che vorremmo ottenere, cioè il massimo della comprensione e la capacità di afferrarne il messaggio? Prima di tutto dobbiamo leggerlo e rileggerlo con assiduità. Non possiamo pensare di impadronirci del Vecchio Testamento al primo impatto che abbiamo con questa meravigliosa parte della parola di Dio. È così in tutte le cose. Un esame superficiale delle cose non ci porta mai alla loro vera conoscenza, mentre un esame approfondito di ciò che vogliamo conoscere ci fa conseguire i risultati desiderati. Se noi leggiamo solo di tanto in tanto questa porzione della Bibbia, la soddisfazione sarà poca, i risultati saranno scarsi e si consoliderà in noi il convincimento che tutto sommato non varrà neppure la pena di continuare a leggere. Nessuno può pretendere di capire tutto e subito. Bisogna leggere e rileggere finché non penetriamo nel linguaggio del Vecchio Testamento. Vedremo allora che le cose che non abbiamo compreso la prima volta che abbiamo letto, intendiamo, le comprenderemo la seconda. Cioè, le difficoltà saranno sempre meno ardue quanto più andremo avanti nella lettura. Una lettura poi che non deve essere tal quale la lettura di un libro di studio o di un testo di storia o di letteratura. La Bibbia, abbiamo detto, e dobbiamo esserne convinti, è il messaggio di Dio agli uomini e come tale deve essere letto. Deve essere letto, cioè, con interesse e con amore. Quando c'è questo interesse e questo amore, allora ci accorgeremo con vera sorpresa che il Vecchio Testamento si aprirà davanti a noi e cominceremo ad assaporarne tutta la bellezza. Voglio a questo punto ricordare una esperienza personale. Quando il Signore mi convertì all'Evangelo, ebbi subito uno smisurato desiderio di accostarmi alla parola di Dio e mi ricordo perfettamente che il mio interesse per il Vecchio Testamento era quasi maggiore che per il Nuovo Testamento. Passavo letteralmente delle ore a leggere e ricevevo da questa lettura delle emozioni fortissime
e mi ritrovavo molto spesso a piangere su quelle pagine preziose e meravigliose, specialmente sulle pagine dei profeti, dove in maniera tutta particolare vedevo descritto l'amore di Dio per me. È un'esperienza personale, d'accordo, ma da questa risulta abbastanza chiaramente che se non ci anima un vero interesse e un sincero amore anche per il Vecchio Testamento, non riusciremo a goderne la lettura o a comprenderne il significato. C'è da aggiungere anche un'altra cosa importante. L'autore della Bibbia è Dio. Ebbene, Dio stesso che l'ha scritta ci darà intelligenza per comprenderla se ci accostiamo ad essa con un cuore sincero e consapevoli della nostra pochezza. Questo è avvenuto in un numero straordinario di casi. E nel Vangelo di San Luca è scritto al capitolo 24, al verso 45, che Gesù aprì loro la mente, cioè la mente dei discepoli, per intendere le scritture, cioè tutte le profezie del Vecchio Testamento che lo riguardavano. Sì, cari ascoltatori, se il nostro cuore è aperto e il nostro desiderio è vivo, lo Spirito di Dio aprirà le nostre menti per intendere quello che la Scrittura vuol dirci. Ora, malgrado tutto, alcuni punti del Vecchio Testamento rimarranno comunque difficili. Ci sono difficoltà che restano tali anche per i cosiddetti addetti ai lavori, cioè per quelli che sono più esperti nella conoscenza della parola di Dio. E perciò che vogliamo ricordare quanto detto nel libro del Deuteronomio, cioè Dio dice espressamente: le cose rivelate sono per te e per i tuoi figliuoli, mentre le cose che non sono rivelate sono per il Signore e Dio tuo. Ma queste sono la parte più esigua della parola del Vecchio Testamento, mentre tutto il rimanente è di edificazione, cioè di consolazione e di ammaestramento, come dice ancora l'Apostolo San Paolo. Ogni scrittura è ispirata da Dio, utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Prima di concludere con alcune considerazioni generali sul Vecchio Testamento, vorrei pregare la regia di mandare in onda uno stacco musicale.

Riprendiamo il discorso interrotto dalla pausa musicale. Il soggetto è lo stesso della prima parte, cioè difficoltà nella lettura del Vecchio Testamento. Innanzitutto vogliamo in breve parlare del contenuto dei 39 libri appunto del Vecchio Testamento. Questo è indubbiamente la storia di un popolo che Dio si è scelto e con il quale ha stretto un'alleanza, al quale ha dato una legge e attraverso il quale vuole svolgere il suo meraviglioso piano di salvezza e dal cui seno ha stabilito debba nascere il Salvatore Gesù Cristo, promesso subito dopo la caduta di Adamo. Questo popolo uscirà dai lombi di Abramo, cioè Abramo ne sarà il padre, diverrà anche molto numeroso. Dopo molte vicende Dio lo libererà dalla schiavitù di Egitto e gli consegnerà per mezzo di Mosè la sua legge, legge che dovrà rispettare se vorrà essere e rimanere il popolo di Dio. Ma questo popolo si rivelerà un popolo di collo duro e ricalcitrante alla volontà di Dio, per cui Dio manderà loro dei profeti per richiamarlo al rispetto del patto e all'osservanza della legge. I risultati ottenuti dai profeti saranno scarsi, perciò Dio mostrerà loro la sua severità e li punirà per mano dei suoi stessi nemici fino a che non conosceranno la cattività, cioè la prigionia, e saranno sradicati dal loro paese. In questo loro paese torneranno e vivranno nell'aspettazione del Cristo. Questa è in breve la trama del Vecchio Testamento ed è bene averne una conoscenza per grandi linee per poter inserire in questa visione generale il particolare capitolo o la particolare vicenda storica che noi leggiamo. Se ci accostiamo alla sua lettura senza sapere questi elementi generali, ci sarà più difficile comprendere. Comunque potrebbe essere utile trascurare nel primo momento la lettura, per esempio, del Levitico, dei Numeri, del Deuteronomio, che sono il terzo, il quarto e il quinto libro del Vecchio Testamento e che contengono essenzialmente la legge di Mosè, la legge cerimoniale e morale, e dove vengono dettate tutte le varie norme per il sacrificio e i riti del culto ebraico. Questa parte si potrà leggere in un secondo tempo, quando ormai ci siamo familiarizzati con la lettura del Vecchio Testamento. Quello che consigliamo ai nostri ascoltatori di leggere subito sono invece i Salmi. I Salmi sono inni scritti da pii israeliti. Essi sgorgono dalle sorgenti profonde del cuore che vive in comunione con Dio. Sono di grande edificazione per chi legge, perché sono frutto di esperienze vissute dai loro autori nel cammino che hanno fatto con Dio. Tutti i più diversi sentimenti dell'uomo sono espressi nei Salmi, cioè il ringraziamento, la lode, il pentimento, il dolore, la speranza, come pure la gioia. Non solo non c'è nessuna difficoltà a comprendere il linguaggio dei Salmi, ma c'è grande utilità spirituale nel conoscerli. C'è poi la parte storica del Vecchio Testamento, anzi la maggior parte di esso è storia, quella storia di cui abbiamo fatto cenno molto in breve e che leggendo conosceremo nei più piccoli particolari. Anche qui non incontreremo alcuna difficoltà speciale, dopo che ci siamo familiarizzati e riusciremo a collegare i fatti tra di loro. È una storia meravigliosa sia nel suo assieme che nei suoi particolari. Pensiamo per un momento alla straordinaria vicenda di Giuseppe, figlio di Giacobbe. Qualcuno, per usare un'iperbole, ha detto che se nella Bibbia non fosse contenuta questa storia non varrebbe questo libro appunto neppure un soldo. In ultimo troviamo i profeti. I loro scritti riservano qualche difficoltà rispetto agli altri scritti del Vecchio Testamento, ma la parte più ampia della profezia del Vecchio Testamento è comprensibile per chi vuol coglierne una immediata edificazione per la propria anima. Dio, attraverso i profeti, reclama l'amore del suo popolo e, come abbiamo accennato, l'osservanza al patto e all'alleanza.
attraverso di essi da direttive che sono valide ed attuali anche per noi oggi, e prepara attraverso le loro parole le genti all'avvenuta del Cristo, l'unto, che redimerà il popolo dai suoi peccati. Questo è il Vecchio Testamento in grandi linee. Non dobbiamo avere alcun preconcetto nell'accostarci alla sua lettura, anche e soprattutto perché riusciremo ad apprezzare completamente il Nuovo Testamento solo quando conosceremo bene il Vecchio Testamento. Siamo giunti alla conclusione di questa trasmissione. Ricevete ora un saluto cristiano da parte nostra. Il Signore vi benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Il re sulla croce. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 19, versi 17 a 22. Presero dunque Gesù, ed egli, portando la sua croce, giunse al luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero, assieme ad altri due, uno di qua, l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce. V'era scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città e l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi dei sacerdoti dei giudei dicevano a Pilato: non lasciare scritto il re dei giudei, ma che egli ha detto io sono il re dei giudei. Pilato rispose: quello che ho scritto, ho scritto. Gesù era stato costretto a portare la sua croce fino al Golgota e poi era stato crocifisso tra due malfattori, proprio come se egli stesso fosse un malfattore. Era giunto il momento in cui le profezie stavano per compiersi. L'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo, come aveva già compreso Giovanni Battista in Giovanni 1,29, stava per essere sacrificato. Gesù aveva annunciato tempo prima il modo in cui sarebbe morto, innalzato su una croce, Giovanni 8,28 e Giovanni 12,34. Come Giovanni aveva già scritto in Giovanni 3,14-16, e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Era proprio ciò che stava avvenendo. In Numeri 21, Dio aveva punito gli israeliti attraverso serpenti velenosi che avevano morso e ucciso molti di loro. Poi aveva ordinato che Mosè preparasse e mettesse su un'asta un serpente velenoso di bronzo. Chiunque in seguito al morso avesse guardato il serpente di bronzo sarebbe restato in vita. Allo stesso modo Gesù veniva innalzato sulla croce affinché chiunque avesse guardato verso di lui, credendo in lui e nella sua opera per l'umanità, avrebbe avuto vita eterna. Ma mentre Gesù veniva innalzato sulla croce, Pilato e i capi dei sacerdoti continuavano nel loro confronto politico. Era costume che venisse preparata un'iscrizione sulla quale si scriveva la motivazione per cui il condannato a morte subiva quella sorte. Pilato però aveva detto di non aver trovato nessuna colpa in Gesù, quindi cosa poteva far scrivere? Pilato decise quindi di prendersi gioco dei giudei, scrivendo proprio la motivazione per cui essi glielo avevano consegnato, come se fosse una minaccia verso Cesare. Egli veniva quindi condannato come Gesù il Nazareno, il re dei giudei. E Pilato fece in modo che l'iscrizione potesse essere letta dal maggior numero di persone, facendola scrivere in ebraico, latino e greco. I capi dei sacerdoti ovviamente non gradirono tale iscrizione. Per loro era davvero offensivo che si affermasse che il re dei giudei potesse venire dalla Galilea e in particolare da Nazaret, come avevano già osservato in Giovanni 7:41-52. Inoltre essi lo avevano rifiutato, non lo consideravano loro re, come lui aveva detto, ma lo consideravano un impostore. Il loro re non sarebbe mai finito sulla croce, come invece Pilato stava implicitamente dichiarando. Pilato rispose affermando la sua autorità: quello che ho scritto, ho scritto. Anche in questo dettaglio possiamo vedere che al di sopra degli uomini, dei loro pensieri, agisce Dio nella sua sovranità. La discussione tra Pilato e i capi dei sacerdoti aveva un forte valore politico per entrambe le parti, ma ciò che Pilato e quei capi dei sacerdoti non sapevano era che quella scritta non poteva essere più vera di così. Essi non si rendevano conto di ciò che stavano facendo. Davvero quel giorno su quella croce essi avevano messo Gesù di Nazaret, il re dei giudei. Colui che stavano crocifiggendo era davvero il re dei re, il signore dei signori, come leggiamo poi in Apocalisse 19:16. Ma essi erano preoccupati solo dei loro giochi di potere. Che Dio guidi ognuno di noi a riconoscere che era davvero il re dei giudei, il Messia promesso ad Israele, quello che avevano crocifisso quel giorno. Che Dio ci guidi a riconoscere che al di là delle motivazioni umane che avevano decretato la condanna di Gesù, la sua morte sulla croce stava avvenendo perché il re dei re ha scelto di dare la sua vita anche per me e per te.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata della nostra serie di studi dedicata al Vangelo di Marco. Oggi desidero iniziare lo studio facendo notare che il nostro principale compito, se siamo cristiani, e consentitemi di precisare, se siamo cristiani non di nome ma realmente convertiti a Cristo, ebbene in questo caso il nostro principale compito come credenti è di predicare il Vangelo della salvezza, senza perderci in inutili e sterili polemiche, soprattutto se queste polemiche sono fini a se stesse. Ora, nel capitolo 1 del Vangelo di Marco abbiamo visto che Gesù ha operato dei miracoli e a seguito di uno di quei miracoli il Signore Gesù fu ostacolato nella prosecuzione del suo ministero, poiché tante persone andarono da lui per essere guariti e Gesù, per poter proseguire nello svolgimento del suo ministero, se ne dovette andare da Capernaum per un po' di tempo, per poi tornarvi successivamente. Quando Gesù tornò, si sparse rapidamente la notizia che egli stava in casa, o meglio, nella casa, come si dovrebbe tradurre più esattamente. L'articolo greco, infatti, è in realtà un aggettivo e come tale viene declinato. In questo passo, Marco capitolo 2 versetto 1, l'articolo modifica la parola casa, lasciandoci chiaramente intendere che si trattava di una ben determinata casa. Sorge allora la domanda: quale casa è menzionata nel primo capitolo di questo Vangelo? Nel primo capitolo ci viene detto che, dopo essere stato la mattina nella sinagoga, Gesù entrò nella casa di Simone e Andrea. Questo ci porta a credere che quando quegli uomini cominciarono a scoperchiare il tetto, e fra poco vedremo questo fatto, quegli uomini stavano scoperchiando il tetto della casa di Simon Pietro. Ed è difficile immaginare che un tipo come Simon Pietro se ne sia stato lì tranquillo lasciandoli fare. Sarebbe stato capace perfino magari di far intervenire la polizia. In ogni caso, si sparse ben presto la notizia che Gesù era tornato a Capernaum e che stava a casa di Simon Pietro. E leggo in Marco, adesso capitolo 2, versetto 2, si radunò tanta gente che neppure lo spazio dinanzi alla casa, dinanzi alla porta della casa, poteva contenere tutta quella gente. E Gesù annunziava loro la parola.

Il ministero del Signore Gesù consisteva nel predicare la parola di Dio e penso che oggi dovremmo proprio mettere l'accento su questo fatto. Dobbiamo cioè mettere l'accento sulla parola di Dio, sulla validità, sulla inerranza della parola di Dio, cioè che la Bibbia non contiene errori. E dovremmo poi pregare continuamente dentro di noi, dicendo qualcosa del genere: Dio mio, fa che io abbia sempre più fiducia nella tua parola. Io vedo infatti ciò che la parola di Dio sta operando nel cuore e nella vita di tante persone, e conosco bene, mi rendo conto anche di come la parola di Dio sta operando nella mia vita. È per questo che dovrei avere più fiducia nella Bibbia, nella parola di Dio, più di quanta ne abbia fino ad ora. A volte è possibile essere presi da dubbi circa l'influenza che la parola di Dio possa avere su altre persone, ma dobbiamo tenere ben presente che si tratta della parola di Dio e la parola del Signore non tornerà a Dio a vuoto, senza avere compiuto quello che Dio desidera. Ora però

la nostra attenzione a questo punto si sposta su un altro gruppo di persone, esattamente 5 uomini. Stanno venendo lungo la polverosa strada di Capernaum, come ci dicono i versetti 3 e 4 di Marco capitolo 2. Vennero a Gesù alcuni uomini che portavano un paralitico, lo portavano in 4, e non potendolo far giungere fino a Gesù a causa della gente, scoprirono il tetto della dalla parte dove stava Gesù e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio sul quale quel paralitico stava. Quindi uno dei 5 uomini, abbiamo visto, è un paralitico che certamente non sarebbe mai potuto arrivare da Gesù con le sue gambe. Gli altri 4 se ne stanno ognuno a un angolo del lettuccio o della barella. Non possono entrare nella casa a causa di tutta la gente che sta intorno alla porta e alle finestre. Prendono allora un'audace decisione. Avrebbero calato il paralitico dal tetto nella casa. Il Vangelo di Marco non ci fornisce tutti i particolari, ma evidentemente riuscirono a trasportare il paralitico sul tetto, praticarono un'apertura togliendo tegole o altro materiale e lo calarono giù nel suo lettuccio con l'ausilio delle corde. Quando riuscirono a portare il loro amico alla presenza di Gesù, dovettero sentirsi magari anche imbarazzati perché avevano interrotto una riunione. Non sappiamo che cosa il Signore stesse insegnando proprio in quel momento, ma dovette comunque interrompersi. Però Gesù avrà guardato il gruppetto e io penso che avrà anche sorriso. Ci dice comunque il versetto 5 di questo capitolo 2 che Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi».

La fede di chi, ci domandiamo? La fede di questi uomini, evidentemente. Si può avere l'impressione che il paralitico sia stato salvato anche spiritualmente a causa della fede dei suoi amici. Se però esaminiamo bene la questione, vedremo che non fu la loro fede a salvarlo. Certo, è bello avere una madre cristiana, ma non andrete in cielo restando attaccati alla gonnella di vostra madre. È bello avere un padre cristiano, ma anche lui non può salvarvi. Voi stessi dovete credere. Tu devi porre la tua fede in Cristo. Tu ti devi pentire. Tu lo devi accettare come salvatore della tua vita. Nel caso di questo paralitico, dunque, la fede dei quattro amici lo portò soltanto lì dove avrebbe potuto avere un incontro personale col Signore Gesù. Ne segue che la frase «quando Gesù vide la loro fede» significa che Gesù vide la fede dei quattro uomini nel fatto che avevano portato il paralitico fino a lui. Quando si accorse di questo, Gesù si occupò personalmente del paralitico e gli disse: «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Oggi, nella Chiesa del Signore, abbiamo bisogno di portantini, cioè di uomini, di donne, che hanno tanta fede da portare i non credenti lì dove possono ascoltare la parola di Dio. Tante persone oggi sono come paralizzati dai loro peccati. Hanno la paralisi dell'indifferenza, del pregiudizio. Tante persone non verrebbero mai in una chiesa cristiana se non ci fosse qualcuno che li accompagni. Ed è proprio questo che fecero quegli uomini, che ebbero tanta fede da portare quel povero uomo ad ascoltare Gesù, che si occupò personalmente di lui, dicendogli: «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Ad alcuni dei presenti, però, queste parole di Gesù non andarono giù, come è scritto in Marco capitolo 2, versetto 6 e 7. Ora, alcuni degli scribi che erano lì seduti e così presero a ragionare dentro di sé: «Perché parla costui in questa maniera? Sta bestemmiando. Chi può rimettere i peccati se non uno solo, cioè Dio?» Ecco dunque i nemici di Gesù, che però non osano parlare, si limitano a pensare. Questa volta, tuttavia, hanno in parte ragione. Infatti, se è vero come è vero che Gesù non stava bestemmiando, era pur vero che solo Dio può perdonare i peccati. Amici, nessun giudice ha il diritto di liberare un criminale. Il suo compito, infatti, è di fare rispettare la legge. Ora, Dio è il giudice supremo di questo universo e deve fare rispettare le sue leggi. Dio non può essere un fuorilegge. Non può esserlo perché è giusto. Perciò, avendo fatto determinate leggi, Dio stesso le rispetta. E le sue leggi sono inesorabili. Non sono affatto cambiate. E in base alle leggi di Dio, sia voi che io siamo colpevoli dinanzi a Lui. Abbiamo bisogno quindi di essere perdonati, e Dio difatti vuole perdonarci. Non facciamo però l'errore di pensare che Dio ci perdona perché è magnanimo. Dio ci perdona perché Cristo ha pagato per me e per te. Il Signore Gesù dunque non bestemmiava, ma dato che Lui è la seconda persona della Trinità, quindi è Dio stesso, poteva, per questo fatto, perché Lui stesso è Dio, poteva perciò perdonare i peccati, perché Gesù è venuto sulla terra a salvare sia voi che me e anche quel paralitico, ogni persona che crede in Lui. Tornando ora agli scribi, il versetto 8 dice che Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che essi ragionavano così dentro di sé, disse a loro: «Perché fate voi questi ragionamenti nei vostri cuori?» Questi uomini dunque non espressero il loro pensiero e Gesù cercò di farli uscire allo scoperto. Gli scribi già avevano avuto a che fare con Gesù e ne erano sempre usciti moralmente malconci. E con Gesù si ha sempre la peggio. Quando ci accostiamo a Lui coperti della veste falsa della religiosità e della pietà umana. Amici, Gesù non si lascia ingannare, perciò accostiamoci a Lui con sincero pentimento, apriamogli noi stessi. Soltanto così possiamo essere accolti da Lui e salvati.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetti 14, 15, 17. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo, cioè Gesù, sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Il titolo del messaggio di oggi è là che bisogna guardare. Questa mattina ho fatto una gita in montagna con Chiara, una bimba di 6 anni. Era una meravigliosa giornata d'estate. I prati erano pieni di fiori dai colori smaglianti, le allodole cantavano instancabili in volo. Il sentiero è ripido fino ad una piccola cappella. Vicino a questa c'è una panca che invita al riposo. Avrei voluto sedermi a contemplare il paesaggio, ma Chiara non ha voluto fermarsi. Con fermezza la sua piccola mano ha stretto la mia e mi ha trascinato nella cappella. Poi mi ha osservato con uno sguardo serio e mi ha detto, indicandomi col dito una grande croce, «È là che bisogna guardare». Aveva perfettamente ragione. Sul piano spirituale è alla croce del Signore Gesù che devo guardare. Un tempo nel deserto, l'israelita morso da una vipera si salvava semplicemente guardando il serpente di rame fissato ad un palo. Allo stesso modo, per fede, io guardo a Gesù che è morto sulla croce per liberarmi dai miei peccati ed è risuscitato per essere un salvatore vivente in eterno che intercede per me. Il suo amore, che l'ha spinto a morire al mio posto, mi dà pace e felicità. La croce di Cristo è la prova che l'uomo non può provvedere da solo alla propria salvezza. C'è stato bisogno dell'intervento di Dio stesso e delle sofferenze di Cristo. Questo è il cuore del cristianesimo, non una morale, né una filosofia, né una religione, ma un fatto straordinario. Dalla croce del suo Figlio, Dio mi tende la mano per tirarmi fuori dalle tenebre e portarmi alla sua luce. Vuole farlo anche con te. Non tirarti indietro.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Vorrei sapere se potesse spiegare quello che la Bibbia intende per condanna. La condanna della Bibbia è questa. Vuol dire che un individuo ha subito processo ed è stato condannato essendo stato trovato colpevole. La condanna o la pena che gli deve essere inflitta è dannazione eterna. Questo è quello che la Bibbia vuol dirci quando parla di condanna, ed è per questo che noi esultiamo di gioia quando leggiamo nell'epistola ai Romani capitolo 8 nel primo versetto che non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, cioè per coloro che hanno riposto la loro fede in Lui, riconoscendolo e accettandolo per loro salvatore, sottomettendosi cioè sotto la sua signoria. Questo che fa una persona, ecco che lo libera dalla condanna. Un'altra domanda è in Prima Corinzi capitolo 5 nei primi 5 versetti, ed io ora non ho qui la Bibbia, ma si parla di fornicazione. Lei può leggere questo per me e darmene la spiegazione. E questa domanda che è rivolta al Nuovo Testamento, a questa epistola di Paolo ai Corinzi, questo passaggio narra di qualcuno nella Chiesa che pensa ad essere salvato mentre il suo modo di vivere dichiara il contrario e ci mostra che questo non è un figlio di Dio, e la Chiesa è istruita dall'Apostolo a scomunicarlo, a espurgerlo dalla comunità. Lo scopo della scomunicazione non era di condannare quel tale, ma di dimostrare che lui non era figlio di Dio e che aveva bisogno di ravvedersi e di essere salvato. Il passaggio legge così: si ode addirittura affermare che v'è tra voi fornicazione, e tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre. E siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio perché colui ha commesso questa azione affinché fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me, questo è l'Apostolo Paolo che scrive, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato tale atto. Nel nome del Signor Gesù Cristo, essendo insieme adunati a voi e lo spirito mio con la podestà del Signor nostro Gesù, che ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signore di Gesù Cristo. In altre parole, il piano proposto è che quel tale sia allontanato dalla Chiesa, che non gli sia permesso di essere in comunione con il resto dei credenti, per fargli capire che è ancora sotto il potere distruttivo di Satana. Lo scopo di questa scomunica era di spingerlo a ricercare la salvezza e il ravvedimento. Poi si chiede, quando dice io do il suo corpo in potere di Satana, sì che il suo spirito venga salvato, che cosa vuol dire? Ebbene, se noi guardiamo al mondo, noi vediamo qui che c'è uno che vive in un'orrenda fornicazione e usualmente che viene immerso nel peccato e viene soggetto a mali e a malattie che distruggeranno la carne. Per esempio, una persona che si ubriaca verrà distrutto dall'alcol. Le persone che vivono per la sessualità corrono il rischio di venire distrutte da malattie veneree. Queste persone morranno assai prima di coloro che evitano questi peccati. Paolo qui dice che espulgendo questo individuo dalla Chiesa, questo si può immergere ancora di più nel peccato ed essere distrutto da esso. E di nuovo lo scopo di tutto questo è di fargli capire e vedere che no, non è salvato, che sta vivendo nel peccato, affinché possa ravvedersi, convertirsi ed aver così l'anima sua salvata. Poi si domanda se uno insegna una falsa dottrina, è questo un falso Vangelo? Consideriamo questo, vediamo se lo è. C'è qualcuno sulla terra che ha compreso alla perfezione tutto ciò che insegna la Bibbia? E la risposta è no. Noi siamo tutti studenti fin tanto
noi capiremo in una maniera soltanto limitata quello che Dio ci dice. Noi diremo cose imperfette, e se insegniamo cose imperfette il nostro insegnamento è falso, almeno fino a un certo punto. Il fatto che noi non comprendiamo perfettamente la parola di Dio non vuol dire che abbiamo un falso Vangelo. La classica illustrazione di questo è la chiesa a cui Gesù e i suoi discepoli appartenevano. Loro avevano la verità, la Bibbia, che era il Vecchio Testamento, e noi sappiamo il Nuovo Testamento non era ancora stato scritto, ma loro, cioè il clero giudaico, ne fece diverse applicazioni che erano sbagliate. Il loro insegnamento divenne sbagliato e falso al punto che non riconobbero in Cristo il loro Messia, anzi certi di loro videro in lui Satana e chiesero che fosse crocifisso. Lo stesso Gesù e i suoi apostoli frequentarono quella chiesa, non la lasciarono per andare alla chiesa pagana, perché quello non era una falsa religione. Avevano la verità, la religione era la vera, ma l'applicazione che ne facevano era sbagliata, molto sbagliata. Pure rimasero ligi a quella religione. Oggigiorno succede la stessa cosa, vi sono tante chiese che hanno il vero Vangelo e credono soltanto alla Bibbia, considerandola la vera parola di Dio, ma ci sono tante incomprensioni su quello che la Bibbia dice. Ora, questo non significa che loro insegnano falso Vangelo. Ora, come si fa a distinguere la differenza? Ebbene, considerando quale sia la loro autorità, per esempio, ci sono certe chiese che dicono sì, noi crediamo la Bibbia come la parola di Dio, ma accettiamo anche quest'altro libro che è stato scritto da persone che sono state ispirate da Dio e hanno avuto certe visioni. Ebbene, allora si capisce subito che la loro fede non è soltanto basata sulla Bibbia, ma anche su quell'altro libro. Questo è un falso Vangelo perché si basa su altri insegnamenti oltre che a quelli della Bibbia. Ci sono poi altre chiese che dicono: sì, noi crediamo che la Bibbia è la parola di Dio, ma crediamo pure che Dio può rivelarsi tutt'oggi per mezzo di sogni e di visioni. Allora questi, oltre a seguire la Bibbia, hanno pure quest'altra fonte di verità, cioè le loro visioni. Ora la Bibbia delinea e struttura i suoi insegnamenti da se stessa, e così ogni religione è strutturata da ciò che essa considera di essere di origine divina. Può anche darsi che ci sia una chiesa che dica sì, noi crediamo la Bibbia, ma non tutta la Bibbia. Ma vede, tutta la Bibbia è parola di Dio, e quando un gruppo restringe l'autorità a qualche cosa di meno di quello che era, ecco che questi presentano un falso Vangelo, perché presentano uno differente che ha posizione da quello che ci offre la Bibbia nella sua interità. Io ho avuto una discussione con un amico che è rinato di nuovo, e lui mi ha detto che una persona, una volta che è stata salvata, non può più perdere la sua salvezza, e siamo finiti in una lunga discussione su come uno fa a sapere che non è salvato. E gli ho detto che se tu pensi di essere salvato e poi apertamente, deliberatamente, tu continui a peccare e pensi di perdere la salvezza, ma tu non sei mai stato salvato, perché vede, se uno è stato veramente salvato, l'evidenza della sua salvezza si trova nel grande desiderio che questi ha per seguire con zelo e ardore la volontà di Dio. Se uno invece persiste nel peccare deliberatamente, continuando nelle proprie vie, questa è evidenza che egli non è mai stato salvato. Ora, la ragione per cui noi non possiamo perdere la nostra salvezza è che noi siamo stati liberati dai nostri peccati, perché Gesù ha pagato per essi, per tutti, passati, presenti, futuri. Non ci sono peccati che noi potremmo commettere o che potrebbero farci perdere la salvezza. Vede, al momento che siamo salvati succede un miracolo. Noi diveniamo nuove creature, riceviamo la risurrezione dell'anima nostra, la quale non vuole più peccare, ed è per questa ragione che nella vita dei credenti c'è questo crescente desiderio di fare la volontà di Dio. Uno che è salvato non può più cadere o sprofondare nel peccato. E cari amici, questo è tutto per oggi. Grazie per la vostra cortese attenzione.
Continuate ad ascoltarci e leggete la Bibbia e mandateci le vostre domande affinché possiamo continuare con questo vostro programma, Il Quesito Biblico. Qui è Eros Bacocina che vi ringrazia e vi saluta. Ciao.

0: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
1: Mauro infatti è qui, pronto ad entrare in casa tua anche oggi per 45 minuti per quella che è, ahimè, l'ultima puntata del nostro programma, vale a dire de Il Bastimento. Come sempre, il programma vede al banco di regia il Pro De Mario che ci ha seguito sin dal primissimo numero del Bastimento. Sono come al solito tante le rubriche che si avvicenderanno anche oggi nel contesto del nostro programma, ma vorrei lasciare tutto così com'è, le scopriremo via via che le incontreremo. Per intanto invece ti annuncio la sigla di apertura, è un motivo che ci ha fatto da colonna sonora per queste 20 puntate. Si intitola What If, e se a cantare c'è Rick Kua.

0: What If se ricua nella nostra sigla? Perché ci facciamo tanto male e distribuiamo tanto dolore? Perché ridiamo del nostro fratello quando lo vediamo sotto la pioggia torrenziale? Perché non cerchiamo di avere un amore che è disposto a morire per altri? E se facessimo un voto di lasciare il passato alle nostre spalle? E se il nostro cuore potesse imparare a volare? Il tempo potrebbe anche essere contro di noi, ma permettiamo che il tempo sia dalla nostra parte. Permettiamo che l'amore penetri in qualche modo. E se iniziassimo proprio ora? Non ti costa nulla dare un po' di te. Vedi cosa ottieni con il miele? Lascia l'aceto al suo posto. Possiamo chiamare fratelli i nostri simili.
1: Fatti e parole.
0: Oggi in questa rubrica parliamo di terremoti e delle zone più a rischio, più colpite da questo flagello nel nostro paese, in Italia. Cominceremo dalle Alpi orientali, è l'area a maggior rischio dell'intero arco alpino e comprende i centri colpiti dal terremoto del Friuli del 6 maggio 1976. I terremoti sono relativamente frequenti e distruttivi, anche se di dimensione contenute. In media, grado 6 della scala Richter. Ogni punto in più nella scala corrisponde ad un'energia 30 o 40 volte più grande. Le informazioni raccolte dai sismologi sui terremoti di questa zona fanno sospettare che siano dovuti alle spinte reciproche fra la placca continentale europea e la piccola placca adriatica. Non ci sono prove inconfutabili, perché non si vede la spaccatura, la faglia che divide le due placche. Forse si trova a grande profondità, si pensa che si estenda per circa 15 chilometri. Dalle Alpi orientali ci spostiamo in Garfagnana. Attività sismica di fondo frequente ma leggera, dicono gli strumenti. Una terra che ha spesso dei brividi, si potrebbe dire. I sismologi dicono che qui i terremoti non sono forti, ma fanno danni rilevanti in zone limitate, perché sono superficiali. Il sisma più forte registrato risale al 7 settembre 1920 a Fivizzano. Sul sottosuolo della zona, però, non se ne sa ancora molto. E scendiamo, siamo adesso in Umbria, in centro Italia. Qui, in un determinato arco di tempo, succedono più terremoti che nelle altre zone. Una situazione simile a quella della Garfagnana, ma con scosse più forti. Forse le faglie scaricano la loro energia attraverso un alto numero di scosse moderate. Lo studio di questa zona è stato favorito da due recenti terremoti, ma ci furono due forti terremoti nell'area di Norcia nel 1328 e nel 1703 che fecero gravi danni anche all'Aquila. Siamo a Marsica, il primo terremoto di cui si ha notizia per questa zona è quello di Avezzano del 1915, fece 30.000 vittime. Gli strumenti situati oggi lungo la faglia che lo provocò e nelle vicinanze dicono che il sottosuolo è tranquillo. Questo dato, unito al fatto che nel catalogo storico registra i terremoti a partire da 2000 anni fa, non c'è notizia di altri terremoti, fa supporre che il cosiddetto tempo di ritorno sia superiore appunto a 2000 anni. Siamo ancora in centro Italia con Marsica, adesso arriviamo al sud nella zona di Benevento e di Potenza. Siamo in una zona d'Italia dove suolo e sottosuolo sono più irrequieti. Comprende l'Irpinia, tristemente nota per il sisma del 1980, che raggiunse il grado 7 della scala Richter. Provocò una spaccatura nella crosta terrestre, lunga circa 40 chilometri, con un dislivello fra i due lati di un metro. Oggi i sismografi registrano in continuazione piccole e piccolissime scosse, avvertite solo da loro. Vengono da una decina di strutture attive, purtroppo non tutte ancora ben studiate. Sulla base di queste conoscenze e sulle notizie storiche, alcuni ricercatori hanno provato a ipotizzare i tempi in cui il disastro può ripresentarsi. 2000 anni per il terremoto del 1980, ma in tutta la regione in media può succedere un terremoto disastroso circa ogni 100 anni. Ancora nel sud, ma un pochino più sotto alla zona di Benevento, Apollino è la zona che più di ogni altra fa lambiccare il cervello.

ai sismologi. Nei documenti del passato non se ne parla e oggi i sismografi che la sorvegliano sono quasi sempre muti. Apparentemente tranquilla dunque, ma si trova fra le due zone più pericolose d'Italia, quella di Benevento e di Potenza, di cui ti ho appena parlato, e quella dello stretto di Messina. In Calabria meridionale gli strumenti registrano oggi scosse piccole e occasionali, nonostante ciò i sismologi la considerano a rischio, soprattutto in base alle esperienze del passato. Due sole date, 1783, con danni comunque oltre i 30.000 km quadrati, e 1908, con 80.000 morti. In Sicilia orientale, invece, scopriamo che si ha una delle zone più accuratamente sorvegliate. È vero che i sismografi in questo momento non segnalano nulla di anormale, ma è anche vero che in passato sono accadute catastrofi spaventose. Basta dire che nella zona non esiste nessuna chiesa che sia stata costruita prima del 1693. Quell'anno, infatti, una terribile scossa distrusse tutti i centri fra Catania e la costa meridionale dell'isola. Visti questi precedenti, gli esperti sospettano che il terremoto del 1990 di Augusta, di grado 5,4, il quale oltretutto ebbe l'epicentro in mare, non abbia nulla a che vedere con la vera sismicità della zona. E chiudiamo questo lungo excursus per l'Italia dei terremoti con la Sicilia occidentale. Da una parte le rovine della cittadina di Poggioreale, rimasta come era il giorno dopo il terremoto del Belice del 1968, dall'altra i templi crollati di Selinunte. Anche se la storia non ci riferisce nient'altro, è quanto basta per far sospettare ai sismologi che il suolo di questa zona nasconda faglie che possono rimanere tranquille per secoli e secoli e poi magari scatenare terremoti anche più forti di quello di qualche anno fa. Questo raggiunse il grado di 5,6 della scala Richter, ma causò danni sproporzionati all'energia liberata, forse per via delle cattive condizioni del patrimonio edilizio.

0: Favole alla radio.
1: È una curiosa storiella quella che ci narra Esopo nella favola di oggi. Ha come protagonisti un medico ed una vecchia. Ma ascoltiamola insieme.
2: La vecchia e il medico. Una donna anziana con gli occhi malati si rivolse a un medico perché la visitasse a pagamento. Costui, ogni volta che veniva da lei, mentre quella se ne stava con gli occhi chiusi, le sottraeva qualche oggetto di casa. Dopo che il medico le ebbe portato via tutto, a guarigione avvenuta, le chiese la somma pattuita per le sue prestazioni e, poiché la vecchia non voleva dargliela, la trascinò davanti ai giudici. Quella allora si giustificò dicendo che aveva sì promesso di pagarlo se fosse stata guarita, ma si era accorta dopo la cura di stare peggio. Prima infatti riusciva a vedere tutti gli oggetti della sua casa, ora invece non poteva vederne neppure uno. Allo stesso modo si comportano quegli uomini disonesti, i quali per avidità si tirano addosso, pur non volendolo, il biasimo degli altri.
1: Non c'è nulla di nuovo sotto il sole, diceva il saggio Salomone. Ai tempi di Esopo c'erano uomini disonesti e corrotti che, come questo medico della favola, non esitavano a derubare le persone che ricorrevano a loro per avere aiuto. I secoli trascorsi non hanno migliorato l'uomo. Forse mai come oggi si è parlato di corruzione, disonestà, di gente che approfitta della carica pubblica che le è stata conferita per farsi conti cospicui in banche estere. E che dire degli spacciatori che seminano morte? L'uomo peccatore non può che produrre frutti di morte. E questo è vero per tutti gli uomini, non soltanto per i grandi criminali. L'uomo pensa che, dato che è piuttosto facile sfuggire alla giustizia terrena, sia lo stesso per quanto riguarda la giustizia divina. Dio, nel migliore dei casi, è visto come un buon nonno, il cui compito è perdonare tutti. Poi vi è l'uomo che ha eliminato Dio ed i suoi valori dalla sua vita e non si pone neppure il problema del peccato e delle sue conseguenze. Se non vi è un Dio, che senso hanno i valori della giustizia? Ognuno pensa solo a se stesso e ai propri comodi. Ma l'illusione che Dio sia morto e che l'uomo possa impunemente infrangere le sue leggi non trova alcun riscontro nella Bibbia. Colui che ha fatto l'orecchio forse non ode? Colui che ha formato l'occhio forse non vede? L'Eterno conosce i pensieri dell'uomo, sa che sono vani. È scritto nel libro dei Salmi e l'autore di questo stesso Salmo aggiunge: «Colui che ammonisce le nazioni non saprà pure castigarle? Lui che impartisce all'uomo la conoscenza? L'Eterno guarda dal cielo, egli vede tutti i figliuoli degli uomini. Dal luogo ove dimora osserva tutti gli abitanti della terra. Se questo pensiero dà conforto e speranza agli uomini che amano Dio, perché sanno di essere oggetto del suo amore e delle sue cure, questo stesso pensiero causa, o dovrebbe causare, un disagio profondo in chi non si è mai curato di conoscere Dio. L'uomo, infatti, possiede una coscienza. Dio ha posto in lui il pensiero dell'eternità e l'uomo, anche se cerca di negare questa verità, sa di non essere a posto con il suo creatore. Una cantante famosa, giunta alla fine della sua vita, scrisse: «Voglio chinarmi sulla mia vita e giudicarmi francamente senza barare, senza scuse. Quando penso alla mia vita, a tutta la dissolutezza che l'ha caratterizzata, ho vergogna di me stessa. Mio Dio, come rimpiango oggi il mio passato, come vorrei ricominciare da zero». Ricominciare la propria vita non è possibile, il tempo non ha retromarcia, gli anni perduti non si possono ritrovare. È però possibile ricominciare da zero. Gesù lo chiamava nascere di nuovo, e questo è possibile se si riconosce il proprio peccato e si accetta per fede la salvezza conquistataci da Gesù con la sua morte al Calvario per i nostri peccati e con la sua resurrezione.

0: Mistaken Identity, identità errata, per Jamie Owens Collins. Resistenza passiva, dice il testo della canzone, sempre allerta, tieni le distanze, sei un uomo circospetto, aspetti sempre di essere sicuro prima di fare qualcosa, non perdi mai il controllo della situazione. Non sei sempre stato, infatti, una persona forte? Pensi di riuscire a farcela a lungo andare? Ma puoi salvarti l'anima? Tu sei uno che si è fatto da sé, hai dei progetti ben pensati, fai tutto il possibile per tenere sotto controllo tutto ciò che vedi, ma non hai tempo per la grazia. Pensi infatti di poter occupare tu il posto di Dio. In realtà ti trovi in una fatale situazione di errata identità. Ti sei fatto un Dio a tua immagine, perciò sei tu che stabilisci le regole per assecondare ogni tuo desiderio. Sembra che tu ti lasci sempre alle spalle un ponte di fiamme, sei un solitario. Il regno che hai costituito è ciò che tu adori, ma quanto più grande esso diventa, tanto più perdi la presa. Quanto più cerchi di stringerlo, tanto più esso sembra sfuggirti di mano. Eppure tu resisti e persisti, perché sei uno che si è fatto da sé. I tuoi piani sono bene progettati, ma sei davvero tu al controllo? Chiuso come sei nella tua anima? È venuto il tempo della tua liberazione, ma devi partire in ginocchio. Tu, che sei uno che si è fatto da sé, dimmi, dov'è quel tuo piano così ben congegnato? Stai perdendo il controllo, sei tu stesso fuori controllo. Hai bisogno di sapere che ti occorre la grazia di Dio. Egli ha preso il tuo posto, un fatale caso di errata identità.
1: Curiosando qua e là.
0: Andiamo avanti, oggi parleremo di come si scoprì per caso l'acciaio inossidabile. L'acciaio inossidabile fu scoperto per un caso fortuito nel 1913 dal metallurgo britannico Harry Brealey, mentre stava sperimentando delle leghe di acciaio nella speranza di trovare una combinazione di metalli adatti per cannoni. Dopo alcuni mesi notò che mentre la maggior parte degli esemplari scartati erano arrugginiti, uno contenente il 14% di cromo era rimasto inalterato. La scoperta portò alla creazione dell'acciaio inossidabile. L'acciaio comune si arrugginisce perché reagisce con l'ossigeno dell'aria, producendo ossidi di carbonio rossastri che si sbriciolano facilmente. Altri metalli, come alluminio, nichel e cromo, si ossidano anch'essi, formando però una patina superficiale impermeabile che impedisce all'ossigeno di reagire con il metallo sottostante. Nell'acciaio di Brealey, il cromo aveva formato una tale patina proteggendo il metallo da ogni altro attacco. Oggi si producono vari tipi di acciaio inossidabile. Una delle leghe più comuni, detta acciaio 18-8, contiene il 18% di cromo e l'8% di nickel e viene usata per gli acquai e i recipienti di cottura. I coltelli da cucina vengono prodotti con acciaio contenente il 13% circa di cromo. Una lega più resistente alla corrosione si ottiene poi aggiungendo all'acciaio una piccola quantità di molibdeno. È usata per i rivestimenti edilizi. Torniamo insieme alla musica, grazie a Pina Biondi, che adesso canta Dimmi perché.

0: La lettera della settimana.
1: È la lettera di un giovane di nome Luca che ci dice: ho una vita abbastanza semplice, tranquilla, una famiglia con qualche problemino, ma chi non ne ha? Nonostante questa situazione normale, penso spesso alla qualità della vita ed al futuro. Parlando di qualità della vita, voglio dire una specie di impoverimento di sensazioni, di emozioni che provo crescendo. Non c'è più stupore, meraviglia, attesa, speranza, gioco. Tutto si spegne in una serenità un po' effimera e piatta che mi preoccupa. Mi sembra di vivere in una specie di torbida sonnolenza, mentre mi spingo da una responsabilità ad un'altra. Certo, forse in tutto conta anche che ho fatto una scelta particolare per l'università agraria. Ormai è quasi finita, ma proprio non posso dire che mi appassioni. E poi il futuro, mi sento come una casa sulla sabbia. Arriverà la tempesta della vecchiaia ed io che farò? Così, spinto da curiosità e insoddisfazione, mi sono già da tanto tempo messo a cercare qualcosa che mi soddisfi e mi renda felice. Non un oggetto, una professione, una persona, ma una comprensione nuova, mia, autonoma, che mi protegga, mi salvi, mi faccia nascere in un mondo rinnovato. Ho fatto diverse esperienze, però non così decisive come avrei voluto. Per questo e altro ho ripreso a leggere la Bibbia. All'inizio è stato difficile perché il Dio del Vecchio Testamento è così temibile e diverso da quello del Nuovo Testamento che proprio non capisco. Una gentile signora, testimone di Geova, si è offerta per qualche conversazione biblica e con un amico abbiamo accettato. Tramite lei ho saputo diverse cose sulla Chiesa Cattolica ed il primato di Pietro, per le quali le sono grato. Ho iniziato a frequentare la Libreria Evangelica di Firenze. Ascoltando la radio evangelica ho fatto il giro delle chiese non cattoliche della città. Non sono cattolico, ma sono cristiano, non mi sento religioso. Il fatto stesso di avere dentro di me queste domande mi sembra la garanzia sufficiente che da qualche parte esistano delle risposte e questo mi tranquillizza. Leggo su questi argomenti, anche se in modo disordinato, testi cristiani e non, e mi appassionano molto alcuni mistici cristiani. Ho poi contattato la General Church of the New Jerusalem della Pennsylvania. Studio la Bibbia, cercando una spiegazione alle tante domande che mi vengono su Dio, l'anima, il regno, la Trinità. Ti sarei grato se tu mi potessi aiutare a capire come mai nel Vecchio Testamento non ci sono tracce dell'anima individuale che sopravvive alla morte. Inoltre, come ti spieghi la differenza tra il Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento? E poi Luca aggiunge i saluti. La risposta fra poco, dopo aver ascoltato un'altra canzone, eseguita in questo caso da Maurizio Secondi, si intitola Credi in Lui.

E proseguiamo con la risposta a Luca dopo l'ascolto di questa canzone. Caro Luca, leggendo e riflettendo sulla tua lettera, mi è venuto in mente il dialogo fra Gesù e Pilato che sto rileggendo e meditando proprio in questi giorni. L'Apostolo Giovanni, nel capitolo 18 del suo Vangelo, riporta questo colloquio breve ma molto intenso e serrato. Pilato sembra perso davanti alla persona di Gesù, perché non capisce chi egli sia, da dove viene, perché deve processarlo, non capisce perché condannarlo alla crocifissione. Gesù gli spiega chi realmente egli è, da dove viene, perché è lì, poi aggiunge: «Chiunque è per la verità, ascolta la mia voce». A questo punto Pilato fa la sua famosa domanda: «Che cos'è verità?» Ma non attende la risposta, esce e va subito dai giudei per trovare un compromesso con loro e cercare così di risolvere il problema Gesù, cosa che non gli riuscì secondo i suoi termini. Credo che Pilato sia il classico esempio di quelle persone che sentono il bisogno di verità, di autenticità, di sani valori e punti di riferimento, sentono anche il disagio quando vivono senza tutte queste cose, fanno anche le giuste domande. Ma quando si trovano davanti alla verità, sembra che la evitano, sono interessate a conoscerla, ma non ad esserne coinvolte. Forse le esperienze e le delusioni della vita le hanno rese scettiche davanti a ciò che si presenta come verità. Pensano che ormai non è più possibile trovarla. E questo dà modo a loro di crearsi un alibi, una scusa per cercare e cercare ancora, per impegnarsi in attività di ricerca e di studio, e forse alla fine per smettere di cercare, passare ad altre cose. Tu cosa ne pensi, caro Luca? È vero come tu dici nella tua lettera, da qualche parte ci saranno delle risposte, ma il problema è vedere come si cerca e dove si cerca. Gesù disse a Pilato che chiunque è per la verità ascolta la mia voce. Gesù non è una voce fra le tante. Egli non disse che chi ama e cerca la verità ascolta la mia voce. No, ascolta la mia voce. Caro Luca, esiste un insostituibile legame fra la conoscenza di noi stessi, chi siamo, perché viviamo, dove andiamo, e la conoscenza di Dio, ascoltare la sua voce. Non è possibile trovare le risposte che cerchiamo se non andiamo a colui che è la verità. È necessario dunque uscire fuori dalla giungla di voci, suoni, parole e decidere di ascoltare la sua voce. Il salmista Davide, nel Salmo 36, disse: «Poiché in te è la fonte della vita, e per la tua luce noi vediamo la luce». Lo stesso Giovanni, all'inizio del Vangelo, presenta Gesù come la vera luce che illumina ogni uomo. Le risposte si devono e si possono trovare, ma alla base ci deve essere una seria e chiara scelta. Dove e come cerco queste risposte? In altre parole, nella tua ricerca, è la Bibbia la tua unica e vera autorità a cui sottometti il tuo cuore e la tua mente? Quando Dio parla attraverso di essa, Luca ascolta? È disposto a mettere in discussione i suoi pensieri e presupposti per accettare e ubbidire quelli divini? Per esempio, quando Dio afferma che tu, Luca, come ogni essere umano, sei un peccatore irrimediabilmente perduto e sotto il suo giusto giudizio, e che l'unica e sola via di salvezza è nella morte sostitutiva che Cristo ha patita per te, tu credi a questa verità stabilita da Dio, oppure cerchi con i tuoi sforzi di meritare e guadagnarti il perdono dei tuoi peccati e la vita eterna? In relazione alla tua domanda sull'immortalità dell'anima, in senso assoluto, l'immortalità appartiene solo a Dio. L'immortalità dell'uomo è un derivato di essa e dipende da Dio come creatore. Da tutta la Bibbia è evidente che la morte non è secondo la natura dell'uomo, anzi la morte è la negazione delle caratteristiche distintive dell'uomo. Essendo stato creato ad immagine e somiglianza di Dio, l'uomo è destinato all'immortalità, poiché egli è diverso dagli animali e da tutto il resto della creazione. L'uomo non subisce la stessa fine. Nel Vangelo di Luca, Gesù mostra la differenza esistente dopo la morte fra la condizione dell'anima dei salvati e quella dei malvagi. In Apocalisse 6:9 vediamo le anime di quelli che hanno subito il martirio per Cristo gridare vendetta. Nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 5, Paolo dice chiaramente che essere assente dal corpo significa essere presente coscientemente o a casa con il Signore. Ma la Bibbia va oltre. Essa parla infatti di una risurrezione del corpo.
Al proposito, si può leggere nella prima lettera ai Tessalonicesi, il capitolo 4, oppure nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, il capitolo 15. È interessante notare che in quest'ultimo passo biblico, dai versetti 35 a 49, si trova la risposta alla domanda che per esempio travaglia i testimoni di Geova. Come risuscitano i morti e con quale corpo tornano essi? Nel versetto 36 Paolo chiama insensati quelli che sono turbati da questo problema. Dall'analisi di tutti questi testi risulta chiaro che secondo la Bibbia il destino di tutti quelli che rifiutano Cristo è la sofferenza eterna nelle tenebre e che quelli che accettano l'offerta di salvezza fatta da Dio dimoreranno con Cristo per tutta l'eternità nella gioia e nella pace. Mi auguro di essere stato utile a Luca e forse non soltanto a lui con questa risposta.

Per l'ultima volta il fischio del nostro bastimento ci ha segnalato che la trasmissione è giunta al fondo. E non è solo giunto in fondo questo numero del programma, ma tutta la serie. Perciò permettimi di spendere due parole in conclusione per ringraziare intanto Mario per avermi seguito in questa fatica radiofonica per tutte 20 le puntate e soprattutto te che mi hai ascoltato con tanta simpatia e amicizia. Un fortissimo abbraccio radiofonico da Mauro e a risentirci presto in altri programmi, sempre sulla tua stazione preferita, questa. Ciao!

Atteniamoci all'essenziale. Filippesi 1:20. La mia viva aspettazione e la mia speranza sono di non essere svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte.

il mio impegno totale per l'Altissimo. Il mio maggior desiderio e la mia più grande speranza sono che non abbia mai da vergognarmi. Se non ci sottomettiamo a Gesù, come e quando Egli ce lo domanderà, ci sentiremo più tardi pieni di vergogna. Paolo dice: il mio impegno è di vivere al più alto livello che mi sia possibile per colui che è l'Altissimo. Impegnarsi è questione di volontà, non di discussione o di ragionamento. È una capitolazione della volontà che ubbidisce in modo assoluto e irrevocabile alla richiesta di Gesù. Un'eccessiva preoccupazione di noi stessi è la vera ragione che ci trattiene dal fare il passo decisivo per un impegno, anche se spesso la capovolgiamo facendola figurare come una preoccupazione per gli altri. Quando ci assilla il pensiero di quello che costerà ad altri la nostra obbedienza alla chiamata di Gesù, in effetto rimproveriamo a Dio di non conoscere il prezzo di questa nostra ubbidienza. Ma non tergiversiamo, Egli lo sa benissimo. Allontana dunque da te tutte le preoccupazioni e presentati a Dio con quest'unico pensiero: voglio vivere al più alto livello possibile per colui che è l'Altissimo. Sono deciso a consacrare il mio io definitivamente ed interamente a Lui e da Lui soltanto. La mia ferma determinazione è di arrivare alla sua santità senza timori o titubanze, anche se ciò significa essere disposti a vivere o morire. Questo non importa, come dice il verso 21. Paolo è ben deciso a non permettere che qualcosa lo distolga dal fare esattamente la volontà di Dio. Il comandamento di Dio deve provocare una crisi nella nostra vita, perché un modo meno drastico non avrebbe presa su di noi. Infatti, egli ci porta al punto in cui ci domanda di vivere per lui con tutto il nostro io e senza riserve. In quel momento noi cominciamo a fare delle obiezioni. Allora lui provoca una crisi provvidenziale che ci mette di fronte ad una decisione: pro o contro. Da quell'istante cominciano le scelte, i sì ed i no. Se sei arrivato alla crisi, non ha importanza in quale settore della tua vita si sia prodotta. Arrenditi e sottomettigli la tua volontà, totalmente e per sempre.

Abbiamo trasmesso L'impegno per l'Altissimo, meditazioni bibliche per un anno di Oswald Chambers.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Da piccola mi piaceva tanto quando tutta la famiglia saliva in macchina per dirigersi verso la fattoria degli zii Doug e Franz nel Maryland. Noi bambini amavamo lo zio Doug, ci faceva mungere le mucche e portare loro il fieno. Era così divertente allungare la mano per accarezzare il muso umido di una mucca che ruminava. Nel granaio colmo di fieno potevamo costruire fortini e lanciarci la paglia. E poi c'erano le battaglie dei pomodori nei campi, con pomodori grandi, succosi e molto maturi. Naturalmente eravamo nei guai quando ci presentavamo per la cena tutti sporchi, ma faceva parte del divertimento. Non ci voleva molto per arrivare alla fattoria con l'auto, forse una cinquantina di chilometri. Ma per qualche ragione il viaggio sembrava non avere mai fine. Già dopo 15 minuti di percorso cominciavamo a sporgerci in avanti e a piagnucolare. «Non ci siamo ancora? Ma quando arriviamo? Perché ci vuole così tanto?» Mi ricordai di questo tempo fa mentre studiavo il libro dei numeri. Appena liberati dopo 4 secoli di schiavitù in Egitto, gli israeliti aspettavano con ansia la terra promessa. Che patria meravigliosa sarebbe stata! Libertà, spazio a volontà! E cosa aveva detto Dio? Una terra dove scorre latte e miele. Sembrava troppo bello per essere vero. I pensieri di quel bellissimo paese devono aver riempito la loro immaginazione mentre per le prime volte levavano le tende, preparavano i bagagli e aspettavano che la tromba desse il segnale di un altro giorno di marcia. Ma dopo appena 3 giorni di viaggio, la Bibbia ci dice che iniziarono a mormorare e lamentarsi. Me li posso immaginare mentre chiedono a Mosè e ad Aronne: «Non ci siamo ancora? Ma quando arriviamo? Perché ci vuole così tanto?» Devono aver reso terribile quel viaggio a Mosè, il quale sapeva che il cammino sarebbe stato ancora lungo. Proprio come noi bambini, gli israeliti non avevano né pazienza né autocontrollo. Disprezzarono la lunga attesa e l'avanzata faticosa a un ritmo che ritenevano troppo lento. Potrebbe accadere la stessa cosa a te e a me quando pensiamo al cielo, la nostra terra promessa? La luminosa immagine della nostra patria futura ci rende annoiati e insoddisfatti del lungo tempo che abbiamo qui sulla terra? Ci chiediamo con impazienza: ma quando arriviamo? Perché ci vuole così tanto? Nella nostra mancanza di perseveranza e disciplina ci lamentiamo di quella che sembra una lunga attesa? Non comportiamoci da bambini viziati, non facciamo come quei brontoloni nel deserto che furono motivo di dispiacere per i loro conduttori e di dolore e rabbia per il loro Dio. No, proprio il pensiero della terra promessa davanti a noi, del cielo che ci aspetta, dovrebbe riempirci di gioia e spronarci ad andare avanti con forza e grande pazienza. Non ci siamo ancora? No, non ancora, non proprio, ma ogni giorno ci porta più vicino alla meta. Quando arriveremo? Nel suo tempo, nel momento opportuno, forse prima di quanto pensiamo. Perché ci vuole così tanto? Il nostro amorevole Signore ci vuole a casa più di quanto lo desideriamo noi, ma c'è del lavoro da fare, ci sono persone da raggiungere e un Salvatore da seguire per la strada tortuosa lunga giorni e anni. Quando finalmente entreremo nel vialetto del cielo e lo vedremo aspettarci alla porta, il lungo viaggio non ci sembrerà poi così lungo.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Signore, grazie, grazie che tu sei qui in mezzo a noi e grazie che tu ci porti avanti, Signore, per la tua grazia. E grazie che la tua parola, Signore, parla di ogni soggetto, anche questa sera guarderemo il matrimonio. E cosa dichiara la tua parola? Perché ci sono tante nozioni, tante idee, anche riguardo il matrimonio, il divorzio. Ma vogliamo vedere quello che è scritto nella tua parola, perché la tua parola è una guida perfetta per i nostri piedi. Quindi benedisci anche questa sera. E Padre, benedisci anche quelle che non potevano avere, nel nome di Gesù. Amen. Fino al capitolo 7, Paolo un po' deve sfogarsi, lui deve dire quello che lui deve dire, e solo qui, in capitolo 7, lui arriva alle domande che i Corinzi avevano fatto a lui. Infatti qui in versetto 1, ora riguardo le cose di cui mi avete scritto. Quindi da questo comprendiamo che i Corinzi avevano scritto a Paolo una lettera, o forse più di una lettera, perché loro avevano delle domande, e avevano tante domande riguardo il matrimonio. Quindi fino adesso non era Paolo che rispondeva alle loro domande, ma era Paolo che portava correzione, perché Paolo aveva sentito da un'altra famiglia della chiesa che c'era divisione, c'era peccato, c'erano tante cose, che c'era un fratello che portava un altro fratello in tribunale. Quindi fino adesso è stato, dal capitolo 1 a 6, un po' Paolo che corregge, porta correzione alla chiesa. In capitolo 7 lui sta rispondendo alle domande che hanno fatto i Corinzi. Quindi o riguardo alle cose di cui mi avete scritto, sarebbe bene per l'uomo non toccare donna, ma a motivo della fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Quindi Paolo non sta dicendo che l'essere celibe è più spirituale di essere sposato. Infatti più avanti lui correggerà, perché si vede che lui capisce che sarà frainteso alcune cose che lui dice, anche più avanti quando lui parla del fatto che è meglio che uno come me, quindi non sposato. Però lui dice, però se uno sposa non pecca, perché vuole rendere chiaro questo. Quindi lui dice, la cosa migliore sarebbe che fossimo tutti scapoli, così potremmo dedicarci completamente all'opera di Dio. Però Paolo in ogni probabilità era un uomo sposato, anche se quando lui è diventato l'apostolo Paolo non aveva moglie, non sappiamo se aveva i figli o meno. Però per far parte della setta dei farisei di cui lui faceva parte, uno doveva essere sposato. Quindi in ogni probabilità Paolo era una vedova. Vedovo. E anche noi leggiamo nella sua lettera, sia in Efesini, in Corinzi, dove lui parla della cura dei bambini, il matrimonio, era uno che comprendeva queste cose in prima persona. Ma sappiamo che nella sua conversione, al tempo della sua conversione, lui non era sposato. Quindi sarebbe bene che l'uomo non tocca neanche donna, ma a motivo della fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie, ogni donna il proprio marito. Anche Gesù nel Vangelo ha parlato di questo soggetto, lui ha detto alcuni hanno un dono da parte di Dio di essere eunuchi per il regno di Dio. Ricordate questi passi? Dice alcuni hanno proprio un dono da Dio di non sposarsi. Quindi Dio gli dà una grazia speciale e secondo me loro non sono neanche tentati nel modo in cui, almeno io sono tentato, e non voglio dire le persone normali perché poi sembra sbagliato. Però la maggior parte di noi, la nostra option sarà quella di sposarsi. Giusto? Penso. Qualcuno si sente il dono di non sposarsi mai? No, penso che... Boh, no, non posso parlare. Sì. Perché il Signore sa come siamo fatti. Lui ci ha fatto, giusto? Cioè Dio ci ha creato come siamo e abbiamo il desiderio sessuale. Non è una cosa peccaminosa di avere il desiderio, è una cosa normale. E quindi la maggior parte di noi, in modo che non cadiamo nella fornicazione, la parola fornicazione nella Bibbia copre tutti i peccati sessuali, adulterio, rapporto sessuale fra due che non sono sposati, qualunque peccato sessuale. E quindi a motivo della fornicazione,

Tutto bene, bellezza. Ugualmente la moglie, il marito. La benevolenza, voi comprendete cosa vuol dire. Poi vedremo più avanti cosa vuol dire. La moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito. Nello stesso modo anche il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera. Poi di nuovo tornate a stare insieme affinché Satana non vi tenti a causa della vostra incapacità di contenervi. Cosa vuol dire questo in poche parole? Cioè, quando noi abbiamo deciso di sposarci, no? Perché voi sapete che nella Bibbia, quando ci sposiamo, la Bibbia dice che i due diventano uno. Quindi Dio ci vede come una sola persona, noi che siamo sposati. Nel libro di Pietro, Pietro dice anche di non andare a letto con ira nel nostro cuore nel confronto di nostro marito o moglie, perché le nostre preghiere saranno impedite. Prima di sposarci, cioè, eravamo a scapo e avevamo noi un rapporto con Dio, no? Non necessariamente dipendevo dal rapporto con altri umani, ma nel matrimonio il Signore dice che se il rapporto matrimoniale non è a posto, cioè anche tu non sei a posto, Craig, o Silvano, o qualunque sia, perché per Dio noi siamo una sola cosa. E quindi quando abbiamo deciso di sposarsi, il mio corpo non appartiene solo più a me, ma appartiene anche a mia moglie. E viceversa, il suo corpo appartiene a me. E la parola di Dio chiaramente dice che noi non dobbiamo privare nostro marito e moglie dall'affetto fisica, se non è che siamo tutti e due d'accordo. E qui Paolo dice, quando dice tornare insieme, non vuol dire che ognuno vanno a vivere in case separate. Voi comprendete cosa vuol dire, no? Solo di astenersi per un periodo del rapporto sessuale, di dedicarsi al digiuno e alla preghiera. Ma lui dice non troppo tempo, perché può essere che il tuo compagno, la tua compagna sarà tentato. Quindi è un peccato davanti a Dio per noi di usare il sesso come strumento di, esatto, ricatto, di leva, è un peccato davanti a Dio. No? Sì, come strumento di manovrare, di avere, di ottenere. No, Dio dice non è permesso, non puoi usarlo in questo modo, perché tu ti sei sposato e quindi tu appartieni a tuo marito o viceversa tu appartieni a tua moglie. Anche perché Satana potrebbe tentare nostro marito o moglie. Se noi usiamo il sesso come strumento di ricatto o di, no, tipo io uso queste cose come arma, prima cosa è un peccato davanti a Dio perché è disobbedienza alla sua parola, e secondo, noi potremmo esporre il nostro marito o moglie a cadere un peccato sessuale magari con qualcun altro. E quindi cioè Dio ci dice che non possiamo usare il nostro corpo in questo modo. Bisognerebbe risolvere i problemi, anche perché tante volte in quel poco esperienza che io ho come cioè nella consulenza pastorale con le coppie, io ho visto che quando un marito e moglie usa questo come strumento di ricatto, l'altro poi ha risentimenti e quindi creano ancora altri problemi ulteriori nel matrimonio. L'ideale, secondo me, biblico, anche col passo che abbiamo visto in primo Pietro, è qualunque volta che ci sia
un malintenzione, un...

0: malcomprensione, un litigio, un battibecco, eh? Di subito, prima di andare a letto, di risolverlo, di pregare insieme, di dire, guarda, noi non vogliamo dare spazio a Satana, perché noi possiamo dare spazio al nemico nella nostra famiglia. Prima di andare a letto, preghiamo, ci chiediamo perdono, così andiamo a letto veramente col cuore, con la coscienza a posto davanti a Dio. Questo sarebbe l'ideale. E a volte purtroppo non è così, ma questo è il modello biblico e quanto di più nel matrimonio dovremmo mettere in pratica questo, anche per i nostri figli. L'altro giorno avevo perso la pazienza con Silvana e ho gridato a lei: siete scandalizzati? A Nancy no. Ho gridato a lei e comunque dopo sì, ho capito che ho sbagliato e quindi io sono andato anche dai miei figli e ho chiesto ai miei figli perdono e ti dico non è stato facile chiedere ai miei figli perdono, no? Perché veramente no, io sono papà e io non mi ricordo mai che mio padre mai mi ha chiesto neanche una volta nella sua vita, solo quando lui ha lasciato mia mamma mi ha chiesto perdono. Però comprendete che queste sono cose molto. Però il Signore mi ha fatto capire che io devo andare anche a loro, umiliarmi davanti a loro perché loro devono imparare l'umiltà da me. Loro devono avere l'esempio che quando uno sbaglia deve chiedere perdono a tutti quelli che sono coinvolti. E in questo caso i bambini erano presenti quando abbiamo avuto questo diverbio, no? E quindi anche i nostri figli, tornando al discorso, se loro vengono a noi come marito e moglie, che noi subito ci pacifichiamo, subito, ok, mettiamo indietro queste cose, cioè loro impareranno da questa lezione. E io anche con David, con gli altri leader nella Chiesa, gli altri missionari nel ministero anche lì a Montebelluna, dico sempre, fratelli, non teniamo cose dentro, dobbiamo avere un rapporto limpido, se faccio qualcosa me lo dici in faccia, no, litighiamo privatamente, no? Strappiamo anche i capelli, però poi no, ci chiediamo perdono e andiamo avanti, così ci sarà la benedizione di Dio nel ministero. E anche per avere una testimonianza davanti alla Chiesa di unità, che non siamo, no? Perché può succedere. E quindi quanto di più nel nucleo familiare, nel rapporto fra marito e moglie, di avere questa parità di sentimento. Ora io dico questo per concessione, non per comandamento. Quindi lui in versetto 6 non sta riferendo a quello che abbiamo appena letto, ma a quello che è adesso in versetto 7. Perché vorrei che tutti gli uomini fossero come me, che Paolo era scapolo. Ma ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro. Or quelli che non sono sposati, alle vedove dico che è bene che loro. Scusate, devo prendere gli occhiali più forti ancora. Or quelli che non sono sposati e alle vedove dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anche io. Quindi Paolo sta dicendo ai scapoli e alle vedove, è buono che rimanete anche soli. Ma se non sanno contenersi, si sposino, perché è meglio sposarsi che ardere. Quindi se uno ha passione, è meglio sposarsi e così ha sfogo a questa passione, perché altrimenti uno sarà frustrato tutta la vita. Ma i sposati ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito. Quindi adesso entriamo in un discorso molto attuale per la Chiesa e anche la società in cui viviamo, quando ormai, io mi ricordo, io sono arrivato in Italia nell'87 e cioè il divorzio quasi non esisteva in Italia, tra i credenti e non credenti, cioè rarissimo. Anche quando io ero bambino negli anni 60 in America, il divorzio era una cosa quasi mai, no? Cioè, tipo nel mio paese, uno che divorziava era come un scandalo mondiale, no? Che quelli si sono divorziati, mamma mia. Invece oggi purtroppo non è così, è una cosa normalissima, che è un commento sul mondo in cui viviamo oggi. E quindi Paolo, anche 2000 anni fa, doveva indirizzare questi argomenti. Una cosa che dobbiamo comprendere nello studiare questi passi è che c'è una differenza fra due credenti, c'è una differenza fra un credente che è sposato con un non credente e c'è una differenza fra due non credenti per Dio, anche biblicamente. Quindi qui Paolo in versetto 10 sta parlando di due credenti, marito e moglie tutti e due credenti, ma i sposati ordinano io, ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito. E qualora si separasse, rimanga senza maritarsi, o si riconcilia col marito, e il marito non manda via la moglie. Come io comprendo la parola di Dio, la Bibbia divieta due credenti di divorziare. Io non credo che è permesso. Secondo me, e io credo che la parola di Dio insegna questo, cioè per me Silvana, per Edna e Tatiana, per Vita e Nancy, per tutti noi che siamo sposati con credenti, Vito è un credente, giusto? Non è permesso da Dio il divorzio. Eccetto in caso di adulterio. Perché anche il Signore nel Vangelo ha detto che nel caso di adulterio era permesso, diciamo, il divorzio. Anche se secondo me la perfetta volontà di Dio che anche in caso di adulterio sarebbe che viene il perdono. E che anche lì c'è guarigione e riconciliazione fra marito e moglie, fra il colpevole e il non colpevole. A noi credenti, Paolo dice di non separarsi, ma, in versetto 11, qualora si separasse, quindi a volte accade anche fra due credenti che magari devono separarsi per un periodo. Questo è, diciamo, una cosa in extremis, no? Però Paolo dice, Craig, anche se tu ti separi da Silvana per un periodo, non pensare che, no, quella giovincella che vive nell'altra casa ti può, no? Deve pregare, deve umiliare, perché sapete, io ho visto questo nella mia breve esperienza, l'orgoglio. L'orgoglio è la radice di tutto, no? E tante volte il marito e moglie ci sono questo, è un fatto di orgoglio. E quindi Dio non vuole, noi ci separiamo e poi per nostro orgoglio, no? Ah, io mi divorzio da lei intanto, tanto tutti si divorziano questi giorni e poi mi troverò un'altra, magari un modello 10 anni più nuova. No, perché, caro fratello, anche quell'altra donna vorrà che tu non lasci le calze in giro, anche quell'altra donna vorrà che tu non stai lì a guardare la partita di calcio senza neanche ascoltarlo mai, anche quell'altra donna, comprendete? Cioè, perché Dio vuole che noi risolviamo i problemi della vita. Dio vogliamo che noi confrontiamo il peccato e l'orgoglio in noi e che lo uccidiamo. E quindi per questo, secondo me, dice, se vi separate, non potete sposare un altro. Dovete riconciliarvi, quindi dovete umiliarvi e dovete prendere cura di questa orgoglio e carnalità che c'è nella vostra vita. Perché io ho visto questo nelle persone, magari quello si divorzia dalla prima moglie, si sposa con la segretaria e poi dopo 10 anni anche la segretaria non vuole che lui butta le calze in giro. E poi lei diventa la cianciatrice, no? Quindi lui lascia lei, ma per noi credenti non è così. Il Signore dice, no Craig, devi morire, tu devi morire. Quindi non pensare che i fiori sono più belli nell'altro giardino, perché non è così. E anche per, io adesso parlo con gli uomini perché io sono un uomo, ma vale anche per le donne. Non pensare che quell'altro fratello non è disgraziato come mio marito. Non è così, è un'illusione. Perché in realtà io ho scoperto questo. Il matrimonio in realtà è il strumento di Dio per annichilirci. Oh, siete d'accordo o no? Chi è sposato un po' di tempo? No? Io sono, cioè, io quando io e Silvana eravamo fidanzati, no? Ah, io sognavo il giorno in cui avremmo avuto la nostra tenda insieme. Chi non mi conosce, no? E io dicevo, oh, so come sarà bello, no? Saremmo due piccioncini insieme, no? Avevo tutte queste idee romantiche. E devo dirvi che dopo che mi sono sposato, era così. Non dovete pensare che era un incubo, no? Che non è, e ancora non è un incubo. Secondo me, come il vino, migliora con gli anni, se ci sottomettiamo a Dio. Però non è vero che quando poi sei sposato, no, cioè vivere insieme qualunque altro essere umano, qualunque. In Italia non si usa tanto, ma in America a 18 anni andiamo fuori di casa, noi. Quindi io sono uscito di casa, ho preso un appartamento con mio migliore amico. Indovinate quanto tempo siamo rimasti migliori amici? Circa un anno e mezzo. Poi dopo anni ci siamo ripacificati, però litigate fra un altro uomo, no? Perché non pagavo la metà sua della cosa, lasciava i piatti nel lavello. Comprendete, la convivenza è difficile con qualunque persona. E quindi tante volte, no? Noi pensiamo, ah, come sarà? Il Signore in cielo dice, no? Io distruggerò la tua carne. Perché io ho visto questo, nel matrimonio veramente è il morire a te stesso. E se non sei disposto a morire te stesso, non sposarti. Perché sarà un morire te stesso. Puoi avere figli ancora di più. No? A morire te stesso. Cioè, pensate, non lo so perché, ma Josiah, ogni volta che fa numero 2, chiami me. Per pulirlo. No? È la mia chiamata nella vita, no? E quando io pensavo di Silvana e i due piccioncini, non mi veniva in mente, no, a pulire il sedere di un'altra persona, no? Però fa parte del bargain, fa parte dell'affare, no? Anche questo, e quando hai bambini, mamma mia, deve veramente morire, deve tu diventi niente, sei il schiavo di tutti gli altri. E non è solo le mogli, anche i mariti. Andiamo avanti. Ma gli altri dico, quindi notate che qui in versetto 12 Paolo sta parlando di un altro gruppo di persone, perché c'è tanta confusione nella Chiesa riguardo il matrimonio, il divorzio, cosa è permesso, cosa non è permesso, perché la gente non presta attenzione a cosa è scritto. Paolo sta scrivendo a diversi gruppi di persone. Versetto 12, ai altri, quindi un altro gruppo di persone. In versetto 10-11, lui ha parlato con marito e moglie, tutti e due credenti. Non è permesso il divorzio. In versetto 12, ma gli altri dico io, non il Signore. Se un fratello ha una moglie non credente, e Paolo nel dire questa frase, perché anche questa frase alcuni fraintendono, che qua, da qua in poi, allora non è lo Spirito Santo che sta ispirando Paolo, ma è un'idea di Paolo. Ma questo è sbagliato, perché anche questi passi sono ispirati dallo Spirito Santo. In versetto 10 e 11, Paolo stava solo reiterando quello che Gesù ha detto nel Vangelo. Cosa ha detto il Signore? Se non per caso di adulterio, se uno mette via la moglie, commette adulterio. Quindi Paolo stava solo mettendo in altre parole le parole di Dio il Signore. Quindi lui sta specificando ai Corinzi qua che questo non è una cosa che il Signore ha detto, perché i Corinzi non avevano visto Gesù, non avevano mai udito le sue parole. Giusto? La Bibbia scritta non c'era ancora. Quindi Paolo sta specificando quello che ho detto prima, era quello che il Signore ha comandato, e questo è quello che io vi sto dicendo, ma alla fine di questo discorso dice, ma io sono sicuro che io sono guidato dal Signore nel dire questo, che vedremo. Ma altri dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente e questa consente di abitare con lui, non la manda via. Anche la donna che ha un marito non credente, se questa consente di abitare con lei, non la manda via. Perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito. Altrimenti i vostri figli sarebbero immondi. Ora invece sono santi. Quindi vedete che questo è un altro gruppo di persone. Questo Paolo sta parlando di un marito o un moglie che ha un marito o moglie non credente, quindi coppie miste. E Paolo dice, Craig, sei tua moglie, perché accade, no, che magari solo uno si converte al Signore dopo il matrimonio. E Paolo dice, guarda, se tua moglie e tuo marito non credente è contento di stare con te e siete andate bene insieme, rimanete insieme. Perché può essere un altro estremo, dice, oh, io sono credente, adesso non posso stare con questo pagano, no? E ci sono gruppi estremisti che anche insegnano questo, no? E questi sette che dicono, ah, tu adesso fai parte di noi, devi lasciare tuo marito. Ma Paolo dice, guarda che non è così. Se il non credente, marito o moglie, vuole restare con te, restate insieme. Perché c'è, non sono santificati nel senso salvati. Voi ricordate cosa vuol dire santificati nella Bibbia? Vuol dire solamente messi da parte. E quasi sempre biblicamente vuol dire messi da parte per il Signore. Ma la parola in se stesso non vuol dire letteralmente messo da parte del Signore, vuol dire letteralmente solo messo da parte per un uso speciale. Ma può essere che io metto, che io questo trapano lo uso solo per avvitare le vite, quindi io l'ho santificato per quello. Comprendete che, cioè, questa parola non ha in sé un senso di santità di Dio, di pietà come noi pensiamo. Però è anche vero, e Paolo lo dice, che il marito e moglie non credente, anche i figli, a causa del credente, sono separati. E quindi c'è come una copertura di Dio sulla tua famiglia. Il modo in cui Dio agisce nella loro vita è diverso dai non credenti. Anche i nostri figli, no? Perché molti di noi credenti, magari i nostri figli, ancora non hanno o non sono arrivati in età di capire il Vangelo, o magari non hanno fatto un'esperienza della nuova nascita. Però lo stesso, loro hanno un rapporto speciale con Dio a causa di noi. E io sono convinto di questo, che anche i nostri figli, che ancora magari non sono nati di nuovo, sono credenti, ma il Signore non permetterà loro di... c'è una protezione sulla loro vita che non è sui figli dei non credenti. Versetto 15, ma se un non credente si separa, quindi tu ti converti al Signore, tuo marito e moglie dice tu sei pazzo, io me ne vado, non voglio più stare con te perché tu adesso vai in chiesa, leggi la Bibbia, tu ami Gesù e io non voglio più essere sposato con te. Paolo dice, lo Spirito Santo, ma se un non credente si separa pure. In tal caso il fratello e la sorella non sono più vincolati, ma Dio ci ha chiamato alla pace. Allora, questa parola vincolato è la stessa parola che viene usata in versetto 27 e versetto 39. Guardiamoli un attimo. Se è legato a una moglie, non cercare di essere sciolto. Se è sciolto da una moglie, non cercare moglie. Poi in versetto 39, la moglie è vincolata per legge per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, essa è libera da maritarsi chi vuole, purché nel Signore. Quindi Paolo qui in versetto 15 dice, se un non credente vuole andare via, lascialo pure andare. Il fratello non è più vincolato, ma Dio ci ha chiamato alla pace. Quindi io sono convinto che in questo caso il marito o moglie che è credente e il marito o moglie non credente abbandona il matrimonio, quel credente davanti a Dio è libero da quel matrimonio. Non è più svincolato ai voti matrimoniali a quella persona. E quindi, e penso che la parola di Dio insegna questo, che loro potrebbero anche risposarsi. Però Paolo poi dice, abbiamo appena letto in 39, però purché nel Signore. E lì lui parla con le vedove, ma voi comprendete che anche noi, per esempio io come pastore, io non farei mai un matrimonio fra un credente e non credente in chiesa. Non lo farò perché è contro la volontà di Dio e non posso, come si dice? Ma non che io consento, perché è davanti a Dio che uno si sposa, che sono complice, comprendete? Anche perché come pastore non posso mandare un segno ai singoli, ma sposati chi vuoi, anche un pagano, non ha importanza. Perché come noi credenti sappiamo, già il matrimonio fra due credenti è abbastanza a volte complicato nel mondo in cui viviamo. E in versetto 16, infatti, che ne sai tu, moglie, se salverai il marito? Ovvero, che ne sai tu, marito, se salverai la moglie? Molti credenti citano Atti 16, 30 e 31. Qualcuno si ricorda cosa accade in Atti 16? Paolo e Sila nella prigione di Filippi? No? Quando il carceriere chiede a Paolo cosa devo fare per essere salvato? Paolo dice, credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e casa tua. E molti credenti, e secondo me sbagliatamente, loro citano questo versetto come promessa che se loro sono convertiti, il loro marito, i loro figli, tutta la loro famiglia si converterà al Signore. Avete mai sentito persone che, tipo, la parola dice, no? Ma la parola veramente non dice questo, perché chiaramente Paolo E ricordiamo che in Atti 16 è Paolo che parla, e anche qui in Corinzi è Paolo che parla, giusto? Chiaramente Paolo dice: non è garantito marito e moglie che tuo marito e moglie non credente si converterà. Non hai questa garanzia. Quindi se loro vogliono abbandonare il matrimonio, lasciali andare via. E come Primo Corinzi è un libro di dottrina, quindi Paolo sta insegnando noi credenti cose biblico, giusto? Quindi dobbiamo andare con questo versetto. In Atti 16, in ogni probabilità, era come Paolo stava profetizzando a questo uomo. Comprendete la differenza? Che Paolo nello spirito sapeva che questo uomo sarebbe convertito, e anche sua moglie e tutta la famiglia. E quindi lui ha detto, anche perché nel mondo antico, no? Quando la patriarca faceva qualcosa, cosa succedeva? Non è come i nostri giorni, no? Che siamo indipendenti. Nel mondo antico, se il marito diceva: io adesso sono cristiano, cosa volevo dire per la famiglia? Che noi adesso tutti siamo cristiani, perché papà ha deciso. E quindi in Atti Paolo, in ogni probabilità, era una profezia. Lui ha detto: tu credi nel Signore e sarà salvato tua moglie e anche i tuoi figli. Ma non è una promessa a tutti i credenti. Io vorrei che fosse così. E Maria dice: ma perché Craig ci sta smontando, no? Vi sto smontando perché accadrà che se tu credi che questa è una promessa di Dio, ok? E poi tuo marito o tua mamma o tuo parente muore, e magari all'ultimo respiro dici: io non credo in Gesù. Cosa sarai tu? Sarai deluso. E tu comincerai a dubitare la parola di Dio. Dice: ma la parola di Dio ha detto che sarà salvato tutti, la famiglia. Comprendete perché dico questo? Perché una volta, parlando con una sorella, ho detto: ma guarda sorella, non puoi veramente citare quello come promessa di Dio. Perché Paolo qui in Corinzi dice: non c'è garanzia che tuo compagno o compagna si converterà al Signore. Oh fratello, non dirmi questo, no? Lei è rimasto male, ha detto: ma comunque tu preghi per la tua famiglia, non perdere di animo, ma non è una promessa di Dio. Come non è una promessa di Dio che tutti saranno guariti? Comprendete perché è importante? Perché nelle chiese che dicono che tutti devono essere guariti, tutti devono essere ricchi, no? E poi non accade, la gente viene delusa, dice: allora tutta la Bibbia è mendace. Quindi versetto 17: ma ognuno continua a vivere nella condizione assegnatogli da Dio, nella condizione in cui il Signore lo ha chiamato, e così ordino in tutte le chiese. Quindi quando conosci il Signore, sei sposato, rimani sposato. Se non sposato, Paolo consiglia scapoli di rimanere single. Questo versetto per me è anche molto chiaro, perché ci sono casi in cui persone non credenti si risposano diverse volte. Magari voi non avete mai neanche chiesto queste cose, ma come pastore io sì, perché sono argomenti di cui devo vivere e affrontare, non giornalmente, ma li devo affrontare, questi dilemmi, questi problemi, e tutti i pastori. E quindi secondo me anche questo passo ci insegna, per esempio mio papà, voi conoscete mio papà tutti quanti, no? Allora mio padre si è divorziato da mia mamma quando avevo 15 anni, poi lui ha sposato un'altra donna, poi si è divorziato da lei era la seconda, poi lui si è sposato con un'altra, poi si è sposato con un'altra. Eh sì, un vero gallo. E Patrizia sarebbe la quinta. E grazie a Dio in Italia non ci sono tante situazioni così, meno male. Ma negli Stati Uniti ci sono. E come? E quindi io sono convinto di questo, anche questi casi così, quando uno poi si converte, rimane nel matrimonio in cui si trova in quel momento. Alcune chiese sono talmente legalisti e anche oh mamma mia, questa sera proprio non c'ho la mente. Sono così adamant.
1: Restrittivi.
0: Sì, così. No, ma è così, la parola non c'è, no? Io ho sentito addirittura pastore dire: no, tu devi lasciare questa moglie, devi andare a cercare la prima, quella che è divorziato 20 anni fa. Noi ridiamo, ma queste cose accadono. E voi sapete la crisi che viene in un essere umano. Io personalmente ho visto un fratello, lui era sposato nei giorni dei hippie, no? Lui e la moglie tutti dei drogati, lui si è convertito al Signore negli anni 70. La moglie, tu sei credente, arrivederci, partita, lui non ha mai più visto questa prima moglie. Dopo tanti anni, come credente, lui ha conosciuto una sorella, si sono sposati, hanno avuto 5 figli. E io ho visto un pastore, a cui questo fratello rispettavo tantissimo, dirlo che lui doveva lasciare, pensate, di lasciare sua moglie attuale e i suoi 5 figli e andare a cercare questa donna con cui era sposato 20 anni prima. E magari noi possiamo dire, ma è possibile che accadano queste situazioni? E vi dico, io perché io devo amministrare questo fratello? Perché lui è entrato in un profondo crisi. Perché questo pastore che lui rispettava, riteneva uomo di Dio, le avevo detto queste cose. E lui veramente è andato in depressione, e aveva una profonda crisi mentale a causa di questo. E dice, ma come? Mia moglie e i miei 5 figli, noi tutti amiamo il Signore. E questo veramente era un fratello usato molto da Dio come evangelista, aveva proprio un dono di evangelista. E io ho ministrato e ho detto, guarda, non deve credere, quello è proprio un... no? Troppo... cioè, anche mal interpreta la Bibbia, e anche perché il Signore mi ha dato quel passo... dove è scritto nella Bibbia che se un uomo divorcia la moglie nel Vecchio Testamento, in Deuteronomio, dice che se un uomo divorcia la moglie e lei si sposa con un altro, che il primo marito non può riprendere la prima, è un'abominazione davanti all'Eterno. E questo sotto la legge era così. E quindi lui poi, allora, no, lui era contento, no? E tuo fratello, tu ami il Signore, no? Però comprendete che è un discorso molto importante, molto profondo, c'è la gente, c'è la vita della gente in bilancia, c'è il loro futuro. Quindi è importante che comprendiamo cosa dice la parola di Dio. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso, non diventi circonciso. Qualcuno è stato chiamato quando era incirconciso, non faccia circoncidere. La circoncisione è nulla, l'incirconcisione è nulla, ma quello che importa è l'osservanza dei comandamenti di Dio. Ciascuno rimane nella condizione nella quale è stato chiamato. Sei tu stato chiamato quando eri schiavo, non ti affliggere. Se però puoi diventare libero, è meglio che lo fai. Perché chi è chiamato nel Signore da schiavo è un affrancato del Signore, quindi affrancato vuol dire un uomo libero. Parimenti anche colui che è chiamato da libero è schiavo di Cristo. Voi, cioè nell'impero romano 2000 anni fa, sapete che nell'impero romano c'erano schiavi. Molti di questi schiavi si erano convertiti al Signore. Anche per questo molti suppongono che la Chiesa primitiva hanno cominciato a fare il culto la domenica, perché era l'unico giorno in cui i schiavi avevano almeno una mezza giornata libera. E quindi era l'unico momento in cui potevano radunarsi, adorare il Signore insieme. Però c'era un dilemma, perché i schiavi ricevono il Vangelo, Gesù mi ha liberato, e magari anche il loro padrone diventavano credenti. C'era un dilemma, no? Perché magari il schiavo ha detto, oh, ma tu sei fratello, ma perché mi tieni come schiavo? Però Paolo non ha cercato politicamente di rovesciare l'impero romano. Vedete, lui ha detto, no, dobbiamo abolire, dobbiamo prendere cartelle e fare marce sulla casa di Cesare, aboliamo la schiavitù. No, lui dice, se tu sei schiavo e hai conosciuto il Signore, non affliggerti. Se puoi avere la tua libertà, gloria a Dio, è meglio. Ma comunque, se tu sei schiavo, sai che tu sei l'uomo libero del Signore. Che sapete, la libertà è una cosa interiore. Non c'entra niente la condizione esterna in cui noi viviamo. In realtà, anche oggi, perché noi pensiamo alla schiavitù, no? In realtà, quanti di voi potete permettervi di lasciare il vostro libero e non fare più niente per il resto della vostra vita? Potete permettervi di lasciare il vostro lavoro e non lavorare più nella vita, fare niente? C'è qualcuno? Io no. Comprendete che anche noi, una volta io riflettevo perché lavoravo in famiglia Maria e stavamo studiando nel Vecchio Testamento, in Esodo, no? Queste cose riguardo i schiavi che Mosè ha scritto, e stavo pregando tanto perché tanti non credenti dicono, ma come può Dio sanzionare, no, la schiavitù? Perché nel Vecchio Testamento era permesso. Sapevate questo, no? E anche per me è un dilemma, perché dico, ma i non credenti fanno queste domande. E non posso dire, ma bisogna credere per fede, perché altrimenti noi sembriamo dei fessi davanti a un non credente. Noi dobbiamo avere una risposta. E io stavo pregando, ero lì in fabbrica a lavorare. E come lo Spirito Santo mi ha fatto capire, dice, ma Craig, tu potresti lavorare questo lavoro domani e non lavorare più? E io ho detto, no. Vedi che in un certo senso tu sei un schiavo. Cioè, comprendete? Anche noi siamo schiavi, cioè nessuno di noi siamo miliardari, possiamo permetterci. Cioè anche noi siamo legati a timbrare ogni giorno, giusto? Voi siete stati comprati a prezzo, non diventate schiavi di uomini. Fratelli, ognuno rimanga presso Dio nella condizione in cui è stato chiamato. Ora riguardo le vergini, non ho alcun comandamento del Signore, ma do un parere come avendo ottenuto misericordia del Signore presso i fedeli. Ritengo dunque che questo sia buono motivo dell'imminente avversità, che sia bene per un uomo di rimanere così. Se è legato a una moglie, non cercare di essere sciolto. Se è sciolto da una moglie, non cercare moglie. Tuttavia, anche se prendi moglie, no, tu non pecchi. E se un vergine si marita, non pecca. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne. Non vi dicono questo al matrimonio, no? Ma Paolo, un uomo guidato dallo Spirito Santo, dice: tu avrai tribolazione nella carne. Per questo io ho detto prima, no? Noi pensiamo: ah, piccioncini, ah, avremo un cuoricino sotto il letto, no? E il Signore dice: il Signore in cielo dice: Craig, povero ingannato, no? Sarà tribolazione, no? Tu morirai, io porterai la tua carne su fuoco. E Paolo dice: tu avrai tribolazione nella carne. Amen. È una di quelle preziose promesse. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne. Ora io vorrei risparmiarvi ciò. Perché anche la vita di scapolo è bello. Quando io ero scapolo missionario in India, no? Se io volevo andare in Russia, volevo andare in America, non è che io dovevo chiedere il permesso a qualcuno e dire: sai, cara, non vengo questa sera, sai, mettimi il polo nel microonde. No, mettevo il zaino, arrivederci, andavo, facevo quello che volevo, 24 ore. Ma quando uno è sposato, no, ma c'è una bellezza. Ma c'è una bellezza nell'essere scapolo. Amen. Solo quando uno è sposato poi capisci queste cose. Perché quando è scapolo dice: quando uno è scapolo dice: oh, io voglio morire come gli altri. Poi si sposa e dice: ah, come erano belli giorni della libertà. Cioè, quando io scappo nessuno mi chiamava: papà, mi pulisci il culetto? No, ma è una gioia, gloria a Dio. Amen. Si vede che sono il preferito di Giosaia a fare questo lavoro. Perché chiama sempre me, dice: ma sempre io, cos'è? Forse Silvana l'ha addestrato, no? Non lo so, non ho capito. Ogni volta deve chiamare papà, adesso mi immagino, no? Ma questo vi dico, versetto 29. Fratelli, il tempo ormai è abbreviato, così da ora in avanti anche quelle che hanno moglie siano come se non avessero, e quelle che piangono come se non piansero, e quelle che si rallegrano come non si rallegrassero, e quelle che comprano come se non possedessero. E quindi, se Paolo poteva dire questo 2000 anni fa, figuriamoci noi, no? E io ringrazio Dio veramente che, perché Dio mi ha dato una moglie che, quando tocca di fare le cose per Dio, lei mi lascia una piena libertà. Anche quando dobbiamo cominciare lo studio qua, già lei lamentava che io non ero mai a casa, quando c'era solo la comunità di Montebelluna. E quindi quando Marco e Giovanni mi hanno parlato, il fatto, ho detto: ma vediamo, forse potremmo fare un studio biblico qui sopra in montagna, perché anche Dio vuole raggiungere la gente di là. Però ho detto, e quindi il mio lana davanti al Signore, ha detto: Signore, se questo è il tuo volere, come quello di Gedeone.
1: Lana.
0: No.
2: Il tappeto, quando il
0: Gedeone
2: ha messo
0: fuori
2: il tappeto.
1: Lana.
0: Il pello, non so. Era la lana.
1: Lana.
0: La lana della pecora lui ha messo fuori. Ma è un altro studio biblico quello. Se è bagnato, ricordate, se non è bagnato due volte,
1: il velo.
2: Siamo in termini di Dio d'arco.
0: La lana. Che è lana? Cosa stavo dicendo? Ok. Ecco, thank you, David. E io carnalmente ho detto: io non penso che lei sarà mai d'accordo, perché già secondo lei sono fuori troppo. Quando ho detto: sai, così, così, così, stiamo pensando magari di fare un studio biblico lì al Bellunese. Silvana subito mi ha detto, tu devi andare, perché è veramente del Signore. E grazie a Dio, io e Silvana ci siamo sposati già come due missionari, e quindi abbiamo la mentalità, è l'opera di Dio, dobbiamo servire Dio con la nostra vita, e quindi anche lei, se deve fare la riunione delle donne, io faccio il babysitter, se lei deve fare le prove del coro, quindi c'è questa bella armonia. E Paolo dice che dovremmo tutti vivere in questo modo, no? Che le cose del Signore sono la top, no? La priorità della nostra vita. E quelle che usano di questo mondo, versetto 31, come se non si usassero, perché la forma di questo mondo passa. Or io desidero che voi siate senza sollecitudine. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere il Signore. Ma chi è sposato si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie. Vi è differenza tra la donna sposata e la vergine. Quella che non è sposata si preoccupa delle cose del Signore per essere santa nel corpo e nello spirito. Ma la sposata si preoccupa delle cose del mondo, del come possa piacere al marito. Ora dico questo per il vostro vantaggio, non per tendervi un laccio, ma per indirizzarvi a ciò che è decoroso, perché possiate darvi assiduamente al Signore senza essere distratti. Quindi chiaramente Paolo dice, se uno è sposato alla famiglia deve dedicare tempo a loro. Uno che è scapolo può dedicare tutto il suo tempo al Signore. E questo è un fatto logistico, non necessariamente spirituale o meno spirituale, perché anche servire la nostra famiglia è un atto di spiritualità, di servitudine. Ora dico questo per il vostro vantaggio. Ho letto già questo, versetto 36. Ma se qualcuno pensa di fare cose sconvenienti verso la propria figlia vergine, se essa oltrepassa il fiore dell'età, e che cosa bisogna fare? Faccia ciò che vuole, egli non pecca, la dia a marito. Allora, questi sono versetti che non hanno tanto a che fare con noi, perché sapete anticamente come venivano fatti i matrimoni? Arrangiati dai genitori. In Asia, quando io abitavo in India, in Pakistan, ancora oggi i matrimoni vengono fatti così. Io ho visto indù e musulmani che si conoscono alle nozze. Cioè, matrimoni che la sposa e lo sposo si conoscono all'altare. Pensate. Almeno fra i cristiani in India, magari fra i genitori loro parlano, no? È sempre combinato, però magari si fanno conoscere prima, e se la figlia o figlio credente dice no, no, quello proprio no, no, un'altra cultura. Però anche qui Paolo parlava di una cultura in cui era il dovere del padre a trovare marito per sua figlia. Quindi alcuni credenti potevano dire, allora se Paolo dice che non dobbiamo sposare, figlia mia, tu non ti sposerai. Però Paolo dice, non è una legge, è una regola. Se la tua figlia vuole sposarsi, lo fai sposare e non sta peccando contro Dio. Perciò chi dà marito fa bene, chi non dà marito fa meglio. La moglie è vincolata per la legge per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, essa è libera a maritarsi a chi vuole, purché nel Signore. Tuttavia, secondo il mio avviso, essa sarà più felice se rimane così, or penso di avere anch'io lo Spirito di Dio. Quindi alla fine Paolo conclude tutto questo discorso sul matrimonio, dicendo in realtà tutto quello che hai detto non era mia opinione uomo, ma io penso che lo Spirito Santo mi ha guidato nel dirvi tutte queste cose. Ok? Signore, grazie, perché la Tua parola è perfetta, la Tua parola spiega ogni cosa della vita. E grazie, Signore, che ci hai dato istruzione, perché sicuramente ognuno di noi nel viaggio della nostra vita, ognuno di noi dovremmo magari ministrare altre coppie, magari coppie che stanno pensando di separarsi, o magari persone che sono in crisi perché sono state abbandonate dal marito o moglie. E quindi è buono che ognuno di noi conosciamo cosa è scritto nella Tua parola, perché la Tua parola è una luce e una lampada per vivere. E noi ti ringraziamo che non ci hai lasciato nel buio, ma possiamo conoscere quale sia il Tuo volere anche in questi argomenti. Padre, grazie, benedisci tutti noi presenti, anche i fratelli che sono a casa questa sera, nel nome di Gesù. Amen.
3: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
4: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
5: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: Vita abbondante. Samuele e Vittoria Negri al microfono di questa rubrica. Gentilissimi ascoltatori, siamo Samuele e Vittoria Negri e vi porgiamo un caloroso saluto nell'amore del Signore Gesù Cristo. Vogliamo presentarvi un'altra puntata di Vita abbondante, con l'augurio che quanto diremo porti un'atmosfera di serenità nelle vostre case e soprattutto vi dia la possibilità di trovare ed sperimentare quella pace che soltanto il Figlio di Dio può darci. Spesso, a causa di tutto quello che accade, siamo così frastornati che perdiamo di vista la nostra dimensione spirituale, cioè ci dimentichiamo che abbiamo un'anima e che è doveroso sapere che cosa ci riserva il futuro.
1: Eppure dobbiamo subito ricordare che sebbene sia importante vivere nel miglior modo possibile la vita quotidiana, pure dobbiamo ricordare che la vita su questa terra è solo per un tempo. Perciò abbiamo bisogno di avere sicurezze alle quali ancorarci.
0: Ora, uno dei richiami che ci viene dalla parola di Dio è il seguente: cercate il Signore e vivrete. Questo è l'impegno a cui dobbiamo dedicare tutte le nostre forze, perché se perdiamo di vista la dimensione spirituale, tutto il resto è perduto.
1: Non sprechiamo le occasioni che il Signore ci offre, perché sarebbe veramente grave. Nel corso di questo programma vi proporremo il messaggio dell'Evangelo e fin da questo momento preghiamo il Signore perché Egli stesso vi aiuti a comprenderlo e a riceverlo. Vi invitiamo anche a scriverci.
0: Grazie.

Al tempo del profeta Eliseo, come del resto al tempo di Elia, il regno di Israele era in continua guerra con la Siria. Spesso bande di siri facevano scorrerie nel paese di Israele e razziavano prigionieri che venivano poi venduti come schiavi. Una volta presero prigioniera una ragazzina che passò poi al servizio del capo dell'esercito del re di Siria. Quest'uomo si chiamava Naaman ed era un uomo forte e valoroso, molto considerato dal re. Quest'uomo però era lebbroso. In Siria i lebbrosi non erano obbligati a vivere isolati, ma si trattava pur sempre di una malattia incurabile che a poco avrebbe distrutto il fisico di quest'uomo così forte e importante. La piccola schiava che serviva la moglie di Naaman ne era rattristata e disse alla padrona: «Se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è in Samaria, questi lo libererebbe dalla sua lebbra». La moglie ripeté al marito queste parole e Naaman chiese al re il permesso di andare in Samaria per cercare il profeta. A questo punto si possono fare almeno due riflessioni. La ragazzina schiava non dimostra nessuno spirito vendicativo, ma si preoccupa del bene degli altri, dando una testimonianza positiva del Dio in cui crede. Naaman e la moglie l'ascoltano, perciò si può pensare che la ragazza avesse conquistato la loro fiducia. Così il potente generale, con una lettera di presentazione del suo re e con enormi ricchezze per compensare il profeta, si diresse verso Samaria. Andò dal re di Israele e gli presentò la lettera del re di Siria che diceva: «Ti mando il mio generale perché tu lo liberi dalla lebbra». Il re di Israele si stracciò le vesti in segno di lutto e disse: «Sono forse Dio che possa guarire dalla lebbra? Il mio nemico cerca una scusa per attaccarmi e distruggermi». Eliseo venne a sapere cosa era successo e mandò a dire al re: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele». Così Naaman, con il suo ricco corteggio, andò alla casa di Eliseo e aspettò che il profeta lo facesse entrare e lo guarisse. Almeno si aspettava questo, pensando di essere abbastanza importante per essere ben ricevuto. Ma Eliseo lo lasciò fuori dalla porta, non uscì nemmeno a vederlo, e gli mandò a dire per mezzo del suo servitore: «Va a tuffarti 7 volte nel Giordano e sarai guarito». Come avrebbe reagito Naaman a quest'ordine?

0: Vi presentiamo ora la rubrica dedicata a Fiumi di acqua viva di Ruth Paxson.
1: Abbandonarsi a Cristo è un atto preciso. Non è un proponimento mille volte ripetuto che si limita a rimanere un desiderio, ma un decisivo atto di volontà. Il desiderio genera la decisione e la decisione si conferma nell'azione. Noi dobbiamo dire: mi do ora a Cristo e senza riserva. Abbandonarsi a Cristo è un atto di libera volontà. Gesù sta alla porta, ma non forza la serratura. Egli aspetta che voi apriate, poiché egli è amore. Egli desidera che il suo ingresso in voi vi arrechi solamente gioia, perciò un sentimento di allegrezza deve essere quello che vi spinge. Abbandonarsi a Cristo è un atto definitivo. Se il vostro atto di consacrazione è sincero, esso non ha bisogno di essere ripetuto. Se è onesto, vale per il presente e per l'eternità. Attraverso ad esso voi riconoscete che non appartenete a voi stessi. Voi conferite la proprietà della vostra vita a Gesù Cristo e vi mettete intieramente sotto il suo controllo sovrano. Ripetere questo atto significa che l'atto compiuto precedentemente era falso.
0: Naturalmente, quando noi ci consacriamo a Cristo, non sappiamo che cosa implicherà questo atto. Solo dopo che avrete cominciato a vivere pienamente per Dio, potrete comprendere la potenza terribile del vostro io nella vostra vita.

0: ma lo Spirito Santo ve lo rivelerà fedelmente. E nel momento in cui avremo questa rivelazione, non dovremo consacrarci ancora una volta, poiché lo abbiamo già fatto una volta per tutte, ma dire semplicemente: Signore, questa è una parte del tutto che ti avevo consacrato. Fino ad oggi non mi ero accorto che non te l'avevo ancora abbandonata, ma oggi lo faccio. Così il primo atto iniziale diventa un atteggiamento abituale.
1: Per vivere su un piano superiore, il primo passo necessario da compiere è la consacrazione della propria vita a Cristo. E voi avete spalancato le porte all'azione del Cristo, nostro Signore? Un giorno arrivai in una città universitaria nella quale dovevo tenere delle riunioni di evangelizzazione. Una signora che mi doveva ricevere mi fece entrare nella mia camera per una scala esterna. Poi essa mi lasciò e se ne andò via per tutta la giornata. Subito dopo udii qualcuno che picchiava alla porta e pensai che probabilmente era il facchino che portava il mio bagaglio. Scesi per aprirli ed entrai nel vestibolo dove vi erano tre porte, ma tutte e tre erano chiuse a chiave. Feci depositare il bagaglio sotto il portico e provai uno strano senso di solitudine. Risalita nella mia camera, l'unica nella quale potevo entrare, per cercare maggiormente la presenza di Cristo mi inginocchiai per pregare. Mi sembrava di udirlo dire: ecco come mi trattano migliaia di persone. Mi invitano a prendere possesso delle loro vite e poi mi relegano in una cameretta per gli ospiti nella quale devo rimanere, mentre io vorrei entrare in tutte le camere della loro vita e partecipare a tutta la loro vita.
0: Amici, come avete ricevuto Cristo nella vostra vita? Avete forse delle porte chiuse a chiave? Gesù è potuto penetrare fino alla stanza che nella vostra casa è riservata ai passatempi o ha trovato la sua porta sbarrata? Forse ha desiderato entrare nel vostro ufficio per aiutarvi nei vostri piani e partecipare ai vostri profitti? Ma non glielo avete permesso perché i suoi occhi avrebbero scoperto delle cose che volete rimangano nascoste. Ha forse potuto penetrare nella camera dove vengono concepiti i piani della vostra vita per aiutarvi a metterli in esecuzione. Ma quando egli ha cercato di aprire le porte, esse sono rimaste ostinatamente chiuse ed egli, che desiderava venire per benedirvi, è dovuto tornarsene tristemente indietro ad abitare la stanzuccia nella quale lo avete relegato. Alcuni giorni dopo mi recai in un'altra città. La mia ospite fu una signora vedova tanto cara. La sua casa era umile, mangiamo in cucina, ma raramente godetti di una simile ospitalità. Tutto ciò che di buono la sua mensa modesta poteva offrire, essa lo aveva preparato. Fin dal primo giorno essa mi disse: «La mia casa è povera, ma tutto quello che esso contiene è a sua disposizione. Entri dove le fa piacere, faccia ciò che le pare e piace come se fosse in casa sua». E io, che ero abituata a viaggiare sempre, quanto apprezzai quella casa che per i pochi giorni della mia permanenza era completamente mia.
1: Amici, il Signore Gesù vive in voi. Gli avete detto: Signore, ho una vita umile e semplice che ti offro affinché tu ne prenda possesso, ma tutto ciò che essa contiene è tuo. Entra dove vuoi, fa tutto quello che vuoi, sii l'unico Signore. Egli ricerca unicamente questo invito, e se l'invito sarà sincero, egli lo accetterà subito, prendendo possesso di tutto. Se le vostre porte sono ancora chiuse e se non avete ancora invitato il vostro divino ospite ad entrare, volete farlo ora?

A tutti gli amici in ascolto esprimo la mia gioia e la mia gratitudine per la vostra ospitalità e disponibilità a farci entrare nelle vostre case tramite le onde della radio e condividere con voi le grandi cose che Dio ha fatte per noi. Perché in un mondo che va alla deriva e che desta tanta preoccupazione per ciò che si profila all'orizzonte, non c'è nulla di più tonificante del messaggio della parola di Dio, unico in grado di darci delle certezze e di rispondere alle nostre tante domande. Ed è proprio in questo contesto che nella conversazione di oggi vorrei parlare di un argomento che interessa e preoccupa tante persone, ed è il perché delle tante cose che succedono. Non è una curiosità sbagliata, perché la Bibbia testimonia il fatto che molti suoi autori, di fronte a certe situazioni e di fronte a certi avvenimenti, si sono chiesti perché. Dei perché a volte angoscianti, perché questi uomini pii, che pure amavano il Signore, desideravano vedere la sua gloria e si adoperavano perché la sua volontà si realizzasse, non riuscivano a dare una spiegazione a quello che succedeva. Del resto, non è forse vero che di fronte a fatti raccapriccianti o a certe espressioni di palese ingiustizia siamo indotti a chiederci perché Dio non interviene? Perché non ci fa vedere qualcosa della sua bontà e della sua giustizia allo stesso tempo? È in questa maniera che gli increduli si costruiscono degli alibi per giustificare la loro incredulità ed il loro agnosticismo. Ma anche per i credenti questi perché senza risposta possono diventare motivo di dubbio e di scoraggiamento. Come ha scritto qualcuno, perché un orizzonte così nero dopo tanti giorni felici? Perché quella difficoltà che sbarra il cammino della vita? Perché tante prove che ci accasciano? Quanti perché? Nella Bibbia si narra la storia di Giobbe, e se c'era uno che poteva sentirsi sommerso dai perché era proprio lui. E proprio a lui il Signore ha rivolto delle parole che possono illuminare il nostro problema. Nel libro che porta il suo nome troviamo scritto le seguenti parole: al soffio di Dio si forma il ghiaccio e si contrae la distesa delle acque, egli carica pure le nubi di umidità, disperde lontano le nuvole che portano i suoi lampi ad esse, da lui guidate, vagano nei loro giri per eseguire i suoi comandi sopra la faccia di tutta la terra, e le manda come flagello, oppure come beneficio alla sua terra, o come prova della sua bontà. Questa descrizione fatta a livello meteorologico è molto bella, perché ci fa riflettere su una realtà che è comune a tutti. Credo che Giobbe, come pure la maggioranza di noi tutti, non riusciva a capire il movimento delle nuvole del suo cielo fino allora sereno. Ma colui la cui scienza è perfetta gli insegnerà la fine delle prove che ha permesso che anche le tempeste fanno parte delle sue opere meravigliose. La nostra mente è troppo limitata per capire tutto, ma come è detto in questo caso, le nubi che noi riteniamo vaganti in realtà sono guidate dal Signore. Si aggiunge inoltre che esse vagano nei loro giri per eseguire i suoi comandi sopra la faccia di tutta la terra. Pensate che tipo di rivelazione abbiamo in questo caso. Noi crediamo che i movimenti atmosferici delle nubi avvenga esclusivamente per un complesso gioco di correnti e di venti. In realtà tutto questo è presieduto da un ente superiore, cioè dal Signore, che le usa per eseguire i suoi comandi. Vedete allora quanta distanza ci sia fra quello che noi pensiamo e come invece le cose stiano in realtà. Questo dimostra che l'esistenza di tanti perché hanno la loro origine dal fatto che non conosciamo esattamente i progetti divini e quello che Lui desidera fare per noi. Questa azione sovrana, poi, persegue obiettivi diversi a seconda dell'indirizzo che il Signore vuole dare. Infatti è scritto che Dio guida le nubi e le manda come flagello oppure come beneficio alla sua terra o come prova della sua bontà. In questo caso si parla di un triplice obiettivo. A volte il Signore vuole mandare una punizione, un giudizio o un avvertimento. Noi uomini siamo assolutamente convinti di poter fare quello che vogliamo, almeno in una certa misura,
purché questo non sia di nocumento agli altri. Solo che i nostri concetti di lecito o illecito sono alquanto relativi. Dobbiamo quindi ammettere che troppe volte il comportamento degli uomini è in assoluto contrasto con quello che il Signore dice, con quelli che sono i suoi assoluti morali. In questo caso non dobbiamo stupirci che il Signore si prenda la libertà di intervenire e mandare i suoi avvertimenti attraverso catastrofi o cose simili per ricordare alle sue creature che lui non è assente e vede ogni cosa. Mentre riflettiamo su questa osservazione, fermiamoci per un breve stacco musicale.

Abbiamo detto che il Signore ha la libertà di farci udire la sua voce nelle maniere più diverse, soprattutto quando non si è disposti ad ascoltare le scritture e sottometterci ad esse. Naturalmente non dobbiamo vedere solo questo aspetto. Ad essere obiettivi si deve riconoscere che gli interventi divini per mandarci i suoi avvertimenti o il suo giudizio sono relativamente pochi. Sono molto di più i suoi interventi positivi. Egli manda anche le sue nubi come beneficio alla terra. Se possiamo nutrirci ed avere tante cose buone, è perché il Signore, nonostante tutto, fa splendere il suo sole e fa scendere la sua pioggia sia sui giusti che sugli ingiusti. Dio non è vendicativo, non scende a meschinità vendicandosi per questo o per quest'altro, perché il suo scopo è quello di guadagnare e vincere la sua creatura attraverso il suo amore e la sua fedele provvidenza. Oltre a questo, dice il nostro testo, Dio manda le sue nubi anche come prova della sua bontà. Purtroppo accade molto spesso di essere in uno stato di cecità morale per cui non sappiamo vedere o riconoscere la bontà del Signore che si esprime in tantissime maniere. Chi potrebbe negarlo? Ed è su questo punto che vorrei attirare la vostra attenzione. Nel nostro mondo occidentale, in un certo periodo dell'anno, si parla della venuta di Gesù Cristo su questa terra. Purtroppo non lo si fa per esprimere gratitudine a Dio, ma piuttosto per giustificare le nostre ambizioni goderecce e commerciali. Non ho bisogno di attardarmi su questo perché è sotto gli occhi di tutti. Piuttosto chi si ricorda realmente che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Trascurare questo fatto significa non aver capito nulla dell'azione di Dio e quindi restare ancora schiavi dei nostri perché, restando senza risposta e con il cuore vuoto. Che il Signore stesso vi aiuti a capire l'amore di Dio che vi trae a salvezza. Ascoltiamo ora la lettura di alcuni versetti della parola di Dio che troviamo nel Vangelo di Luca. Allora Gesù disse a Simone, non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Siamo giunti alle ultime battute di questo episodio evangelico altamente significativo per noi. Attraverso il suo intervento, Gesù non ha voluto soltanto mostrarci un miracolo per rivelare la sua grandezza e potenza, ma ha voluto soprattutto istruire i suoi discepoli e in modo particolare Pietro per offrirgli un importante incarico. Notate che di fronte alla dichiarazione fatta prima da Pietro, il Signore non dice «Ma no, tu non sei un peccatore, non squalificarti, abbi un concetto più alto di te stesso, perché questo è il segreto del successo». Forse noi ci saremmo espressi in questa maniera, perché è così che ragioniamo. Il Signore invece gli dice «Non temere», cioè «Hai capito esattamente ciò che sei, qual è il tuo problema, continua ad avere questa consapevolezza restando umile». Avere il senso dei nostri limiti è il segreto per poter sperimentare l'aiuto di Dio. È il segreto per restare dipendenti da Lui, come successe per Paolo di fronte alla scheggia nella carne. Giustamente egli pregò per essere liberato. Chi non l'avrebbe fatto? Ci sembra più facile servire il Signore nella pienezza delle nostre forze. Ma il Signore gli rispose, «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza». Paolo seppe accettare questa volontà divina perché questa era la sua forza. Perciò anche qui, sulla base del riconoscimento dei propri limiti, il Signore può dire a Pietro «Non temere, d'ora in poi tu sarai pescatore d'uomini». Se vivi in questo stato di dipendenza, diventerai uno strumento nelle mie mani per portare ad altri la vera conoscenza. Lo stesso sarà per noi. Sarà il Signore stesso ad aiutarci in questo. A questo punto interviene la risposta di Pietro e dei suoi colleghi. Di fronte a questa chiamata,
Dopo questo incontro così ricco e decisivo per il futuro di questi uomini, non ci furono più dubbi. Essi lasciarono ogni cosa e lo seguirono. È una risposta che si commenta da sola. Anticipano ciò che Gesù dirà in seguito. Così, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il Signore ci salva e ci rinnova con un preciso obiettivo: dare significato alla nostra vita. In che modo risponderemo noi? Sapremo anche noi seguire questo esempio, e cioè lasciare ogni cosa per seguire solo Gesù? Non v'è dubbio che la risposta a questo interrogativo non possa essere data con leggerezza. Nello stesso tempo, dobbiamo ricordare che solo seguendo e rispondendo al Signore avremo una vita utile e soddisfacente.

Credo che a tutti quanti sia capitato di trovarsi di fronte ad un'offerta così vantaggiosa da restare increduli. In seguito poi ci siamo pentiti della nostra diffidenza. Naturalmente questo comportamento ha la sua giustificazione, perché spesso le promesse fatte o i vantaggi decantati altro non sono che delle solenni buggerature. Quindi una certa cautela non solo è giustificata, ma addirittura saggia. Tuttavia, il nostro atteggiamento deve totalmente cambiare quando siamo di fronte alla parola del Signore e alla salvezza eterna che Egli ci promette. Perché questa non è una promessa fasulla, ma qualcosa di assolutamente reale e concreto, come concreto è stato il dono di Gesù sulla croce. Per questa ragione valgono anche per noi le parole di Gesù a Tommaso: non essere incredulo, ma credente. È giusto diffidare delle promesse ingannevoli dell'uomo. A risentirci quindi prossimamente, stessa lunghezza d'onda, e che il Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Epistola ai Romani, capitolo 8. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte, poiché quel che era impossibile alla legge perché la carne la rendeva debole, il Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figliuolo in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Poiché quelli che son secondo la carne hanno l'animo alle cose della carne, ma quelli che son secondo lo spirito hanno l'animo alle cose dello spirito. Perché ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo spirito ha l'animo è vita e pace. Poiché ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo, e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Or voi non siete nella carne ma nello spirito, seppur lo spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui, e se Cristo è in voi, ben è il corpo morto a cagion del peccato, ma lo spirito è vita a cagione della giustizia. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete, poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figliuoli di Dio, poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito d'adozione, per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figliuoli di Dio. E se siamo figliuoli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. Perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione con brama intensa aspetta la manifestazione del figliolo di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma a cagione di colui che ve l'ha sottoposta, non senza speranza però che la creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figliuoli di Dio. Poiché sappiamo che fino ad ora tutta la creazione geme insieme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi stessi gemiamo in noi medesimi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché noi siamo stati salvati in speranza. Or la speranza di quel che si vede non è speranza, difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe egli ancora? Ma se speriamo quel che non vediamo, noi l'aspettiamo con pazienza. Parimente ancora, lo Spirito sovviene alla nostra debolezza perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce qual sia il sentimento dello Spirito, perché esso intercede per i santi secondo il Dio. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde egli sia il primogenito fra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? E Dio è quel che li giustifica. Chi sarà quel che li condanni? Cristo Gesù è quello che è morto e, più che questo, è risuscitato ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la retribuzione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come è scritto, per l'amore di te noi siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati considerati come pecore da macello, anzi, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, poiché io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né podestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E Mario Pieri vi dà adesso, amici, il benvenuto a questo nostro appuntamento, un programma monotematico, quello di oggi. Ho trovato un interessante articolo, l'autore è Paul Borthwich, un articolo che è uscito per la casa editrice, non so se è casa editrice, comunque è uscito per Solideo Gloria di Piacenza. Il titolo è questo: quando il dolore è la tua prigione, cosa potrebbe mai venire fuori di buono dalla sofferenza cronica? Ecco, quanti di noi, di voi, potranno riconoscersi in quello che vi dirò fra poco. Il mio augurio è ovviamente che possa esserci anche incoraggiamento e anche stimolo a guardare avanti e a guardare soprattutto in alto. E se guardiamo in alto, il Signore a volte ci sorprende, così come ci canta adesso Patrizia Borlotti in questa canzone che ho scelto per cominciare il nostro programma. Dio ti sorprenderà. Eccovi allora Patrizia Borlotti, amici, restate con me qui a Contrappunti.

Nel film The Princess Bride, il terribile pirata Roberts confronta la romantica sensibilità dell'eroina, la principessa Buttercup. Lei soffre per la perdita del suo unico grande amore, mentre lui la sgrida per questa sua autocommiserazione. E dice infatti: «La vita è dolore, principessa, e chiunque le dica il contrario sta cercando di venderle qualche cosa». Ecco, non so se avete mai pensato che la vita fosse dolore, che il futuro sarà più o meno una lunga sofferenza emotiva, fisica oppure relazionale. Questo sentimento spesso si intensifica quando cresciamo e le nostre esperienze dolorose diventano da acute croniche. Un dolore acuto, come sappiamo, può essere tremendo, ma scompare, come sappiamo, in un tempo relativamente breve. Ecco, ad esempio, ci rompiamo un osso, oppure abbiamo un mal di testa che capita ogni tanto, ovviamente, quando anche questo non è diventato cronico, oppure il nostro budget è sottoposto a pressioni inaspettate, ma vediamo alla fine una speranza. Ecco, ma il dolore cronico invece, come sappiamo, continua e sembra non avere mai fine. Il dottore ci diagnostica un'artrite reumatica, un'artrite che ci porteremo dietro per tutta la vita. Una figlia non sposata annuncia di essere incinta, con tutti i problemi poi che ne conseguiranno. Oppure ci ritroviamo con una montagna di debiti, casomai perdiamo la casa. Ecco, problemi grossi che avranno delle ripercussioni per anni. Il dolore acuto, ha detto qualcuno, è come una notte in prigione. Il dolore cronico invece è come una condanna alla prigione a lungo termine, senza possibilità di liberazione. Ed eccovi allora la testimonianza tratta da questo articolo che vengo a condividere quest'oggi con voi. Per mia moglie e me, dice Paul Borthwich, il dolore cronico include rapporti familiari malsani a causa di un genitore alcolizzato. Include anche il prendersi cura di un altro genitore che si spegne poco a poco a causa del morbo di Alzheimer. Include anche vivere con una malattia incurabile. Sia che le nostre sofferenze siano spirituali o fisiche, economiche o relazionali, molti di noi possono identificarsi in una sorta di dolore cronico nella propria vita. Quando abbiamo pregato per avere sollievo, guarigione o liberazione e Dio non ha risposto come avremmo sperato, come allora possiamo perseverare? Approfondendo ancora la questione, come possiamo addirittura crescere attraverso un dolore cronico? All'età di 40 anni mi fu diagnosticato il cosiddetto diabete mellito. Alcuni dissero che la diagnosi confermava la mia immaturità. Abbiamo pregato per una guarigione, l'abbiamo perseguita, ma Dio deve ancora intervenire. E così vivo una vita dipendente dall'insulina. Devo controllare attentamente il cibo che mangio, devo fare dei test agli zuccheri nel sangue, oltre ad iniettarmi insulina almeno 4 volte al giorno. Senza una cura attenta, questa malattia cronica mi porterebbe a vedere distrutti i miei reni e a problemi di cuore, alla cecità e alla amputazione. Odio questo mio diabete, è la mia prigione. Ho lottato con il motivo per il quale Dio ha permesso questa sofferenza. Ma nel lottare sono cresciuto. Dio ha usato e sta usando il mio diabete per sviluppare il mio carattere. La mia esperienza è coerente con la scrittura che insegna ripetutamente che cresciamo attraverso il fuoco della sofferenza. Il Signore corregge quelli che ama e la disciplina spesso porta dolore. Tuttavia vale la pena di passare per questo processo per ottenere un risultato, almeno dalla prospettiva di Dio. È utile quindi conformare il nostro carattere a quello di Gesù in molti modi concreti. A causa del diabete vivo ogni giorno con un più grande senso di dipendenza da Dio. Non do più per scontato una lunga vita o la vista o la capacità del mio sangue di rimarginare le ferite. Accetto la mia vita come un dono.
ho imparato quanto poco controllo io abbia non solo sulla mia salute ma sulla maggior parte delle cose. Uno dei modi nei quali questa fresca dipendenza si esprime è la preghiera. Parlo con Dio molto di più di quanto facessi nei giorni della mia indipendenza e lo ringrazio per cose che prima non avevo mai considerato degne di ringraziamento. Il cambiamento nella mia vita di preghiera ha portato ad una maggiore intimità con Dio attraverso una dipendenza da Lui momento per momento. Il diabete mi ha anche obbligato ad essere più disciplinato. È iniziato con una disciplina fisica, anche se l'esercizio fisico e il controllo del peso non mi possono curare, però essi possono migliorare la qualità della mia vita. Ho visto queste discipline fisiche influenzare anche le mie discipline spirituali. E così come sto crescendo nel mio impegno verso le pratiche fisiche che arricchiscono la mia salute, sto anche crescendo nelle pratiche spirituali che nutrono il mio spirito. Dio ha anche usato la mia sofferenza cronica per rendermi più compassionevole nei confronti degli altri e più paziente con me stesso. Prima di avere il diabete io vedevo le altre persone che soffrivano come persone che dovevano solo riuscire a superarlo e marciare verso la vittoria spirituale. Il diabete mi ha umiliato, mi ha mostrato che vivere vittoriosamente in prigione non è solo una questione di citare un versetto o di psicoanalizzarsi per tirarsi su. Può essere un viaggio quotidiano, un viaggio lungo, un viaggio stancante. Un basso tasso di zucchero nel sangue, che è una condizione comune ai diabetici dipendenti dall'insulina, mi può fare essere piagnucoloso, pignolo, e generalmente difficile da sopportare. Attraverso questi incontrollabili cambiamenti di umore sono diventato più compassionevole con mia moglie, perlomeno questo è quanto lei mi ha detto. Odio sì la mia prigione e se Dio aprisse la porta sarei felice di uscirne libero. Ma nel riflettere su come il mio carattere è cresciuto a motivo di questa malattia, sono costretto ad essere d'accordo con il salmista. E il salmista ha detto: è stato un bene per me l'essere afflitto.

Quindi, ecco, sono confortato nella mia sofferenza quando vedo i suoi effetti positivi sul mio carattere e sui miei rapporti con Dio. Sono anche confortato nell'osservare come Dio usi la mia sofferenza per influenzare positivamente un pubblico più vasto. Ecco, per questioni di tempo tralascio di leggervi parte di questo articolo, ma qui l'autore riporta alcuni esempi di appunto come è riuscito, tramite questa sua testimonianza, ad influenzare positivamente persone che in qualche modo hanno visto l'opera di Dio nella sua vita, quindi di riflesso anche nella loro. Ecco, un altro paragrafo che volevo leggervi da questa testimonianza di Paul Bortwich è quello che ha per titolo «Un appetito per l'eternità». Il dolore cronico può anche dirigerci verso gli scopi eterni di Dio. Nella seconda lettera ai Corinzi, l'apostolo Paolo, che appunto ha scritto nella sofferenza, disse: «Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne». Ecco, la sofferenza fece sì che Paolo, che era abituato alla vita di prigione di tutti i tipi, vivesse anticipatamente il cielo. Infatti, dice ancora Paolo, per me il vivere è Cristo, il morire è guadagno. Le sue sofferenze temporanee confermarono che la sua vera e duratura cittadinanza era da un'altra parte. Io sospetto, dice l'autore, che fosse ispirato dall'esempio di Gesù. Ecco, ci sono dei canti, i Negro Spirituals, dei quali vi ho parlato anche più di una volta. Questi canti furono scritti da persone che vivevano nell'oppressione, nella schiavitù. Ecco, le parole di questi canti riflettono una anticipazione del cielo che aiutavano queste persone sofferenti a sopportare le loro esperienze quotidiane. Le loro vite si basavano su quanto riportato nel Vangelo di Giovanni. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. E come risultato questi schiavi cantavano durante il tempo della loro cattività. Il dolore e i problemi cronici ci ricordano che la vita implica delle perdite. La perdita di una relazione, la perdita della libertà dal punto di vista fisiologico, oppure la perdita di una sicurezza finanziaria. L'anticipazione del cielo invece mi rafforza perché mi dice che verrà il giorno in cui non ci saranno più perdite e saremo accolti nella sua presenza. Nel lottare quotidianamente con il diabete, una visione del cielo mi permette di ridere anticipatamente per la dolce festa di cui godrò lassù. Ad un livello più profondo, tuttavia, ogni iniezione, ogni esame del sangue, ogni nuova complicazione mi ricorda che il mio uomo esterno si sta disfacendo. Guardare la mia vita attraverso le lenti dell'eternità mi obbliga a farmi delle domande importanti, come ad esempio: sto coltivando il mio uomo interiore, oppure sto vivendo per le cose eterne? Sto come Gesù, guardando oltre le difficoltà verso la gioia posta davanti a me? So che verrà un giorno nel quale riceverò il mio corpo risuscitato e sarà la fine di tutte le mie infermità temporali. So che verrà un giorno nel quale Gesù asciugherà tutte le nostre lacrime provenienti da relazioni rotte, una scarsa salute, l'impatto della povertà, i risultati di pessime scelte e così via. Per ora, tuttavia, io affermo la speranza del cielo, perseverando e chiedendo a Dio la grazia di trasformare la mia prigione cronica in opportunità che mantengano il mio sguardo fisso sul premio eterno.
Ecco queste alcune parole tratte da questa testimonianza, ovviamente di un credente, di un figlio di Dio. Proseguiremo fra poco, adesso un'altra pausa musicale, la facciamo in compagnia di questa bella canzone di Amy Grant, il brano si intitola Somewhere Down the Road, cioè da qualche parte lungo la strada.

ricordando le parole di questa bella canzone di Amy Grant che dicono tanto dolore e nessuna buona spiegazione. Hai pianto tutte le tue lacrime e nulla qui può aiutarti a capire il perché. L'unica cosa a cui tenevi veramente ti sta scivolando di mano e gridi perché, ma perché deve succedere questo? L'unica cosa che io posso dirti è che da qualche parte lungo la strada ci saranno risposte alle tue domande. Da qualche parte lungo la strada, anche se ora non lo vedi, tu troverai le braccia potenti protese verso di te e loro terranno le risposte alla fine della strada. Ieri ho pensato di avere visto tutto, pensavo di avere scalato la vetta più alta di tutte, ma ora vedo che non c'è mai fine all'imparare e so che l'unica cosa che io possa fare è continuare a camminare, girando l'angolo e ripetendo che da qualche parte lungo la strada ci saranno risposte alle tue domande.

Siamo ormai arrivati al termine del tempo a nostra disposizione per quest'oggi. Prima però di lasciarci, volevo concludere nel modo in cui conclude appunto l'autore di questa testimonianza che vi ho letto quest'oggi. Sono alcune espressioni di dolore. A volte, dice, il viaggio della fede può essere più una corsa su delle montagne russe piuttosto che una serena passeggiata nel bosco, specialmente quando stiamo affrontando difficoltà croniche oppure del dolore per molto tempo. Attraverso questa corsa ho osservato queste reazioni emotive, sia in me stesso che negli altri. Dai 12 ai 18 anni ho affrontato 4 operazioni, 7 ossa rotte, un certo numero di traumi. Quando mi sono poi fratturato un disco della colonna all'età di 42 anni, ho inveito contro Dio. Dopo poi che mi fu diagnosticato il diabete, vedendo una torta di zucca, scoppiai a piangere e mia moglie protestò: «Ma a te non piace neanche la torta di zucca?» E io risposi: «Sì, ma non la potrei mangiare neanche se lo volessi». Ecco, qui aveva il sopravvento l'autocommiserazione. Quando soffriamo, spesso diciamo: «Perché devo affrontare questo dolore quando invece per quell'altra persona è stato tutto così facile?» Alcuni brani nei Salmi illustrano come questa lotta sia stata reale anche nella vita degli scrittori del Vecchio Testamento. E poi ancora, ho un amico il cui figlio ha subito 10 operazioni per correggere un difetto congenito in un osso della gamba. L'ultima operazione sembra avere funzionato, eppure sta sperimentando ancora molto dolore nel capire ciò che ha perso durante i primi 18 anni della sua vita, molti dei quali ha passato usando gesso e stampelle. Nel Salmo 73 Asaf scrive parole familiari a chiunque abbia affrontato un dolore cronico. «I miei problemi erano così grandi che mi sono quasi allontanato, me ne sono quasi andato, ho quasi abbandonato la mia fede». Ecco, queste grosso modo le parole di Asaf. Chiunque affronti un dolore cronico, problemi o sofferenza, lotterà con qualcuna di queste emozioni. La famiglia e gli amici, lo scrivere un diario oppure la lettura della Bibbia, la preghiera, i gruppi di supporto e i consulenti possono tutti aiutarci a cercare la grazia di cui abbiamo bisogno per affrontare il nostro dolore. Ma è nel corso del tempo che impariamo a lasciare andare i comandi e a lasciare andare l'amarezza. Quando il nostro cuore viene raffinato, impariamo ad invitare Dio a cambiare i nostri atteggiamenti e la nostra prospettiva. In alcuni giorni sperimenteremo la vittoria, in altri invece lotteremo. A volte la cosa migliore che possiamo fare è metterci le cinture di sicurezza della fede, essere saldi e credere che Dio alla fine ci porterà alla fine della corsa.

questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto e che ci onorate con la vostra presenza, vogliate ricevere il nostro ringraziamento e il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo con affetto cristiano. Il testo alla nostra attenzione si trova sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 11, i versetti da 28 a 34. Prego, Patrizia.

Detto questo, se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: «Il maestro è qui e ti chiama». Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei e la consolavano videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Quando Gesù la vide piangere e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: «Dove l'avete sepolto?» Essi gli dissero: «Signore, vieni a vedere».

Dopo avere tratteggiato un profilo di Marta, che appare come la sorella maggiore e la padrona di casa, occupiamoci brevemente anche di Maria. Avvertita da Marta che il maestro era giunto, Maria lasciò la casa senza indugio per andargli incontro. Gesù si era fermato fuori dal villaggio, probabilmente per poter parlare con calma e tranquillità alle due sorelle, senza essere circondato dalla folla. Benché le parole dette da Maria vedendo Gesù siano le stesse pronunciate dalla sorella, l'atteggiamento è molto diverso. Mentre Marta appare forte, quasi distaccata, senza pianto, Maria mostra con il suo atteggiamento un carattere dolce, un carattere riflessivo, molto sensibile, un carattere portato alla contemplazione, certamente più debole di quello di Marta, meno pratico, ma molto singolare e personale. È significativo il fatto che tutte le volte che i Vangeli parlano di Maria di Betania, la troviamo ai piedi del Signore Gesù. In un primo tempo è ai piedi di Gesù per ascoltare la sua parola, secondo

0: Luca 10, un atteggiamento tipico del discepolo, intento ad imparare e a contemplare. Nel nostro testo è ai piedi di Gesù in una posizione di preghiera, di richiesta d'aiuto, di supplica. Più avanti, al capitolo 12 di Giovanni, la troviamo nuovamente ai piedi di Gesù come colei che adora il suo Signore, il suo Salvatore. Ascolto, preghiera, adorazione manifestano lo spirito cristiano di chi ha veramente conosciuto il Signore, di chi ama imparare da Lui, di chi si affida completamente a Lui, dipendendo dalla sua volontà, ed infine si annulla nell'adorazione, riconoscendolo il tutto della propria vita. Gesù aveva rivolto a Marte parole di fede e di speranza, ma fu turbato e fremette interiormente vedendo e condividendo il dolore di Maria. Gesù non è insensibile al dolore umano, non è insensibile o staccato dal nostro dolore, dal nostro pianto. Egli lo condivide, vuole portare insieme a noi il peso che ci opprime, desidera liberarci dalla nostra pena, interessandosi al nostro caso, prendendo in mano la nostra causa. Ai piedi di Gesù Maria trovò ogni cosa. Fu il suo luogo abituale dove ricevere saggezza, conforto, coraggio, speranza e gioia. Da questa umile posizione trovò la forza per proseguire il cammino della vita e per rendere palese la sua testimonianza di fede. La dolce Maria ci fornisce un prezioso esempio che dovremmo imitare. Cari ascoltatori, vogliamo andare insieme ai piedi di Gesù?
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
4: Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Dal Salmo 46, versetto 10.
5: Abbiamo bisogno di sentirci ricordare che non siamo Dio. Sembra una cosa ovvia, non penseremo di avere bisogno che ci venga ricordato, ma siamo così presi dal bisogno di dimostrare a noi stessi la nostra capacità di fare e portare a termine e soccorrere che dimentichiamo di essere degli umani con limiti veri e reali. Riempiamo così tanto il nostro tempo con attività frenetiche da non avere l'opportunità di fermarci. E quando non c'è calma, è difficile ricordarci chi è Dio e chi non lo è. Fortunatamente Dio non dimentica chi è Dio e chi non lo è. Ci invita a stare quieti e a calmarci. Ci invita a trovare la quiete che ristabilisce le prospettive. Fermati, dice, e riconosci che io sono Dio. Quando ci siamo fermati per un tempo ragionevole, possiamo vedere quanto sia non necessaria la nostra frenesia. È Dio che provvede e protegge e soccorre, non noi. Possiamo fare la nostra parte, ma questa nostra parte ha bisogno di riconoscere attivamente la nostra dipendenza da Dio, perché Dio è Dio e noi non lo siamo.
4: Aiutami a calmarmi, Signore. Aiutami ad essere quieta. Aiutami a fermarmi il tempo necessario a ricordarmi che tu sei Dio. Aiutami a ricordarmi chi è la creatura e chi è il creatore. Fa che questa verità mi renda libera, Signore, libera di accettare i miei limiti.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Amici ascoltatori, questo è Eros Bacoccina che vi invita ad ascoltare la buona novella, una mezz'ora di musica, di informazione e di meditazione. E prima di cominciare con la nostra meditazione, tanto per preparare il nostro cuore, diamo ascolto al seguente inno.

cari amici, avete mai considerato i tagliandi che vengono inseriti nelle riviste con i quali, se li presentate al negozio, voi otterrete un disconto sul prodotto che essi rappresentano? Ora, perché si fa questo? Per farci un favore, per farci pagare meno? No, lo si fa per cercare di indurci a provare quel tale prodotto, nella speranza che una volta che l'abbiamo provato, lo troviamo ottimo, continueremo a comprarlo. E questo è esattamente quello che il Dio fa nel darci questa breve vita. Lui vuol darci l'opportunità di assaggiare, di sentire, di provare quello che la vera vita, la vita eterna è. Potete voi pensarci a vivere in un mondo perfetto, vivere senza la paura di morire, senza dover pagare tasse, senza mai ammalarsi, senza essere preoccupati? Che bella vita che è quella. Ebbene, il tagliando che Dio ci offre è chiamato la Sacra Bibbia, e Dio ce la dà affinché leggiamo la sua offerta, e se la riceviamo e se la presentiamo, se noi andiamo con queste verità a Lui, Egli ci darà anche la vita eterna. Ci promette che al finire di questa breve vita noi potremo essere nella beatitudine eterna della sua casa celeste. Non vorreste considerare queste cose? Considerate le Scritture. Di esse vi parleremo fra poco.

0: Beato chi teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. L'Eterno ti benedirà tutti i giorni della tua vita. O Eterno, io grido a te dai luoghi più profondi. Signore, ascolta il mio grido. Più profondo.
1: E così siamo giunti alla lettura della parola di Dio. Apriremo la Sacra Scrittura quest'oggi al Vangelo di Marco, al sesto capitolo, e qui leggeremo ora i primi sei versetti. Marco, capitolo 6, i primi sei versetti. Se avete un Nuovo Testamento, apritelo e leggete con noi, se no ascoltate con attenzione quello che la parola di Dio ci dice. Marco 6. Poi si partì di là e venne nel suo paese, e i suoi discepoli lo seguirono. E venuto il sabato si mise ad insegnare nella sinagoga, e la maggior parte, udendolo, stupivano dicendo: «Donde ha costui queste cose? E che sapienza è questa che gli è data? E che cosa sono cotali opere potenti fatte per mano sua? Non è costui il falegname, il figliuolo di Maria, e il fratello di Giacomo, e di Giosuè, e di Giuda, e di Simone, e le sue sorelle non stanno qui da noi?» E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù diceva loro: «Nessun profeta è sprezzato se non che nella sua patria e tra i suoi parenti e in casa sua. E non poté far quivi alcuna opera potente, salvo che imposte le mani ad alcuni pochi infermi li guarì». E si meravigliava della loro incredulità, e andava attorno per i villaggi circostanti insegnando. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo importante passaggio della Sacra Scrittura.

In questi pochi versetti che ci narrano l'episodio del ritorno di Gesù a casa sua a Nazaret, noi troviamo due parole, stupore e meraviglia, due sinonimi che ben esprimono l'effetto che noi stessi troviamo nell'apprendere come gli ingrati suoi concittadini lo ricevero al suo ritorno fra di loro. Quando anni e anni fa Giovanni Volpe, già segretario del trasporto per il governo americano e poi ambasciatore americano a Roma, andò per la prima volta in Italia, fu ricevuto con onori e grandi feste, e quando andò al paese da cui i suoi genitori emigrarono per l'America, davvero la gente andò fuori e lo ricevero come un conquistatore. Io ricordo quando un commerciante di San Francisco ritornò al paese natio nella Lucchesia, da dove pure noi veniamo, pure lui fu ricevuto con grandi onori, con archi di trionfo, con la banda, con lo squillio delle campane, tutto questo perché aveva col suo lavoro accumulato del denaro, una buona posizione e aveva fatto del bene al paese natio. Ma ecco che quando Gesù ritorna dopo aver evangelizzato e aver ricevuto fama in Giudea e in tutta la Galilea, ecco che la sua gente, la sua famiglia si stupisce e si scandalizzano, e l'evangelista Luca ci dice che addirittura essi cercavano di precipitarlo giù dal colle dove la città di Nazaret era stata costruita. Si stupiscono. Ma come poteva essere? Non è lui il falegname, ma non è lui uno come loro e le sue sorelle, i suoi fratelli e Giacomo e Giosuè e Giuda e Simone, non erano lì fra loro? Non li chiamavano loro con il loro primo nome come gente di casa? Ed ecco che ora proprio lui è un maestro, davvero ora si deve credere che egli sia meglio della chiesa stabilita a cui i loro padri erano andati per anni? Osava lui predicare differentemente e sviare la gente dalla Santa Madre Chiesa? Perché seguire lui un falegname? Oh, ma quello era uno scandalo! E noi che dalle pagine del Vangelo leggiamo queste cose, pure restiamo stupiti e meravigliati e condanniamo i nazareni per la loro attitudine. Ma vedete, queste cose non sono state scritte per lasciarci un infame ricordo della loro condotta ingrata e incredula. Queste cose sono state scritte per noi. E noi dobbiamo esaminarle e se ci vuol proprio poco per concludere che oggi si fa la stessa cosa, che oggi pure la cristianità evangelica, la dottrina pura del Cristo fa stupire ed è di scandalo alle persone. Oggi pure ci si attiene con tenacia irragionevole alle dottrine dei padri, e quando si predica il Vangelo di Cristo ecco che si dice: ma come? Come può essere che uno è salvato così solo per grazia, senza alcun merito, senza un'opera buona? Ma è impossibile. Come possono questi tali che la predicano gente da nulla? Falegnami, bianchini, meccanici, gente qualunque che lavora come comuni operai, mettersi contro le tradizioni dei padri e la religione della patria. E così più di una volta il risultato è identico, e chi predica è deriso, è scacciato, è ritenuto come un mentecatto fanatico, come è successo a noi, e gli si dà davvero dei problemi, si nega spazio nei giornali, accesso in locali che altri possono usare gratuitamente, e cosa fa Gesù? Ebbene amici, vedete, Gesù mai cambia e reagisce come reagì quella volta là a Nazaret, e leggiamo che si meravigliò della loro incredulità. Era stato fra i giudei pieni di boria e di superbia, e loro lo avevano ricevuto almeno come un maestro. Era stato nelle città limitrofe ed era stato accolto con onore e con gioia. Aveva sanato infermi e dato la vita anche a una giovinetta non troppo lontano di là, ed ecco che ritorna fra i suoi, torna là fra quel popolo che lo aveva visto crescere da bambino, fra coloro che erano stati i suoi compagni di gioco, fra coloro con cui aveva condiviso adolescente i suoi sogni e le sue speranze, fra coloro che ogni sabato andavano assieme alla chiesa, fra coloro che da adulto aveva con le proprie mani riparato la mobilia e gli arnesi da lavoro. Ed essi non lo credono. Ma quando mai lo avevano udito mentire? Chi mai aveva lui ingannato?
di che peccato potevano accusarlo? Pure lo rigettarono, e questo non basta. Più tardi l'evangelista Giovanni ci scrive: quando i giudei tentavano di prenderlo per ucciderlo e Gesù aveva cercato riparo fra loro in Galilea, ecco che i suoi stessi fratelli lo derisero, lo dubitarono e lo incitarono a ritornare in Giudea, dove la spada prezzolata del sicario l'attendeva in agguato. E non finì qui. Leggiamo infatti che più tardi, mentre egli, pieno di zelo, con ardore, ammaestrava le folle, la sua stessa madre venne con i suoi fratelli per prenderlo e portarlo via, ritenendolo impazzito. Amici, facciamoci una domanda personale e rispondiamo con sincerità. Qual è la nostra personale attitudine verso Gesù? Anche noi dimettiamo la sua importanza come quella di un personaggio storico trapassato, come quella di un filosofo? Anche noi lo consideriamo semplicemente come un riformatore? Anche noi, con la nostra attitudine, con i nostri fatti e azioni, dimostriamo che lui non è poi dopo tutto così importante per noi? Quale posto gli diamo nella nostra vita? Quanto egli occupa del nostro tempo? Ma più importante che mai, qual è l'attitudine di Gesù verso di noi? Si meraviglia egli perché, ecco, anche noi non vogliamo credere alla sua parola? Almeno i nazareni erano da giustificarsi, perché non sapevano chi davvero egli era, non sapevano ancora della sua risurrezione. Ma noi come mai ci rifiutiamo di credere quando la storia, la data stessa che affissiamo alle lettere e che citiamo ogni giorno, ci attestano della sua genuinità? Perché non credere al suo Vangelo? Si meraviglia Gesù perché, ecco, ci chiamiamo cristiani, ma poi le nostre azioni negano la sua presenza in noi? C'è stato un momento nella nostra vita quando, obbedendo la sua parola, da noi con una decisione propria ci siamo professati i suoi seguaci, facendoci battezzare come egli si battezzò e come egli ordinò che si facesse? Si meraviglia Gesù perché, ecco, noi crediamo più alla Chiesa e al clero che alla sua santa parola? Si meraviglia egli perché, ecco, noi lo chiamiamo Signore, ma poi ci vergogniamo di lui? Ci diciamo suoi servi, ma di ciò che possediamo a lui diamo solo gli spiccioli e sosteniamo l'opera sua con ciò che ci avanza? Si meraviglia Gesù perché, ecco, il giorno che era a lui dedicato, la domenica, ne facciamo una farsa, e chi va in chiesa il sabato, e chi ci va la mattina, e chi ci va la sera, come se fosse un supermercato a cui si va a tutti gli orari? Si meraviglia egli perché, ecco, noi mettiamo la famiglia, gli affari, lo sport, le nostre tradizioni, i divertimenti, i paesani prima di lui? Amici, riflettiamo un momento. Stiamo noi agendo verso di lui in questa maniera? Avete notato la conclusione del testo biblico che abbiamo letto? Mentre Gesù fece miracoli ovunque, egli non poté far miracolo alcuno in Nazaret a causa dell'attitudine della gente. C'è allora da meravigliarsi se nessun miracolo si manifesta in noi? Se noi abbiamo sperimentato mai la sua reale presenza? Oh, amici, queste parole vengano dirette personalmente ad ognuno di voi. Esaminiamoci tutti quanti alla verità di questo passaggio. Gesù ci guarda e come resta di noi? Meravigliato? Non vedete la stoltezza di una così fatta attitudine? Non vedete quanto noi perdiamo? La Bibbia dice che i nazareni agirono così perché rimasero stupiti, e tale parola, cioè stupore, significa un intontimento prodotto da un effetto narcotico, non è vero? Fu il peccato che, avendoli intontiti e narcotizzati, gli impedì di vedere nel suo concittadino, in Gesù, il Cristo, il Salvatore del mondo, l'aspettato Messia. E amici, è il peccato che intontisce le persone anche oggi e che gli impedisce di vedere nel Vangelo la verità e in chi lo predica i veri ambasciatori di Cristo, e gli impedisce di vedere in lui l'unica via di salvezza, il rimedio pronto e sicuro per tutti i suoi peccati. Amici, siete voi in questa categoria?
chi è Cristo per voi? Oh, esaminatevi, non fate sì che egli ora in questo momento si meravigli di voi, anzi esaminatevi e ravvedetevi togliendo tutte le cose che avete posto prima di lui e decidete ora di farlo Signore assoluto della vostra vita. Voi divenite gli esempi fra i vostri familiari e i vostri conoscenti. Voi fate ora la decisione di darvi a lui e di professarlo con la bocca e più con le opere, il maestro, il padrone della vostra vita. E allora saranno i vostri familiari, i vostri parenti, i vostri amici quelli che si riempiranno di stupore e meraviglia per il cambiamento che Cristo porterà in voi. Voi stessi resterete meravigliati quando, ubbidendo al suo Vangelo, voi lo scoprirete vivente, e vivente scoprirete la sua parola, e vivente sentirete la vostra anima che, dal suo spirito riportata alla vera vita, vi passerà di gloria in gloria. Sì, amici, che sia questo il giorno che vi date a lui, che lo ricevete nel vostro cuore, ed egli veramente quello che è, il Signore, il Maestro, è il vostro unico e sufficiente Salvatore. Noi preghiamo che lo fate ora. O buon Padre che sei in cielo, ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che tu li benedica e che il tuo Spirito Santo applichi al loro cuore queste preziose verità, te lo chiediamo nel nome del Maestro Gesù. Amen.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

siamo tutti o no? Beh, penso proprio di sì, penso proprio di sì, quindi significa che possiamo dare inizio al nostro incontro. A dire il vero è già iniziato, perché questa è la sigla di apertura, quindi hai già avuto modo di ascoltare le battute iniziali di questo nostro incontro. Però, insomma, un incontro come questo non è un incontro se non ci si saluta. Ci mancherebbe un minimo di educazione, signore. Ciao, io sono Maurizio e un grosso benvenuto te lo mando proprio sincero all'inizio di questo nostro incontro. Ancora una volta grazie a chi ci ha scelti, grazie a chi ha scelto questa emittente, questa frequenza a quest'ora per seguire questa trasmissione. Grazie.

È un grosso grazie, questa volta voglio dirlo anche alla redazione. Ne parlo spesso di questa redazione, ma non sempre ringrazio questi carissimi amici che, anche se non qui presenti fisicamente in studio con me quando così facciamo queste nostre conversazioni, quando portiamo avanti questi nostri incontri, sono con noi, è vero, con l'intento, sono con noi con il cuore, veramente. Loro sempre pronti aspettano le tue lettere, i tuoi biglietti, le tue cartoline, le tue domande, i tuoi quesiti, le tue osservazioni, le tue critiche, le tue richieste. Ecco, sono lì che aspettano ansiosi. Sento, sì, è lei. La sigla della lettura. Siamo alle prese, come sai, con il quinto capitolo del Vangelo di Marco. Stiamo affrontando problematiche complesse, per niente facili,

permetto di ricordarti che siamo alle prese con quel capitolo nel quale si parla dell'indemoniato di Gerasa. Un indemoniato, una persona, un uomo che si aggirava per i sepolcri, un uomo che andava in giro sporco, nudo, un uomo violento, un uomo che nessuno riusciva a controllare, un uomo che si aggirava per le tombe appunto e gridava. Vedendo Gesù, questa persona, quest'uomo corre verso di lui, gli corre incontro e non appena gli fu davanti cade ai piedi di Gesù. Allora Gesù parla al demone che era dentro l'uomo, gli dice: esci, spirito maligno. A queste parole seguì un lungo, terribile grido del demone. Che vuoi da me, Gesù, figlio dell'Iddio Altissimo? Per l'amor di Dio non torturarmi. Poi Gesù chiese: come ti chiami? Il demone rispose: legione, perché siamo in molti. Allora i demoni lo pregarono con insistenza di non mandarli troppo lontano da quel posto. Nelle vicinanze c'era un grosso branco di maiali che stava pascolando sulla collina sopra il lago. I demoni lo supplicarono: mandaci in quei porci. Gesù lo permise e gli spiriti maligni uscirono dall'uomo, entrarono nei maiali e tutto il branco si gettò giù a precipizio nel lago, dove annegò. Erano circa 2000 maiali. I guardiani dei porci corsero in città e nelle campagne circostanti e raccontarono il fatto. Perciò la gente accorse per vedere coi propri occhi che cosa era accaduto. Quando giunsero dov'era Gesù e videro l'ex indemoniato seduto normalmente, vestito completamente e sano di mente, si spaventarono. Intanto quelli che avevano assistito al fatto continuavano a riferirlo in giro. La folla cominciò ad implorarlo di andarsene. Così Gesù risalì in barca. L'uomo guarito invece lo pregava di lasciarlo andare con lui, ma Gesù non glielo permise. Vai a casa dai tuoi, racconta agli altri tutto ciò che Dio ha fatto per te e quanto è stato pietoso nei tuoi confronti. Allora l'uomo se ne andò e cominciò ad annunciare in tutta la Decapoli, il territorio delle 10 città, le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. E tutti ne erano profondamente meravigliati.

Abbiamo già parlato e discusso ampiamente la tematica della presenza malefica di Satana e dei suoi emissari. Abbiamo dedicato un paio di programmi a tutto questo, quindi non vorrei ora ripetermi. Nel caso questa fosse la prima volta che ti poni all'ascolto, ti invito e ti incoraggio a continuare a rimanere con noi per quest'altri 20 minuti più o meno, durante i quali sentirai probabilmente cose che sentirai esprimere cose per la prima volta, soprattutto sotto una certa luce. E può darsi che questo susciti in te delle domande, può darsi che tu non sia affatto d'accordo con la nostra tesi, tesi che noi crediamo scaturire dalla parola di Dio, dalla Bibbia. Ma può darsi, ripeto, che tu non sia d'accordo. Per non ripetermi, ti incoraggio quindi a prendere carta e penna per porre i tuoi quesiti per iscritto. Ora, se mi permetti,

vorrei procedere e andare avanti con il resoconto che Marco ci fa nel suo Evangelo, resoconto che abbiamo poc'anzi riletto. Ci troviamo davanti quindi ad un uomo, ad una persona, in un certo senso normale, una persona come te e come me, che però, per una ragione che non ci viene chiarita, era divenuto posseduto. Spiriti maligni, spiriti immondi, demoni, si erano impossessati della sua persona. Ora, io non posso spiegarti, perché non lo so, in quale sfera della persona gli spiriti si annidino. Non so dirti se è la mente o se è l'anima o se è il corpo, non lo so, non ho idea. La Bibbia, a proposito, tace. Ciò che ci dice è che è possibile per una persona, per un essere umano, essere controllato, essere posseduto da un altro essere. Scusa il bisticcio di parole. Ora, l'unica cosa che vorrei dire prima di addentrarmi nel testo è questa. Non pensiamo che una persona un giorno si alza e all'improvviso diventa posseduta da un demonio. Non accade così. Non accade così. Di solito la possessione è, come dire, l'ultima tappa di una serie di eventi che appunto poi vanno a finire con la possessione completa. Ci troviamo quindi davanti ad un caso, oserei dire, limite, un caso estremo. Gesù dice: come ti chiami? E sente per tutta risposta: legione, perché siamo in molti. Questa risposta può lasciarci perplessi, ma non fu un errore grammaticale. Probabilmente l'uomo stesso iniziò a dire: io mi chiamo, ma poi non poté finire perché i demoni ebbero subito il sopravvento e dissero: siamo in molti. Lo pregavano con insistenza che non li mandasse via dal paese. Nota come questi demoni riconoscano che Gesù è in controllo della situazione. Fino al suo arrivo, fino all'arrivo di Gesù sulla riva di Gerasa, erano i demoni che controllavano quest'uomo. Adesso la sola presenza di Gesù è sufficiente per soggiogare questi demoni. Non possono più agire di propria volontà. Non possono più fare ciò che vogliono. Devono chiedere il permesso. Qui ci troviamo davanti ad un fatto straordinario e tremendo allo stesso tempo. I demoni avanzano una strana richiesta, perché preferiscono i porci all'abisso. Ora, il permesso accordato loro da Gesù è stato severamente criticato dai seguaci della teologia razionalistica moderna. Essi dicono che Gesù non avrebbe mai permesso che un'intera mandria di porci fosse distrutta a quel modo. Il gentile Gesù non avrebbe mai fatto cose simili. Ma tanto per cominciare, io non sono d'accordo per niente con una tesi del genere. Se il Nuovo Testamento ci dice che Gesù ha agito così, io credo che egli abbia agito così. Quindi trovo tale opinione, se me lo permetti, inaccettabile. Inoltre, secondo un'ipotesi molto accreditata, la gente di quel posto era di razza israelita, ma appartenevano ad una tribù che in un certo senso si era un po' così ribellata. E agli israeliti era stato vietato l'allevamento e il consumo dei maiali, l'allevamento dei suini e il consumo della carne suina. Vediamo qui invece che questa gente è dedita all'allevamento, in grande scala fra l'altro. Quindi ci troviamo davanti ad una situazione di disobbedienza e di ribellione. Chissà che con questo evento Gesù
oltre che a liberare l'uomo, non voglia anche insegnare una lezione a questa gente. Come abbiamo detto più volte nel corso di questi ultimi incontri, non solo il Vangelo di Marco, ma tutte le scritture ci parlano della reale esistenza di Satana e dei suoi demoni. Attenzione, c'è un solo diavolo e tanti demoni. Non ci sono tanti diavoli, ce n'è uno solo. Si chiama Satana o padre della menzogna, serpente antico e così via. La Bibbia gli dà tanti nomi. Però ci sono tanti demoni, tanti spiriti alle sue dipendenze. Chi riconosce l'autorità della Bibbia deve accettare l'esistenza e di Satana e dei suoi emissari. E in secondo luogo, non possiamo fare a meno, leggendo le pagine del Nuovo Testamento, non possiamo fare a meno di notare che i demoni furono particolarmente attivi durante la missione pubblica di Gesù, il che è di facile comprensione, visto che Gesù rappresentava e rappresenta la luce, la purezza, la santità, è ovvio che la sua presenza suscitava scompiglio nel regno delle tenebre. E spesso questo scompiglio si manifestava appunto in occasioni come questa, anche se, ripeto, questa occasione sembra essere abbastanza ai limiti. Oggi ci troviamo in un'epoca in cui il demonismo si manifesta con rinnovato vigore, e di questo fenomeno se ne potrebbero portare vari esempi, ma penso che tu stesso possa trovarne senza che io stia qui ad elencarli. In terzo luogo, per qualche strano motivo, sembra che i demoni cerchino di abitare, di possedere esseri umani, cercano di manifestare la loro natura malvagia mediante esseri umani. Sono particolarmente irrequieti, come risulta anche da questa descrizione che troviamo nel Vangelo di Luca. Quando lo spirito immondo, lo spirito maligno, è uscito dall'uomo, va attorno in luoghi aridi cercando riposo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. Ma questa non è forse una caratteristica di ogni tipo di male? L'irrequietezza è propria di ogni natura malvagia che in qualche modo cerca di manifestarsi. Quindi, come abbiamo visto, che si tratti di uno spirito immondo o che si tratti soltanto della voglia di fare il male, l'irrequietezza, la smania di portare avanti i propri disegni malefici è la caratteristica di coloro che non hanno mai trovato pace con Dio.

ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre, a quest'ora Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza e questo programma proprio a quest'ora.

Vorrei approfittare di questo evento, dell'evento che abbiamo letto nel Vangelo di Marco, per sottolineare un'importante distinzione che dobbiamo fare. C'è una grossa differenza fra la possessione diabolica e l'essere ripieni dello Spirito Santo. Nella Bibbia, soprattutto nel Nuovo Testamento, leggiamo diverse volte che dobbiamo essere ripieni di Dio, o con queste parole o parole simili. Il concetto è che il cristiano, il seguace di Cristo, deve aprire la propria vita, la propria esistenza alla presenza di Dio. Ora, non c'è solo la differenza sostanziale, fondamentale, fra il bene ed il male, le tenebre e la luce. Chiaramente c'è anche quella. Ma vedi, un'altra differenza fra la possessione demoniaca e essere ripieni dello Spirito Santo è che Satana non ha nessuno interesse a rendere la persona che egli vuole possedere qualcosa di migliore. Vuole possederla e basta. Vuole soggiogare la volontà, vuole agire per conto proprio e si serve solo di questo strumento umano come tale, come strumento appunto. Essere ripieni dello Spirito Santo di Dio è tutta un'altra cosa. Ripeto, non soltanto perché abbiamo a che fare con la luce, che abbiamo a che fare con il nostro Creatore, ma abbiamo a che fare con una persona che vuole il meglio per noi, che desidera il meglio per noi. Quindi la guida dello Spirito, la presenza dello Spirito di Dio nella mia vita, e oserei dire la possessione dello Spirito Santo della mia vita, non ha connotazioni negative, tutt'altro. Lo Spirito Santo non schiaccia la mia volontà, la mia creatività, non soffoca la mia personalità. Prende ciò che in me, prende il potenziale che c'è in me, lo santifica, lo rende pulito, se così mi permetti di esprimermi, e ne fa qualcosa di migliore. Non perché io possa paragonarmi a qualcun altro, ma perché io possa procedere nel mio cammino e, guardandomi indietro, possa vedere quanta strada ho fatto. Inoltre, la differenza sostanziale è che lo Spirito di Dio mi guida sulla strada per diventare sempre più come colui che è il mio modello, il mio maestro, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Quindi quando alcuni critici rivolgono appunto sollevano questa obiezione, questa è la mia risposta. C'è una vasta differenza fra la possessione demoniaca e il cristiano che abbandona la propria vita nelle mani alla guida dello Spirito Santo. Io non getto il cervello dalla finestra, non lo butto nella spazzatura quando divento un cristiano e dico allo Spirito Santo di riempire la mia vita. Tutt'altro. Lo scopo è diventare una persona migliore. Lo scopo è continuare ad essere un fedele seguace di Cristo. E mi pare che questa sia una differenza più che sostanziale. C'è tanta differenza quanta ce n'è fra il giorno e la notte, appunto. Dopo l'intervento di Gesù, quest'uomo diventa libero. Quest'uomo diventa normale. Quest'uomo diventa come tutti gli altri, così come era prima di essere posseduto dagli spiriti immondi. Quando la gente giunse dove era Gesù e videro l'ex indemoniato seduto normalmente, vestito, completamente sano di mente, si spaventarono. Perché si spaventarono? Posso capire la meraviglia, la sorpresa, ma perché spavento? Perché si accorsero della potenza, del potere, dell'autorità di Gesù. Si resero conto che quest'uomo non avrebbe mai potuto da solo diventare ciò che adesso era. Doveva esserci stato un intervento straordinario. E avevano ragione. Era stato così.
Ma nota che Gesù non si è dato a riti e cerimonie ed incantesimi. Si è limitato a parlare. Si è limitato a dare il permesso. Gesù avrebbe potuto dire no a quegli spiriti immondi, uscite e basta. Concede loro invece di entrare nei maiali. C'erano circa 2000 maiali che si buttarono a precipizio nel lago, dove annegarono. Nota un'altra cosa che sembra incredibile. Se non fosse scritta nelle pagine dei Vangeli, la troverei quasi difficile da credere. La gente chiese a Gesù, implorò Gesù di andarsene. Non potevano sopportare la sua presenza. La gente lo implorò di andarsene. L'aspetto positivo di questo evento fu che la persona liberata cominciò ad annunciare in tutta la Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui, e tutti ne erano profondamente meravigliati. Cosa possiamo imparare noi da questo resoconto, da questo evento? Beh, una cosa fondamentale, semplice ma profonda. Gesù ha completa, assoluta autorità e vittoria su Satana e sui suoi emissari. Questa vittoria, questa autorità, questo potere è valido oggi come lo era allora. Tieni presente questa fondamentale verità quando ripensi all'evento che abbiamo esaminato insieme. E ripeto, se hai quesiti o domande, vedile sotto questa luce. Per adesso Maurizio ti lascia, ti saluta con un forte abbraccio come sempre e grazie. A risentirci. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Vogliamo riprendere la nostra conversazione e, come di consueto, vogliamo approfittare delle domande che ci vengono costantemente poste per affrontare degli argomenti che dovrebbero essere soprattutto in risposta a queste domande. La domanda che forma l'oggetto della nostra odierna conversazione è relativa al digiuno.

0: Credo che sia utile precisare i termini della domanda in maniera che attraverso la nostra conversazione la risposta possa essere pertinente. Quindi la ricordo. Dal Nuovo Testamento non si comprende bene se deve essere praticato o no il digiuno, ma comunque se deve essere praticato vorrei sapere come, vorrei anche sapere che significato ha e quali sono i risultati pratici del digiuno. In realtà dobbiamo convenire che se l'argomento è uno, le domande sono tre e noi possiamo quindi seguire questa articolazione per dare la nostra risposta. La prima risposta che dobbiamo dare è intorno a quello che è l'aspetto formale del digiuno, almeno sembra essere questo il senso della domanda, e noi possiamo dare la più ovvia delle risposte, la più semplice. Il digiuno attraverso la parola di Dio viene presentato come un complemento della preghiera, quindi deve essere praticato in uno spirito di orazione, e dico in uno spirito di orazione perché probabilmente si può anche digiunare un giorno o più giorni, ma non tutti hanno poi la possibilità per tutto il periodo del digiuno di rimanere in preghiera raccolti e separati forse dal resto della famiglia o dalle proprie attività, ma anche non essendoci questa possibilità può invece in uno spirito di digiuno essere, in uno spirito di preghiera essere conservato il digiuno appunto come supplemento della preghiera stessa. Ma quando abbiamo detto questo ci siamo limitati a rispondere a quella che è la prima domanda. Altre domande poi completano il soggetto nei suoi vari aspetti e noi possiamo anche affrontare per intero l'argomento ricordando le altre due domande: che significato ha il digiuno? E questo deve essere chiarito in un modo preciso perché ci sono molte deformazioni intorno alla pratica del digiuno, soprattutto per quanto riguarda le concezioni relative al digiuno stesso, e non dobbiamo meravigliarci perché noi viviamo in un ambiente dal punto di vista religioso che ha presentato il digiuno sotto un aspetto falso. Dobbiamo subito dire che il digiuno non è un'opera meritoria, non è il classico fioretto che noi offriamo a Dio, perché rappresenta un atto devozionale che noi compiamo a nostro beneficio, cioè lo esercitiamo proprio per raggiungere una condizione spirituale che possa maggiormente farci sperimentare le benedizioni di Dio. Quindi il significato del digiuno è questo: raggiungere un livello nell'esperienza cristiana che ci metta più profondamente in relazione, in comunione con Dio, e quindi ci schiuda le benedizioni di Dio. E infatti da qui siamo arrivati anche alla terza domanda: quali sono gli effetti del digiuno? Gli effetti del digiuno sono un potenziamento della nostra personalità spirituale, sono una maggiore apertura alle azioni dello spirito, quindi una realizzazione più abbondante delle benedizioni di Dio.
1: A questo punto vorrei farti una domanda, cioè mi sembra che l'argomento sia di estremo interesse, almeno per i credenti, per coloro che studiano la parola di Dio, che quindi di fronte a un argomento del genere possono aver incontrato delle difficoltà, possono aver incontrato dei dubbi. Forse questo è anche il mio caso. Tante volte, appunto, parlando con altri cristiani, abbiamo avuto, diciamo, delle divergenze d'opinioni su questo argomento. Perché appunto sembra radicata la convinzione che il digiuno debba essere una specie di sacrificio, diciamo un sacrificio per poter ottenere tramite questo sacrificio qualcosa da Dio, ma mi sembra che da quanto hai detto tu sia da escludere questa...
0: appunto è questo, possiamo proprio dire, il concetto deformato che comunemente appare anche nel seno della cristianità, anche nel seno di una cristianità sana. Mi riferisco a quella cristianità che è illuminata dal messaggio dell'Evangelo e quindi dovrebbe avere un concetto preciso intorno alla pratica del digiuno, intorno agli effetti del digiuno e anche intorno al significato del digiuno. Il digiuno prima di tutto deve essere considerato come un'opportunità che ci estranea da certi impegni che generalmente sono assillanti. Quella della tavola, quello del pasto è un impegno assillante per l'individuo. Quando il cristiano ha determinato in se stesso di digiunare, già si è svincolato da questo assillo e quindi ha acquistato una maggiore libertà spirituale. Poi, sempre rispondendo alla domanda e quindi anche alla tua domanda, attraverso il digiuno noi raggiungiamo immediatamente questo effetto: una mortificazione della nostra personalità intesa nel senso umano, addirittura nel senso carnale della parola, perché indubbiamente la carne, e uso questo termine proprio in riferimento al nostro organismo e quindi anche a tutte le esigenze del nostro organismo, attraverso il digiuno viene mortificata, letteralmente mortificata. Uno stato di debolezza si manifesta attraverso la pratica del digiuno. Quando noi abbiamo programmato il digiuno e la preghiera, e io insisto su questo secondo particolare, indubbiamente nella mortificazione della carne automaticamente abbiamo conseguito un'esaltazione dello spirito, abbiamo conseguito cioè quella valorizzazione della nostra vita interiore che ci permette di incontrarci più profondamente con Dio e quindi di volgere maggiormente la nostra vita cristiana a Dio, alle cose di Dio. Perciò non è il fioretto, torno a ripetere, ma è proprio l'esercizio di una pratica devozionale che noi compiamo a nostro beneficio.

0: Dobbiamo inoltre ricordare che non soltanto il digiuno, ma qualunque pratica devozionale, noi la esercitiamo a beneficio della nostra personalità, anche quando parliamo della preghiera o quando parliamo dell'osservanza del giorno del riposo, dobbiamo sempre tenere presente che non è un'offerta che facciamo a Dio, benché noi compiamo questo per onorare il nome di Dio, ma è un'offerta che facciamo a noi stessi. E infatti, se studiamo attentamente la scrittura intorno all'argomento del digiuno, particolarmente attraverso le testimonianze di coloro che lo hanno esercitato, possiamo constatare che tutti hanno sperimentato delle benedizioni, delle copiose benedizioni a mezzo del digiuno. C'è in un passo dell'Evangelo, forse non in tutte le traduzioni si trova così come sto per citarlo in questo momento, dove il Signor Gesù stesso, parlando ai discepoli che erano sorpresi, meravigliati del loro insuccesso quando un genitore aveva portato il proprio figliuolo per la liberazione da uno spirito immondo, Gesù disse che questa specie di spiriti esce fuori solo per orazione e digiuno. Ripeto, non si trova in ogni traduzione questa frase, ma noi l'accettiamo perché in fondo si salda perfettamente con tutto l'insegnamento della scrittura, perché noi crediamo che quando alla preghiera viene addizionato il digiuno, la personalità del credente viene esaltata. E mi riferivo poco fa alle testimonianze contenute nella scrittura, e ne possiamo citare anche tante fuori dalla scrittura, ma in riferimento a quante possiamo incontrare attraverso lo studio della Bibbia, noi possiamo arrivare ad una constatazione uniforme, che tutti coloro che si trovavano in preghiera e in digiuno nell'esercizio della loro vita devozionale vedevano delle visioni, ricevevano dei messaggi, facevano delle esperienze straordinarie, e questa è la dimostrazione eloquente, incontrovertibile, della potenza del digiuno.
1: Stando, diciamo, a tutto quello che hai detto fino adesso, sembra quindi impossibile poter scindere il digiuno dalla preghiera, cioè il digiuno fatto fino a se stesso, se non è accompagnato appunto dalla preghiera, diciamo non serve a niente. Però io la domanda che volevo farti era questa: c'è una differenza tra il digiuno del Vecchio Testamento e il digiuno che ci viene presentato nel Nuovo Testamento?
0: Ma guarda, rispondendo alla prima parte della tua domanda, posso subito precisare che il digiuno come fine a se stesso non c'ha ragione di essere, in quanto che ci riallacciamo all'inizio della nostra conversazione, correremmo il pericolo di farne proprio un fioretto, un'opera meritoria. E naturalmente, quando noi predichiamo il digiuno con questa concezione religiosa, noi ci troviamo completamente fuori dell'insegnamento della parola di Dio. Per quanto riguarda il digiuno del Vecchio e del Nuovo Testamento, dal punto di vista sostanziale io non ravviso nessuna necessità, perché se è vero che spesso nel Vecchio Testamento il digiuno veniva compiuto come un atto di mortificazione, come un atto di umiliazione, come un atto di ravvedimento, non è meno vero che veniva compiuto proprio perché, accompagnato alla preghiera, potesse raggiungere la misericordia di Dio e quella benedizione che era necessaria per un ristoramento. Nel Nuovo Testamento, anche quando il digiuno viene presentato semplicemente come una pratica che ci conferisca una maggiore spiritualità, e quando mi riferisco ad una maggiore spiritualità non mi riferisco, infatti lo abbiamo detto ripetutamente, ad una personalità che diviene più eminente dal punto di vista comunitario religioso, ma mi riferisco semplicemente al raggiungimento di un livello più elevato nella via delle esperienze, nella via della grazia di Dio, e sempre per raggiungere quei risultati che rientrano nel programma di Dio e nelle promesse di Dio. Questo che
2: volevo dire. Possiamo dire che il digiuno è anche l'elevazione dell'anima verso il Signore, appunto ci fa arrivare ad avere un rapporto più intimo con Dio. E sì, possono esserci delle grandi risposte alla fede, dell'orazione insieme al digiuno, possiamo anche, mentre digiuniamo, intercedere, e quell'intercessione probabilmente ha delle ali non migliori, ma insomma può arrivare a Dio in una maniera preziosa, direi, perché c'è tutta una disposizione dell'anima, dello spirito e anche del corpo.
0: Ma in fondo è appunto quello che noi sosteniamo, e sosteniamo proprio per precisare il carattere del digiuno, che noi non pensiamo assolutamente di presentare a Dio come una contropartita, una specie di prezzo che possiamo pagare per ottenere qualche cosa, ma che noi compiamo unitamente alla preghiera proprio per mortificare la carne o per estraniarci addirittura da quelle che sono le esigenze più comuni della nostra vita umana, della nostra vita sociale, e quindi anche le esigenze più comuni della carne, proprio per concentrarci nello spirito e raggiungerne un'esaltazione, quell'esaltazione che deve darci efficacia nella nostra vita spirituale. Quando Giacomo nella sua epistola ci dice molto po' l'orazione del giusto fatta con efficacia, non ci insegna certamente ad alzare il tono della voce, non ci insegna certamente a fare della preghiera un esercizio ginnico o un esercizio dei nostri polmoni o dei nostri muscoli, ci insegna proprio ad acquistare quell'efficacia interiore, quella potenza cristiana che è indispensabile per umiliare una preghiera che apre il cielo sopra di noi. E noi crediamo, e attraverso la conferma che ci viene dall'esperienza, ma soprattutto attraverso l'insegnamento della parola di Dio, che quando alla preghiera si aggiunge il digiuno, si addiziona il digiuno, la nostra vita spirituale viene valorizzata, un'efficacia maggiore viene sperimentata dal credente per ottenere quelle che sono le promesse di Dio e le benedizioni di Dio. Quindi in fondo con questa risposta noi abbiamo espressa un'esortazione ed una raccomandazione che non va soltanto a chi può aver posto la domanda, ma va a tutti coloro che desiderano un'esuberanza spirituale nella loro esperienza cristiana. E nell'accomiatarci come di consueto dai nostri amici e dai nostri fratelli, volgiamo a tutti il saluto cristiano: la pace del Signore sia con voi.

0: Radio Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siete insieme a Maria, ormai la mia voce dovreste conoscerla. E vi abbraccio davvero forte forte, so che molti di voi sono ascoltatori assidui, vorremmo sentirvi ancora di più, a fine puntata daremo i recapiti, quindi potete consultarci, se rimane qualche dubbio noi saremo pronti a darvi ulteriori spiegazioni. Enzo parlerà del tabernacolo, che abbiamo visto come si costruisce nelle puntate scorse, che è il simbolo di Cristo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici, quindi grazie per essere ancora al nostro ascolto. Abbiamo visto qualcosa riguardo al tabernacolo, abbiamo parlato un po' delle parti, degli elementi che lo costituivano e ieri abbiamo visto i teli, vedremo le assi e gli incastri. Tutto questo lo scopriremo da Esodo capitolo 36 e vado a leggere subito dal versetto 18 per arrivare fino al 34. Si fecero 50 fermagli di rame per unire insieme la tenda in modo che formasse un tutt'unico. Si fece pure per la tenda una coperta di pelli di montone tinte di rosso e sopra questa un'altra di pelli di delfino. Poi si fecero per il tabernacolo le assi di legno di acacia messe per diritto. La lunghezza di un'asse era di 10 cubiti e la larghezza di un'asse di un cubito e mezzo. Ogni asse aveva due incastri paralleli, così fu fatto per tutte le assi del tabernacolo. Si fecero dunque le assi per il tabernacolo, 20 assi dal lato meridionale, verso il sud. Si fecero 40 basi d'argento sotto le 20 assi, due basi sotto ogni asse per i suoi due incastri. Per il secondo lato del tabernacolo, il lato di nord, si fecero 20 assi con le loro 40 basi d'argento, due basi sotto ogni asse. Per la parte posteriore del tabernacolo, verso occidente, si fecero 6 assi. Si fecero pure 2 assi per gli angoli del tabernacolo, dalla parte posteriore. Queste erano doppie, dal basso in su, e al tempo stesso formavano un tutto fino in cima, fino al primo anello. Così fu fatto per tutte e due le assi che erano ai due angoli. Vi erano dunque 8 assi con le loro basi d'argento, 16 basi, due basi sotto ogni asse. Si fecero delle traverse di legno d'acacia, 5 per le assi di un lato del tabernacolo, 5 traverse per le assi dell'altro lato del tabernacolo e 5 traverse per le assi della parte posteriore del tabernacolo, a occidente. Si fecero la traversa di mezzo, in mezzo alle assi, per farla passare da una parte all'altra. Le assi furono rivestite d'oro e furono fatti d'oro gli anelli per i quali dovevano passare le traverse, e le traverse furono rivestite d'oro.

I teli, le coperture di pelle di montone, le asse e gli incastri ci parlano tutti in un senso o in un altro della persona di Cristo. Il tabernacolo era lungo 30 cubiti, largo 10 ed alto 10 cubiti. Era d'acacia e le assi erano ricoperte d'oro, larghe ognuna un cubito e mezzo. Erano certamente molto pesanti da portare durante la marcia ed erano poste su carri. Gli attrezzi invece erano portati a spalla dai membri della tribù di Levi. Le assi d'oro venivano montate su una base ad incastri d'argento. L'intero tabernacolo si appoggiava nell'argento, simbolo della redenzione. Il tutto era tenuto insieme con delle stanghe che, fatte passare per degli anelli, assemblavano in modo compatto l'intero tabernacolo. Sono descritti anche i veli interni ed esterni, dal versetto 35 al 38. Fu fatto pure il velo di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto con dei cherubini artisticamente lavorati. Si fecero per esso quattro colonne di acacia e si rivestirono d'oro. I loro ganci erano d'oro. Per le colonne si fusero quattro basi d'argento. Si fece anche per l'ingresso della tenda una portiera ricamata di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Si fecero le sue cinque colonne con i loro ganci. Si rivestirono d'oro i loro capitelli e le loro aste. Le loro cinque basi erano di rame. Il tabernacolo aveva un velo interno che lo divideva in due compartimenti. Il più piccolo, denominato luogo santissimo, e il più grande, luogo santo. Ogni cosa nel tabernacolo descrive qualche aspetto della persona e dell'opera di Gesù Cristo. Nel prossimo capitolo vedremo la costruzione dell'arca e del propiziatorio.

Possiamo voltare pagina e arrivare quindi al capitolo 37. In questo capitolo troviamo che Bezalel costruisce l'arca, il propiziatorio, la tavola dei pani di presentazione, il candelabro, l'altare dei profumi e l'olio per l'unzione e l'incenso. Poiché, come nel capitolo precedente, sono qui ripetute cose che abbiamo già esaminato nei capitoli precedenti, ci soffermiamo solo su alcuni importanti aspetti che ci sembrano di primaria importanza. Vediamo il progetto del tabernacolo. Il tabernacolo comprendeva, come sappiamo, l'altare di rame e il bacino d'acqua nel cortile esterno, il candelabro, la tavola dei pani e l'altare dei profumi nel luogo santo. Poi comprendeva l'arca del patto e il propiziatorio nel luogo santissimo. Tre compartimenti e tre entrate. Vi era un passaggio attraverso il recinto che circondava il tabernacolo, un altro dove ci si metteva nel luogo santo e il terzo che apriva l'accesso al santissimo, dove solo il sommo sacerdote una volta all'anno entrava per il sacrificio, aspergendo il propiziatorio con il sangue della vittima. Leggiamo dal capitolo 37 alcuni versetti che ci danno una visione d'insieme del lavoro svolto. Poi Bezalel fece l'arca di legno d'acacia. La sua lunghezza era di 2 cubiti e mezzo, la sua larghezza era di 1 cubito e mezzo e la sua altezza di 1 cubito e mezzo. La rivestì d'oro puro di dentro e di fuori e le fece una ghirlanda d'oro che le girava intorno. Fece anche un propiziatorio d'oro puro, la sua lunghezza era di 2 cubiti e mezzo e la sua larghezza di 1 cubito e mezzo. Fece 2 cherubini d'oro, li fece lavorati al martello, alle 2 estremità del propiziatorio. Fece anche la tavola di legno d'acacia, la sua lunghezza era di 2 cubiti, la sua larghezza di 1 cubito e la sua altezza di 1 cubito e mezzo. La rivestì d'oro puro e le fece una ghirlanda d'oro che le girava intorno. Fece anche d'oro puro gli utensili da mettere sulla tavola, i suoi piatti, le sue coppe, le sue tazze e i suoi calici da servire per le libazioni. Fece anche il candelabro d'oro puro. Fece il candelabro lavorato al martello, con il suo piede e il suo tronco. I suoi calici, i suoi pomi e i suoi fiori erano tutti d'un pezzo con il candelabro. Fece pure le sue lampade in numero di 7, i suoi smoccolatoi e i suoi portacenere d'oro puro. Per fare il candelabro con tutti i suoi utensili impiegò 1 talento d'oro puro. Poi fece l'altare dei profumi di legno d'acacia. La sua lunghezza era di 1 cubito e la sua larghezza di 1 cubito. Era quadrato e aveva un'altezza di 2 cubiti. I suoi corni erano tutti d'un pezzo con esso. Poi fece l'olio santo per l'unzione e l'incenso aromatico puro, secondo l'arte del profumiere.

Gli elementi del tabernacolo. C'erano 7 diverse parti e il tutto costituiva un insieme armonico. L'altare dei sacrifici ci parla della croce di Cristo, dove riceviamo il perdono per i peccati. Il bacile ci parla del fatto che

Umi è luogo dove noi preghiamo Dio. Ci parla di Cristo come nostro intercessore. Nell'Epistola agli Ebrei questo oggetto è posto nel luogo santissimo, perché il nostro intercessore è ora nel cielo. Se volete la luce del mondo, dovete uscire fuori. Se volete la vera luce, dovete entrare. Per servire Dio non potete utilizzare il discernimento del mondo, ma dovete seguire la luce di Dio. Il luogo santissimo ci parla di Gesù in presenza di Dio. Nel libro degli Ebrei ci viene chiesto di andare al trono della sua grazia. Il propiziatorio raffigura il luogo dove troviamo grazia e aiuto in tempo di bisogno. C'è un propiziatorio per i credenti nel cielo.

0: Quando Cristo scese in terra, non realizzò soltanto pienamente la figura del tabernacolo, ma fece qualcosa di insolito. Nel deserto il tabernacolo era orizzontale, nella terra. Quando Cristo viene per pagare i nostri peccati, simbolicamente egli lo rende verticale. La croce innalzata è l'altare dei sacrifici dove l'agnello viene immolato per i nostri peccati. Egli muore sulla terra per salvarci. Ma egli ritorna al cielo dove ora vive. Il luogo santissimo è oggi nel cielo. Noi non andiamo a Dio oggi in senso orizzontale andando da qualche uomo o a qualche edificio, ma guardiamo al cielo e andiamo a Lui direttamente attraverso il sangue di Gesù Cristo. Prima Timoteo, capitolo 2, versetto 5, ci dice: «Vi è un solo Dio ed un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo». Dove vi trovate, cari amici, nei confronti del tabernacolo? Avete bisogno di andare all'altare di rame? All'altare di rame dei sacrifici per essere salvati? Hai bisogno certamente di confessare i tuoi peccati al bacino d'acqua per essere lavato? Stai camminando nelle tenebre? Entra nel luogo santo e cammina alla luce delle lampade del candeliere. La vostra vita spirituale è forse anemica ed avete bisogno di cibo spirituale? Andate dal pane della vita per il vostro nutrimento. Può darsi che la vostra vita di preghiera sia scadente ed abbiate bisogno di stare davanti all'altare degli incensi. Forse siete in ansietà o in difficoltà ed avete bisogno di misericordia, grazia, aiuto. Ebbene, vi è un propiziatorio preparato per voi. Andateci ed accettate l'aiuto del Signore, poiché Egli vi sta aspettando. Dio vuole benedirvi e guidarvi.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.
0: Siamo al capitolo 38 del libro dell'Esodo. In questo capitolo vedremo che vengono costruiti l'altare dei sacrifici, la conca di rame, il bacile, e il cortile. Poi ci viene detto il costo totale del tabernacolo. Per chi non avesse sempre seguito i nostri studi, diciamo che stiamo sempre parlando del tabernacolo descritto nel capitolo 25. Ora Bezalel e i suoi aiutanti stanno costruendo il tutto. Con questo capitolo 38 termina infatti la costruzione del tabernacolo e in esso si pone l'accento in particolare sul cortile. Come vedremo nel libro dei Numeri, Israele si metteva in viaggio quando la nuvola si muoveva. L'arca sulle spalle dei sacerdoti precedeva il popolo e quando la nuvola si fermava, Israele faceva il campo. L'arca veniva posata e il tabernacolo eretto tutto attorno. Sistemate le stanghe, gli anelli e le assi, il tabernacolo era pronto e veniva coperto. Lino, pelli di montone, di capra e quelle di delfino servivano per la protezione. La bellezza del tabernacolo doveva essere vista dall'interno. Tutto parlava di preghiera, adorazione, benedizione. Il cortile, incluso nello steccato con i lini, era di 100 cubiti per 50, ossia 50 metri per 25. Infatti ricordiamo che un cubito equivale a circa 50 centimetri. E questo cortile conteneva l'altare di rame per i sacrifici e la

manca di rame per l'abluzione, ossia il bacile. Il peccatore veniva portato dal sacerdote nel cortile e teneva la sua mano destra sul capo della vittima, l'agnello o la capra o quello che fosse. L'animale veniva ucciso e il sacerdote lo offriva sull'altare. Il sacerdote poi si fermava alla conca di rame e si lavava per poter entrare nel luogo santo. Tutto nel luogo santo ci parla di adorazione, candelabro, pani, altare dei profumi. Veniva poi il velo che separava il luogo santo dal santissimo. Il sacerdote non vi poteva entrare, solo il sommo sacerdote una volta all'anno, in rappresentanza di tutto il popolo, vi poteva entrare.

0: L'altare degli Olocausti è descritto dal versetto 1 fino al versetto 7 di questo capitolo 38 di Esodo. Poi fece l'altare degli Olocausti di legno d'acacia. La sua lunghezza era di 5 cubiti e la sua larghezza di 5 cubiti. Era quadrato e aveva un'altezza di 3 cubiti. Ai quattro angoli gli fece dei corni che spuntavano da esso e lo rivestì di rame. Fece pure tutti gli utensili dell'altare, i vasi per le ceneri, le palette, i catini, i forchettoni, i braceri, tutti i suoi utensili li fece di rame. Fece per l'altare una graticola di rame a forma di rete, sotto la cornice nella parte inferiore, in modo che la rete raggiungesse la metà dell'altezza dell'altare. Fuse quattro anelli per i quattro angoli della gratella di rame per farvi passare le stanghe. Poi fece le stanghe di legno di acacia e le rivestì di rame. Fece passare le stanghe per gli anelli, ai lati dell'altare, le quali dovevano servire a portarlo. Lo fece di tavole, vuoto. Su questo altare la vittima veniva offerta e il peccato veniva giudicato. Qui il popolo o i singoli sistemavano la questione dei loro peccati. Non vi era nessun altro altare per i sacrifici dopo di questo. Questo e solo questo era il mezzo per avvicinarsi a Dio. Era in questo luogo così importante che la questione del peccato doveva avere la sua soluzione. Non vi poteva essere adorazione o benedizione se non si passava prima per questo altare. I corni posti ai lati dell'altare ci parlano della forza, della capacità di Gesù a salvarci. Per avvicinarsi a questo altare vi erano molti dettagli, molte regole da seguire. Occorrevano certi recipienti, certe casseruole, barre, anelli, eccetera. Ma la cosa importante è che la sua funzione era di esaminare il problema del peccato. E questo perché il principio divino, riportato nella lettera agli ebrei, è che senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato. Con Gesù qualcosa è cambiato, anzi è completamente cambiato. A differenza dei sacrifici del Vecchio Testamento, egli è morto una volta per sempre per i peccati. Non è più necessario un nuovo sacrificio per avvicinarci a Dio. E con questo messaggio bellissimo, con questa grandissima speranza che possiamo portarci dentro nel cuore se crediamo nel valore salvifico del sacrificio di Gesù, noi vogliamo fermarci qua, quindi io vi invito a risentirci domani al solito orario.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi, sono Maria Teresa e ci teniamo molto a raccontarvi qualche cosa. Mio marito e io facciamo attenzione ad esprimere apprezzamento l'uno per l'altro. Io non ricordo molti pasti durante i quali mio marito non abbia avuto un commento positivo sul cibo. E onestamente non è che sia la cuoca migliore del paese e non uso molto del mio tempo per stare in cucina. Però cerco che il cibo sia saporito e attraente quando lo porto in tavola. E un commento positivo sul sugo o su una certa verdura mi incoraggia e sprona a fare meglio. Lo stesso vale per gli incoraggiamenti miei verso mio marito. Con i figli, quando erano a casa, cercavo di ricordare di praticare la lode, notando quello che era fatto bene e ringraziando per ogni aiuto che mi veniva dato, anche se era già stato richiesto. A volte bastava una piccola nota appiccicata vicino al letto o allo specchio per dimostrare e esprimere la mia gratitudine e il mio apprezzamento. Gli educatori dicono che ci vorrebbero 10 incoraggiamenti e lodi per ogni sgridata. E io sono ultra d'accordo, anche se so di non averlo fatto. Gli incoraggiamenti fanno miracoli. Se solo lo capissero quei genitori che ti presentano un figlio dicendo questo è un discolo, oppure questo non dà retta, oppure questo è uno svogliato che in un secondo non c'è. Se non facessero questi commenti, sono sicura che le loro famiglie sarebbero diverse. C'è una grossa differenza però fra la lode e l'adulazione. L'adulazione non è mai onesta. Accumula complimenti su persone che non li meritano e inventa qualità che non esistono. Per esempio, uno che adula dice a una ragazzina brutta che è bella e a un gracilino che è un fusto. La lode invece sottolinea cose vere. Sei stato un bravo bambino perché, e si dice perché. Sono fiero di te perché. Ho apprezzato ciò che hai detto al tuo amico perché era una cosa gentile, una cosa incoraggiante, una cosa utile. I genitori dovrebbero sempre cercare occasioni per lodare e incoraggiare i propri figli, fermandosi alla parte positiva e evitando quei famigerati ma e però che guastano ogni cosa e in cui troppi sono specializzati. Tipo? Hai portato un bel voto, ma con la tua intelligenza potresti fare di più. Oppure, hai giocato bene a pallacanestro. Però com'è che Fabio ci prende molto di più di te? Come mai? Chi non ha mai ricevuto molti complimenti nella vita farà fatica a farne ad altri. Ma come in tutti i mestieri, chi si applica diventa maestro. Perché non ci provate?

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetti 14, 15, 17. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo, cioè Gesù, sia innalzato, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Il titolo del messaggio di oggi è là che bisogna guardare. Questa mattina ho fatto una gita in montagna con Chiara, una bimba di 6 anni. Era una meravigliosa giornata d'estate. I prati erano pieni di fiori dai colori smaglianti, le allodole cantavano instancabili in volo. Il sentiero è ripido fino ad una piccola cappella. Vicino a questa c'è una panca che invita al riposo. Avrei voluto sedermi a contemplare il paesaggio, ma Chiara non ha voluto fermarsi. Con fermezza la sua piccola mano ha stretto la mia e mi ha trascinato nella cappella. Poi mi ha osservato con uno sguardo serio e mi ha detto, indicandomi col dito una grande croce, «È là che bisogna guardare». Aveva perfettamente ragione. Sul piano spirituale è alla croce del Signore Gesù che devo guardare. Un tempo nel deserto, l'israelita morso da una vipera si salvava semplicemente guardando il serpente di rame fissato ad un palo. Allo stesso modo, per fede, io guardo a Gesù che è morto sulla croce per liberarmi dai miei peccati ed è risuscitato per essere un salvatore vivente in eterno che intercede per me. Il suo amore, che l'ha spinto a morire al mio posto, mi dà pace e felicità. La croce di Cristo è la prova che l'uomo non può provvedere da solo alla propria salvezza. C'è stato bisogno dell'intervento di Dio stesso e delle sofferenze di Cristo. Questo è il cuore del cristianesimo, non una morale, né una filosofia, né una religione, ma un fatto straordinario. Dalla croce del suo Figlio, Dio mi tende la mano per tirarmi fuori dalle tenebre e portarmi alla sua luce. Vuole farlo anche con te. Non tirarti indietro.

Questi capitoli, come ripeto sempre, 12, 13 e 14, sono dedicati all'uso corretto dei doni spirituali nell'assemblea. Abbiamo già detto che un dono può essere legittimo, ma può essere usato in maniera scorretta. E quindi Paolo, questo era il problema della Chiesa di Corinto, e quindi lui dedica molto spazio nel correggere loro su questo. Abbiamo già parlato della diversità dei doni, abbiamo parlato dell'amore, che è la base di ogni cosa, e ora nel capitolo 14 vedremo il rapporto tra due doni in particolare, le lingue e la profezia, anche se non parla solo di questo. Vi ricordo il contesto, lo ribadisco sempre, ma non lo dobbiamo dimenticare. Questa è una chiesa che usa tanto i doni, ma lo fa tanto anche in modo sbagliato, e qui, perché sono molto disordinati, sono carnali e sono anche divisi. E questa loro divisione si manifestava anche nelle loro riunioni, anche nell'esercizio, paradossalmente, dei doni dello Spirito. Quindi capitolo 14... Procacciate l'amore e cercate ardentemente i doni spirituali. Ovviamente questa è la frase d'esordio che racchiude i precedenti due capitoli. Uno ha parlato dei doni spirituali e l'altro ha parlato dell'amore. Quindi procacciate l'amore e cercate ardentemente i doni spirituali. Dobbiamo avere quel sano equilibrio come credenti, come Chiesa. Non è che dobbiamo dire, ah sì, solo l'amore e nessun dono, oppure sì, solo i doni e niente amore. Dobbiamo cercare entrambi, perché l'amore è la base di tutto, ma anche i doni sono molto utili a noi e alla Chiesa, ovviamente agli altri. Però continua, dice, procacciate l'amore, cercate attentamente i doni spirituali, ma soprattutto che profetizziate. Tutto il capitolo è dedicato alla superiorità della profezia sulle lingue, quindi soprattutto che profetizziate. Evidentemente non era quello che stavano facendo. Quando nella scrittura c'è un'enfasi particolare da parte di qualcuno, ma soprattutto questo, ma ricordatevi di questo, o non temere, eccetera. Quando nella scrittura c'è un'indicazione, evidentemente dall'altra parte c'è una necessità. Il Signore non è che parla tanto per parlare a vuoto. Probabilmente c'era un largo uso delle lingue e poca profezia, e quindi Paolo dice dovrebbe essere in realtà esattamente il contrario. Ora, il punto fondamentale è che comprendiamo che si tratta di due doni molto diversi. Ora, io quello che dirò, chi mi conosce da tanto tempo sa che per tanto tempo non ho creduto e insegnato così, ma quello che dirò è appunto frutto di quello che vedo nella scrittura, quello che mi sembra chiaro e palese in questi versi che diremo, e poi giudicate voi. Versetto 2. Chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo comprende, ma egli in spirito proferisce misteri. Chi profetizza invece parla agli uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio. Questo aspetto è centrale. Che cosa dice? Ci dice, ci definisce cosa significa parlare in lingue, al di là della lingua che si parla. Parlare in altra lingua significa parlare in spirito a Dio, direttamente a Dio. È una comunicazione diretta tra il nostro spirito, guidato dallo Spirito Santo, e Dio. E la direzione è quella. Da chi a chi? Da noi, da me, a Dio. La direzione è dal basso verso l'alto. Dice, nessuno lo comprende. Lo scopo delle lingue non è essere comprese, va bene? Per questo sono incomprensibili, perché è una comunicazione spirituale. Se capita, ed è capitato certe volte, di riscontrare
o di riconoscere da parte di qualcuno un tipo di linguaggio, è capitato per esempio negli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, vi ricordate? Parlavano in altre lingue, le persone riconoscevano i loro propri linguaggi nativi. Ma è capitato, ci sono tante testimonianze in giro di persone che hanno assistito a un parlare in altre lingue e hanno riconosciuto una determinata lingua. Ma non è questo il punto. Anche se succede, il punto è che chi parla in lingue parla un linguaggio a sé e alla maggior parte delle persone presenti è incomprensibile. E deve essere così perché sta parlando in spirito e sta parlando a Dio, non sta parlando agli uomini. E quindi il punto non è che deve essere compreso. Chi profetizza invece a chi parla? Parla alla Chiesa, cioè agli uomini. Quindi in questo caso è esattamente il contrario. C'è un messaggio da parte di Dio all'uomo. Quindi la direzione non è più dal basso verso l'alto l'uomo che comunica con Dio, ma Dio che comunica con l'uomo. Quindi è al contrario, esattamente al contrario. E quindi tutti quelli che ascoltano comprendono quello che viene detto, perché viene riferito nella loro lingua. Quindi comprendono e ne ricevono un beneficio spirituale. In che termini? In termini di edificazione, in termini di esortazione e in termini di consolazione. Tu non puoi essere consolato da una parola se non capisci cosa sta dicendo. Non puoi essere edificato nel senso di crescere, maturare, se non comprendi un certo significato. Non puoi essere incoraggiato se non sai quello che sta dicendo. Invece queste sono le tre cose che il parlare di Dio, il messaggio di Dio vuole portare alla Chiesa: edificazione, esortazione, consolazione. Di nuovo, edificazione è tutto ciò che serve per la crescita di una persona spirituale, per la maturazione spirituale. Ovviamente noi studiando la parola cresciamo e siamo edificati, giusto? Ma ci sono certi messaggi che il Signore ci vuole comunicare, specifici, in un determinato momento, in un determinato contesto, che ci aiutano, magari proprio perché enfatizzano alcuni passaggi della Scrittura che in quel momento sono molto opportuni per noi. Poi c'è l'esortazione. Che cos'è l'esortazione? È l'incoraggiamento, è quello che fa un po' l'allenatore quando spinge i ragazzi: dai, forza, non ce la faccio. Sì, ce la fa. È quello che fa un genitore quando il figlio: no, non imparerò mai, no, non puoi. E allora: sì, lo puoi fare, dai, dai, è nelle tue possibilità. Quello si chiama incoraggiamento, esortazione, e la parola profetica spesso serve per incoraggiare: dai, abbi fede, credi nel Signore, fai, inizia quella cosa, inizia quell'opera, parti. Oppure la consolazione, che sappiamo chiaramente cos'è, non lo devo spiegare. Quando una persona è abbattuta ha bisogno veramente di sentire il Signore vicino con una parola specifica, e quindi c'è un messaggio che ti tira su, ti aiuta, ti fortifica, perché in quel momento manchi un po' di quello. Quindi chi profetizza parla agli uomini da parte di Dio per questo triplice scopo. Quindi chi parla in altra lingua edifica chi? Se stesso, perché è edificante per colui che usa, perché in spirito sta comunicando a Dio, anche se non capisce niente. Ma chi profetizza edifica gli altri, la Chiesa. Quindi sono due doni che vengono ugualmente da Dio, ugualmente legittimi, ma che hanno un impatto molto diverso. Il primo è limitato a me stesso, perché io ne traggo beneficio, io che lo esercito. Il secondo è per tutti gli altri. Ne consegue che il primo, secondo quanto dice e dirà Paolo, è più per un uso privato e deve essere limitato in pubblico, come vedremo. Il secondo è più per un uso. Vediamo. Io vorrei che tutti parlaste in altra lingua, in altre lingue, ma molto più che profetizzaste.
Perché chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti, affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Questa superiorità, dice, chi parla, chi profetizza è superiore, questa superiorità deriva, no, abbiamo detto che sono tutte e due da Dio, quindi in che cosa sta questa superiorità? Deriva dal fatto che edifica più persone. Nel primo caso è edificata una sola persona, cioè io, nel secondo caso sono edificati gli altri, molte più persone. E quindi chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue. Non stiamo parlando di un male e un bene, come vediamo spesso nei confronti che fa Paolo. Stiamo parlando di un bene e di un bene ancora superiore. Va bene? Se venissi, ma ora fratelli, versetto 6, se venissi a voi parlando in altre lingue, che vi gioverei se non vi parlassi per mezzo di rivelazione, o di conoscenza, o di profezia, o di insegnamento? Perfino le cose inanimate che emettono un suono, come il flauto e la cetra, se non danno suoni distinti, come si riconoscerà ciò che si suona con il flauto o con la cetra? Se infatti la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Così anche voi, se con la lingua non proferite un parlare intelligibile, come si comprenderà ciò che è detto? Sarebbe infatti come se voi parlaste all'aria. Vi sono nel mondo chissà quante specie di lingue e nessuna di esse è senza significato. Se dunque io non comprendo il significato della lingua, sarò come uno straniero per chi parla, e chi parla sarà uno straniero per me. Qui Paolo fa l'esempio suo personale per descrivere questa dinamica che ha appena detto. Se venissi a voi parlando in altre lingue, cioè io perché vengo da voi? Perché sono un apostolo, quindi vengo per parlarvi, insegnarvi, esortarvi nella parola di Dio, no? Ma se venissi parlando in altra lingua, in che cosa vi potrei essere d'aiuto? In nessun modo. Penso che il punto di tutti questi versetti che abbiamo letto è abbastanza chiaro. Qui si parla di comunicazione. Non c'è comunicazione se non c'è significato, senso. Va bene? Tu puoi anche comunicare, tra lingue diverse, l'italiano e l'etiope. Qualcuno può comunicare in etiope e sta comunicando ragionalmente, ma io posso non comprendere perché non comprendo quella lingua. Quindi c'è una lingua che viene esercitata, ma non c'è un significato, per me almeno, giusto? Quindi il discorso di Paolo è questo. Ci sono strumenti musicali che emettono dei suoni e noi riconosciamo i loro suoni e diciamo: questo è un pianoforte, questa è una chitarra, questo è un sassofono, va bene? Perché emettono dei suoni distinti, noi li riconosciamo. Poi dice che a dei determinati suoni vengono associati anche dei significati. Fa l'esempio della tromba. L'esercito ha diversi suoni di tromba, uno per il riposo, uno per l'attacco, una per la ritirata. Se quello che suona la tromba se lo inventa ogni volta, no? Che lo sono a fare se non dà, non è un significato condiviso con tutti quanti? Se lui suona la carica e nessuno capisce che è la carica, chi caricherà? Solo lui. O se suona la ritirata e nessuno capisce che è la ritirata, anzi pensano che è la carica, a che cosa serve il segnale suono di tromba se non c'è un significato collegato a ciascun suono? E così funziona il linguaggio umano. Noi utilizziamo la testa, pensiamo, a determinate parole vengono associati dei significati e quindi ci comprendiamo l'uno con l'altro la maggior parte delle volte. Poi c'è chi ce la fa un po' meglio, chi ce la fa un po' peggio. Più o meno è così. Questo è quello che sta dicendo Paolo. C'è un significato dietro ogni lingua. Se io parlo in altra lingua, voi non comprendete quello che io sto dicendo, e neanche io lo comprendo, quindi che giovamento ci può dare? Non solo non ci dà un giovamento, dice, se dunque, versetto 11, io non comprendo il significato della lingua, sarò come uno straniero. Significa che una chiesa che esercita tutti quanti l'uso delle lingue non è una chiesa unita, perché nessuno capisce quello che dice l'altro.
e uno è uno straniero per l'altro, capisci? Non c'è unità in quella cosa, lo possiamo fare benissimo tutti quanti a casa nostra, e infatti questo sarà il punto di Paolo. Io sarò uno straniero per chi parla e chi parla sarà come uno straniero per me. Versetto 12. Così anche voi, poiché siete desiderosi di avere doni spirituali, cercate di abbondarne per voi stessi? No. Se dovete scegliere, dice Paolo, scegliete quelli, cercate quelli che sono per il bene di tutta la comunità. Cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Perciò, chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare. Notate, lo ribadisco, Paolo non vuole affatto scoraggiare i corinzi dal cercare i doni spirituali, ma vuole istruirli e guidarli per il meglio. Va bene? Se parlate in lingue, ci deve essere qualcuno che interpreti. In questa maniera, e solo in questa maniera, tutti possono beneficiare di ciò che è stato detto in altra lingua. E chi deve pregare per l'interpretazione? Tutti. Chi ha parlato, perché lui ha parlato ma non sapeva cosa stava dicendo, e tutti gli altri che erano presenti. Qui dice, chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare, ovviamente, ma anche tutti gli altri possono pregare per avere l'interpretazione. Perché se io prego in altra lingua, il mio spirito ben prega, ma la mia mente rimane infruttuosa. Che si deve dunque fare? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con la mente. Canterò con lo spirito, ma canterò anche con la mente. Tuttavia, se tu lodi Dio con lo spirito, colui che occupa il posto del profano, come dirà Amen al tuo ringraziamento? Poiché egli non comprende ciò che tu dici. Infatti tu rendi un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Io ringrazio il mio Dio perché parlo in altre lingue più di voi tutti, ma nell'assemblea preferisco dire 5 parole con la mia intelligenza per istruire anche gli altri, piuttosto che 10.000 parole in altra lingua. Fratelli, non siate bambini di senno, ma siate bambini in malizia e compiuti in senso. Ora approfondisce questo discorso delle lingue. Dice, se uno prega in altra lingua, il mio spirito prega. Se io prego in altra lingua, il mio spirito sta pregando, ma la mia mente non sta lavorando. Dice, rimane infruttuosa, inoperosa. Quindi vediamo come quando si parla in lingue, lo Spirito Santo guida il mio spirito a comunicare con Dio. E tutto questo avviene realmente, ma in spirito, senza la mia intelligenza, senza la mia comprensione. Non so neanche veramente di che cosa sto parlando. È il mio spirito che sa, conosce i miei pensieri, i miei bisogni e comunica con Dio direttamente attraverso lo Spirito Santo. Quindi non so cosa sto dicendo, però in qualche modo, perché il mio spirito è in comunione con Dio, è edificante per me. Ma non lo è per gli altri, che invece hanno bisogno, più che uso la testa, l'intelletto. Ora, io dico sempre che spirito e ragione nella Bibbia non sono opposti, non sono in conflitto, spirito e ragione, ma che dobbiamo avere una razionalità spirituale, quella che i Romani Paolo chiama la mente dello spirito. Noi possiamo avere, perché siamo nati di nuovo, perché lo Spirito Santo abita in noi, perché siamo pieni dello Spirito, noi possiamo avere una mente controllata dallo Spirito, cioè una razionalità non carnale, ma spirituale. E così è meglio che quando sono in chiesa usi la mia intelligenza spirituale, la mia mente controllata dallo Spirito, per il bene degli altri. E semmai ricerchi i doni che possono essere compresi dagli altri, come la profezia. Quindi lui dice chiaramente, io parlo lingue, molto, probabilmente parlo lingue molto più di voi, ma quando sono in chiesa che cosa vuol dire? Significa che lui parla in lingue in privato, a casa, nel parco, insomma, non nell'assemblea, mentre quando è nell'assemblea preferisce parlare
la lingua comune attraverso l'intelligenza. Notate i verbi che usa Paolo per spiegare cosa avviene quando uno parla in lingue. Ci avete fatto caso? In questi versetti che abbiamo letto ci sono molti indizi. Dice, prima di tutto, versetto 14, se io prego in altra lingua, il mio spirito prega. Quindi mentre io parlo in altre lingue, il mio spirito sta pregando a Dio. Poi, cos'altro? 16. Tuttavia se tu lodi o benedici Dio, quindi io posso lodare, benedire Dio nello spirito. Ancora, sempre il versetto 16 dice, come dirà Amen al tuo ringraziamento se non comprende? Significa che in lingue io potrei ringraziare Dio. C'è anche il versetto 15, canterò con lo spirito. Hai visto? Canterò con lo spirito, ma canterò anche con la mente. Quindi io posso anche esprimere con una certa musicalità il mio parlare in lingua e sto cantando al Signore. Tutte queste cose, pregare, cantare, lodare, ringraziare, sono io, è il mio spirito che sta comunicando direttamente a Dio, innalzandolo, benedicendolo, magnificandolo, esaltando, ringraziandolo. Per questo sono edificato. Non perché penso a me stesso, ma perché sto esaltando Dio nella mia vita. È chiaro quindi che in nessuna di queste verbi si parla di un messaggio da parte di Dio all'uomo, bensì è sempre un parlare direttamente a Dio. Quando hanno parlato in Atti 2, in altre lingue, quelli delle varie nazionalità riconoscevano i loro linguaggi e di che cosa testimoniavano? Del fatto che stessero innalzando Dio, dicendo le grandi cose di Dio, stessero magnificando Dio in quelle lingue. Ovunque, dove si parla di lingue, dove non viene detto il contenuto, ma dove viene spiegato il contenuto, si parla di magnificare, di ringraziare, lodare il Signore. Quindi le lingue sono comunicazione da chi parla a Dio direttamente. Non c'è neanche un esempio del contrario. Dice, io ringrazio mio Dio perché parlo in lingue più di tutti voi, ma nell'assemblea, l'abbiamo già detto. Quindi Paolo usa tanto questo. Vi è mai capitato di sentire il bisogno di pregare, ma non sapere per cosa pregare? Oppure dopo che hai pregato sempre per le stesse cose, dici, adesso sono un po' stanco di pregare, perché prego? E cerchi che il Signore ti guida nella preghiera, oppure nella lode. Ah, ma io, vabbè, canto i cantici, però poi vorrei esprimere la mia lode in maniera più genuina, più sentita. Il dono delle lingue è qualcosa che aiuta in questo, perché oltrepassa la mente e le sue limitazioni ed è una diretta comunicazione con Dio, e quindi è un dono molto edificante, altrimenti Paolo non direbbe che lo fa tanto e non direbbe che desidera che tutti parlassero in altre lingue, come ha appena detto. È un dono molto edificante, è molto utile per la preghiera personale, per la lode personale. Ma nell'assemblea dice preferisco. Che cosa vuol dire preferisco? Vuol dire che è lui che decide quale dono usare. Sceglie, decide quale, come, quando. Se dice preferisco significa che lui ha il controllo. Non è in alcun modo forzato o spinto dallo spirito al punto che non può controllare se stesso o frenare se stesso. Lui dice, io posso farlo in spirito, ma preferisco farlo in maniera che tutti quanti possano comprendere. Quindi usando la testa in maniera comprensibile e intelligibile. E poi dice, non siate bambini di senno. Che vuol dire? I bambini non sanno controllarsi, i bambini non sanno discernere le situazioni, i bambini non sanno e devono imparare a gestire anche le proprie capacità e le proprie potenzialità. E Paolo dice, non siate bambini rispetto ai doni spirituali, imparate come usarli in maniera matura, in maniera intelligente, in maniera che aiuti e sia non di inciampo, ma beneficio
per gli altri. Sta scritto nella legge: io parlerò a questo popolo in lingue straniere e con labbra straniere, ma neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. Pertanto le lingue sono un segno non per i credenti, ma per i non credenti, mentre la profezia non è per i non credenti, ma per i credenti. Ora, questi due versetti sono abbastanza difficili da spiegare, soprattutto alla luce di quello che dice subito dopo. Non vi confesso che ogni volta che devo spiegarli è un po' che cosa vuol dire. Le lingue sono un segno non per i credenti ma per i non credenti, mentre la profezia non è per i non credenti ma per i credenti. Perché subito dopo dice: se dunque quando tutta la Chiesa è riunita insieme tutti parlano in lingue ed entrano dei profani o dei non credenti, non diranno che voi siete fuori di senno? Ma se tutti profetizzano ed entra un non credente o un profano, egli è convinto da tutti e giudicato da tutti. Sembra che si stia contraddicendo. Ovviamente Paolo non è matto e neanche gli è sfuggito, perché lo sta dicendo subito dopo. Ci deve essere un significato. Prima di tutto partiamo dal versetto 21. Questa è una profezia di Isaia 28. Io parlerò a questo popolo in lingue straniere. Va bene? È una profezia in cui Dio anticipa a Israele che saranno deportati in un'altra nazione e che Dio parlerà tramite delle lingue straniere, degli stranieri. Ma quale sarà il risultato anche in questo caso? Ascolteranno o non ascolteranno? Non ascolteranno, ma neppure così mi ascolteranno. Questo sarebbe un segno, questo sarebbe stato un segno non proprio positivo. La realizzazione di questa profezia loro l'avrebbero vissuta e allora si sarebbero accorti: oh, ci stanno parlando con lingue straniere, il Signore dice, non era un segno positivo, va bene, era un segno negativo, perché di che cosa parlava? Questa profezia parlava della loro incredulità, della loro ribellione. E che cosa c'entra questo con il nostro contesto? Secondo me, dice, se le lingue che non vengono interpretate, quindi le lingue incomprensibili, hanno una qualche utilità, le lingue non interpretate, se hanno una qualche utilità, l'hanno solo per testimoniare dell'incredulità di una persona. In particolare questo si applicherebbe ai giudei increduli dell'epoca di Paolo. Questo è le lingue come un segno per i non credenti. Mentre la profezia, per chi è? Per i credenti, per la Chiesa, per l'Assemblea. Qui non usa la parola segno, se ci avete fatto caso. Dice: pertanto le lingue sono un segno non per i credenti, ma per i non credenti, mentre la profezia non è per i non credenti, ma per i credenti. Qui, parlando della profezia, non usa la parola segno. Quindi la profezia è chiaramente per i credenti, per la Chiesa. E lo scopo principale della profezia è edificare il credente. Quindi la profezia non sarebbe un segno, ma è un dono, va bene? E l'utilità principale della profezia, abbiamo già visto, è edificare, esortare, consolare chi? I credenti, la Chiesa. Ma può essere anche utile, anche se non è lo scopo principale, può anche essere utile per convincere il non credente. Infatti, se quando tutta la Chiesa è riunita insieme, tutti parlano un'altra lingua, un'altra persona dice: ma siete pazzi, e quindi non è una cosa positiva, viene allontanato. Ma se tutti profetizzano, che cosa sta dicendo qui? Che attraverso la profezia Dio può parlare della persona, di fatti o circostanze che solo lui conosce, o del suo cuore, dice, c'è una rivelazione. I segreti del suo cuore vengono palesati mentre le persone profetizzano. Quindi Dio dà a questi credenti che usano la profezia, può dare dei segreti di questo non credente che si trova magari per la prima volta in chiesa, e lui si renderà conto che Dio lo conosce, sa veramente cosa sta provando, cosa sta pensando, e questo lo può far arrivare a pentirsi, ad adorare Dio e a riconoscere che Dio è veramente fra di voi. Quindi questo è un altro scopo della profezia. Abbiamo detto esortazione, consolazione e edificazione, ma ci può essere anche quest'altro scopo, che è la rivelazione del cuore di una determinata persona.
per questo scopo qui. Quindi sarebbe non per i credenti, in questo caso sarebbe per i non credenti a scopo, diciamo tra virgolette, evangelistico. Che conviene dunque fare, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi chi un salmo, chi un insegnamento, chi un parlare in altra lingua, chi una rivelazione, chi un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Qui non sta dicendo che deve essere sempre e necessariamente così, va bene? Non sta dicendo che questo è il modello della riunione cristiana, cioè che in tutte le riunioni tutti devono venire, chi con un salmo, chi con un cantico, chi con un parlare in altra lingua, chi con una profezia, chi con un insegnamento, eccetera. Sta semplicemente dicendo che questo era quello che avveniva a Corinto, ma in maniera disordinata, va bene? Perché dico questo? Perché ci sono, secondo me, delle condizioni e dei momenti in cui è possibile dare spazio a più per esercitare i propri doni, ma ci sono altri momenti, altre opportunità, grazie, in cui non è possibile. Se la chiesa è grande, se la chiesa è piccola, se è un incontro dove ci sono prevalentemente credenti, se è un incontro di evangelizzazione, ognuno di noi e ogni riunione dovrebbe

Mentre l'Afterglow è una buona occasione in cui diamo tanto spazio, anzi tutto lo spazio della regione. Quindi ogni chiesa, ogni realtà, ogni gruppo potrebbe dare cose, dare spazi diversi a seconda di un taglio particolare. Ovviamente se facciamo un'evangelizzazione in piazza, non diciamo adesso chi vuole parlare in altre lingue, chi vuole. Cerchiamo di farla in un'altra maniera. Dipende ovviamente dall'enfasi che si vuole dare a una determinata riunione. Ribadisco questo perché ci sono alcune persone che dicono: vedi, questo è il modello della riunione. Tutte le riunioni dovrebbero essere così. Siamo in 10, uno deve portare un salmo, un insegnamento, uno deve parlare in lingue, uno una rivelazione, uno un'interpretazione, ognuno deve fare qualcosa. No, questo poteva essere la realtà di Corinto, ma Paolo non sta dicendo fate bene a fare così. Anzi, cercherà di mettere ordine a questo. E comunque, al di là di questo, non siamo obbligati a esercitare i nostri doni solo durante una riunione. Possiamo fare prendendo un caffè insieme, possiamo farlo cenando insieme, possiamo farlo al telefono, possiamo farlo scrivendo un'email. Sei d'accordo? Se il Signore mi dà una rivelazione, una parola per te, non è che io devo aspettare che arriviamo in chiesa per dirti, ti posso telefonare, sento da parte del Signore questa cosa. E dobbiamo stare attenti e approfittare di più dell'occasione che abbiamo per stare insieme, perché non è che quando stiamo al culto siamo chiesa e in tutte le altre occasioni non siamo più chiesa. Ma ecco le istruzioni specifiche per Corinto. Se uno parla in altra lingua, si faccia questo da due o tre al più, e l'uno dopo l'altro è uno interpreti. Ma se non vi è chi interpreti, taccia nella chiesa chi parla in altra lingua, ma parli a se stesso, a Dio e a Dio. Quindi il parlare in altre lingue può essere fatto, sta dicendo Paolo, ma da quante persone? Due, al massimo tre, due al massimo tre, non contemporaneamente perché dice uno dopo l'altro, e solo quando c'è chi interpreti. Quindi il primo parte e parla in altre lingue, si aspetta l'interpretazione, se non c'è l'interpretazione. Tutti pregano per avere interpretazione e se ancora non c'è interpretazione, non è che un altro parte in altre lingue e un altro parte in altre. Basta. Se non c'è chi interpreta, basta. Finito le lingue, finisce a uno. Se c'è invece chi interpreta, può esserci un altro messaggio in lingua e un terzo, perché c'è una risposta, capite? Poi, e comunque, se non c'è chi interpreta, bisogna che chi parla in lingue non lo faccia più e può continuare a farlo in privato, nel suo cuore, parli lui direttamente a Dio. Poi dice parlino due o tre profeti, anche qui si limita a due o tre e gli altri giudicano. Ma se è rivelata qualcosa ad uno che è seduto, taccia il precedente. Tutti infatti ad uno potete profetizzare affinché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. Significa che di nuovo possono parlare due o tre profeti uno dopo l'altro con ordine, aspetta che l'altro finisce e poi inizi tu, eventualmente, e però se l'altro inizia poi tu basta, taci, con ordine, perché gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. Questo è un versetto chiaro. Chi esercita il dono, come stiamo dicendo da un bel po', ha il controllo del dono e ha il controllo di sé. Notate che nel parlare delle lingue o della profezia non dice come vengono date, se bisogna alzare la mano e poi parlare, se ci si deve mettere in fila perché deve essere uno per uno, se bisogna andare avanti o farlo dal posto. Se bisogna gridarlo o dirlo a voce normale, se fosse stato importante avrebbe detto come bisognava farlo, no? Tutte queste cose, a mio avviso, dipendono da chiesa a chiesa. E noi dobbiamo essere aperti ai vari modi in cui questo può realizzarsi. Non è il modo o la forma, ma il contenuto che è importante. Secondo me dovrebbero essere portati con molta naturalezza e molta tranquillità, senza troppa enfasi. Senza esagerare.
Quello che invece non è accettabile, e qui Paolo lo dice chiaramente, è la

attitudine, non posso controllarmi, non posso fermarmi, devo spararlo adesso. Perché Paolo sta dicendo esattamente il contrario. Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. Perché? Perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. E così si fa in tutte le chiese dei santi. L'ordine e la pace di Dio sono intessuti in tutta la creazione. Tutta la creazione parla di ordine, di equilibrio, di pace. Ovviamente pace un po' di meno perché c'è stata la corruzione dell'uomo, adesso c'è tanta guerra tra gli uomini anche nella creazione. Però guardate l'ordine delle varie leggi, la natura. Tutto parla di ordine. Dio è un Dio di ordine, non di confusione, di pace. Tacciano le vostre donne nelle chiese perché non è loro permesso di parlare, ma devono essere sottomesse come dice anche la legge. E se vogliono imparare qualche cosa, interroghino i propri mariti a casa perché è vergognoso per le donne parlare in chiesa. Questo è l'altro versetto che avrei preferito che non ci fosse. Cosa significa? Di tutte le interpretazioni sono varie che si possono dare a questo passo. C'è chi lo interpreta come un divieto per la donna di insegnare la parola, secondo me è plausibile. C'è chi invece lo interpreta come il divieto per le donne di mettersi a chiacchierare durante la riunione, durante l'insegnamento. C'è chi spiega che culturalmente nella chiesa, perché venivano dalla sinagoga, gli uomini si mettevano da una parte e le donne dall'altra, e capitava che quando le donne non capivano qualcosa si mettessero a chiacchierare tra di loro, addirittura gridassero agli uomini dall'altra parte: che ha detto? Che vuol dire? Che significa? Amo, hai capito? E c'era questo macello e le donne parlavano ed era una cosa vergognosa. E quindi potrebbe essere il riferimento a questa cosa che succedeva solo a Corinto, e Paolo è costretto a sgridarli ancora una volta e dire: non lo fate durante l'unione, se non avete capito qualcosa interrogate i vostri mariti a casa. Qui sta parlando di parlare, non sta parlando di insegnare specificamente, sarebbe un po' più sul parlare. Quindi è possibile anche questa seconda interpretazione, scegliete voi. Sicuramente non significa che non possono pregare o esercitare i doni, perché Paolo in Prima Corinzi 11 ha detto che la donna lo può fare. Vi ricordate il discorso del velo, quando dice una donna che prega o profetizza senza essere coperta? Quindi non sta parlando del pregare o dell'esercitare i doni per una donna, che sarebbe vietato nella Chiesa. Se poi volete la mia posizione circa le donne che insegnano, la mia opinione è che una donna possa insegnare in un'assemblea alle altre donne, ai bambini, a altre persone su cui può avere autorità, ma non dovrebbe insegnare dove ci sono anche gli uomini, perché ciò significherebbe esercitare autorità sull'uomo. E sicuramente non credo che una donna possa essere pastore di una comunità, nel senso di: è la parola di Dio proceduta da voi o è essa pervenuta a voi soli? Se uno si stima essere profeta o spirituale, riconosca le cose che vi scrivo sono comandamenti del Signore. E se uno lo vuole ignorare, lo ignori. Perciò, fratelli miei, cercate ardentemente il profetizzare e non impedite il parlare in altre lingue, ma ogni cosa sia fatta con decoro, con ordine. Quindi tre cose per riepilogare tutto il discorso: più profezia, meno lingue, però senza vietare le lingue, non ci deve essere la caccia, oh, hai parlato di lingue, più profezia, meno lingue, e tutto nel proprio ordine. Ordine, no confusione, decoro, no macello.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata della nostra serie di studi dedicata al Vangelo di Marco. Oggi desidero iniziare lo studio facendo notare che il nostro principale compito, se siamo cristiani, e consentitemi di precisare, se siamo cristiani non di nome ma realmente convertiti a Cristo, ebbene in questo caso il nostro principale compito come credenti è di predicare il Vangelo della salvezza, senza perderci in inutili e sterili polemiche, soprattutto se queste polemiche sono fini a se stesse. Ora, nel capitolo 1 del Vangelo di Marco abbiamo visto che Gesù ha operato dei miracoli e a seguito di uno di quei miracoli il Signore Gesù fu ostacolato nella prosecuzione del suo ministero, poiché tante persone andarono da lui per essere guariti e Gesù, per poter proseguire nello svolgimento del suo ministero, se ne dovette andare da Capernaum per un po' di tempo, per poi tornarvi successivamente. Quando Gesù tornò, si sparse rapidamente la notizia che egli stava in casa, o meglio, nella casa, come si dovrebbe tradurre più esattamente. L'articolo greco, infatti, è in realtà un aggettivo e come tale viene declinato. In questo passo, Marco capitolo 2 versetto 1, l'articolo modifica la parola casa, lasciandoci chiaramente intendere che si trattava di una ben determinata casa. Sorge allora la domanda: quale casa è menzionata nel primo capitolo di questo Vangelo? Nel primo capitolo ci viene detto che dopo essere stato la mattina nella sinagoga, Gesù entrò nella casa di Simone e Andrea. Questo ci porta a credere che quando quegli uomini cominciarono a scoperchiare il tetto, e fra poco vedremo questo fatto, quegli uomini stavano scoperchiando il tetto della casa di Simon Pietro. Ed è difficile immaginare che un tipo come Simon Pietro se ne sia stato lì tranquillo lasciandoli fare. Sarebbe stato capace perfino magari di far intervenire la polizia. In ogni caso, si sparse ben presto la notizia che Gesù era tornato a Capernaum e che stava a casa di Simon Pietro. E leggo in Marco, adesso capitolo 2, versetto 2, si radunò tanta gente che neppure lo spazio dinanzi alla casa, dinanzi alla porta della casa, poteva contenere tutta quella gente. E Gesù annunziava loro la parola.

Il ministero del Signore Gesù consisteva nel predicare la parola di Dio e penso che oggi dovremmo proprio mettere l'accento su questo fatto. Dobbiamo cioè mettere l'accento sulla parola di Dio, sulla validità, sulla inerranza della parola di Dio, cioè che la Bibbia non contiene errori. E dovremmo poi pregare continuamente dentro di noi, dicendo qualcosa del genere: Dio mio, fa che io abbia sempre più fiducia nella tua parola. Io vedo infatti ciò che la parola di Dio sta operando nel cuore e nella vita di tante persone, e conosco bene, mi rendo conto anche di come la parola di Dio sta operando nella mia vita. È per questo che dovrei avere più fiducia nella Bibbia, nella parola di Dio, più di quanta ne abbia fino ad ora. A volte è possibile essere presi da dubbi circa l'influenza che la parola di Dio possa avere su altre persone, ma dobbiamo tenere ben presente che si tratta della parola di Dio e la parola del Signore non tornerà a Dio a vuoto, senza avere compiuto quello che Dio desidera. Ora però la nostra attenzione a questo punto si sposta su un altro gruppo di persone, esattamente 5 uomini. Stanno venendo lungo la polverosa strada di Capernaum, come ci dicono i versetti 3 e 4 di Marco capitolo 2. Vennero a Gesù alcuni uomini che portavano un paralitico, lo portavano in 4, e non potendolo far giungere fino a Gesù a causa della gente, scoprirono il tetto dalla parte dove stava Gesù e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio sul quale quel paralitico stava. Quindi uno dei 5 uomini, abbiamo visto, è un paralitico che certamente non sarebbe mai potuto arrivare da Gesù con le sue gambe. Gli altri 4 se ne stanno ognuno a un angolo del lettuccio o della barella. Non possono entrare nella casa a causa di tutta la gente che sta intorno alla porta e alle finestre. Prendono allora un'audace decisione: avrebbero calato il paralitico dal tetto nella casa. Il Vangelo di Marco non ci fornisce tutti i particolari, ma evidentemente riuscirono a trasportare il paralitico sul tetto, praticarono un'apertura togliendo tegole o altro materiale e lo calarono giù nel suo lettuccio con l'ausilio delle corde. Quando riuscirono a portare il loro amico alla presenza di Gesù, dovettero sentirsi magari anche imbarazzati, perché avevano interrotto una riunione. Non sappiamo che cosa il Signore stesse insegnando proprio in quel momento, ma dovette comunque interrompersi. Però Gesù avrà guardato il gruppetto e io penso che avrà anche sorriso. Ci dice comunque il versetto 5 di questo capitolo 2 che Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi».

La fede di chi, ci domandiamo? La fede di questi uomini, evidentemente. Si può avere l'impressione che il paralitico sia stato salvato anche spiritualmente a causa della fede dei suoi amici. Se però esaminiamo bene la questione, vedremo che non fu la loro fede a salvarlo. Certo, è bello avere una madre cristiana, ma non andrete in cielo restando attaccati alla gonnella di vostra madre. È bello avere un padre cristiano, ma anche lui non può salvarvi. Voi stessi dovete credere. Tu devi porre la tua fede in Cristo. Tu ti devi pentire. Tu lo devi accettare come salvatore della tua vita. Nel caso di questo paralitico, dunque, la fede dei quattro amici lo portò soltanto lì dove avrebbe potuto avere un incontro personale col Signore Gesù. Ne segue che la frase «quando Gesù vide la loro fede» significa che Gesù vide la fede dei quattro uomini nel fatto che avevano portato il paralitico fino a lui. Quando si accorse di questo, Gesù si occupò personalmente del paralitico e gli disse: «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Oggi, nella Chiesa del Signore, abbiamo bisogno di portantini, cioè di uomini, di donne, che hanno tanta fede da portare i non credenti lì dove possono ascoltare la parola di Dio. Tante persone oggi sono come paralizzati dai loro peccati. Hanno la paralisi dell'indifferenza, del pregiudizio. Tante persone non verrebbero mai in una chiesa cristiana se non ci fosse qualcuno che li accompagni. Ed è proprio questo che fecero quegli uomini, che ebbero tanta fede da portare quel povero uomo ad ascoltare Gesù, che si occupò personalmente di lui, dicendogli: «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Ad alcuni dei presenti, però, queste parole di Gesù non andarono giù, come è scritto in Marco capitolo 2, versetto 6 e 7. Ora, alcuni degli scribi che erano lì seduti e così presero a ragionare dentro di sé: «Perché parla costui in questa maniera? Sta bestemmiando. Chi può rimettere i peccati se non uno solo, cioè Dio?» Ecco dunque i nemici di Gesù, che però non osano parlare, si limitano a pensare. Questa volta, tuttavia, hanno in parte ragione. Infatti, se è vero come è vero che Gesù non stava bestemmiando, era pur vero che solo Dio può perdonare i peccati. Amici, nessun giudice ha il diritto di liberare un criminale. Il suo compito, infatti, è di fare rispettare la legge. Ora, Dio è il giudice supremo di questo universo e deve fare rispettare le sue leggi. Dio non può essere un fuorilegge. Non può esserlo perché è giusto. Perciò, avendo fatto determinate leggi, Dio stesso le rispetta. E le sue leggi sono inesorabili, non sono affatto cambiate. E in base alle leggi di Dio, sia voi che io siamo colpevoli dinanzi a Lui. Abbiamo bisogno quindi di essere perdonati, e Dio difatti vuole perdonarci. Non facciamo però l'errore di pensare che Dio ci perdona perché è magnanimo. Dio ci perdona perché Cristo ha pagato per me e per te. Il Signore Gesù dunque non bestemmiava, ma dato che Lui è la seconda persona della Trinità, quindi è Dio stesso, poteva, per questo fatto, perché Lui stesso è Dio, poteva perciò perdonare i peccati, perché Gesù è venuto sulla terra a salvare sia voi che me e anche quel paralitico, ogni persona che crede in Lui. Tornando ora agli scribi, il versetto 8 dice che Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che essi ragionavano così dentro di sé, disse a loro: «Perché fate voi questi ragionamenti nei vostri cuori?» Questi uomini dunque non espressero il loro pensiero e Gesù cercò di farli uscire allo scoperto. Gli scribi già avevano avuto a che fare con Gesù e ne erano sempre usciti moralmente malconci. E con Gesù si ha sempre la peggio. Quando ci accostiamo a Lui coperti della veste falsa della religiosità e della pietà umana. Amici, Gesù non si lascia ingannare, perciò accostiamoci a Lui con sincero pentimento, apriamogli noi stessi. Soltanto così possiamo essere accolti da Lui e salvati.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Atteniamoci all'essenziale. Filippesi 1:20. La mia viva aspettazione e la mia speranza sono di non essere svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte.

mio impegno totale per l'Altissimo. Il mio maggior desiderio e la mia più grande speranza sono che non abbia mai da vergognarmi. Se non ci sottomettiamo a Gesù, come e quando Egli ce lo domanderà, ci sentiremo più tardi pieni di vergogna. Paolo dice: il mio impegno è di vivere al più alto livello che mi sia possibile per colui che è l'Altissimo. Impegnarsi è questione di volontà, non di discussione o di ragionamento. È una capitolazione della volontà che ubbidisce in modo assoluto e irrevocabile alla richiesta di Gesù. Un'eccessiva preoccupazione di noi stessi è la vera ragione che ci trattiene dal fare il passo decisivo per un impegno, anche se spesso la capovolgiamo facendola figurare come una preoccupazione per gli altri. Quando ci assilla il pensiero di quello che costerà ad altri la nostra obbedienza alla chiamata di Gesù, in effetto rimproveriamo a Dio di non conoscere il prezzo di questa nostra obbedienza. Ma non tergiversiamo, Egli lo sa benissimo. Allontana dunque da te tutte le preoccupazioni e presentati a Dio con quest'unico pensiero: voglio vivere al più alto livello possibile per colui che è l'Altissimo. Sono deciso a consacrare il mio io definitivamente ed interamente a Lui ed a Lui soltanto. La mia ferma determinazione è di arrivare alla sua santità, senza timori o titubanze, anche se ciò significa essere disposti a vivere o morire. Questo non importa, come dice il verso 21. Paolo è ben deciso a non permettere che qualcosa lo distolga dal fare esattamente la volontà di Dio. Il comandamento di Dio deve provocare una crisi nella nostra vita, perché un modo meno drastico non avrebbe presa su di noi. Infatti, Egli ci porta al punto in cui ci domanda di vivere per Lui con tutto il nostro io e senza riserve. In quel momento, noi cominciamo a fare delle obiezioni. Allora Lui provoca una crisi provvidenziale che ci mette di fronte ad una decisione, pro o contro. Da quell'istante cominciano le scelte, i sì ed i no. Se sei arrivato alla crisi, non ha importanza in quale settore della tua vita si sia prodotta. Arrenditi e sottomettigli la tua volontà, totalmente e per sempre.

abbiamo trasmesso L'impegno per l'Altissimo, meditazioni bibliche per un anno di Oswald Chambers.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
2: Mauro infatti è qui, pronto ad entrare in casa tua anche oggi per 45 minuti per quella che è, ahimè, l'ultima puntata del nostro programma, vale a dire de Il Bastimento. Come sempre, il programma vede al banco di regia il Pro De Mario che ci ha seguito sin dal primissimo numero del Bastimento. Sono come al solito tante le rubriche che si avvicenderanno anche oggi nel contesto del nostro programma, ma vorrei lasciare tutto così com'è, le scopriremo via via che le incontreremo. Per intanto invece ti annuncio la sigla di apertura, è un motivo che ci ha fatto da colonna sonora per queste 20 puntate. Si intitola What If, e se a cantare c'è Rick Kua.

0: What If se ricua nella nostra sigla? Perché ci facciamo tanto male e distribuiamo tanto dolore? Perché ridiamo del nostro fratello quando lo vediamo sotto la pioggia torrenziale? Perché non cerchiamo di avere un amore che è disposto a morire per altri? E se facessimo un voto di lasciare il passato alle nostre spalle? E se il nostro cuore potesse imparare a volare? Il tempo potrebbe anche essere contro di noi, ma permettiamo che il tempo sia dalla nostra parte. Permettiamo che l'amore penetri in qualche modo. E se iniziassimo proprio ora? Non ti costa nulla dare un po' di te. Vedi cosa ottieni con il miele? Lascia l'aceto al suo posto. Possiamo chiamare fratelli i nostri simili.
1: Fatti e parole.
0: Oggi in questa rubrica parliamo di terremoti e delle zone più a rischio, più colpite da questo flagello nel nostro paese, in Italia. Cominceremo dalle Alpi orientali, è l'area a maggior rischio dell'intero arco alpino e comprende i centri colpiti dal terremoto del Friuli del 6 maggio 1976. I terremoti sono relativamente frequenti e distruttivi, anche se di dimensione contenute. In media, grado 6 della scala Richter. Ogni punto in più nella scala corrisponde ad un'energia 30 o 40 volte più grande. Le informazioni raccolte dai sismologi sui terremoti di questa zona fanno sospettare che siano dovuti alle spinte reciproche fra la placca continentale europea e la piccola placca adriatica. Non ci sono prove inconfutabili, perché non si vede la spaccatura, la faglia che divide le due placche. Forse si trova a grande profondità. Si pensa che si estenda per circa 15 chilometri. Dalle Alpi orientali ci spostiamo in Garfagnana. Attività sismica di fondo frequente ma leggera, dicono gli strumenti. Una terra che ha spesso dei brividi, si potrebbe dire. I sismologi dicono che qui i terremoti non sono forti, ma fanno danni rilevanti in zone limitate, perché sono superficiali. Il sisma più forte registrato risale al 7 settembre 1920 a Fivizzano. Sul sottosuolo della zona, però, non se ne sa ancora molto. E scendiamo, siamo adesso in Umbria, in centro Italia. Qui, in un determinato arco di tempo, succedono più terremoti che nelle altre zone. Una situazione simile a quella della Garfagnana, ma con scosse più forti. Forse le faglie scaricano la loro energia attraverso un alto numero di scosse moderate. Lo studio di questa zona è stato favorito da due recenti terremoti, ma ci furono due forti terremoti nell'area di Norcia nel 1328 e nel 1703 che fecero gravi danni anche all'Aquila. Siamo a Marsica, il primo terremoto di cui si ha notizia per questa zona è quello di Avezzano del 1915, fece 30.000 vittime. Gli strumenti situati oggi lungo la faglia che lo provocò e nelle vicinanze dicono che il sottosuolo è tranquillo. Questo dato, unito al fatto che nel catalogo storico registra i terremoti a partire da 2000 anni fa, non c'è notizia di altri terremoti, fa supporre che il cosiddetto tempo di ritorno sia superiore appunto a 2000 anni. Siamo ancora in centro Italia con Marsica, adesso arriviamo al sud nella zona di Benevento e di Potenza. Siamo in una zona d'Italia dove suolo e sottosuolo sono più irrequieti. Comprende l'Irpinia, tristemente nota per il sisma del 1980, che raggiunse il grado 7 della scala Richter. Provocò una spaccatura nella crosta terrestre, lunga circa 40 chilometri, con un dislivello, fra i due lati di un metro. Oggi i sismografi registrano in continuazione piccole e piccolissime scosse, avvertite solo da loro. Vengono da una decina di strutture attive, purtroppo non tutte ancora ben studiate. Sulla base di queste conoscenze e sulle notizie storiche, alcuni ricercatori hanno provato a ipotizzare i tempi in cui il disastro può ripresentarsi. 2000 anni per il terremoto del 1980, ma in tutta la regione in media può succedere un terremoto disastroso circa ogni 100 anni. Ancora nel sud, ma un pochino più sotto alla zona di Benevento, Apollino è la zona che più di ogni altra fa lambiccare il cervello ai sismologi. Nei documenti del passato non se ne parla e oggi i sismografi che la sorvegliano sono quasi sempre muti. apparentemente tranquilla dunque, ma si trova fra le due zone più pericolose d'Italia, quella di Benevento e di Potenza, di cui ti ho appena parlato, e quella dello stretto di Messina. In Calabria meridionale gli strumenti registrano oggi scosse piccole occasionali, nonostante ciò i sismologi la considerano a rischio, soprattutto in base alle esperienze del passato. Due sole date, 1783 con danni comunque oltre i 30.000 km quadrati e 1908 con 80.000 morti. In Sicilia orientale, invece, scopriamo che si ha una delle zone più accuratamente sorvegliate. È vero che i sismografi in questo momento non segnalano nulla di anormale, ma è anche vero che in passato sono accadute catastrofi spaventose. Basta dire che nella zona non esiste nessuna chiesa che sia stata costruita prima del 1693. Quell'anno, infatti, una terribile scossa distrusse tutti i centri fra Catania e la costa meridionale dell'isola. Visti questi precedenti, gli esperti sospettano che il terremoto del 1990 di Augusta, di grado 5,4, il quale oltretutto ebbe l'epicentro in mare, non abbia nulla a che vedere con la vera sismicità della zona. E chiudiamo questo lungo excursus per l'Italia dei terremoti con la Sicilia occidentale. Da una parte le rovine della cittadina di Poggioreale, rimasta come era il giorno dopo il terremoto del Belice del 1968, dall'altra i templi crollati di Selinunte. Anche se la storia non ci riferisce nient'altro, è quanto basta per far sospettare ai sismologi che il suolo di questa zona nasconda faglie che possono rimanere tranquille per secoli e secoli e poi magari scatenare terremoti anche più forti di quello di qualche anno fa. Questo raggiunse il grado di 5,6 della scala Richter, ma causò danni sproporzionati all'energia liberata, forse per via delle cattive condizioni del patrimonio edilizio.

0: favole alla radio.
1: È una curiosa storiella quella che ci narra Esopo nella favola di oggi. Ha come protagonisti un medico ed una vecchia. Ma ascoltiamola insieme.
2: La vecchia e il medico. Una donna anziana con gli occhi malati si rivolse a un medico perché la visitasse a pagamento. Costui, ogni volta che veniva da lei, mentre quella se ne stava con gli occhi chiusi, le sottraeva qualche oggetto di casa. Dopo che il medico le ebbe portato via tutto, a guarigione avvenuta, le chiese la somma pattuita per le sue prestazioni e, poiché la vecchia non voleva dargliela, la trascinò davanti ai giudici. Quella allora si giustificò, dicendo che aveva sì promesso di pagarlo se fosse stata guarita, ma si era accorta, dopo la cura, di stare peggio. Prima, infatti, riusciva a vedere tutti gli oggetti della sua casa. Ora, invece, non poteva vederne neppure uno. Allo stesso modo si comportano quegli uomini disonesti, i quali, per avidità, si tirano addosso, pur non volendolo, il biasimo degli altri.
1: Non c'è nulla di nuovo sotto il sole, diceva il saggio Salomone. Ai tempi di Esopo c'erano uomini disonesti e corrotti che, come questo medico della favola, non esitavano a derubare le persone che ricorrevano a loro per avere aiuto. I secoli trascorsi non hanno migliorato l'uomo. Forse mai come oggi si è parlato di corruzione, disonestà, di gente che approfitta della carica pubblica che le è stata conferita per farsi conti cospicui in banche estere. E che dire degli spacciatori che seminano morte? L'uomo peccatore non può che produrre frutti di morte. E questo è vero per tutti gli uomini, non soltanto per i grandi criminali. L'uomo pensa che, dato che è piuttosto facile sfuggire alla giustizia terrena, sia lo stesso per quanto riguarda la giustizia divina. Dio, nel migliore dei casi, è visto come un buon nonno, il cui compito è perdonare tutti.

rendere le sue leggi non trova alcun riscontro nella Bibbia. Colui che ha fatto l'orecchio forse non ode? Colui che ha formato l'occhio forse non vede? L'Eterno conosce i pensieri dell'uomo, sa che sono vani. È scritto nel libro dei Salmi, e l'autore di questo stesso Salmo aggiunge: colui che ammonisce le nazioni non saprà pure castigarle, lui che impartisce all'uomo la conoscenza? L'Eterno guarda dal cielo, egli vede tutti i figliuoli degli uomini. Dal luogo ove dimora osserva tutti gli abitanti della terra. Se questo pensiero dà conforto e speranza agli uomini che amano Dio, perché sanno di essere oggetto del suo amore e delle sue cure, questo stesso pensiero causa, o dovrebbe causare, un disagio profondo in chi non si è mai curato di conoscere Dio. L'uomo, infatti, possiede una coscienza. Dio ha posto in lui il pensiero dell'eternità e l'uomo, anche se cerca di negare questa verità, sa di non essere a posto con il suo creatore. Una cantante famosa, giunta alla fine della sua vita, scrisse: «Voglio chinarmi sulla mia vita e giudicarmi francamente senza barare, senza scuse. Quando penso alla mia vita, a tutta la dissolutezza che l'ha caratterizzata, ho vergogna di me stessa. Mio Dio, come rimpiango oggi il mio passato, come vorrei ricominciare da zero». Ricominciare la propria vita non è possibile, il tempo non ha retromarcia, gli anni perduti non si possono ritrovare. È però possibile ricominciare da zero. Gesù lo chiamava nascere di nuovo, e questo è possibile se si riconosce il proprio peccato e si accetta per fede la salvezza conquistataci da Gesù con la sua morte al Calvario per i nostri peccati e con la sua resurrezione.

Mistaken Identity, identità errata, per Jamie Owens Collins. Resistenza passiva, dice il testo della canzone, sempre allerta, tieni le distanze, sei un uomo circospetto, aspetti sempre di essere sicuro prima di fare qualcosa, non perdi mai il controllo della situazione. Non sei sempre stato, infatti, una persona forte? Pensi di riuscire a farcela a lungo andare? Ma puoi salvarti l'anima? Tu sei uno che si è fatto da sé, hai dei

0: progetti ben pensati, fai tutto il possibile per tenere sotto controllo tutto ciò che vedi, ma non hai tempo per la grazia. Pensi infatti di poter occupare tu il posto di Dio. In realtà ti trovi in una fatale situazione di errata identità. Ti sei fatto un Dio a tua immagine, perciò sei tu che stabilisci le regole per assecondare ogni tuo desiderio. Sembra che tu ti lasci sempre alle spalle un ponte di fiamme, sei un solitario. Il regno che hai costituito è ciò che tu adori, ma quanto più grande esso diventa, tanto più perdi la presa. Quanto più cerchi di stringerlo, tanto più esso sembra sfuggirti di mano. Eppure tu resisti e persisti, perché sei uno che si è fatto da sé. I tuoi piani sono bene progettati, ma sei davvero tu al controllo? Chiuso come sei nella tua anima? È venuto il tempo della tua liberazione, ma devi partire in ginocchio. Tu, che sei uno che si è fatto da sé, dimmi, dov'è quel tuo piano così ben congegnato? Stai perdendo il controllo. Sei tu stesso fuori controllo. Hai bisogno di sapere che ti occorre la grazia di Dio. Egli ha preso il tuo posto, un fatale caso di errata identità.
1: Curiosando qua e là.
0: Andiamo avanti, oggi parleremo di come si scoprì per caso l'acciaio inossidabile. L'acciaio inossidabile fu scoperto per un caso fortuito nel 1913 dal metallurgo britannico Harry Brealey, mentre stava sperimentando delle leghe di acciaio nella speranza di trovare una combinazione di metalli adatti per cannoni. Dopo alcuni mesi notò che mentre la maggior parte degli esemplari scartati erano arrugginiti, uno contenente il 14% di cromo era rimasto inalterato. La scoperta portò alla creazione dell'acciaio inossidabile. L'acciaio comune si arrugginisce perché reagisce con l'ossigeno dell'aria, producendo ossidi di carbonio rossastri che si sbriciolano facilmente. Altri metalli, come alluminio, nichel e cromo, si ossidano anch'essi, formando però una patina superficiale impermeabile che impedisce all'ossigeno di reagire con il metallo sottostante. Nell'acciaio di Brealey, il cromo aveva formato una tale patina proteggendo il metallo da ogni altro attacco. Oggi si producono vari tipi di acciaio inossidabile. Una delle leghe più comuni, detta acciaio 18-8, contiene il 18% di cromo e l'8% di nichel e viene usata per gli acquai e i recipienti di cottura. I coltelli da cucina vengono prodotti con acciaio contenente il 13% circa di cromo. Una lega più resistente alla corrosione si ottiene poi aggiungendo all'acciaio una piccola quantità di molibdeno. È usata per i rivestimenti edilizi. Torniamo insieme alla musica, grazie a Pina Biondi, che adesso canta Dimmi perché.

0: La lettera della settimana.
1: È la lettera di un giovane di nome Luca che ci dice: ho una vita abbastanza semplice, tranquilla, una famiglia con qualche problemino, ma chi non ne ha? Nonostante questa situazione normale, penso spesso alla qualità della vita e al futuro. Parlando di qualità della vita, voglio dire una specie di impoverimento di sensazioni, di emozioni che provo crescendo. Non c'è più stupore, meraviglia, attesa, speranza, gioco. Tutto si spegne in una serenità un po' effimera e piatta che mi preoccupa. Mi sembra di vivere in una specie di torbida sonnolenza, mentre mi spingo da una responsabilità ad un'altra. Certo, forse in tutto conta anche che ho fatto una scelta particolare per l'università agraria. Ormai è quasi finita, ma proprio non posso dire che mi appassioni. E poi il futuro, mi sento come una casa sulla sabbia. Arriverà la tempesta della vecchiaia ed io che farò? Così, spinto da curiosità e insoddisfazione, mi sono già da tanto tempo messo a cercare qualcosa che mi soddisfi e mi renda felice. Non un oggetto, una professione, una persona, ma una comprensione nuova, mia, autonoma, che mi protegga, mi salvi, mi faccia nascere in un mondo rinnovato. Ho fatto diverse esperienze, però non così decisive come avrei voluto. Per questo e altro ho ripreso a leggere la Bibbia. All'inizio è stato difficile perché il Dio del Vecchio Testamento è così temibile e diverso da quello del Nuovo Testamento che proprio non capisco. Una gentile signora, testimone di Geova, si è offerta per qualche conversazione biblica e con un amico abbiamo accettato. Tramite lei ho saputo diverse cose sulla Chiesa Cattolica ed il primato di Pietro, per le quali le sono grato. Ho iniziato a frequentare la Libreria Evangelica di Firenze. Ascoltando la radio evangelica ho fatto il giro delle chiese non cattoliche della città. Non sono cattolico, ma sono cristiano, non mi sento religioso. Il fatto stesso di avere dentro di me queste domande mi sembra la garanzia sufficiente che da qualche parte esistano delle risposte e questo mi tranquillizza. Leggo su questi argomenti, anche se in modo disordinato, testi cristiani e non, e mi appassionano molto alcuni mistici cristiani. Ho poi contattato la General Church of the New Jerusalem della Pennsylvania. Studio la Bibbia, cercando una spiegazione alle tante domande che mi vengono su Dio, l'anima, il regno, la Trinità. Ti sarei grato se tu mi potessi aiutare a capire come mai nel Vecchio Testamento non ci sono tracce dell'anima individuale che sopravvive alla morte. Inoltre, come ti spieghi la differenza tra il Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento? E poi Luca aggiunge i saluti. La risposta fra poco, dopo aver ascoltato un'altra canzone, eseguita in questo caso da Maurizio Secondi, si intitola Credi in Lui.

E proseguiamo con la risposta a Luca dopo l'ascolto di questa canzone. Caro Luca, leggendo e riflettendo sulla tua lettera, mi è venuto in mente il dialogo fra Gesù e Pilato che sto rileggendo e meditando proprio in questi giorni. L'Apostolo Giovanni, nel capitolo 18 del suo Vangelo, riporta questo colloquio breve ma molto intenso e serrato. Pilato sembra perso davanti alla persona di Gesù, perché non capisce chi egli sia, da dove viene, perché deve processarlo, non capisce perché condannarlo alla crocifissione. Gesù gli spiega chi realmente egli è, da dove viene, perché è lì, poi aggiunge: «Chiunque è per la verità, ascolta la mia voce». A questo punto Pilato fa la sua famosa domanda: «Che cos'è verità?» Ma non attende la risposta, esce e va subito dai giudei per trovare un compromesso con loro e cercare così di risolvere il problema Gesù, cosa che non gli riuscì secondo i suoi termini. Credo che Pilato sia il classico esempio di quelle persone che sentono il bisogno di verità, di autenticità, di sani valori e punti di riferimento, sentono anche il disagio quando vivono senza tutte queste cose, fanno anche le giuste domande. Ma quando si trovano davanti alla verità, sembra che la evitano, sono interessate a conoscerla, ma non ad esserne coinvolte. Forse le esperienze e le delusioni della vita le hanno rese scettiche davanti a ciò che si presenta come verità. Pensano che ormai non è più possibile trovarla. E questo dà modo a loro di crearsi un alibi, una scusa per cercare e cercare ancora, per impegnarsi in attività di ricerca e di studio, e forse alla fine per smettere di cercare, passare ad altre cose. Tu cosa ne pensi, caro Luca? È vero come tu dici nella tua lettera, da qualche parte ci saranno delle risposte, ma il problema è vedere come si cerca e dove si cerca. Gesù disse a Pilato che chiunque è per la verità ascolta la mia voce. Gesù non è una voce fra le tante. Egli non disse che chi ama e cerca la verità ascolta la mia voce. No, ascolta la mia voce. Caro Luca, esiste un insostituibile legame fra la conoscenza di noi stessi, chi siamo, perché viviamo, dove andiamo, e la conoscenza di Dio, ascoltare la sua voce. Non è possibile trovare le risposte che cerchiamo se non andiamo a colui che è la verità. È necessario dunque uscire fuori dalla giungla di voci, suoni, parole e decidere di ascoltare la sua voce. Il salmista Davide, nel Salmo 36, disse: «Poiché in te è la fonte della vita, e per la tua luce noi vediamo la luce». Lo stesso Giovanni, all'inizio del Vangelo, presenta Gesù come la vera luce che illumina ogni uomo. Le risposte si devono e si possono trovare, ma alla base ci deve essere una seria e chiara scelta. Dove e come cerco queste risposte? In altre parole, nella tua ricerca, è la Bibbia la tua unica e vera autorità a cui sottometti il tuo cuore e la tua mente? Quando Dio parla attraverso di essa, Luca ascolta? È disposto a mettere in discussione i suoi pensieri e presupposti per accettare e ubbidire quelli divini? Per esempio, quando Dio afferma che tu, Luca, come ogni essere umano, sei un peccatore irrimediabilmente perduto e sotto il suo giusto giudizio, e che l'unica e sola via di salvezza è nella morte sostitutiva che Cristo ha patita per te, tu credi a questa verità stabilita da Dio, oppure cerchi con i tuoi sforzi di meritare e guadagnarti il perdono dei tuoi peccati e la vita eterna? In relazione alla tua domanda sull'immortalità dell'anima, in senso assoluto, l'immortalità appartiene solo a Dio. L'immortalità dell'uomo è un derivato di essa e dipende da Dio come creatore. Da tutta la Bibbia è evidente che la morte non è secondo la natura dell'uomo, anzi la morte è la negazione delle caratteristiche distintive dell'uomo. Essendo stato creato ad immagine e somiglianza di Dio, l'uomo è destinato all'immortalità, poiché egli è diverso dagli animali e da tutto il resto della creazione. L'uomo non subisce la stessa fine. Nel Vangelo di Luca, Gesù mostra la differenza esistente dopo la morte fra la condizione dell'anima dei salvati e quella dei malvagi. In Apocalisse 6:9 vediamo le anime di quelli che hanno subito il martirio per Cristo gridare vendetta. Nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 5, Paolo dice chiaramente che essere assente dal corpo significa essere presente coscientemente o a casa con il Signore. Ma la Bibbia va oltre. Essa parla infatti di una risurrezione del corpo.
Al proposito, si può leggere nella prima lettera ai Tessalonicesi, il capitolo 4, oppure nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, il capitolo 15. È interessante notare che in quest'ultimo passo biblico, dai versetti 35 a 49, si trova la risposta alla domanda che per esempio travaglia i testimoni di Geova. Come risuscitano i morti e con quale corpo tornano essi? Nel versetto 36 Paolo chiama insensati quelli che sono turbati da questo problema. Dall'analisi di tutti questi testi risulta chiaro che secondo la Bibbia il destino di tutti quelli che rifiutano Cristo è la sofferenza eterna nelle tenebre e che quelli che accettano l'offerta di salvezza fatta da Dio dimoreranno con Cristo per tutta l'eternità nella gioia e nella pace. Mi auguro di essere stato utile a Luca e forse non soltanto a lui con questa risposta.

Per l'ultima volta il fischio del nostro bastimento ci ha segnalato che la trasmissione è giunta al fondo. E non è solo giunto in fondo questo numero del programma, ma tutta la serie. Perciò permettimi di spendere due parole in conclusione per ringraziare intanto Mario per avermi seguito in questa fatica radiofonica per tutte 20 le puntate e soprattutto te che mi hai ascoltato con tanta simpatia e amicizia. Un fortissimo abbraccio radiofonico da Mauro e a risentirci presto in altri programmi, sempre sulla tua stazione preferita, questa. Ciao!

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Il fanciullo e il corvo, questa è la favola che ascolteremo oggi. Amici, benvenuti a questo appuntamento. Sentiamola subito assieme.
4: Il fanciullo e il corvo. A una madre che consultava l'oroscopo circa il destino del proprio figlio ancora in fasce, i responsi le profetizzarono che sarebbe stato ucciso da un corvo. Spaventata da questa profezia, la madre fece costruire una grandissima arca e vi pose dentro il figlio in modo che nessun corvo potesse ucciderlo. In determinate ore apriva l'arca per fornire al figlio il cibo necessario. Un giorno, mentre la madre si accingeva dopo aver aperto l'arca a richiuderla, rimettendovi sopra il coperchio, il bimbo si sporse imprudentemente orizio e il gancio dell'arca, colpendolo al capo, lo uccise. La favola insegna che non ci si può sottrarre al proprio destino.
3: Penso ci sarebbe davvero molto da dire a proposito di questo racconto, ma fra tutte è senz'altro importante sottolineare l'avvertimento che ricorre più volte nella Bibbia, la parola di Dio. Ecco, leggiamolo nel libro del Deuteronomio al capitolo 18 verso 9. Quando sarai entrato nel paese che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà, non imparerai a imitare le abominazioni delle nazioni che sono lì. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il figlio o la figlia per il fuoco, né chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante, perché chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno. E a motivo di queste abominazioni, l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu sarai integro verso l'Eterno, l'Iddio tuo, perché quelle nazioni, del cui paese tu vai a impossessarti, hanno dato ascolto a pronosticatori e agli indovini, ma quanto a te, l'Eterno, il tuo Dio, ha disposto altrimenti. Ecco questo quanto ci dice la parola di Dio. Può essere interessante verificare con un vocabolario tutte le varie sfumature delle pratiche descritte in questo brano. Comunque sia, è chiaramente espresso il pensiero di Dio a riguardo. In poche parole, Dio detesta, odia, disprezza tutto questo. Ecco, lo disprezza forse perché ha paura che gli uomini possano scoprire in qualche modo il futuro o chissà quale altra cosa nascosta. Ecco, no, sicuramente no. Dio condanna gli uomini che si rivolgono ad altri e non vanno a Lui, che è il Creatore, colui che vive in eterno. A parte il fatto marginale che la profezia della favola non si sia realizzata, dato che non è stato il corvo ad uccidere il bambino, è l'atteggiamento della madre che ci fa riflettere. Il male non risiede certo nella sua cura materna verso il figlio, ma nel cercare, rendendosi conto della fragilità umana, di proteggere il bimbo attraverso la conoscenza del futuro e quindi, di fronte alla minaccia incombente, di porvi rimedio ricorrendo alle proprie forze, quando la consultazione dell'oroscopo stesso dimostra la coscienza della sua debolezza. Ecco, se la morale di questa favola fa riferimento alla inevitabilità del proprio destino, che è più grande di noi, la parola di Dio si rivela molto più incoraggiante nei nostri confronti. Ci dice, è vero, che non è in potere dell'uomo dirigere i suoi passi, ma allo stesso tempo ci rivela l'Eterno come un padre d'amore, un padre che circonda i propri figli con una conoscenza perfetta, come si legge nel Salmo 139. Dice: o Eterno, tu m'hai investigato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu intendi da lontano il mio pensiero. Tu tu scruti quando cammino e quando mi giaccio e conosci a fondo tutte le mie vie, perché la parola non è ancora sulla mia lingua che tu, o Eterno, già la conosci appieno. Tu mi stringi di dietro e davanti e mi metti la mano addosso. Una tale conoscenza è troppo meravigliosa per me, tanto alta che io non posso arrivarci. Ecco qui, amici, il problema è capovolto. Non è più importante per un cristiano conoscere il futuro, ma sapere di essere pienamente conosciuti da Dio, sapere che ogni particolare della nostra vita è sotto il controllo divino. Questo è ciò che veramente conta e che dà sicurezza all'uomo, non la conoscenza del futuro.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Vorrei sapere se potesse spiegare quello che la Bibbia intende per condanna. La condanna della Bibbia è questa. Vuol dire che un individuo ha subito processo ed è stato condannato essendo stato trovato colpevole. La condanna o la pena che gli deve essere inflitta è dannazione eterna. Questo è quello che la Bibbia vuol dirci quando parla di condanna, ed è per questo che noi esultiamo di gioia quando leggiamo nell'epistola ai Romani capitolo 8 nel primo versetto che non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, cioè per coloro che hanno riposto la loro fede in Lui, riconoscendolo e accettandolo per loro salvatore, sottomettendosi cioè sotto la sua signoria. Questo che fa una persona, ecco che lo libera dalla condanna. Un'altra domanda è in Prima Corinzi capitolo 5 nei primi 5 versetti, ed io ora non ho qui la Bibbia, ma si parla di fornicazione. Lei può leggere questo per me e darmene la spiegazione. E questa domanda che è rivolta al Nuovo Testamento, a questa epistola di Paolo ai Corinzi, questo passaggio narra di qualcuno nella Chiesa che pensa ad essere salvato mentre il suo modo di vivere dichiara il contrario e ci mostra che questo non è un figlio di Dio, e la Chiesa è istruita dall'Apostolo a scomunicarlo, a espurgerlo dalla comunità. Lo scopo della scomunicazione non era di condannare quel tale, ma di dimostrare che lui non era figlio di Dio e che aveva bisogno di ravvedersi e di essere salvato. Il passaggio legge così: si ode addirittura affermare che v'è tra voi fornicazione, e tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre. E siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio perché colui ha commesso questa azione affinché fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me, questo è l'Apostolo Paolo che scrive, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato tale atto. Nel nome del Signor Gesù Cristo, essendo insieme adunati a voi e lo spirito mio con la podestà del Signor nostro Gesù, che ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signore di Gesù Cristo. In altre parole, il piano proposto è che quel tale sia allontanato dalla Chiesa, che non gli sia permesso di essere in comunione con il resto dei credenti, per fargli capire che è ancora sotto il potere distruttivo di Satana. Lo scopo di questa scomunica era di spingerlo a ricercare la salvezza e il ravvedimento. Poi si chiede, quando dice io do il suo corpo in potere di Satana, sì che il suo spirito venga salvato, che cosa vuol dire? Ebbene, se noi guardiamo al mondo, noi vediamo qui che c'è uno che vive in un'orrenda fornicazione e usualmente che viene immerso nel peccato e viene soggetto a mali e a malattie che distruggeranno la carne. Per esempio, una persona che si ubriaca verrà distrutto dall'alcol. Le persone che vivono per la sessualità corrono il rischio di venire distrutte da malattie veneree. Queste persone morranno assai prima di coloro che evitano questi peccati. Paolo qui dice che espulgendo questo individuo dalla Chiesa, questi si può immergere ancora di più nel peccato ed essere distrutto da esso. E di nuovo lo scopo di tutto questo è di fargli capire e vedere che no, non è salvato, che sta vivendo nel peccato, affinché possa ravvedersi, convertirsi ed aver così l'anima sua salvata. Poi si domanda se uno insegna una falsa dottrina, è questo un falso Vangelo? Consideriamo questo, vediamo se lo è. C'è qualcuno sulla terra che ha compreso alla perfezione tutto ciò che insegna la Bibbia? E la risposta è no. Noi siamo tutti studenti fin tanto
noi capiremo in una maniera soltanto limitata quello che Dio ci dice. Noi diremo cose imperfette, e se insegniamo cose imperfette il nostro insegnamento è falso, almeno fino a un certo punto. Il fatto che noi non comprendiamo perfettamente la parola di Dio non vuol dire che abbiamo un falso Vangelo. La classica illustrazione di questo è la chiesa a cui Gesù e i suoi discepoli appartenevano. Loro avevano la verità, la Bibbia, che era il Vecchio Testamento, e noi sappiamo il Nuovo Testamento non era ancora stato scritto, ma loro, cioè il clero giudaico, ne fece diverse applicazioni che erano sbagliate. Il loro insegnamento divenne sbagliato e falso al punto che non riconobbero in Cristo il loro Messia, anzi certi di loro videro in lui Satana e chiesero che fosse crocifisso. Lo stesso Gesù e i suoi apostoli frequentarono quella chiesa, non la lasciarono per andare alla chiesa pagana, perché quello non era una falsa religione. Avevano la verità, la religione era la vera, ma l'applicazione che ne facevano era sbagliata, molto sbagliata. Pure rimasero ligi a quella religione. Oggigiorno succede la stessa cosa, vi sono tante chiese che hanno il vero Vangelo e credono soltanto alla Bibbia, considerandola la vera parola di Dio, ma ci sono tante incomprensioni su quello che la Bibbia dice. Ora, questo non significa che loro insegnano falso Vangelo. Ora, come si fa a distinguere la differenza? Ebbene, considerando quale sia la loro autorità, per esempio, ci sono certe chiese che dicono sì, noi crediamo la Bibbia come la parola di Dio, ma accettiamo anche quest'altro libro che è stato scritto da persone che sono state ispirate da Dio e hanno avuto certe visioni. Ebbene, allora si capisce subito che la loro fede non è soltanto basata sulla Bibbia, ma anche su quell'altro libro. Questo è un falso Vangelo perché si basa su altri insegnamenti oltre che a quelli della Bibbia. Ci sono poi altre chiese che dicono: sì, noi crediamo che la Bibbia è la parola di Dio, ma crediamo pure che Dio può rivelarsi tutt'oggi per mezzo di sogni e di visioni. Allora questi, oltre a seguire la Bibbia, hanno pure quest'altra fonte di verità, cioè le loro visioni. Ora la Bibbia delinea e struttura i suoi insegnamenti da se stessa, e così ogni religione è strutturata da ciò che essa considera di essere di origine divina. Può anche darsi che ci sia una chiesa che dica: sì, noi crediamo la Bibbia, ma non tutta la Bibbia. Ma vede, tutta la Bibbia è parola di Dio, e quando un gruppo restringe l'autorità a qualche cosa di meno di quello che era, ecco che questi presentano un falso Vangelo, perché presentano uno differente che ha posizione da quello che ci offre la Bibbia nella sua interità. Io ho avuto una discussione con un amico che è rinato di nuovo, e lui mi ha detto che una persona, una volta che è stata salvata, non può più perdere la sua salvezza, e siamo finiti in una lunga discussione su come uno fa a sapere che non è salvato. E gli ho detto che se tu pensi di essere salvato e poi apertamente, deliberatamente, tu continui a peccare e pensi di perdere la salvezza, ma tu non sei mai stato salvato, perché vede, se uno è stato veramente salvato, l'evidenza della sua salvezza si trova nel grande desiderio che questi ha per seguire con zelo e ardore la volontà di Dio. Se uno invece persiste nel peccare deliberatamente, continuando nelle proprie vie, questa è evidenza che egli non è mai stato salvato. Ora, la ragione per cui noi non possiamo perdere la nostra salvezza è che noi siamo stati liberati dai nostri peccati perché Gesù ha pagato per essi, per tutti, passati, presenti e futuri. Non ci sono peccati che noi potremmo commettere o che potrebbero farci perdere la salvezza. Vede, al momento che siamo salvati succede un miracolo. Noi diveniamo nuove creature, riceviamo la risurrezione dell'anima nostra, la quale non vuole più peccare, ed è per questa ragione che nella vita dei credenti c'è questo crescente desiderio di fare la volontà di Dio. Uno che è salvato non può più cadere o sprofondare nel peccato. E cari amici, questo è tutto per oggi. Grazie per la vostra cortese attenzione.
continuate ad ascoltarci e leggete la Bibbia e mandateci le vostre domande affinché possiamo continuare con questo vostro programma, Il Quesito Biblico. Qui è Eros Bacocina che vi ringrazia e vi saluta. Ciao.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

Cari ascoltatori e ascoltatrici, ricevete un sincero saluto cristiano da parte di Radio Evangelo Risponde. È con vero piacere che accogliamo le vostre richieste di chiarimenti e ci auguriamo di essere abbastanza capaci ed esaurienti da risolvere i vostri quesiti e lasciarvi pienamente soddisfatti. Più di un ascoltatore lamenta di non riuscire a capire il Vecchio Testamento. Quindi su questo parleremo in tutto il corso della presente trasmissione. In pratica si vuol dire che mentre il Nuovo Testamento è accessibile e comprensibile, il Vecchio Testamento è meno accessibile e meno comprensibile. Questa impressione è piuttosto generalizzata. Non sono soltanto alcuni dei nostri ascoltatori ad affermarlo, ma anche alcune persone che abbiamo avuto l'opportunità di incontrare e con le quali ci siamo intrattenuti in conversazione intorno alla Sacra Scrittura, le quali appunto affermano più o meno la stessa cosa. Qual è il motivo di questa difficoltà? Io credo personalmente che non ci sia alcun fondato motivo che ci fa giudicare difficile la lettura del Vecchio Testamento. La Bibbia è il messaggio di Dio agli uomini. Quando diciamo la Bibbia intendiamo parlare del Vecchio quanto del Nuovo Testamento. Entrambi sono importanti, anche se il Vangelo si parla più profondamente della salvezza e della grazia che ci è stata rivelata attraverso Cristo Gesù il Salvatore. Orbene, se la Bibbia, l'intera Bibbia, è il messaggio di Dio agli uomini, è assurdo pensare che Dio abbia parlato per non farsi intendere o per non farsi capire. Evidentemente la difficoltà sta in noi più che in questo meraviglioso sacro libro che Dio ha voluto lasciarci per la nostra salvezza e per la nostra santificazione. Ora, quale potrebbe essere la linea da seguire per ottenere dalla lettura del Vecchio Testamento quei risultati che vorremmo ottenere, cioè il massimo della comprensione e la capacità di afferrarne il messaggio? Prima di tutto dobbiamo leggerlo e rileggerlo con assiduità. Non possiamo pensare di impadronirci del Vecchio Testamento al primo impatto che abbiamo con questa meravigliosa parte della parola di Dio. È così in tutte le cose. Un esame superficiale delle cose non ci porta mai alla loro vera conoscenza, mentre un esame approfondito di ciò che vogliamo conoscere ci fa conseguire i risultati desiderati. Se noi leggiamo solo di tanto in tanto questa porzione della Bibbia, la soddisfazione sarà poca, i risultati saranno scarsi e si consoliderà in noi il convincimento che tutto sommato non varrà neppure la pena di continuare a leggere. Nessuno può pretendere di capire tutto e subito. Bisogna leggere e rileggere finché non penetriamo nel linguaggio del Vecchio Testamento. Vedremo allora che le cose che non abbiamo compreso la prima volta che abbiamo letto, intendiamo, le comprenderemo la seconda. Cioè, le difficoltà saranno sempre meno ardue quanto più andremo avanti nella lettura. Una lettura poi che non deve essere tal quale la lettura di un libro di studio o di un testo di storia o di letteratura. La Bibbia, abbiamo detto, e dobbiamo esserne convinti, è il messaggio di Dio agli uomini e come tale deve essere letto. Deve essere letto, cioè, con interesse e con amore. Quando c'è questo interesse e questo amore, allora ci accorgeremo con vera sorpresa che il Vecchio Testamento si aprirà davanti a noi e cominceremo ad assaporarne tutta la bellezza. Voglio a questo punto ricordare una esperienza personale. Quando il Signore mi convertì all'Evangelo, ebbi subito uno smisurato desiderio di accostarmi alla parola di Dio e mi ricordo perfettamente che il mio interesse per il Vecchio Testamento era quasi maggiore che per il Nuovo Testamento. Passavo letteralmente delle ore a leggere e ricevevo da questa lettura delle emozioni fortissime
e mi ritrovavo molto spesso a piangere su quelle pagine preziose e meravigliose, specialmente sulle pagine dei profeti, dove in maniera tutta particolare vedevo descritto l'amore di Dio per me. È un'esperienza personale, d'accordo, ma da questa risulta abbastanza chiaramente che se non ci anima un vero interesse e un sincero amore anche per il Vecchio Testamento, non riusciremo a goderne la lettura o a comprenderne il significato. C'è da aggiungere anche un'altra cosa importante. L'autore della Bibbia è Dio. Ebbene, Dio stesso che l'ha scritta ci darà intelligenza per comprenderla se ci accostiamo ad essa con un cuore sincero e consapevoli della nostra pochezza. Questo è avvenuto in un numero straordinario di casi. E nel Vangelo di San Luca è scritto al capitolo 24, al verso 45, che Gesù aprì loro la mente, cioè la mente dei discepoli, per intendere le scritture, cioè tutte le profezie del Vecchio Testamento che lo riguardavano. Sì, cari ascoltatori, se il nostro cuore è aperto e il nostro desiderio è vivo, lo Spirito di Dio aprirà le nostre menti per intendere quello che la Scrittura vuol dirci. Ora, malgrado tutto, alcuni punti del Vecchio Testamento rimarranno comunque difficili. Ci sono difficoltà che restano tali anche per i cosiddetti addetti ai lavori, cioè per quelli che sono più esperti nella conoscenza della parola di Dio. E perciò che vogliamo ricordare quanto detto nel libro del Deuteronomio, cioè Dio dice espressamente: le cose rivelate sono per te e per i tuoi figlioli, mentre le cose che non sono rivelate sono per il Signore e Dio tuo. Ma queste sono la parte più esigua della parola del Vecchio Testamento, mentre tutto il rimanente è di edificazione, cioè di consolazione e di ammaestramento, come dice ancora l'Apostolo San Paolo. Ogni scrittura è ispirata da Dio, utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Prima di concludere con alcune considerazioni generali sul Vecchio Testamento, vorrei pregare la regia di mandare in onda uno stacco musicale.

Riprendiamo il discorso interrotto dalla pausa musicale. Il soggetto è lo stesso della prima parte, cioè difficoltà nella lettura del Vecchio Testamento. Innanzitutto vogliamo in breve parlare del contenuto dei 39 libri appunto del Vecchio Testamento. Questo è indubbiamente la storia di un popolo che Dio si è scelto e con il quale ha stretto un'alleanza, al quale ha dato una legge e attraverso il quale vuole svolgere il suo meraviglioso piano di salvezza e dal cui seno ha stabilito debba nascere il Salvatore Gesù Cristo, promesso subito dopo la caduta di Adamo. Questo popolo uscirà dai lombi di Abramo, cioè Abramo ne sarà il padre, diverrà anche molto numeroso. Dopo molte vicende Dio lo libererà dalla schiavitù di Egitto e gli consegnerà per mezzo di Mosè la sua legge, legge che dovrà rispettare se vorrà essere e rimanere il popolo di Dio. Ma questo popolo si rivelerà un popolo di collo duro e ricalcitrante alla volontà di Dio, per cui Dio manderà loro dei profeti per richiamarlo al rispetto del patto e all'osservanza della legge. I risultati ottenuti dai profeti saranno scarsi, perciò Dio mostrerà loro la sua severità e li punirà per mano dei suoi stessi nemici fino a che non conosceranno la cattività, cioè la prigionia, e saranno sradicati dal loro paese. In questo loro paese torneranno e vivranno nell'aspettazione del Cristo. Questa è in breve la trama del Vecchio Testamento ed è bene averne una conoscenza per grandi linee per poter inserire in questa visione generale il particolare capitolo o la particolare vicenda storica che noi leggiamo. Se ci accostiamo alla sua lettura senza sapere questi elementi generali, ci sarà più difficile comprendere. Comunque potrebbe essere utile trascurare nel primo momento la lettura, per esempio, del Levitico, dei Numeri, del Deuteronomio, che sono il terzo, il quarto e il quinto libro del Vecchio Testamento e che contengono essenzialmente la legge di Mosè, la legge cerimoniale e morale, e dove vengono dettate tutte le varie norme per il sacrificio e i riti del culto ebraico. Questa parte si potrà leggere in un secondo tempo, quando ormai ci siamo familiarizzati con la lettura del Vecchio Testamento. Quello che consigliamo ai nostri ascoltatori di leggere subito sono invece i Salmi. I Salmi sono iscritti da più israeliti, essi sgorgono dalle sorgenti profonde del cuore che vive in comunione con Dio. Sono di grande edificazione per chi legge, perché sono frutto di esperienze vissute dai loro autori nel cammino che hanno fatto con Dio. Tutti i più diversi sentimenti dell'uomo sono espressi nei Salmi, cioè il ringraziamento, la lode.

In breve, che leggendo conosceremo nei più piccoli particolari. Anche qui non incontreremo alcuna difficoltà speciale, dopo che ci siamo familiarizzati e riusciremo a collegare i fatti tra di loro. È una storia meravigliosa, sia nel suo assieme che nei suoi particolari. Pensiamo per un momento alla straordinaria vicenda di Giuseppe, figlio di Giacobbe. Qualcuno, per usare un'iperbole, ha detto che se nella Bibbia non fosse contenuta questa storia, non varrebbe questo libro, appunto, neppure un soldo. In ultimo troviamo i profeti. I loro scritti riservano qualche difficoltà rispetto agli altri scritti del Vecchio Testamento, ma la parte più ampia della profezia del Vecchio Testamento è comprensibile per chi vuol coglierne una immediata edificazione per la propria anima. Dio, attraverso i profeti, reclama l'amore del suo popolo e, come abbiamo accennato, l'osservanza al patto e all'alleanza. Attraverso di essi dà direttive che sono valide ed attuali anche per noi oggi e prepara attraverso le loro parole le genti all'avvenuta del Cristo, l'unto, che redimerà il popolo dai suoi peccati. Questo è il Vecchio Testamento in grandi linee. Non dobbiamo avere alcun preconcetto nell'accostarci alla sua lettura, anche e soprattutto perché riusciremo ad apprezzare completamente il Nuovo Testamento solo quando conosceremo bene il Vecchio Testamento. Siamo giunti alla conclusione di questa trasmissione. Ricevete ora un saluto cristiano da parte nostra. Il Signore vi benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Voglio leggervi un brano tratto dall'Apostolo Paolo, che scrive alla Chiesa di Corinto nella sua prima epistola, al capitolo 15, il verso 19, dice: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili

0: fra tutti gli uomini. Dobbiamo riconoscere che l'Apostolo Paolo taglia pesantemente con questo argomento verso i credenti di Corinto, e non solo verso i credenti, ma questa espressione, questa verità che Paolo pronuncia non è soltanto per i credenti della Chiesa di Corinto, ma anche per i numerosi insegnanti che sono lì a Corinto e che gestiscono un po' la comunità e che sono entrati un po' in conflitto con la visione dell'Apostolo Paolo, con la visione di Chiesa dell'Apostolo Paolo. Il tema di oggi è cristianesimo miserabile. L'Apostolo Paolo dice che c'è un serio rischio per la Chiesa di Corinto, che è quello di sperare in Cristo soltanto per questa vita, soltanto per le cose terrene, soltanto per le cose che viviamo ogni giorno. Ora, questo rischio è così elevato che rischia, scusatemi la ripetizione delle parole, di rendere il cristianesimo dei credenti di Corinto un cristianesimo davvero povero, davvero miserabile. L'Apostolo Paolo dice che noi dobbiamo sperare in Cristo non solo per le cose di qua giù, non solo per questa vita. È interessante che questo verbo, sperare, viene dal greco ed è elpo, abbia anche un altro significato, e il significato è stimare. Quindi l'Apostolo Paolo sta dicendo in poche parole di stare attenti, di guardarsi dallo stimare Cristo, dall'amare Cristo, dal voler bene Cristo, dall'essere attratti da Cristo soltanto per le cose di quaggiù, soltanto per questa vita. E se mai dovesse essere così, siamo reputati dall'Apostolo, e non credo soltanto dall'Apostolo, forse anche dallo Spirito Santo, credenti miserabili. Quindi stiamo vivendo un cristianesimo miserabile. Cristo è un dono meraviglioso che ci è stato fatto dal Padre per essere considerato soltanto una persona o un qualcosa, un dono anche da parte di Dio, da usare a proprio uso e consumo su questa terra. Io voglio semplicemente ricordarvi e ricordarci il valore che Cristo ha nella nostra vita di credenti. Ci sono delle cose che Cristo ha fatto nella nostra vita che nessuna religione può fare e nessun uomo ci può dare, nessuna organizzazione, nessuna denominazione, nessuna potenza in questo mondo ci può dare, ci può offrire ciò che Cristo invece ci ha offerto e ci ha dato a noi credenti. È importante scoprire, realizzare e non solo, ma sottolineare il valore che Cristo ha per noi, non solo rispetto a questa terra, ma rispetto all'eternità. Perché? Perché Cristo non è venuto per farci vivere bene su questa terra o soltanto farci vivere bene su questa terra. È venuto innanzitutto per aprirci una seria prospettiva verso l'eternità. Questa terra la dobbiamo lasciare, questa vita è di passaggio, per quanto lungo possa essere, rimane per noi credenti un pellegrinaggio che testimonia il fatto che noi siamo persino stranieri, il fatto che noi siamo cittadini e concittadini del cielo, dei santi in cielo. Per cui la nostra speranza in Cristo è più elevata rispetto a quella che possiamo avere come speranza su questa terra e per le cose di questa terra. Ovviamente non voglio nascondervi il privilegio di possedere il dono di Dio anche su questa terra, che ci ha dato pace, gioia, che ci ha concesso di vivere serenamente nonostante le difficoltà, i problemi, nonostante i grandi combattimenti. Abbiamo sicuramente il privilegio di avere Cristo che ci provvede ogni cosa, che ci aiuta, ci sostiene, ci libera. Quando siamo ammalati abbiamo la speranza di essere sostenuti, se non addirittura essere guariti. Ma l'Apostolo Paolo ci dice che la nostra speranza e quindi anche stima in Cristo non deve essere soltanto per le cose di questa terra, altrimenti siamo cristiani miserabili, altrimenti il nostro cristianesimo è senz'altro un cristianesimo miserabile. Cristo è venuto per darci una prospettiva eterna, e questa prospettiva eterna è quella che alimenta anche la nostra vita su questa terra. I credenti che hanno fatto un'esperienza di salvezza riconoscono di possedere in Cristo ogni cosa, ma bramano, vivono per il cielo, hanno gli occhi puntati verso il cielo, hanno desiderio, si consumano dal desiderio di raggiungere il traguardo celeste, proprio come l'Apostolo Paolo in una occasione disse alla chiesa di Filippi: ho il desiderio di essere con Cristo, di partire e di essere con Cristo. Innanzitutto, la stima che abbiamo verso Cristo, la speranza che abbiamo verso Cristo è data dal fatto che il nostro debito con l'eternità è stato cancellato. Gesù ha perdonato i nostri peccati. Il debito con l'eternità che nessun uomo ci poteva togliere, nessun voto, nessun pellegrinaggio, nessun dogma poteva cancellare i nostri peccati, nessuna confessione fatta ad un uomo. La fede nel Figlio di Dio, nel sacrificio di Gesù, ci ha permesso di realizzare il dono del perdono dei nostri peccati. Sì, ed è un fatto concreto questo. Non è un'idea, non è un pensiero, non è una teoria, è un'esperienza. Il perdono dei peccati è un'esperienza. Chi ha ricevuto il perdono dei peccati ha realizzato, sa di aver realizzato in maniera concreta e reale che oramai il debito è stato cancellato. E il risultato di questo debito che è stato cancellato è una profonda pace che è scesa dal cielo, una pace che sorpassa ogni intelligenza, cioè che non è costruita dall'uomo, non è costruita dalla distrazione, da pesi umani che ci togliamo, viene dal cielo, sorpassa ogni intelligenza. È questa stessa pace che poi ha prodotto gioia, allegrezza, longanimità, ci ha portato letteralmente il regno di Dio dentro il nostro cuore, nella nostra vita, nella nostra anima e anche nella nostra mente. E persino il corpo ne ha beneficiato di questa esperienza vera, concreta ed eterna. Ma Gesù non ha portato solo il perdono dei nostri peccati, ha fatto anche qualcosa di meraviglioso. Non solo ha cancellato il nostro debito, il nostro peccato, ma ci ha messo in condizioni da essere veramente liberi. Gesù dirà nel Vangelo di Giovanni: se il Figlio, cioè Gesù, vi farà liberi, voi sarete veramente liberi. Che cosa vuol dire voi sarete veramente liberi? In buona sostanza e con poche parole, non solo il debito c'è stato cancellato, ma Gesù, la sua grazia, ci ha messo anche in condizioni da non fare più debiti con l'eternità. E mi spiego. Non solo siamo stati perdonati dai nostri peccati, ma siamo stati anche liberati dalla potenza del peccato. Il peccato, prima di conoscere Cristo, ci signoreggiava, ci in qualche maniera ci custodiva, ci ha legato, ci ha incatenato. E quello che non volevamo fare eravamo costretti a fare. Una marea di ricordi in questo momento invadono la mia mente quando ero lontano e senza Cristo, pensando al mio padre che era schiavo dell'alcol, o a mia mamma che era una donna tremendamente depressa, ma penso anche alle centinaia di testimonianze che in 25 anni ho avuto modo di conoscere, di sentire, di ascoltare, di uomini che erano schiavi dell'ansia, del panico, di vizi, stravizi, uomini che senza Cristo avevano catene su catene. Poi è arrivato Cristo nella loro vita, la loro vita è stata straordinariamente cambiata, sono diventate delle nuove creature, la loro mente è stata rinnovata, il peccato è stato cancellato e non solo, questi figli di Dio sono stati messi anche in condizione di non peccare più, o meglio di non essere più signoreggiati dal peccato. Il peccato ha dovuto lasciarli. E questi uomini e queste donne di Dio che hanno conosciuto la salvezza eterna, hanno sperato in Cristo per l'eternità, hanno iniziato a gustare quello che è la libertà in Cristo, che non è la libertà di voler fare qualunque cosa, è la libertà di non essere più schiavi, di riuscire a decidere liberamente di non peccare più, perché adesso un sacro e un santo timore ha preso la loro vita e adesso sono consapevoli che la loro vita con Cristo è una vita degna di essere vissuta. Questa è la proiezione verso le cose eterne. Certo, possiamo ben dire e testimoniare che anche questa vita è benedetta, possiamo dire e anche testimoniare che Dio ci provvede il lavoro, ci provvede il cibo, ci provvede di che vestire, come dice, come sostiene l'Apostolo Paolo stesso, che questa vita è bella con Cristo, lo possiamo tranquillamente dire, ma tutto quello che possiamo ricevere in questa vita è per questo tempo. E quello che possiamo ricevere da Dio non sono altro che bagagli, equipaggiamenti che Dio ci concede affinché possiamo vivere in un determinato modo il nostro pellegrinaggio, fatemi usare questa parola, nel deserto, in attesa di entrare a Canaan, in Canaan, nella terra celeste, quella spirituale. Non solo. C'è anche un altro fattore molto importante che ci permette di sperare in Cristo, di stimare in Cristo. Noi siamo stati liberati dal potere della morte. Nell'Epistola agli Ebrei, a capitolo 2, dice che Cristo è venuto per liberare quelli che erano tenuti schiavi dal pensiero della morte. Pensate un po', non solo Cristo è venuto per liberarci dalla morte, ma è venuto per liberarci anche dal pensiero della morte. Sì, perché tutti gli uomini, in maniera particolare quelli che non conoscono Cristo, sono tenuti schiavi da questo pensiero, temono questo evento. Eppure è un evento, se ci avete fatto caso, che è comune a tutti. Eppure la gente continua ad aver paura, a voler anche in maniera superstiziosa ad allontanare questo pensiero. Eppure la gente continua a morire. Tutti, in ogni luogo, in ogni tempo, maschi, femmine, di ogni cultura, a un certo punto la gente muore. Perché la gente muore? Perché è fissato un giorno per tutti gli uomini. È Dio che ha deciso il giorno per farci nascere ed è Dio stesso che ha indicato, ha deciso il giorno in cui dovremo lasciare questa terra. Bene, Dio in Cristo ci ha dato la libertà di poter sperare anche intorno a questo giorno, perché quelli che sono di Cristo non moriranno più. Quelli che sono di Cristo hanno il diritto di sperare in Cristo per l'eternità. La morte non li sorprenderà più, perché quelli che sono in Cristo sono nella vita. Gesù ha detto: io sono la vita. E quelli che sono in Cristo non possono passare per la morte. Certo, potrebbe essere contestato questo, quello che sto dicendo, dal fatto che continuamente noi vediamo persone morire, e quindi anche dei cristiani, dei credenti, anche dei salvati, anche degli uomini di Dio, delle donne di Dio. Ma quello che noi vediamo con i nostri occhi è diverso da quello che succede invece nel mondo spirituale. Pensate, per i credenti viene detto che la morte è cosa di gran momento, cosa preziosa. I credenti, quelli che sono stati lavati dai loro peccati, quelli che stanno vivendo santificandosi, che aspettano il ritorno del Signore, che hanno posto la loro stima in Cristo, non solo per questa vita, ma per l'eternità, non moriranno nel loro giorno, nel giorno stabilito da Dio. Quei credenti andranno con il Signore. Non passeranno per le tenebre, non passeranno per il buio, non passeranno per il luogo dei tormenti, non passeranno in un luogo di attesa che non c'è, non esiste, come quello del purgatorio, ma andranno con il Signore e staranno per sempre con il Signore. Ed è per questo che Paolo sta dicendo ai Corinti, ad una chiesa travagliata, lesionata da tanti individualisti, lesionata anche forse da cattivi insegnanti, lesionata da opere della carne, ed è per questo che Paolo a questa comunità sta dicendo di sperare in Cristo per le cose di lassù, non soltanto per questa terra. Sarebbe triste vivere un cristianesimo materiale, un cristianesimo dove le speranze nascono e si fortificano e finiscono stesso qua giù, sulle cose di qua giù. Che senso avrebbe se il dono di Dio dovesse essere un dono che si esprime solo per questa vita terrena? E che senso avrebbe il nostro cristianesimo se non avesse i sentori dell'eternità, se non sentisse il profumo delle cose celesti? Paolo è preoccupato, e non solo Paolo, credo che anche lo Spirito Santo oggi sia preoccupato, forse anche contristato dall'atteggiamento di alcuni credenti che hanno messo radici in cose che passeranno. Molti credenti oggi in molte chiese, anche molte chiese, vivono seguendo onde emotive, fatti che sono di passaggio. Moltissimi sono fortificati sulla base di cose materiali, cose destinate comunque a perire con la fine di tutto. Guardiamo a Cristo e il nostro cristianesimo non sarà miserabile. Guardiamo verso il cielo e il nostro cristianesimo avrà un carattere eterno. Guardiamo all'eternità che ci aspetta, e anche il nostro cristianesimo su questa terra avrà un valore diverso, anzi avrà un vero valore, un serio valore. Vivere per il cielo, guardare verso il cielo, sperare nelle cose celesti ci permette di vivere su questa terra in maniera speciale, in mezzo a tanti problemi, in mezzo a tanti guai, ma fortificati da una speranza che ci dice che le cose di questa terra, per quanto belle o per quanto brutte siano, sono destinate a finire, mentre le cose di lassù non sono per un tempo, perché sono eterne. Non c'è ruggine, non c'è ladro, non ci sono intemperie che possano scalfire o far invecchiare le cose che Dio ha preparato per noi. E poi speriamo in Cristo per le cose di lassù, anche perché la vita che ci attende con il Signore è di gran lunga migliore rispetto a quella che stiamo vivendo qui. Io sono convinto, e lo dico in mezzo a tante sofferenze, lo dico in mezzo a tante prove, a tanti limiti, a tante difficoltà, che questa vita è meravigliosa, è bellissima, ma è bellissima perché abbiamo Cristo. Ma sono altrettanto convinto, per fede e per visione, che la vita che ci aspetta nell'eternità non è assolutamente paragonabile a quello che stiamo vivendo qui, o meglio al contrario, quello che viviamo qui non è assolutamente paragonabile a quello che noi vivremo nell'eternità. Molti santi si sono avviati e ci aspettano nell'eternità, a breve, spero veramente a breve, che potremo celebrare quello che tutti i santi profeti hanno desiderato, le nozze dell'agnello, dove lì inizierà tutto, dove lì inizierà ogni cosa, finalmente senza una fine, senza un limite, dove potremo stare con il Signore per sempre. Che il tuo cristianesimo non si concluda sul letto di morte, dove potrai dire a te stesso: ho sperato in Cristo per questa vita soltanto. Quel letto sarebbe duro, sarebbe scomodo, non so quanto riusciremmo a stare sul letto del genere negli ultimi minuti della nostra vita, ma se abbiamo sperato in Cristo, quel letto diventerà forse un altare, un incontro, un luogo dove poter dire: il mio cristianesimo non è stato miserabile, è stato all'altezza della chiamata che ho ricevuto, e me ne vado sazio di giorni. Dio ci benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Benvenuti a quello che sta diventando un po' un appuntamento, affrontando insieme una piccola serie dal titolo Riflessioni sulla preghiera, basate sulla preghiera chiamata Padre Nostro. Questo è il quarto episodio e proseguiamo ancora con la lettura del versetto 10. In Matteo 6, al versetto 10, leggiamo così: «Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra». La scorsa volta ci siamo occupati della prima parte, venga il tuo regno. Adesso ci concentriamo sulla seconda, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Abbiamo detto fin dal principio che questa preghiera è un modello, non necessariamente una preghiera da recitare a memoria, anche se suppongo che comunque ogni cristiano la conosca a memoria. È un modello perché essenzialmente riassume il modo in cui Gesù pregava, in cui Gesù ha pregato nella sua vita, il modo in cui Gesù ha vissuto. Pensateci un attimo, chi più di Gesù ha santificato il nome di Dio, rendendolo speciale, onorandolo in tutta la sua vita? Chi più di Gesù si è adoperato affinché il regno di Dio si manifestasse? Anzi, lui stesso era il re che doveva venire. E venendo all'argomento di oggi, chi più di Gesù ha fatto sempre la volontà del Padre? Allora, iniziamo innanzitutto a chiarirci su un concetto. Che cosa intendiamo per volontà di Dio? Qualcuno dirà: siccome Dio è sovrano e nulla accade senza che lui lo sappia, allora tutto ciò che accade è secondo la sua volontà. E quindi possiamo dare a Dio la colpa di tutto, sostanzialmente. È possibile che molte persone stiano guardando a Dio in questo senso e dire: allora è Dio che vuole questo, quindi diamo a lui la colpa, stiamo soffrendo per colpa sua. È sotto gli occhi di tutti. Qualcuno dirà: nella Bibbia è scritto che il bene e il male vengono da Dio. Alcuni interpretano quindi in modo abbastanza fatalista tutto ciò che accade, basandosi ad esempio su un passo, quello di Lamentazioni 3,38, che dice: il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell'Altissimo? Allora è inutile che ci sbattiamo tanto, tanto il Signore fa quello che vuole, sia il male che il bene. Alcuni pensano così, anche alcuni credenti pensano così. Bene, io non sono d'accordo con questo pensiero. Infatti quel contesto del brano biblico che abbiamo appena letto, di Lamentazioni 3,38, che dice che il male e il bene procedono dalla bocca dell'Altissimo, si riferisce a un contesto preciso. Gerusalemme era caduta e il profeta, guardando le rovine della sua città, si rende conto che ciò che era accaduto era stato voluto da Dio. Così come Dio aveva voluto fare del bene a Israele, in quel momento stava facendo del male. Ma attenzione, è un male dal punto di vista umano. Dal punto di vista di Dio, però, era una cosa giusta, perché Israele, se no, avrebbe continuato a vivere nella disubbidienza. Quindi, in quel caso, ci si riferisce al bene e il male dal punto di vista umano, ma dal punto di vista di Dio, possiamo ben dire che nella Bibbia non è mai scritto che Dio fa il male. Il male non è volontà di Dio in questo senso. Leggiamo ad esempio 3 Giovanni al versetto 11. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. Quindi chi fa il male non è dalla parte di Dio. Allora come si spiega la presenza del male? Beh, non dimentichiamo che fa parte della volontà di Dio anche aver lasciato l'uomo libero di scegliere. Molti negano questo fatto, anche molti cristiani in molte denominazioni cristiane si nega questo fatto del libero arbitrio. Ma quando io leggo la Bibbia mi rendo conto che Dio invece fa proprio parte della sua volontà aver dato all'uomo una certa autonomia. D'altra parte, guardiamoci intorno, l'uomo è libero di fare disastri, libero di fare il male, di insultare, persino di uccidere. Il male in generale è entrato nel mondo e quando l'uomo ha peccato, ha disubbidito a Dio, è entrata la morte. E così le malattie e molte cose che accadono sono la conseguenza del peccato dell'uomo. Però c'è anche da dire questo: Dio non ci ha abbandonati. Come vedremo alla fine dei tempi, la sua volontà è di riconciliare con sé l'uomo e il futuro che ha progettato è un ritorno ad un mondo in cui il male non ci sarà più. Allora, quando in questa preghiera parliamo della volontà di Dio, parliamo del desiderio di Dio, di ciò che Dio vorrebbe che l'uomo facesse. Esiste una volontà di Dio che non è quello che lui ha stabilito perché piace a Dio che sia così. È la sua volontà che l'uomo possa scegliere di ubbidirgli, ad esempio. Guardiamo ad esempio in Seconda Pietro al capitolo 3, versetto 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Questo passo, ad esempio, dice che Dio non vuole che nessuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento, cioè che tutti si convertano, che tutti abbiano un rapporto con Lui. Però ci guardiamo intorno e diciamo, non tutti credono in Dio. Allora, se la volontà di Dio è questa, perché non accade? Perché questo, nella Bibbia, è un modo per indicare ciò che è il desiderio di Dio, ma allo stesso tempo c'è la libertà dell'uomo. Molte persone rifiutano e continueranno a rifiutare Dio, le sue promesse, continueranno a rifiutare Gesù, continueranno a rifiutare di accettare, vedete, di accettare anche che tutto quello che ci capita non è perché Dio vuole farci del male, ma al massimo perché vuole farci riflettere. Nella volontà di Dio dobbiamo pensare a un desiderio generale di Dio per l'umanità, ma dobbiamo anche pensare dall'altra parte alla libertà che l'uomo ha. È evidente che Dio ha creato l'uomo e gli ha dato una certa autonomia. Basta pensare quando nella Bibbia, in Genesi, Dio crea l'uomo, crea Adamo ed Eva, lascia loro un'autonomia, dice loro che dovevano dominare su questa terra, diventano rappresentanti di Dio in qualche modo su questa terra, ma cosa se ne fanno di quella libertà? Tradiscono la fiducia che Dio ha dato loro. Scelgono di peccare. Possiamo dire che il peccato è volontà di Dio? Ma proprio per niente. Dio però, nella sua volontà, ha lasciato l'uomo e gli ha dato una capacità di scegliere. Questa capacità di scelta porta anche il male. E rimane sotto la volontà di Dio? Sì, perché Dio ha nella sua volontà lasciato questa libertà. E Dio non la ritira neanche oggi. Anche oggi gli uomini possono scegliere di fare il male. Ciò che Dio vuole per l'uomo è espressione del suo desiderio per l'uomo, ma allo stesso tempo Dio permette che l'uomo scelga anche di disubbidire. Questo è evidente, Dio ha creato l'uomo a sua immagine, ma l'uomo ha disubbidito a Dio. L'uomo è stato creato a immagine di Dio, con una volontà, con la possibilità di relazionarsi con Lui, ma l'uomo ha obbedito invece ad un'altra volontà, la propria, seguendo invece la tentazione, cadendo in tentazione e quindi allontanandosi da Dio. Allora, per alcuni, questa libertà dell'uomo è inconciliabile con il fatto che Dio abbia un piano preciso e conosca tutto ciò che avverrà nella nostra vita. Io invece riesco a convivere benissimo con questa apparente dicotomia. Penso che Dio conosca le conseguenze delle mie scelte, conosca tutti i futuri possibili e conosca il futuro che è determinato dalle mie attuali scelte. Ma dal mio punto di vista, dal mio sistema di riferimento, io faccio le mie scelte. Guardiamo un po' cosa accade nel mondo. C'è gente che muore di fame. La colpa è di Dio. Molti direbbero, perché Dio vuole che la gente muoia di fame? No, perché Dio ha dato all'uomo un'intelligenza, ha la possibilità di risolvere, di affrontare questo problema. Certamente l'uomo può sfamare i suoi simili, ma è conseguenza della volontà dell'uomo che non si sottomette a quella di Dio il fatto che continua a esserci ingiustizia e ineguaglianza. In qualche modo Dio dimostra che le conseguenze del peccato portano problemi. È inutile prendersela con Lui. In fondo ce lo siamo cercati noi. Voi direte, ma le malattie non ce le siamo cercati noi. È vero, ma fanno parte delle conseguenze del peccato dei nostri progenitori. La morte è entrata nel mondo, le malattie sono entrate nel mondo e in qualche modo anche i disastri che succedono nel mondo non è che Dio ci goda a vederci soffrire, piuttosto sono occasioni che ci ricordano quanto siamo fragili, quanto abbiamo bisogno di relazionarci con Lui, perché tanto prima o poi tutti moriremo. Ma c'è un futuro in cui Lui ha previsto che noi possiamo di nuovo vivere in armonia con Lui per sempre. Ecco perché un credente non è sconvolto più di tanto da ciò che accade, sa che qualunque cosa succeda, c'è un futuro. Ora, Gesù in questa preghiera ci dice di pregare «sia fatta la tua volontà». Allora, è evidente che questa richiesta va fatta seguendo lo stesso modello delle precedenti, cioè «sia santificato il tuo nome», «venga il tuo regno». Un fatalista potrebbe dire «ma tanto alla fine il regno di Dio verrà comunque, il nome di Dio sarà comunque santificato, la sua volontà sarà comunque fatta». Ma invece in questa preghiera si esprime un desiderio di santificare il nome di Dio, un desiderio di adoperarsi per la venuta del suo regno e quindi un desiderio di allineare la nostra volontà alla sua volontà. Passiamo quindi al secondo punto. La sua volontà o la mia? Allora, ci sono diversi esempi nella Bibbia in cui si vede che gli uomini possono anche non fare ciò che Dio vuole. Ad esempio in Esdra 10:11 leggiamo un'esortazione. «Ma ora confessate la vostra colpa al Signore, Dio dei vostri padri, e fate la sua volontà». Leggiamo poi in Luca 7:30. «Ma i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno respinto la volontà di Dio per loro». Dio esorta a fare la sua volontà e poi abbiamo letto che in alcuni casi degli uomini respingono la volontà di Dio per loro. Ora, quindi non è detto che la volontà di Dio, nel senso della cosa che Dio gradisce, sia quella che poi l'uomo sceglie. Quando diciamo «sia fatta la tua volontà», molti intendono quasi questa espressione con una certa rassegnazione. «Sia fatta la tua volontà», come dire «sono pronto ad accettare ciò che capita, anche se però in effetti non sarei tanto d'accordo». Ma questo è un concetto diverso. Dio non ci vuole rassegnati, ci vuole entusiasti della sua volontà. È questa la difficoltà. Quando preghiamo «sia fatta la sua volontà», esprimiamo il desiderio di allinearci alla volontà di Dio e di fare ciò che gli è gradito. Gesù dice in Marco al capitolo 3, versetto 35, «Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mio fratello, sorella e madre». Per essere nella famiglia di Gesù dobbiamo quindi cercare la volontà di Dio. Se diciamo «sia fatta la sua volontà», ma poi non siamo molto interessati a fare ciò che vuole Dio, beh, allora siamo ipocriti. Come sempre, il Padre nostro presenta delle insidie. Se diciamo questa preghiera, dobbiamo poi curarci di non essere ipocriti. Se diciamo che vogliamo fare la volontà di Dio, dovremmo curarci di quale sia. Ma come posso conoscere le cose che piacciono a Dio? Leggiamo in Filippesi a capitolo 1, versetto 9 a 11. «Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale». Leggendo la Bibbia, pregando, essendo in comunione con Dio, impariamo anche ad allinearci. In Prima Tessalonicesi 5,18 è scritto «In ogni cosa rendete grazie perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù per voi». In Prima Pietro 2,15 è scritto «Perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti». Rendere grazie, ringraziare il Signore per ogni cosa, fare il bene, questa è la volontà di Dio che possiamo conoscere. Molti pensano che sia difficile conoscere la volontà di Dio, ma credo che più siamo in comunione con Lui, cioè prima più ci relazioniamo con Lui e più nella nostra vita desidereremo le cose che Dio desidera. Perché? Perché quando siamo credenti c'è lo Spirito Santo che opera in noi e ci guida in questo. Fa parte del nostro cammino cristiano, lo si vede nella vita di Gesù. Nella vita di Gesù abbiamo di fronte un'immagine chiara della volontà dell'individuo e di quella di Dio che si allineano perfettamente. Poco prima di morire, Gesù pregò in questo modo, in Matteo capitolo 26, versetto 42. Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò dicendo «Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». E anche Luca 22, 42 «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta». Gesù non era rassegnato. Gesù sapeva che dal punto di vista umano gli sarebbe costato molto, ma dal punto di vista divino Era la cosa giusta da fare. Quando dice sia fatta la tua volontà, Gesù non è rassegnato, Gesù è entusiasta di fare la volontà del Padre. D'altra parte, la scelta di seguire il Padre avrebbe portato alla salvezza dell'umanità. Gesù quindi è entusiasta di fare la volontà del Padre. In questa preghiera Gesù non ci ha insegnato la rassegnazione, ci ha insegnato a cercare di fare la cosa giusta, quella che Dio vuole, quella che porta il risultato migliore nella nostra vita e nella vita degli altri. Dobbiamo quindi chiedere a Dio di insegnarci a fare la sua volontà. Andiamo quindi al terzo punto per concludere. Il brano che abbiamo letto dice: come in cielo, anche in terra. Ma cosa significa? Beh, nella Bibbia quando si parla di cielo ci si riferisce a molte cose. In alcuni casi ci si riferisce proprio al cielo come atmosfera, ma non è questo il caso. Ci si riferisce in questo caso al luogo dove Dio abita. Ma voi direte, ma Dio non è ovunque? Sì, ma ci sono diverse dimensioni. Nella nostra dimensione fisica, ad esempio, Dio è invisibile. Ma c'è una dimensione in cui Lui regna e in cui i Suoi angeli vedono la Sua faccia. Ecco, in quella dimensione la Sua volontà è perfetta, è allineata, perché lì non c'è peccato. C'è una parte del mondo spirituale in cui le cose non stanno così, perché ad esempio ci sono degli spiriti ribelli, nella Bibbia si parla anche di Satana, si parla di angeli che hanno peccato, ma qui quando si dice come in cielo si intende proprio alla presenza di Dio nel luogo più elevato. Ebbene, il desiderio che dovremmo avere è che qui in terra possiamo allinearci alla volontà di Dio in questo modo, proprio come alla presenza stessa del Signore fanno i suoi servitori. Ora, guardate che questo è il progetto di Dio a lungo termine per l'uomo. Alla fine sarà così, perché il progetto di Dio è far scendere la realtà celeste e i valori celesti qui sulla terra. Ci sarà un giorno in cui ci saranno nuovi cieli e nuova terra, non ci sarà più il peccato, non ci sarà più la morte, come leggeremo tra un attimo. Come avverrà questo? Leggiamo in Apocalisse al capitolo 21, versetti 1 a 4. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Ecco, questo è il futuro che Dio vuole. Un giorno la nostra preghiera sarà realizzata perfettamente, un giorno non ci saranno più problemi, non ci sarà più dolore, non ci sarà più morte. Le cose che stiamo passando adesso sono conseguenza di una scelta che l'uomo ha fatto molto tempo fa, ma il desiderio di Dio è che tutti possiamo essere riconciliati con Lui e che già oggi cerchiamo il suo volto, che già oggi crediamo in Lui, affinché poi un giorno viviamo insieme per sempre in una terra rinnovata. Ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Se preghiamo sia fatta la tua volontà, se ricerchiamo la volontà di Dio, Egli si lascerà trovare da noi. Ci saranno cose nella nostra vita che accadranno indipendentemente dalla nostra volontà, cose che forse non ci piacciono, cose per le quali Dio non ci chiede un parere. Ci sono cose che non comprendiamo fino in fondo, ma possiamo comunque decidere di accettare la volontà di Dio anche in quei casi. E ho conosciuto credenti che hanno sempre affrontato le prove, anche quelle più difficili, con grande dignità, allineandosi alla volontà di Dio, sapendo che Dio aveva le sue ragioni per agire in un certo modo. Ma i credenti pensano sempre che ad ogni modo ciò che conta è la fine, è il futuro, quando non ci sarà più la morte, quando non ci sarà più dolore, e tutte queste cose saranno solo un lontano ricordo. Spero che da oggi, quando pregheremo sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, lo faremo con sincerità e desiderio di fare davvero la volontà di Dio nella nostra vita. Un caro saluto a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Epistola ai Romani, capitolo 8. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte, poiché quel che era impossibile alla legge perché la carne la rendeva debole, il Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figliuolo in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Poiché quelli che son secondo la carne hanno l'animo alle cose della carne, ma quelli che son secondo lo Spirito hanno l'animo alle cose dello Spirito. Perché ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo Spirito ha l'animo è vita e pace. Poiché ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Or voi non siete nella carne ma nello Spirito, seppur lo Spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di Lui. E se Cristo è in voi, ben è il corpo morto a cagion del peccato, ma lo Spirito è vita a cagione della giustizia. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo Spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figliuoli di Dio, poiché voi non avete ricevuto lo Spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito d'adozione, per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figliuoli di Dio. E se siamo figliuoli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. Perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo. poiché la creazione, con brama intensa, aspetta la manifestazione del figliolo di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a cagione di colui che ve l'ha sottoposta. Non senza speranza, però, che la creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figliuoli di Dio. Poiché sappiamo che fino ad ora tutta la creazione geme insieme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi stessi gemiamo in noi medesimi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché noi siamo stati salvati in speranza. Or la speranza di quel che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe egli ancora? Ma se speriamo quel che non vediamo, noi l'aspettiamo con pazienza. Parimente ancora, lo Spirito sovviene alla nostra debolezza perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili, e colui che investiga i cuori conosce qualsiasi il sentimento dello Spirito perché esso intercede per i santi secondo il Dio. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde egli sia il primogenito fra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? E Dio è quel che li giustifica. Chi sarà quel che li condanni? Cristo Gesù è quello che è morto e, più che questo, è risuscitato ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la retribuzione o la distretta, o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come è scritto, per l'amore di te noi siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati considerati come pecore da macello, anzi, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, poiché io son persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né podestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore.
5: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
6: Da piccola mi piaceva tanto quando tutta la famiglia saliva in macchina per dirigersi verso la fattoria degli zii Doug e Franz nel Maryland. Noi bambini amavamo lo zio Doug, ci faceva mungere le mucche e portare loro il fieno. Era così divertente allungare la mano per accarezzare il muso umido di una mucca che ruminava. Nel granaio colmo di fieno potevamo costruire fortini e lanciarci la paglia. E poi c'erano le battaglie dei pomodori nei campi, con pomodori grandi, succosi e molto maturi. Naturalmente eravamo nei guai quando ci presentavamo per la cena tutti sporchi, ma faceva parte del divertimento. Non ci voleva molto per arrivare alla fattoria con l'auto, forse una cinquantina di chilometri, ma per qualche ragione il viaggio sembrava non avere mai fine. Già dopo 15 minuti di percorso cominciavamo a sporgerci in avanti e a piagnucolare. Non ci siamo ancora? Ma quando arriviamo? Perché ci vuole così tanto? Mi ricordai di questo tempo fa mentre studiavo il libro dei numeri. Appena liberati dopo 4 secoli di schiavitù in Egitto, gli israeliti aspettavano con ansia la terra promessa. Che patria meravigliosa sarebbe stata! Libertà, spazio a volontà. E cosa aveva detto Dio? una terra dove scorre latte e miele. Sembrava troppo bello per essere vero. I pensieri di quel bellissimo paese devono aver riempito la loro immaginazione mentre per le prime volte levavano le tende, preparavano i bagagli e aspettavano che la tromba desse il segnale di un altro giorno di marcia. Ma dopo appena 3 giorni di viaggio, la Bibbia ci dice che iniziarono a mormorare e lamentarsi. Me li posso immaginare mentre chiedono a Mosè e ad Aronne: «Non ci siamo ancora? Ma quando arriviamo? Perché ci vuole così tanto?» Devono aver reso terribile quel viaggio a Mosè, il quale sapeva che il cammino sarebbe stato ancora lungo. Proprio come noi bambini, gli israeliti non avevano né pazienza né autocontrollo. Disprezzarono la lunga attesa e l'avanzata faticosa a un ritmo che ritenevano troppo lento. Potrebbe accadere la stessa cosa a te e a me quando pensiamo al cielo, la nostra terra promessa? La luminosa immagine della nostra patria futura ci rende annoiati e insoddisfatti del lungo tempo che abbiamo qui sulla terra? Ci chiediamo con impazienza: ma quando arriviamo? Perché ci vuole così tanto? Nella nostra mancanza di perseveranza e disciplina ci lamentiamo di quella che sembra una lunga attesa? Non comportiamoci da bambini viziati, non facciamo come quei brontoloni nel deserto che furono motivo di dispiacere per i loro conduttori e di dolore e rabbia per il loro Dio. No, proprio il pensiero della terra promessa davanti a noi, del cielo che ci aspetta, dovrebbe riempirci di gioia e spronarci ad andare avanti con forza e grande pazienza. Non ci siamo ancora? No, non ancora, non proprio, ma ogni giorno ci porta più vicino alla meta. Quando arriveremo? Nel suo tempo, nel momento opportuno, forse prima di quanto pensiamo. Perché ci vuole così tanto? Il nostro amorevole Signore ci vuole a casa più di quanto lo desideriamo noi, ma c'è del lavoro.

0: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 37ª puntata.

continuiamo la narrazione della vita del signor Si, un credente cinese convertitosi a Gesù dopo aver vissuto per molti anni nell'idolatria e nella schiavitù della droga. Egli è ora un efficace testimone di Gesù in mezzo ai suoi conterranei, moltissimi dei quali abbracciano la fede in Cristo. Una delle lotte più dure da sopportare per i credenti cinesi è quella contro le potenze di Satana, presenti ovunque, soprattutto nelle pratiche spiritistiche, molto comuni a quell'epoca. Ma con le armi di Cristo si può sempre avere la meglio e tanti indemoniati possono così sperimentare una liberazione completa. Al di sopra di quello che chiedete o pensate. Sì, questa promessa si avvera certamente, ma non sempre nel modo in cui noi ce lo aspettiamo. La benedizione viene nella misura in cui è stato proprio lo Spirito Santo a ispirare la preghiera e viene attraverso vie che per noi sono talvolta dolorose. Siamo passati per il fuoco e per l'acqua, ma tu ci hai tratto fuori in un luogo di refrigerio, dal Salmo 66. La casa della missione di Hung Tung, affollata fino a pochi giorni prima di moltitudini gioiose, ora era silenziosa e semideserta. C'erano i pazienti del rifugio, il pastore Si e sua moglie, che avevano accettato dal signor Stanley Smith l'incarico di occuparsi della stazione missionaria, ma i missionari se n'erano andati e i loro posti apparivano tristemente vuoti. Sentendo il bisogno di una certa quiete per studiare, il che era impossibile da quelle parti, essi avevano deciso di passare l'estate alla capitale, presso un insegnante. Così, sì, era stato lasciato solo, come non lo era più stato da un anno, cioè da quando il signor Stanley Smith si era unito a lui. Fu allora che scoppiò la tempesta, e ci fu un cambiamento tanto improvviso da essere quasi incredibile, se non si fosse saputo qualcosa dell'insoddisfazione che già da mesi serpeggiava e stava preparando questo momento. Fu una crisi improvvisa e lunga, che sembrò dovesse spazzar via tutto il lavoro precedentemente fatto da Si. Ma alla fine il male fu vinto dal bene. Lontano dall'immaginare una cosa del genere, Si aveva iniziato questa nuova esperienza che sembrava meno stressante del lavoro degli anni precedenti. Invece di essere lontano, in qualche zona periferica del suo campo di influenza o nella sua casa indaffarata nel villaggio di Chang occidentale, egli era al centro del lavoro ed era quasi riposante dirigere le cose da lì. Il suo lavoro era molto utile perché egli si teneva in contatto con tutti i rifugi e aveva molto tempo a disposizione per pensare e pregare, lasciando ad un altro credente molti dei suoi doveri di prima. Ma questo stesso cambiamento, gradevole sotto molti aspetti, fece precipitare una crisi già in atto, esasperando l'invidia e la scontentezza che già erano in alcuni cuori. In parte ciò dipendeva dall'atteggiamento stesso di Si, in parte da circostanze del tutto estranee alla sua volontà. Il riconoscimento pubblico dei doni da lui ricevuti aveva suscitato qualche rancore tra alcuni dei suoi collaboratori. Finché lui era al loro stesso livello, erano contenti di seguirlo, ma quando egli fu posto in una posizione di preminenza, anche se si trattava solo di un cambiamento nominale, furono pieni di invidia. Prima o poi ci sarebbe stata una rottura, perché alcuni di questi uomini, non contenti di soddisfazioni spirituali, volevano anche guadagnare del denaro e avere un avanzamento personale. Il signor Si, da parte sua, peggiorò molto le cose con la sua mancanza di tatto e di umiltà. Egli parlava del cambiamento avvenuto nella sua vita come di una ricompensa per il lavoro svolto prima, e non ci volle molto tempo per Fan e gli altri concludere che Si si era montato la testa per il luogo confortevole in cui viveva senza pagare l'affitto e per la fiducia cieca.

che i missionari avevano riposto in lui. Lo giudicavano presuntuoso e attaccato alla potenza e divennero furibondi contro di lui. Ormai i loro cuori si erano allontanati dal Signore. Specialmente Fan aveva fatto grandi passi indietro nella sua vita spirituale. Come anziano egli aveva una influenza considerevole nella chiesa e, assecondato dall'anziano Chang e da uno dei diaconi di Pingyang, riuscì ad organizzare un forte partito che radunava tutti gli ambiziosi e gli scontenti. Ingigantendo ogni vera o presunta colpa di sì, sparlarono di lui in tutta la zona, avvelenando la mente di molti che, lasciati a loro stessi, non si sarebbero mai mossi contro quell'uomo al quale dovevano tanto. Conoscendo bene ogni dettaglio del lavoro dei rifugi, progettarono di portar via il maggior numero possibile di uomini preparati per aprire dei rifugi per conto loro, in concorrenza a quelli di sì, nei quali le cose di carattere spirituale avrebbero avuto un'importanza secondaria. Vendendo le medicine del signor Si al di sotto del loro prezzo, speravano anche di riuscire a soppiantarlo sul terreno suo proprio. Ci volle del tempo per trovare un sufficiente capitale e per accumulare abbastanza amarezza da sentirsela di avviare il lavoro, ma ben presto le circostanze li aiutarono nel loro proposito. La partenza dei missionari, come abbiamo visto prima, diede l'occasione e lo stimolo necessari. Ormai Fan e i suoi seguaci sembravano decisi non solo a rovinare l'opera di Si e la sua reputazione tra quelli di fuori, ma a demolire anche la stima che i missionari avevano per lui e a rimuoverlo dalla sua posizione di preminenza nella chiesa. Il piano era ben organizzato e culminò in un attacco aperto al rifugio di Hung Tung. Una folla adirata, condotta da Fan, Chang e l'altro diacono, si impossessò del luogo, sperando di spaventare Si, che era praticamente solo, e di prenderlo in loro potere. Le calunnie si abbatterono fitte su di lui. Fan, che era sempre stato un uomo dalle grandi passioni, ora appariva veramente incontrollabile. Brandendo la spada, urlava le sue accuse infamanti. «In passato ci sei stato vicino solo per raggiungere i tuoi fini. Ti sei servito di noi come di una scala per arrampicarti. Ci hai tenuti lontani dagli stranieri mentre tu te li sei fatti amici per guadagnarti i loro favori. E ora che hanno fatto di te un uomo importante, tu vuoi signoreggiare sopra di noi e privarci di tutto. Ma è venuto il momento di fare i conti. Pagaci per tutti i servizi che ti abbiamo reso nel passato, se no ti renderemo la vita impossibile». Il signor Si cercò di affrontare la tempesta con calma. Sapeva benissimo che la sua stessa vita era in pericolo. Non poteva scappare, né poteva sperare di farsi ascoltare. Era praticamente loro prigioniero, e Fan lo avrebbe ucciso se un uomo un po' più calmo non lo avesse tenuto stretto. La folla, vedendo che non c'era nulla da guadagnare a Hung Tung in assenza dei missionari, gli si gettò addosso e lo portò ad un rifugio, gridando «A Pingyang! Vedremo che cosa ha da dire il sovrintendente straniero! Metteremo il caso nelle sue mani!» E tutti si incamminarono verso sud in direzione di Pingyang e qualche ora più tardi giunsero alla casa della missione, accaldati e impolverati per il viaggio e più che mai eccitati. Il signor Bagnall, colto di sorpresa, non capiva che cosa stesse succedendo. Si trovò circondato da una folla di accusatori del signor Si, pronti a togliere la vita stessa al loro inerme prigioniero. Per quanto ci provasse, non riuscì a tranquillizzarli e per molto tempo non riuscì neanche a capire che cosa volessero. In mezzo a tutti questi strani fatti, la cosa che più lo impressionava e lo sconvolgeva era la perfetta calma e autocontrollo di Si.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Il re sulla croce. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 19, versi 17 a 22. Presero dunque Gesù, ed egli portando la sua croce giunse al luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero, assieme ad altri due, uno di qua, l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce. Vera scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, e l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi dei sacerdoti dei giudei dicevano a Pilato: non lasciare scritto il re dei giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei giudei. Pilato rispose: quello che ho scritto, ho scritto. Gesù era stato costretto a portare la sua croce fino al Golgota, e poi era stato crocifisso tra due malfattori, proprio come se egli stesso fosse un malfattore. Era giunto il momento in cui le profezie stavano per compiersi: l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, come aveva già compreso Giovanni Battista in Giovanni 1:29, stava per essere sacrificato. Gesù aveva annunciato tempo prima il modo in cui sarebbe morto, innalzato su una croce, Giovanni 8:28 e Giovanni 12:34. Come Giovanni aveva già scritto in Giovanni 3:14-16, e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Era proprio ciò che stava avvenendo. In Numeri 21, Dio aveva punito gli israeliti attraverso serpenti velenosi che avevano morso e ucciso molti di loro. Poi aveva ordinato che Mosè preparasse e mettesse su un'asta un serpente velenoso di bronzo. Chiunque in seguito al morso avesse guardato il serpente di bronzo sarebbe restato in vita. Allo stesso modo Gesù veniva innalzato sulla croce affinché chiunque avesse guardato verso di lui, credendo in lui e nella sua opera per l'umanità, avrebbe avuto vita eterna. Ma mentre Gesù veniva innalzato sulla croce, Pilato e i capi dei sacerdoti continuavano nel loro confronto politico. Era costume che venisse preparata un'iscrizione sulla quale si scriveva la motivazione per cui il condannato a morte subiva quella sorte. Pilato però aveva detto di non aver trovato nessuna colpa in Gesù, quindi cosa poteva far scrivere? Pilato decise quindi di prendersi gioco dei giudei, scrivendo proprio la motivazione per cui essi glielo avevano consegnato, come se fosse una minaccia verso Cesare. Egli veniva quindi condannato come Gesù il Nazareno, il re dei giudei. E Pilato fece in modo che l'iscrizione potesse essere letta dal maggior numero di persone, facendola scrivere in ebraico, latino e greco. I capi dei sacerdoti ovviamente non gradirono tale iscrizione. Per loro era davvero offensivo che si affermasse che il re dei giudei potesse venire dalla Galilea e in particolare da Nazaret, come avevano già osservato in Giovanni 7:41-52. Inoltre essi lo avevano rifiutato, non lo consideravano loro re, come lui aveva detto, ma lo consideravano un impostore. Il loro re non sarebbe mai finito sulla croce, come invece Pilato stava implicitamente dichiarando. Pilato rispose affermando la sua autorità: quello che ho scritto, ho scritto. Anche in questo dettaglio possiamo vedere che al di sopra degli uomini, dei loro pensieri, agisce Dio nella sua sovranità, La discussione tra Pilato e i capi dei sacerdoti aveva un forte valore politico per entrambe le parti. Ma ciò che Pilato e quei capi dei sacerdoti non sapevano era che quella scritta non poteva essere più vera di così. Essi non si rendevano conto di ciò che stavano facendo. Davvero quel giorno su quella croce essi avevano messo Gesù di Nazaret, il re dei giudei. Colui che stavano crocifiggendo era davvero il re dei re, il signore dei signori, come leggiamo poi in Apocalisse 19:16. Ma essi erano preoccupati solo dei loro giochi di potere. Che Dio guidi ognuno di noi a riconoscere che era davvero il re dei giudei, il Messia promesso ad Israele, quello che avevano crocifisso quel giorno. Che Dio ci guidi a riconoscere che al di là delle motivazioni umane che avevano decretato la condanna di Gesù, la sua morte sulla croce stava avvenendo perché il re dei re ha scelto di dare la sua vita anche per me e per te.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E come sempre Maurizio è felicissimo di essere in tua compagnia, come sempre grato che tu abbia scelto questa frequenza, questa emittente, questo programma a quest'ora. Tanti questi, lo so, ma voglio dare proprio un benvenuto particolare, speciale a chi sceglie di trascorrere insieme a noi, insieme al sottoscritto, insieme alla grande famiglia di questo programma, 30 minuti in compagnia. 30 minuti, tre dei quali quasi sono spariti però, eh?

continuano ad arrivare lettere, biglietti e cartoline con tante domande, tante manifestazioni di affetto e di simpatia. Grazie, grazie, grazie. Siamo riconoscenti per ogni parolina, non che siamo alla ricerca di complimenti o pacche sulle spalle. Siamo alla ricerca di amici, di compagni e compagne di viaggio che ci, così, accompagnano. Scusa il bisticcio di compagni e accompagnano, ci accompagnano nella passeggiata attraverso il Vangelo di Marco, quinto capitolo per essere precisi.

Se sei un fedele compagno, compagna di viaggio, saprai che abbiamo dedicato gli ultimi due o tre incontri a tematiche importanti, ma anche complesse e non tanto facili da affrontare. Siamo arrivati al momento in cui dobbiamo procedere, però, altrimenti che passeggiata è se ci fermiamo sempre allo stesso punto? Ci fermiamo quando è importante e necessario fermarsi, però poi arriva anche il momento di dover andare avanti, di procedere.

quinto capitolo del Vangelo di Marco. Siamo alle prese con la seconda parte di questo capitolo. Seconda parte che ancora una volta ci presenta azione, come è tipico nel Vangelo di Marco.

Quando Gesù ebbe attraversato il lago in barca e fu giunto sull'altra riva, una gran folla si radunò attorno a lui. Ed ecco che uno dei capi della sinagoga, un certo Gairo, gli si avvicinò e si gettò ai suoi piedi, implorandolo di guarire sua figlia. «È già in punto di morte. Ti prego, vieni a toccarla con le tue mani e sarà guarita». Gesù andò con l'uomo mentre la folla lo seguiva e lo stringeva da tutte le parti. Fra la gente c'era una donna che da 12 anni soffriva di perdite di sangue. La poveretta aveva sofferto molto in tutto questo tempo. Si era affidata alle cure di diversi medici che le erano costati tutto il suo denaro, ma non aveva avuto miglioramenti, anzi, stava sempre peggio. Questa donna aveva saputo dei miracoli di Gesù, perciò gli si avvicinò da dietro, tra la folla, e gli toccò il vestito, perché pensava: se riesco anche solo a toccare il suo vestito, sarò guarita. E fu proprio così. Non appena lo toccò, l'emorragia si fermò e la donna si sentì guarita. Gesù si accorse subito di aver procurato una guarigione, perciò si rivolse alla folla chiedendo: «Chi mi ha toccato i vestiti?» I discepoli osservavano: «Con tutta questa gente che ti stringe, stai a chiedere chi ti ha toccato?» Ma Gesù continuava a guardarsi intorno per vedere chi era stato. Fu allora che la donna, tremante, impaurita per quello che le era successo, si fece avanti, si gettò ai suoi piedi, spiegando tutta la verità. Allora Gesù le disse: «Figliola, la tua fede ti ha salvata. Va in pace, guarita dalla tua sofferenza». Mentre Gesù stava ancora parlando, giunsero delle persone dalla casa del capo della sinagoga con la notizia che ormai la bambina era morta. Non c'era più ragione di disturbare il maestro. Ma Gesù sentì quello che dicevano e disse a Gairo: «Non temere, abbi solo fiducia in me». Poi permise solo a Pietro, Giacomo e suo fratello Giovanni di accompagnarlo. Quando arrivarono a casa di Gairo, Gesù vide che vi regnava una gran confusione. Tutti si lamentavano, piangevano. Allora entrò e disse a quella gente: «Perché piangete e gridate? La bimba non è morta, sta solo dormendo». Ma quelli ridevano di lui. Gesù allora li fece uscire, prese con sé i genitori della piccola e i suoi 3 discepoli ed entrò nella stanzetta dove si trovava la bambina. La prese per la mano e le disse nel suo dialetto: «Tabita, Kumi, alzati ragazzina». Aveva 12 anni. La ragazza si alzò subito in piedi, cominciò a camminare mentre i genitori erano fuori di sé dalla gioia. Gesù allora ordinò loro severamente di non dire a nessuno ciò che era accaduto. Poi suggerì di dare alla ragazza qualcosa da mangiare.

Ti ricordo che se all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco, quinto capitolo, seconda parte del quinto capitolo. Gesù è tornato dunque al suo paese. Era andato nella terra di Gerasa, o secondo Matteo Gadara, adesso invece è tornato dall'altra riva del lago. È interessante notare che Marco si limita a dire che la donna aveva patito molto a causa dei medici, spendendo tutto quanto possedeva. Luca, nel racconto parallelo, ci informa che la donna non poteva essere guarita. Non poteva essere guarita. Soffriva di un male incurabile, ovviamente. Ma abbiamo visto cos'è avvenuto. Non appena la donna toccò, non solo Gesù, ma un lembo della sua veste e del suo mantello fu guarita. L'emorragia si arrestò istantaneamente. Un'altra traduzione rende così questo episodio. In quell'istante il suo flusso ristagnò ed ella sentì nel corpo di essere guarita di quel flagello. Subito Gesù, conscio della virtù che era emanata da lui, voltosi indietro in quella folla, disse: «Chi mi ha toccato le vesti?» Gesù, conscio della virtù che era emanata da lui. Qualcosa accadeva a Gesù ogni volta che operava un miracolo. Ancora una volta questo sottolinea l'umanità di Gesù. Ancora una volta ci troviamo davanti alla realtà dell'umanità del Cristo. Umanità che non cancella la divinità del Cristo, ma l'accompagna. La potenza del Cristo accompagnata dall'umanità del Cristo. I discepoli pensarono che quella fosse una domanda strana. Gesù era completamente circondato dalla folla e tanti lo stavano toccando. Ma c'era una differenza con il tocco di questa donna. La donna era disperata. Aveva tentato il tutto per tutto. Aveva speso tutto il denaro che aveva. Invano. Aveva sentito parlare di Gesù. Aveva sentito delle sue guarigioni, dei suoi miracoli. Ma tanti altri avevano sentito, così come lei aveva sentito. Eppure non tutti si avvicinavano a Gesù così come lei si avvicinava a Gesù. È interessante che di tutti coloro che toccavano Gesù in quel momento, di tutta la folla che gli si stringeva attorno, solo quella donna fu guarita, perché solo il suo tocco era un tocco pieno di fede. Gli altri che circondavano Gesù magari erano solo curiosi, gente che diceva: stiamo un po' a vedere come si comporta questo Gesù. Abbiamo sentito parlare di lui, ma ho ancora tante domande, tanti dubbi, tanti quesiti. Chissà poi se è vero. Chissà poi se quel messaggio che va in giro a predicare ha del buono. La situazione oggi è la stessa. Credo che ci sia tanta gente che va attorno spesso usando il nome di Gesù. E qui non mi riferisco tanto alle bestemmie. Quello non è certo un tocco di curiosità o di fede. Mi sto riferendo più che altro a persone apparentemente religiose. Gente che va in giro dicendo che Gesù è questo o è quello. E gli altri pensano che costoro lo conoscano bene. Certo, sembra che lo conoscano. Sembra che lo tocchino. Ma lo conoscono e lo toccano come lo toccava la folla.
non come lo toccò quella donna. Perché quella donna si avvicinò a Gesù, toccò il lembo del suo mantello, della sua veste, credendo che avrebbe ricevuto guarigione. Credendo che Gesù era ciò che affermava di essere. Gesù si guarda intorno, cerca con gli occhi colui o colei che ha steso la mano con fede. La donna, paurosa e tremante, si avvicina, si getta ai suoi piedi, gli dice la verità. È quasi una confessione. Ebbene sì, è vero, ti ho toccato io. Mi piace molto quel gesto, così semplice, umile, ma profondo. Fiducia, fede, rispetto. Abbiamo perso, molto spesso, questo atteggiamento. E qui mi riferisco proprio ai cristiani, a coloro che si ritengono, si chiamano, si identificano come seguaci di Cristo. Riscopriamo la fiducia, il rispetto, l'adorazione di questa donna nei confronti di Gesù. Troppo spesso ci avviciniamo a Gesù come se fosse il nostro fratello maggiore. E questo da una parte è bello perché significa che c'è intimità, c'è familiarità. Ma non dimentichiamo che Gesù è il Signore, che il suo nome è al di sopra di ogni altro nome, che egli è il Re dei Re, Signore dei Signori, la brillante stella del mattino, l'Alfa, l'Omega. Egli è degno della nostra adorazione, del nostro rispetto, della nostra fiducia, della nostra fede.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il quinto capitolo del Vangelo di Marco. Chi è questo Gesù di cui continuate a parlare in questi incontri, in questi programmi? Io sì, ho sentito parlare di Gesù, ma non nei termini che usate voi. Qualche volta mi è capitato di leggere la Bibbia o il Nuovo Testamento, il Vangelo, ma non ci ho capito niente. Allora l'ho lasciato da parte. Vorremmo, se ce lo permetti, chiedo scusa, vorremmo, se ce lo permetti, accompagnarti in questa passeggiata di scoperta attraverso il libro più letto. Non tanto per incrementare la nostra o la tua conoscenza al riguardo, ma per imparare a conoscere da vicino una persona, la persona di cui abbiamo parlato in questo incontro di cui sempre parliamo, il Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore, Dio che si è fatto carne, Dio che ha preso sembianze umane, così che tu ed io potessimo identificarci, così che Egli potesse identificarsi con noi, creare così un punto di incontro, un punto di contatto. Dio la parte sua l'ha fatta. Dio ci è venuto incontro. Ha attraversato quel baratro rappresentato dalla nostra ribellione, dal nostro peccato. L'ha attraversato nella persona di Cristo, morto sulla croce, per te e per me. E se ci pensi, la forma della croce cos'altro è se non un ponte? Un punto di incontro fra il divino e l'umano.

La donna, tremante, impaurita, si era fatta avanti. Aveva preso il coraggio a due mani e si era gettata ai piedi di Gesù. E lì, magari con il viso vicino alla polvere, toccando quasi i piedi di Gesù, in ginocchio, in adorazione, con immensa gratitudine, aveva spiegato tutta la verità. Aveva rivissuto in quei brevi momenti quel cammino di sofferenza, quel calvario di solitudine, di emarginazione. Non dimenticare che per gli ebrei una donna con le mestruazioni era considerata impura. E questa donna aveva più che mestruazioni, aveva un'emorragia inarrestabile. Quindi sarà vissuta per tanto tempo messa da parte, emarginata, considerata sporca, impura, da tenere lontano. E invece adesso lo sguardo di Gesù la cerca e la trova e le dice: figliola, la tua fede ti ha salvata, va in pace, guarita dalla tua sofferenza.

purtroppo è proprio lei, l'avrei riconosciuta, la sigla di chiusura. Dobbiamo per il momento lasciarci. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro, prossima opportunità, un'altra opportunità di passeggiare attraverso il Vangelo di Marco. Ancora una volta Maurizio ti ringrazia e ti abbraccia con tanto calore e tanto affetto. E ricorda, Gesù vuole essere il punto di incontro per eccellenza. E ci aspetta a braccia aperte. A presto.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Viviamo in un mondo di gente arrabbiata, infatti basta guardarsi intorno, vedere le espressioni delle persone che ci circondano, vediamo pochi sorrisi, molti rispondono male se chiediamo un'informazione. Ecco, c'è chi pensa che dare sfogo alla propria rabbia faccia bene, altri pensano invece il contrario. Voi amici cosa ne pensate? Di questo e d'altro parleremo oggi qui a Contrappunti. Amici, benvenuti. Fra pochissimo, dopo la sigletta di apertura, una breve intervista su questo soggetto. Restate con me qui a Contrappunti.

0: secondo lei arrabbiarsi fa bene oppure no?
1: No, non farebbe bene, ma però il giorno d'oggi bisogna arrabbiarsi, perché le cose non è che vadano troppo benissimo, ecco.
2: Io mi arrabbio moltissimo, divento scatenata, lo faccio vedere, sì, non sono assolutamente tipo che cela assolutamente nulla, sono proprio limpida.
0: Quando si arrabbia, esprime questa sua rabbia oppure cerca di tenerla dentro?
3: Ma di solito sono arrabbiato quasi mai, cioè, difficilmente mi arrabbio, sono molto razionale in quelle cose. Quindi può darsi che uno sfogo faccia bene, però bisogna vedere fino a dove si arriva con lo sfogo.
0: Cosa pensa, arrabbiarsi fa bene oppure no?
4: No, no, fa male arrabbiarsi, perché è peggio.
2: Penso di sì.
0: Secondo lei?
5: Molte volte bisogna scaricare i nervi, molte altre volte è controproducente per la salute. Allora arrabbiarsi bisogna pensarci un momentino, ecco.
6: Secondo me delle volte sì, non sempre.
7: Delle volte sì, delle volte no.
8: Io preferisco, ecco, appunto, finché posso, cioè di prenderli in modo tranquillo. Però a volte poi, invece che reprimere sempre, è meglio anche sfogarsi. Poi delle volte urlare magari può anche fare bene, perché è uno sfogo molto importante anche.
9: Certo, scarica la tensione.
0: Lei pensa che arrabbiarsi faccia bene oppure no?
10: Dipende se uno ha una ragione seria.
11: Sì, scarica. Io sono di quelli che lo tiene dentro. È per quello che dico che è meglio arrabbiarsi e scaricare.
12: No, io quando mi arrabbio cerco di smettere subito perché fa male.
13: Niente affatto. L'importante è stare calmi e ragionare. Poi passa per tutto.
0: Tu cosa pensi? Fa bene?
2: Certo, sì, perché scarica i nervi.
14: Fa male, molto male.
15: Ma assolutamente, scherzo. Non facci mica bene. Perché si arrabbia lei?
12: A volte serve a sfogarsi.
0: Pensate che arrabbiarsi faccia bene?
10: No, arrabbiarsi fa male, per tutti i sensi. Per tutti i sensi fa male, sa? Deve stare sempre calmi nella vita, invece adesso abbiamo una vita così frenetica. Siamo tutti un po'. È vero, guarda i suoi ragazzi. I ragazzi, i bambini. Lei prende un bambino e è già nervoso, appena nato. Siete proprio che è la cosa della vita, l'andamento della vita che è quella.
0: Eh sì, sicuramente la vita che viviamo non aiuta certo a stare calmi. E allora, cosa fare? Cosa fare in questo mondo rabbioso? Come dobbiamo comportarci secondo quelli che sono gli insegnamenti cristiani? Imparare a porgere l'altra guancia, forse? Beh, il mondo insegna a colpire di rimando. Il Signore Gesù invece ci ha insegnato a offrire amore. E poi la parola di Dio ancora ci esorta ad essere pronti ad ascoltare e lenti al parlare. Quando qualcuno ci fa arrabbiare, il nostro primo impulso è sicuramente quello di giustificarci, di spiegare quella che è la nostra condotta. Il Signore ci esorta ad ascoltare e forse, ecco, proprio in quell'occasione potremo imparare qualche cosa. E poi rispondere sì, ma con una parola dolce, una parola gentile può fare miracoli. Più cerchiamo di spiegarci e più l'altro si riscalda. Proviamo allora un'altra tattica, diamogli ragione in qualche cosa, forse vedremo un palloncino che lentamente si sgonfia. E poi ecco, sicuramente dobbiamo esaminare il nostro cuore. Un'onesta guardata a quelli che sono i nostri sentimenti può essere più che mai necessaria. Un'altra parte di torto forse ce l'abbiamo anche noi. Allora cominciamo a togliere le travi dai nostri occhi e poi vedremo meglio per valutare i fuscelli che sono negli occhi degli altri. Ancora la parola di Dio ci esorta a non fare amicizia con gente arrabbiata, riportato nel libro dei Proverbi. La rabbia, come sappiamo, è contagiosa. Cerchiamo allora la compagnia di amici sereni, allontaniamoci dalle liti e non ascoltiamo le lamentele degli altri se non possiamo farci qualche cosa. ancora non permettiamo ai nostri figli delle rabbie incontrollate. Anche questa è un'esortazione dalla parola di Dio. I bambini oggi si comportano come se avessero tutto il mondo contro di loro. I genitori troppo spesso non reagiscono e li lasciano fare. Un po' questo è il pensiero che diceva la signora poco fa nell'intervista. Anche i bambini devono imparare a moderare quelli che sono i loro scatti, a cedere, a pensare anche al bene degli altri, ma lo faranno solamente se noi stessi saremmo stati per loro dei buoni esempi. La nostra rabbia sicuramente si può gestire in vari modi. Lo possiamo fare esplodendo e colpendo fisicamente o verbalmente chi ci ha offesi. Mi auguro che non sia questo il caso di nessuno. Lo possiamo fare implodendo e reprimendola e facendo del male a noi stessi senza che poi riusciamo a risolvere nulla. Lo possiamo fare punendoci, biasimandoci, oppure vendicandoci con chi ci ha offesi.

perdono. E poi, ecco, dobbiamo parlarne con il Signore, confessarli senza usare delle scuse, come dei peccati da abbandonare. E poi dobbiamo fare attenzione a imparare a riconoscere quelli che sono i sintomi della nostra collera e farne immediatamente un soggetto di preghiera. Dobbiamo frenare poi il nostro impeto, non agire di scatto. Non dobbiamo poi permettere a piccoli contrattempi o episodi non risolti di ammassarsi e in questo modo diventare motivo poi di esplosioni future. E ancora dobbiamo riempire la mente di pensieri buoni, pensieri che derivano dalla parola di Dio. Dobbiamo perdonare chi ci offende e non dobbiamo scoraggiarci se cadiamo. Dobbiamo a questo punto allora chiedere perdono e riprendere quello che è il nostro cammino. E noi riprendiamo il cammino della musica adesso, beh, per la verità cammino che non avevamo ancora intrapreso, e lo intraprendiamo adesso con questa bella canzone di Susan Ashton, si intitola Song of Reconciliation, cioè canzone della riconciliazione.

0: Dove c'è amore c'è pace, e nelle gabbie che tengono incatenato il cuore amareggiato, questo amore porta liberazione. Quindi tienilo vicino al tuo petto, lascia che si muova, lascia che si posi, perché è qui per tranquillizzarti. Dove c'è amore c'è pace, dove c'è speranza c'è il sogno di passare sopra, di perdonare, di redimere, di tornare e andare avanti, dove non esistono né dolori né rabbia, e di ritrovare il canto che cantavi una volta. Dove c'è speranza c'è un sogno, e dove c'è la fede c'è la possibilità di modificare la rotta e di combattere contro i venti delle circostanze, non per ferire ma per sanare, non per spezzare ma per piegare, non per conoscere ma per comprendere. Dove c'è fede c'è una possibilità, e dove c'è speranza c'è un sogno, e dove c'è amore c'è pace. Ecco, queste erano le parole dell'ultima canzone che vi ho proposto, da Susan Ashton.
1: Contrappunti.
2: Al microfono
1: Mario Pieri.
0: Bene, voltiamo pagina, e a questo punto volevo condividere con voi questo articolo apparso qualche tempo fa sul mensile La Voce del Vangelo, a firma di Guglielmo Stendridge, un articolo che parla in modo particolare degli adolescenti, fa riferimento a questi risultati di queste ricerche di qualche tempo fa sulla crescita del cervello umano. Ecco, le scoperte e quello che se ne può imparare non interessano però soltanto gli psicologi, ma forse di più interessano a genitori, a nonni di ragazzi, di adolescenti, a insegnanti, a chi ha insomma responsabilità di fare e dare educazione. Per prima cosa, una volta si credeva che la crescita e lo sviluppo del cervello umano fossero completati attorno ai 12 anni di età. Adesso invece si pensa che il cervello non raggiunga la maturità fisiologica fino a circa 25 anni. Prima si credeva perciò che lo sviluppo della personalità, delle opinioni, particolarmente delle scelte dopo i 12 anni, fosse soltanto il risultato delle nuove conoscenze che erano state acquisite, della maturità di giudizio sviluppata attraverso l'esperienza, della cultura, dell'istruzione ricevute e così via. Adesso invece si scopre che il cervello continua a svilupparsi fisiologicamente e che negli anni permette di acquisire conoscenze e di formulare delle scelte che prima erano impossibili. Ecco, si tratta di studi fatti in diverse università, ma particolarmente di ricerche durate decine di anni e fatte su un totale di 1800 ragazzi e adolescenti dall'equipe del professor Jay Geded, direttore del Centro per la Ricerca per le Immagini del Cervello dei Bambini dell'Istituto Nazionale di Salute Mentale al Bethesda negli Stati Uniti. Per mezzo della tecnica della risonanza magnetica si è potuto studiare il cervello degli stessi bambini in vari momenti della loro crescita, notando con precisione lo sviluppo progressivo di diversi centri cerebrativi. Poi, con l'introduzione di una tecnica ancora più avanzata, la risonanza magnetica, si sono potute studiare fotografie, le funzioni cerebrali del ragazzo mentre svolgeva delle attività manuali e delle attività mentali. Ecco, secondo gli scienziati coinvolti in queste ricerche, adesso sarebbe possibile comprendere meglio la volubilità emotiva dei ragazzi, dei giovani, le loro reazioni emotive sproporzionate, a volte la loro tendenza ad esporsi a rischi irragionevoli, a respingere regole e sperimentare il sesso, la droga, senza badare poi a quelle che ne saranno le conseguenze. Ecco, difatti si è scoperto che il cervello si sviluppa negli anni dalle zone posteriori verso le zone frontali. Per prima si sviluppano le zone coinvolte nella visione, l'udito, il tatto, il senso dello spazio. Soltanto poi verso la maturità si sviluppa pienamente quella parte del cervello, la corteccia prefrontale, che è capace di organizzare, di valutare e decidere logicamente, esercitando i cosiddetti valori esecutivi. Ecco, si tratta della capacità di progettare, di organizzare i pensieri, di stabilire delle priorità, quindi di sopprimere impulsi e comprendere, valutare i risultati delle proprie azioni. Quindi si comprende quanto facilmente i giovani dalla pubertà fino alla maturità siano portati a comportamenti a volte pericolosi, irresponsabili e addirittura anche antisociali. Queste tendenze sono ovviamente aumentate e stimolate dalla pressione del gruppo di cui fanno parte e dalla moda del momento. Per il credente queste scoperte soltanto confermano quanto la Bibbia dice sulla peccaminosità del cuore umano e sulla necessità di curare moralmente e spiritualmente i bambini ed i giovani. Ecco, ma di questo, arrivando poi alla conclusione di questo articolo, parleremo fra poco dopo la prossima pausa musicale.

Realtà virtuale era il titolo della canzone che vi ho proposto, era Giuseppe Cascu. Ecco, stiamo arrivando alla conclusione di questo articolo di Guglielmo Standridge. Dicevo prima che per il credente queste scoperte scientifiche non fanno altro che confermare quanto la Bibbia dice riguardo al cuore dell'uomo, al cuore anche dei giovani, quindi non fanno altro che dire quanto sia necessario il ravvedimento e quanto sia necessario, ecco, curare moralmente e spiritualmente, in modo particolare anche i giovani e i bambini. Nel libro dei Proverbi, nella Bibbia, al capitolo 22, versetto 15, è scritto che la follia è legata al cuore del bambino. Ecco, come dicevo prima, queste scoperte non fanno altro che rinforzare quelli che sono i compiti, le responsabilità dei genitori. Voi padri non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore, ci ricorda l'Apostolo Paolo nell'Epistola agli Efesini. Non bisogna ovviamente irritare i figli pretendendo da loro conoscenze, capacità o maturità e saggezza che ovviamente non possiedono, e non bisogna neanche trascurarli o abbandonarli quando hanno tanto bisogno di guida, di istruzione e di avere anche dei limiti giusti. Ecco, perfino gli educatori che si sono resi conto delle nuove scoperte dello sviluppo fisiologico del cervello, delle sue capacità, hanno esortato i genitori a non lasciare i figli soli nell'adolescenza, credendo che siano capaci di prendere da soli le loro decisioni sia sul comportamento sia sul loro futuro. I ragazzi, i giovani hanno bisogno dei genitori come guide, come sostegni e come consiglieri fino all'età di 22-25 anni, se è vero, come indica questo studio dello sviluppo delle facoltà mentali, che è appunto fino a questa età che i ragazzi, i giovani, non sono completamente maturi. I genitori che si sono guadagnati il rispetto e l'ascolto dei loro figli allora non li devono assolutamente abbandonare, anche se è giusto e necessario incoraggiarli nello sviluppo della loro personalità, nella loro indipendenza e nel loro ascolto personale della parola di Dio. I giovani hanno più che mai bisogno di aiuto e di guida. Bene, io mi faccio da parte per il momento, vi ringrazio per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti e vi lascio con questa bella canzone di Giuseppe Arenella e si intitola Un grido. Grazie allora per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, mi raccomando, restate ancora con noi. Giuseppe Arenella.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
5: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: Ed eccoci ad un altro appuntamento con la rubrica Favole alla radio. Amici, benvenuti. Ascoltiamo subito la favola di oggi, poi come sempre ci ritroveremo per fare assieme qualche considerazione.
7: I topi e i gatti. Fra i topi e i gatti era scoppiata una guerra. E poiché i topi venivano sempre sconfitti, fecero un'assemblea e la conclusero dicendo che la causa delle loro disfatte doveva essere attribuita all'anarchia che c'era fra di loro. E lessero allora, dopo aver fatto una votazione, alcuni comandanti. Ma costoro, volendo apparire più autorevoli degli altri, si fabbricarono delle corna e le adattarono alle loro teste. Si accese di nuovo una battaglia e i topi furono nuovamente sconfitti. Tutti gli altri topi trovarono un rifugio introducendosi facilmente nelle loro buche. I comandanti, invece, non potendo entrare dentro per via delle corna, furono catturati e divorati. Da questa favola si può dedurre che la vanità diventa per molti causa di guai.
6: Le corna anticamente erano simbolo di potenza e di forza, ecco, sicuramente non avevano il significato che gli diamo oggi. Basta pensare ad esempio all'elmo dei vichinghi. È per questo probabilmente che i nostri sfortunati topolini scelsero questo mezzo per mostrare la loro superiorità. Disgraziatamente, lungi dal renderli più potenti, questo causò invece loro la rovina. Anche nella scrittura abbiamo esempi di persone cui la vanità o l'orgoglio hanno giocato degli scherzi terribili. Ecco, ne vediamo alcuni. Nel libro degli Atti, ad esempio, leggiamo come il castigo di Dio cadde su re Erode. Era stato stabilito un giorno nel quale i Tiri e i Sidoni, contro cui il re era irritato, si sarebbero presentati dinanzi a lui per chiedere pace. Ecco cosa ci dice la parola di Dio. Nel giorno fissato, Erode, indossato l'abito regale, si mise a sedere sul trono e tenne loro un pubblico discorso. Il popolo cominciò a gridare, voce di Dio e non di uomo. In quell'istante un angelo del Signore lo colpì perché non aveva reso a Dio la gloria e morì roso dai vermi. Questo ci narra la scrittura. Ecco, che triste fine per un uomo che, ubriacato dal suo successo e dalle adulazioni del popolo, era giunto a credersi un dio. Ecco, torniamo un poco indietro, andiamo nell'Antico Testamento, nel libro del profeta Daniele. Ci viene detto in quel libro che il re Nebuchadnezzar, meglio conosciuto come re Nabucodonosor, passeggiava sul palazzo reale di Babilonia e il re prese a dire: «Non è questa la gran Babilonia che io ho edificata come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà?» Il re aveva ancora la parola in bocca quando una voce discese dal cielo e disse: «Sappi, o re Nebuchadnezzar, che il tuo regno ti è tolto e tu sarai cacciato fra gli uomini. La tua dimora sarà con le bestie dei campi. Ti sarà dato da mangiare l'erba come ai buoi e passeranno su di te 7 tempi affinché tu riconosca che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole». In quel medesimo istante quella parola si adempì. Ecco, passarono così 7 anni durante i quali, privo della ragione, il re Nebuchadnezzar visse come un animale. Ma poi, ecco cosa poté dire. «Alla fine di quei giorni io, Nebuchadnezzar, alzai gli occhi al cielo. La ragione mi tornò e benedissi l'Altissimo e lodai e glorificai colui che vive in eterno, il cui dominio è un dominio perpetuo e il cui regno dura di generazione in generazione. Ora io, Nebuchadnezzar, lodo, esalto e glorifico il Re del Cielo, perché tutte le sue opere sono verità, le sue vie giustizia, ed egli ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente». Ecco, dopo di questo il regno gli fu restituito e la sua potenza fu ancora più accresciuta. Ma ormai Nebuchadnezzar aveva imparato, anche se a un prezzo molto caro, la sua lezione e non l'avrebbe più dimenticata. Ecco, torniamo ancora alla scrittura con un altro episodio. Andiamo nel libro delle cronache. Qui troviamo fra l'altro la storia di re Uzia. Ecco, di lui ci è detto che egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno e che cercò Dio con diligenza. C'è anche detto che Dio lo fece prosperare e si parla delle sue imprese e della sua grande potenza. Ma a questo punto ecco la nota dolente. Leggiamo infatti: «Ma quando fu diventato potente, il suo cuore insuperbitosi si pervertì ed egli commise un'infedeltà contro l'Eterno». Uzia infatti entrò nel tempio dell'Eterno per bruciare dell'incenso sull'altare dei profumi. A noi, ecco, potrebbe non sembrare questa una cosa grave, ma Uzia sapeva molto bene che questo compito era riservato solamente ai sacerdoti. Ecco, pur essendo re, non aveva l'autorità da parte di Dio di offrire dei sacrifici. E tuttavia, nel suo cieco orgoglio, credette di potersi arrogare questo diritto. In quel momento Dio stesso lo colpì e divenne lebbroso. Fatto poi uscire precipitosamente dal tempio, dovette vivere nell'infermeria e suo figlio Jotam regnò al posto suo. Ecco, la storia di Uzia ci dimostra che non è sufficiente cominciare bene per avere una garanzia di arrivare fino in fondo. Il nostro cuore infatti per natura, come sappiamo, è malvagio, è incline all'orgoglio. Ecco perché il Signore ci incoraggia a riporre in esso la sua parola per non peccare contro di Lui. È scritto anche: «Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso procedono le sorgenti della vita». Ecco allora, in conclusione, che il Signore ci dia di ricordare sempre il posto che dobbiamo tenere davanti a Lui, e cioè quello di creature che devono tutto al loro Creatore e Signore.

Salve amici ascoltatori e benvenuti al Quesito Biblico, un programma dedicato a rispondere alle domande che ci sono pervenute da voi, cari ascoltatori, sulle Sacre Scritture. La prima tratta di Ezechiele 13:22 che dice: «Poiché avete contristato il cuore del giusto con della menzogna, quando io non lo contristavo, e avete fortificato le mani dell'empio perché non si convertisse dalla sua malvagia via per ottenere la vita, voi non avrete più visioni vane e non praticherete più le divinazioni. Io libererò il mio popolo dalle vostre mani e voi conoscerete che io sono l'Eterno». Oggigiorno da tanti pulpiti si lascia credere alla gente che siamo salvati, quando invece questo non è vero. E questa è una cosa triste. Ebbene, commentiamo per un momento su questo versetto che parla così tanto chiaro sulla nostra presente situazione. In altre parole, in tante chiese oggi la dottrina che viene insegnata e il Vangelo che viene offerto non sono quelli della Bibbia e attualmente condannano quelli che sono i veri credenti e quelli che davvero vogliono aderire agli insegnamenti biblici vengono spesso scacciati dalla Chiesa. Poi una specie di Vangelo viene offerto secondo il quale basta identificarsi con Cristo e tutto è bene. Ma intanto non viene data alcuna spiegazione su Cristo né su quello che il suo Vangelo richiede da ciò e da cui dobbiamo essere salvati. Attualmente c'è un comune denominatore di malvagità e di insegnamenti e di pratiche errate e mondane che sono venute in seno di tante congregazioni. Ebbene, passiamo a un'altra domanda che chiede: cosa successe a Gesù negli anni persi? Ebbene, diciamo subito che no, non ci sono anni persi nella vita di Gesù, ma così vengono chiamati gli anni di cui la Bibbia non ci dà nessun resoconto. Quello che noi sappiamo è che Gesù nacque in Betlemme, che fu poi portato dai suoi genitori in Egitto, dove stette per circa 2 o 3 anni e poi ritornò a Nazaret e qui lavorò con suo padre putativo Giuseppe, che era falegname. Questo è quello che Luca ci dice nel suo secondo capitolo, versetto 51. La Bibbia ci dice che Gesù fu pure, come Giuseppe, un falegname e che all'età di 30 anni circa egli cominciò a predicare. Notiamo che allora, al principio del suo ministero, fu battezzato e insomma la Bibbia vuol dirci che era sulla trentina quando tornò a Nazaret dopo il suo primo giro di predicazione ed ecco cosa i suoi concittadini dissero di lui: ma non è costui il falegname, il figliolo di Maria, il fratello di Giacomo, di Giosuè, di Giuda e di Simone e le sue sorelle non stanno qui con noi? E si scandalizzarono di lui. Così la Bibbia ci dice, ed infatti ci dà pure un altro piccolo incidente, quando ci narra del suo primo viaggio a Gerusalemme, quando aveva 12 anni e andò là durante la festa della Pasqua con i suoi genitori. La Bibbia non ci dice nulla della sua vita durante quel periodo di tempo e quello che troviamo scritto nei cosiddetti anni perduti o anni silenti, come altri li chiamano, non è altro che frutto dell'immaginazione o della fantasia o speculazione di gente che non ha letto la Bibbia attentamente. E detto questo, passiamo a un'altra domanda, a Genesi capitolo 6. I primi 4 versetti che dicono: ora quando gli uomini cominciarono a moltiplicare sulla faccia della terra e furono loro nate delle figliuole, avvenne che i figlioli di Dio videro che le figliuole degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte, e l'Eterno disse loro:
lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne, e i suoi giorni saranno quindi 120 anni. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti, e ci furono anche di poi, quando i figlioli di Dio si accostarono alle figliuole degli uomini, e queste fecero loro dei figlioli. Essi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Ebbene, è davvero incredibile per me che molti teologhi abbiano letto questo passaggio e tratto la conclusione che questo matrimonio fra i figli di Dio e le figlie degli uomini fu causato da un'invasione di spiriti demoniaci che vennero sulla terra e si presero le nostre donne. Io resto davvero meravigliato che un teologo possa raggiungere una tale conclusione. Il problema è causato dal fatto che loro leggano solo questi versetti e non li leggano nell'intero contesto biblico. Il matrimonio fra un angelo caduto, qualsiasi sorta di angelo, ed esseri umani è impossibile. Non possiamo congiungere assieme un elefante e un coniglio. Tutto deve andare secondo la sua propria specie, così insegna la Bibbia, e così gli angeli o gli spiriti non possono sposarsi o unirsi con esseri umani. Poi la Bibbia pure insegna che gli angeli, essendo spiriti, non si sposano. Quando nella Bibbia si parla di figlioli di Dio, sempre ci si riferisce a coloro che hanno creduto, ai credenti. Quando noi siamo salvati, noi diventiamo figli di Dio, e perciò quello che qui Dio ci dice è che a quel tempo, prima del diluvio, ai tempi di Noè, i credenti cominciarono a sposarsi con le persone che non credevano. I figli di Dio, i credenti, cominciarono a guardare le figliole dei non credenti, e le figliole dei non convertiti notarono, sì, che erano avvenenti, belle, le desiderarono e le sposarono. Così si ebbero matrimoni fra credenti e non credenti. Più tardi, nella sua seconda epistola ai Corinzi, capitolo 6, ecco che Paolo dichiara che non dobbiamo metterci con degli infedeli sotto un giogo che non è per noi. Ora, chi sono i giganti? Ebbene, la parola ebraica che qui è usata è Nephihim, e la Bibbia stessa ci spiega che essi erano, nel versetto 4, degli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. E qui vogliamo fare un'osservazione. A chi sta a guardare il credente? Su chi posa la sua ammirazione? Chi è che vuole emulare? Quando un credente si unisce a un non credente, ecco che la sua attenzione non si volge più sulle cose di Dio, ma sulle cose del mondo, e anche lui comincia ad ammirare le persone importanti del mondo, gli attori del cinema, gli eroi sportivi, i filosofi, i politicanti, gli scienziati. La direzione della sua attenzione è stata distolta dalle cose di Dio e puntata su quelle del mondo, e questo è proprio quello che successe in quei tempi e che leggiamo qua in questo passaggio di Genesi. Ebbene, passiamo ora a un'altra domanda. Si tratta di Romani 7:9, dove l'apostolo Paolo dice: ci fu un tempo in cui io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morì, e il comandamento che era inteso a darmi vita risultò che mi dava morte. Ebbene, si domanda cosa vuol dire. Vuol dire che prima che i 10 comandamenti non fossero stati dati all'uomo, non essendoci legge, non c'era nemmeno il peccato, così anche nelle cose del mondo. Ma quando la legge fu data, ecco che venne la trasgressione. Del resto, se voi dite a un bambino non fare una cosa, non la fare, ecco che allora la fa. Gli dite: puoi leggere tutti i libri fuori che questo, ecco che quello va proprio là e prende quel libro e lo vuole leggere. È natura umana, è natura di peccato.
E questo è quello che cerca di dirci l'Apostolo Paolo, questo è esattamente quello che fa la legge, cerca di farci vedere quanto noi siamo peccatori, quanto noi abbiamo bisogno della grazia di Dio. Cari amici, siamo al termine di questo nostro programma, grazie per la vostra attenzione, qui è Sbacoccina che vi saluta, implora la pace di Cristo su ognuno di voi e vi invita ad ascoltarci di nuovo alla stessa ora. Nel frattempo leggete la Bibbia, se avete qualche domanda inviatecela, noi la risponderemo qui.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Epistola ai Romani, capitolo 9. Io dico la verità in Cristo, non mento. La mia coscienza me lo attesta per lo Spirito Santo. Io ho una grande tristezza e un continuo dolore nel cuor mio, perché vorrei essere io stesso anatema separato da Cristo per l'amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, che sono israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il culto e le promesse, dei quali sono i padri e dei quali è venuto, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. Però, non è che la parola di Dio sia caduta a terra, perché non tutti i discendenti da Israele sono Israele, né per il fatto che son progenie d'Abramo, son tutti figliuoli d'Abramo, anzi, in Isacco ti sarà nominata una progenie. Cioè, non i figliuoli della carne sono figliuoli di Dio, ma i figliuoli della promessa son considerati come progenie. Poiché questa è una parola di promessa: in questa stagione io verrò e Sara avrà un figliuolo. Non solo, ma anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito da uno stesso uomo, vale a dire da Isacco nostro padre, due gemelli, poiché prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà al minore, secondo che è scritto: ho amato Giacobbe ma ho odiato Esaù. Che diremo dunque? V'è forse ingiustizia in Dio? Così non sia, poiché egli dice a Mosè: io avrò mercè di chi avrò mercè e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Poiché la Scrittura dice a Faraone: appunto per questo io t'ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza, e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Tu allora mi dirai: perché si lagna egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa formata dirà essa a colui che la formò: perché mi facesti così? Il vasaio non ha egli potestà sull'argilla da trarre dalla stessa massa un vaso per l'uso nobile e un altro per uso ignobile? E che v'è mai da replicare se Dio, volendo mostrare la sua ira, fa conoscere la sua potenza, ha sopportato con molte longaminità dei vasi d'ira preparati per la perdizione? E se per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già innanzi preparati per la gloria, li ha anche chiamati, parlo di noi, non soltanto di fra i giudei ma anche di fra i gentili? Così egli dice anche in Osea: io chiamerò mio popolo quello che non è ora mio popolo, e amata quella che non era amata. E avverrà che nel luogo ov'era loro stato detto: voi non siete il mio popolo, qui vi saranno chiamati figliuoli dell'Iddio vivente. E Isaia esclama riguardo a Israele: quando anche il numero dei figliuoli di Israele fosse come l'arena del mare, il rimanente solo sarà salvato, poiché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo definitivo e reciso. E come Isaia aveva già detto prima, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un seme, saremmo divenuti come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Che diremo dunque? Diremo che i gentili, i quali non cercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, ma la giustizia che viene dalla fede, mentre Israele, che cercava la legge della giustizia, non ha conseguito la legge della giustizia. E perché? perché l'ha cercata non per fede, ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'intoppo, siccome è scritto: ecco, io pongo in Sion una pietra d'intoppo e una roccia d'inciampo, ma chi crede in lui non sarà svergognato.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 38ª puntata.

grosse nubi minacciose si sono addensate sulla vita e sul ministero del signor Si. Alcuni suoi fedeli collaboratori, invidiosi di lui e della sua posizione di preminenza, si sono riuniti insieme ad altra gente guadagnata la loro causa con la calunnia e la maldicenza per boicottare il lavoro di Si e per soppiantarlo del tutto. La vita stessa di Si è in pericolo, ma in mezzo a questi fatti inaspettati e dolorosi, egli sa mantenere una calma e un autocontrollo perfetti. La grazia che egli dimostrava era meravigliosa, scrisse in seguito il signor Bagnall, ma con tutti quegli uomini che infuriavano intorno a lui mi sentivo come se fossi all'inferno. Infine il missionario, a forza di insistere con pazienza e coraggio, riuscì a placare un po' le urla della folla e chiese a Fanne e alla sua compagnia una spiegazione. Questi cominciò con un elenco di accuse dettagliate. La discussione continuò per delle ore finché il signor Bagnall pensò che si fosse giunti ad una soluzione temporanea. Era ansioso di togliere il signor Si dalle loro mani ed aveva già un cavallo pronto per consentirgli di mettersi in salvo. Ma appena fece il gesto di prendere Si per il braccio, Fan, con la spada guainata, si precipitò verso di loro e il subbuglio cominciò da capo. Vedendo che era inutile cercare di parlare, il signor Bagnall fece cenno a Si di fuggire e lui stesso trattenne Fan, che sicuramente avrebbe cercato di inseguirlo. Ci fu un momento di grande tensione, ma l'attenzione della folla fu attirata dal coraggio del missionario e il cavallo ebbe il tempo di galoppare via. Questo fu l'inizio di una triste divisione all'interno della chiesa. Non ci furono più attentati all'incolumità personale di Si, perché Fan e i suoi compagni videro presto che con questa tattica non avrebbero ottenuto niente, ma le divisioni continuarono. Accusandosi di ogni malvagità per cui potessero trovare il minimo pretesto, mettendo in discussione la sua autorità dentro ai rifugi, essi cercarono di creare difficoltà in mille modi. Per un po' di tempo il partito dei nemici di Si prosperò. Fan e Chang erano uomini di una certa influenza e conoscevano molto bene le usanze del luogo. I loro rifugi ebbero successo e le medicine si vendevano a tutto andare. La gente di fuori, che da anni cercava di avere la ricetta di Si, ora approfittava dell'opportunità. Essi cercarono di seminare zizzania anche tra i membri della chiesa. Pian piano quell'estate dolorosa passò. Il povero Si soffrì più di quanto non si possa descrivere a parole. La maggior parte dei suoi collaboratori rimase al suo fianco, senza mai nutrire dubbi sulla sua onestà, e fu di grande conforto per lui scoprire l'amore e la lealtà di questi uomini. Dovettero passare insieme per la scura fornace e talvolta sembrava che la mano di Dio si fosse ritirata e al diavolo fosse permesso di andare fino in fondo nel rovinare l'opera. Nel pieno delle difficoltà con Fan sorsero delle difficoltà terribili anche in altre direzioni per uno strano insieme di cause. In tutti i rifugi più importanti avvenivano gravi disgrazie e ognuna di esse sarebbe stata sufficiente a causare seri guai. Mentre i suoi nemici prosperavano, egli era sempre più fortemente gravato di angoscia e nella sua vita si susseguì una lunga serie di prove. Ma più aumentava la sofferenza, più certa e immancabile era la consolazione. Portato al limite delle sue risorse umane, Si imparò il significato più profondo dell'espressione «sentenza di morte in noi stessi» e si sentì più che mai spinto a confidare solo in Dio, che ha la potenza di risuscitare i morti. «Dio mi ha liberato dalla morte», ebbe il coraggio di dire, «e io confido che mi libererà ancora». Fu veramente meraviglioso come, in risposta alla preghiera, egli fu sostenuto in quel periodo difficile. Più volte sembrò che il grande avversario avesse la possibilità di fare il peggio, ma poi, nel momento critico, il Signore interveniva sempre a soccorrere il suo servo. Il peso cominciò a diventare più leggero quando il signor Host ritornò a Hung Tung. Alla capitale i missionari avevano sentito dell'attacco fatto da Fan e dal suo partito e sapevano anche qualcosa delle prove che ne erano seguite. Ma fino a quel momento il signor Host non era potuto tornare e neppure il signor Smith. Quando il signor Host tornò in autunno l'opposizione era ancora in forza. Radunando tutti i suoi seguaci, Fan riparò nel rifugio di Hung Tung e quando arrivò il signor Host trovò che se ne erano impossessati e che facevano di tutto per attirare la sua simpatia sulla loro opera. Entrare in mezzo a loro era come avventurarsi in un branco di lupi, ma non si poteva fare a meno di ascoltarli, di discutere con loro e, se possibile, cercare di rimetterli sulla giusta strada. Il lavoro era molto impegnativo, perché molti di loro si erano già molto allontanati dalla verità. Per Fan e per il diacono, suo alleato, non si poteva fare nulla,
ma molti dei loro seguaci furono riconquistati in tempo. Uno dei problemi che si posero al signor Host quando tornò era se bisognava prendere dei provvedimenti drastici per purificare e salvare la Chiesa, o se poteva bastare un'azione più blanda e un atteggiamento più comprensivo. L'estate, ormai finita, aveva messo a dura prova la fedeltà dei cristiani di quella zona e molti erano regrediti nella fede, seguendo Fan. Dopo aver pregato e considerato insieme la cosa, il signor Host e il pastore Si furono d'accordo che qualunque tentativo di liquidare la cosa sommariamente sarebbe stato un errore che avrebbe accresciuto la simpatia per Fan e per i suoi seguaci e giustificato coloro che già accusavano i capi della Chiesa di spirito arbitrario. Solo Dio avrebbe potuto confermare la legittimità di queste preoccupazioni e l'avrebbe certamente fatto col passare del tempo. Gli eventi confermarono la saggezza di questa decisione. Fan perse la simpatia dei suoi seguaci per la sua condotta indegna, mentre lo spirito paziente di Si gli guadagnò la confidenza di tutti gli uomini ragionevoli. Col passare dei mesi, i segni della dissoluzione divennero evidenti nel gruppo di opposizione e Si, dopo uno dei suoi soliti periodi di preghiera e di digiuno, si convinse che la loro impresa era ormai vicina al crollo più totale. Egli ripensava a quel versetto contenuto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 6. «Se uno non dimora in me, è gettato via come un ramo e si secca». Questo solenne giudizio di Dio sarebbe inevitabilmente caduto su Fan e sul suo gruppo, e dovunque il Signor Si richiamò l'attenzione dei credenti su questa sua intuizione. «Stiamo tranquilli, aspettiamo. Non c'è bisogno che combattiamo in questa battaglia. Entro 3 mesi vedrete il crollo di tutti questi rifugi falsi». Era una dichiarazione azzardata, ma le sue parole corrispondevano alla verità. Presto Fan si trovò coinvolto in complicazioni così gravi che ad uno i suoi rifugi dovettero chiudere e l'intero movimento perse ogni credibilità. Gli uomini che vi erano stati coinvolti in buona fede si accorsero del loro sbaglio e si ritirarono in tempo. Chang, pentendosi amaramente, ruppe ogni relazione con Fan, il quale, ormai abbandonato da tutti, chiuse anche l'ultimo dei suoi rifugi. L'esito della sua impresa ebbe un'efficacia ben maggiore di quella che poteva avere un intervento solenne della Chiesa per richiamare coloro che avevano deviato. I credenti furono rafforzati nella fede e il signor Si riebbe la sua posizione di indiscussa preminenza. Da tutte quelle difficoltà derivò una benedizione per la Chiesa che fu purificata attraverso l'allontanamento dei suoi membri peggiori. Quelli che erano rimasti fedeli poi videro consolidarsi l'amore e la fiducia vicendevoli attraverso la prova. Era il momento di ammaestrare e predicare molto perché quelle vite in cui lo Spirito Santo stava operando diventassero sempre più fruttuose. C'erano grazie da sviluppare e pericoli da evitare, e il tutto era in mani sagge e piene di tenerezza, le mani del Padre e Pastore Si.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Secondo Corinzi capitolo 5. Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato che per noi credenti non c'è la morte, anzi la morte di questo corpo è veramente l'inizio della vera vita in cui saremo liberati dal dolore, dalla difficoltà, da ogni cosa, dalle malattie, e saremo nella presenza di Dio per sempre. E in versetto 9 Paolo dice perciò. Ricordate che quando c'è perciò, la parola di Dio sta dicendo adesso che voi sapete queste cose, dovete fare qualcosa, perché sapete che noi non abbiamo una fede teorica. No, noi crediamo dogme, una lista di dottrine. Noi abbiamo una fede in cui Dio ha le sue promesse per la nostra vita, ma noi abbiamo anche i nostri doveri verso di Lui. Siete d'accordo? Dio richiede qualcosa di noi. Non è che Cristo ha dato la sua vita in croce per noi e dice, boh, poi fai quello che vuoi. No? E Paolo ci vuole comunicare, dice, perciò ci studiamo. Questa parola lui usa altre volte in questi passi, vuol dire abbiamo ambizione. No? La nostra ambizione è di essere graditi. Quindi tutta la mia energia, io sto studiando l'ambizione della mia vita di essere gradito da Dio, di portare, di avere una vita che porto piacere al mio Padre Celeste.